Veneto. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assaggio. Sport, calcio, Champions League, esordio stagionale amaro per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real dell'ex Mourinho per 2-1. Oggi Napoli-Arsenal, i Gunners per via dei problemi al traffico aereo hanno ritardato l'arrivo in Italia. Basket, il mondiale femminile, oggi le azzurre si giocano l'accesso ai quarti nello spareggio contro l'Australia ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania e non si ferma il fuoco incrociato nel Golfo.
3: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro quattro città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, accusa Londra. Ira di Israele, è chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non aderisce all'iniziativa. Spetta all'Unione Europea decidere le sanzioni, spiega il governo. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale la replica di Tel Aviv, nessun commento da Abu Dhabi. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito intanto pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. L'economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura faremo di più ma sempre con realismo, poi rilancia sul limite più alto per la flat tax.
4: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
5: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
4: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
5: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
4: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
5: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
4: Paola Bonanni, GR1.
2: Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati, ce ne sarà un altro dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano prevista oggi sullo stop dell'area a caldo. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo è espulso per protesta due diplomatici serbi, dichiarati persone non grate, dopo aver già richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata, e dall'Europa ribadiscono nell'Unione non c'è posto per chi glorifica i criminali. Caos voli in Gran Bretagna, disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo, cancellate almeno 650 partenze. A Londra Heathrow, decolli sospesi per alcune ore, gli atterraggi invece non hanno subito ritardi. Colpiti anche altri scali, Gatwick e Stansted sempre nella capitale, ma anche Aberdeen, Edimburgo, Birmingham e Bristol. La mostra del cinema Venezia, lo sfogo di Penelope Cruz, troppe poche donne nei posti importanti. L'attrice spagnola è in concorso con il film Bunker, in cui mette in scena una coppia in crisi insieme a Javier Bardem. Relazione difficile anche quella raccontata dalla pellicola Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, in gara nella sezione Orizzonti. L'inviata.
0: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
6: La película habla de eso, estamos realmente...
0: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al palazzo del cinema raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
7: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
0: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in A un buon Petit Soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, l'esordio in Champions League dell'Inter coincide con una sconfitta 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Gran Bretagna e altri 11 paesi vietano l'importazione di merci dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Tra i firmatari Francia, Spagna e Canada, non l'Italia. Israele reagisce chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il quotidiano Haaretz rivela Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti dei piani di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano smentisce: sono solo menzogne. Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Kharg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. Gran Bretagna e Germania sono pronti a fornire missili Patriot all'Ucraina. Intanto si attende una telefonata tra Trump e Zelensky. In Italia, per la politica, legge elettorale, alleanze e sicurezza, i temi del confronto del centrodestra.
3: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier sul tema sicurezza con Speranzon.
4: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito 2 poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
3: Su questo sono tutti d'accordo nel centrodestra. Sicurezza, tema caro anche a Vannacci, che sfida Meloni. Senza di noi non c'è maggioranza, ma i nostri voti non sono un pacco. Alleanza, solo su punti chiari, dice. Forza Italia e Lega allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'Azzurro Nevi. E questa è la replica di Matteo Salvini.
5: Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni, che deve essere strutturale e definitivo.
3: Alleati alla ricerca di una quadra anche sulla legge elettorale, che arriva in aula al Senato, mentre alle 11.30 gli sherpa del centrodestra tornano a riunirsi per sciogliere gli ultimi nodi. Si va verso il no al ballottaggio, ma su soglia per il premio di maggioranza, eccetera, si tratta ancora. Noemi Giunta, GR1.
2: E alla festa di Verdi Sinistra, i leader progressisti, insieme sul palco, lanciano la sfida alla maggioranza. Il nostro inviato.
6: Se vinciamo, dal giorno dopo si cambia. La parola d'ordine la lancia Nicola Fratoianni e gli alleati le danno corpo, dal salario minimo al riconoscimento della Palestina, dai fondi per la sanità alle rinnovabili, con Angelo Bonelli che annuncia un nuovo disegno di legge unitario per abbassare il costo dell'energia. Abbiamo migliaia di cose in comune, Ellie Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri. Fratoianni.
7: Dobbiamo dare un'agenda, dobbiamo dire con chiarezza che per vincere vogliamo ricostruire un'alleanza con gli italiani e con le italiane.
6: Da qui passa anche la risposta, dice Giuseppe Conte, all'avanzata di forze come Life Day in Germania.
8: Un programma che sia realmente progressista, spazio alla destra, noi lo togliamo.
6: Prima il programma, dunque, a cui si lavorerà già da settembre, risposta che vale anche per le primarie, su cui Schlein si dice comunque disponibile. Il leader 5 Stelle è quello che solleva qualche distinguo in più, chiede che Renzi dia garanzie di affidabilità, invita a parlare anche di sicurezza e migranti. Nessuna divisione, garantiscono invece i 4 sull'Ucraina. Siamo tutti per un percorso negoziale, come su una richiesta. Meloni ci dica quando si vota e noi saremo pronti. Con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca con l'inchiesta della procura di Forlì su Luca Spada, ex autista, soccorritore accusato dell'omicidio di un'anziana e sospettato di altri 5 decessi in ambulanza. Delinea un movente legato a un'ossessione seriale. Agli atti dell'indagine figurano chat macabre, foto di bar, ricerche web, mentre è stata esclusa l'ipotesi di un movente economico legato ad un'agenzia di pompe funebri. Meteo dopo settimane di grande caldo in arrivo sull'Italia, una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono state Campania e Molise ad averne avuto un assaggio. Sport, calcio, Champions League, esordio stagionale amaro per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real dell'ex Mourinho 2-1. Oggi Napoli-Arsenal, i Gunners, per via dei problemi legati al traffico aereo, hanno ritardato l'arrivo in Italia. Basket, il mondiale femminile, oggi le azzurre si giocano l'accesso ai quarti nello spareggio contro l'Australia. E intanto USA Open, gli ultimi azzurri in campo, che sono il team maschile Borelli-Vavassori, stanno giocandosi l'accesso ai quarti di finale contro l'americano Krajicek e il croato Mektic. Si trovano a un punteggio di 1-1 e stanno giocando il terzo set, sono 4-4. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte attacco dell'Iran contro una base americana in Giordania e non si ferma il fuoco incrociato nel Golfo.
3: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti finanziati da Teheran contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleate degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, l'accusa di Londra. Ira di Israele, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non aderisce all'iniziativa, spetta all'Unione Europea a decidere le sanzioni, spiega il governo. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale la replica di Tel Aviv. Nessun commento da Abu Dhabi. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, mentre il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. L'economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura faremo di più ma sempre con realismo. Poi rilancia sul limite più alto per la flat tax.
4: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
5: La barca si è portata in acque sicure. Avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
4: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
5: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
4: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
5: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
4: Paola Bonanni, GR1.
2: Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati. Ce ne sarà un altro dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano prevista oggi sullo stop dell'area a caldo. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado e i funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo espulso per protesta due diplomatici serbi dichiarati persone non grate dopo aver già richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata. E dall'Europa ribadiscono: nell'Unione non c'è posto per chi glorifica i criminali. Caos voli in Gran Bretagna, disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo a Londra Heathrow, decolli sospesi per alcune ore, gli atterraggi invece non hanno subito ritardi, colpiti anche altri scali, Gatwick e Stansted sempre nella capitale, ma anche Aberdeen, Edimburgo, Birmingham e Bristol, per oggi già cancellati 177 voli. Non si ferma la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada dopo le ritorsioni di Ottawa alle tariffe americane. La Casa Bianca ha annunciato dazi aggiuntivi del 50% su alcuni beni e dal 29 settembre ha vietato l'importazione dei prodotti lattiero-caseari, delle bevande alcoliche e delle moto. La mostra del cinema a Venezia, lo sfogo di Penelope Cruz, troppe poche donne nei posti importanti. L'attrice spagnola è in concorso con il film Bunker, in cui mette in scena una coppia in crisi insieme a Javier Bardem. Relazione difficile anche quella raccontata dalla pellicola Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, in gara nella sezione Orizzonti, l'inviata.
0: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
6: La película habla de eso, estamos realmente...
0: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al Palazzo del Cinema, raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
7: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
0: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in A un bon Petit Soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, l'esordio in Champions League dell'Inter coincide con una sconfitta 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal alla Maradona. Tennis, US Open, gli ultimi due italiani rimasti in gara, Bolelli e Vavassori, poco fa si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente.
3: Perpetrated by settler terrorists.
4: Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione in un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Karg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi, le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. Gran Bretagna e Germania sono pronte a fornire missili Patriot all'Ucraina. Adesso si aspetta una telefonata tra Trump e Zelensky. La cronaca, il femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita dall'ex fidanzato Federico Vella, 36 anni, e lanciata da cavalcavia autostradale di Barberino del Mugello. Oggi a Squinzano, il paese di origine della vittima, in provincia di Lecce, si svolgeranno i funerali. Il comune ha decretato il lutto cittadino. Dalle indagini emerge che l'uomo aveva effettuato alcuni sopralluoghi sotto l'abitazione della vittima nei giorni precedenti il delitto. Arrestati 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sul litorale romano. Le contestazioni a loro carico sono a vario titolo: traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del servizio centrale operativo della squadra mobile capitolina, le attività illecite risalgono al 2024-2025. Emma Bonino ancora in ospedale dopo il ricovero per una crisi respiratoria.
5: A circa 24 ore da ricovero in ospedale, Emma Bonino è lucida, anche se la situazione resta delicata. Il bollettino diffuso da Più Europa, il suo partito, chiarisce che la storica leader radicale non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria, per la quale domenica è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici hanno deciso di trattenerla nel reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale e verificano costantemente la reazione alle terapie. In mattinata previsto un nuovo consulto medico per capire come proseguire le cure. Nello stesso ospedale era stata ricoverata lo scorso anno. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore che le era stato diagnosticato nel 2015. Federico Mello, GR1.
2: Dopo settimane di grande caldo, in arrivo sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono state Campania e Molise ad averne avuto un primo assaggio. Sport, calcio, Champions League, esordio stagionale amaro per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real dell'ex Mourinho 2-1. Oggi Napoli, Arsenal, i Gunners per via dei problemi al traffico aereo hanno ritardato l'arrivo in Italia. Basket, il mondiale femminile, oggi gli azzurri si giocano l'accesso ai quarti nello spareggio contro l'Australia. USA Open, il team azzurro del doppio Bolelli-Babassuri passa ai quarti con la vittoria sull'americano Krajicek e il croato Mekic. Ed era questa l'ultima notizia. Linea a successo.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Il cantante, anzi di cantattore.
12: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
13: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
16: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Oh, 9 settembre. Buongiorno Patrizia Cavalieri, buongiorno.
1: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca Bernardini.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Soprattutto agli ascoltatori. Quando sorge il sole, Patrizia Cavalieri?
1: Sorge alle 6:40, stiamo ritardando sempre di un minuto.
0: Sì,
1: fa parte di che?
0: Di Helios.
1: Ah, va bene. E tramonta alle 19:31.
0: Eccolo là, vedrai tra poco. Cioè, guarda, Savino da Savona, Massimiliano Savino da Savona, questo è diventato un topos.
2: Certo.
0: A proposito di topos, che fine ha fatto la nutria?
2: Oh, la nutria. La nutria. Ricordiamo che noi ci troviamo qui sul Tevere, in questa specie di palude che chiamiamo spiaggetta,
0: no? Sì, beh, per
1: ma non ha niente della
2: spiaggetta. E abbiamo alcune nutrie che vengono sempre, venivano, prima erano più assidue, poi probabilmente si sono rotte le scatole anche loro. Frank, capo famiglia, Frank Sinutria, la signora che si chiama
0: Giancana.
2: Samantha Giancana e la figliola che si chiama Nancy Nutria.
0: These boots are made for walking.
2: Ok,
0: la figlia di Frank Sinutria che cantava "These boots are made for walking". E Patrizia Cavalieri mi guarda con i suoi occhi a fanale, non, come se avessi detto una stupidaggine.
1: No, io sto guardando ma non sto pensando.
0: Oltretutto oggi che cosa rimandiamo in onda, maestro Bernardini, visto che riascoltiamo le puntate?
2: Oggi riascoltiamo la puntata del 2 febbraio, ricordando due nascite di questo giorno, ovviamente in anni diversi. Sono uno Riccardo Morbelli, Riccardo Morbelli, e anche Carlo Delle Piane, attore, insomma, dalla grande faccia, come dire.
0: Nasce anche Edmondo Berselli, che è stato un grande editorialista, un grande scrittore, eccetera eccetera. Beh, insomma, Chiara Terranova, che salutiamo, fa un'intervista a Francesco Gatti delle News 24 per Carlo Delle Piane. Maestro Bernardini, abbiamo detto quello che va in onda.
1: E i compleanni?
0: Sì, ogni tanto me ne scordo, però c'è Alberto Matano.
2: Auguri!
0: Alberto Matano. E a questo punto facciamo una bella cosa. Chiudi.
1: Va bene. Allora, Maria Luisa Spaziani.
0: Ah, certo, la poetessa.
1: Le bugie che mi diceva erano le uniche testimonianze del suo talento artistico.
0: Fantastico, come Fellini. Vabbè. Sentiamo.
2: Ascoltiamo, riascoltiamo.
1: Riascoltiamo, sì.
0: Oggi apriamo in musica e, aprendo in musica, cominciamo così.

0: perché.
1: Il 2 febbraio 1907 nasceva Riccardo Morbelli, che assieme a Nizza firmava i quattro moschettieri, tre moschettieri poi diventati quattro. È stato il più grande, voglio dire, tante trasmissioni radiofoniche, il più programma più popolare della storia della radio, e senz'altro i quattro moschettieri, i tre moschettieri o i quattro moschettieri a secondo la lezione, che è un programma che è andato in onda da 1934 e 1937. Riccardo Morbelli è stato uno scrittore, un grande autore radiofonico della storia della radio, e noi siamo andati a riprendere il figlio Enrico Morbelli, che non c'è più da qualche tempo, che ha lavorato in radio tanti anni. Sentiamo la voce di Enrico, che ricorda il papà.
2: Partì con le compagnie goliardiche, allora era di gran moda ogni anno, credo in occasione della festa della matricola, di fare degli spettacoli di rivista. I moschettieri nascono dal fatto che Nizza e Morbelli, da questa esperienza rivistaiola, cominciarono a collaborare alla radio e divenne un grosso successo, nato per caso. Doveva essere una riduzione radiofonica dei tre moschettieri di Dumas e divenne poi una parodia dei tre moschettieri.

0: da Riccardo Morbelli, e Gillo Filippini era il maestro, e con Nizza ovviamente, Nizza e Morbelli. In testa abbiamo messo la sigla dei Quattro Moschettieri, che sono stati un successo radiofonico incredibile. Pensate che c'era Aramis, che diventò un vero e proprio idolo delle donne di allora, che era interpretato da Filogamo, mentre Porthos lo faceva Umberto Mozzato, D'Artagnan era Riccardo Massucci, tutti voci storiche della radio, e Mario Monti, nulla a che vedere con il politico, era Athos. La sigla era firmata da Egidio Storaci, ed era poi, forse l'avete riconosciuta in testa, l'avete sentita, assomigliava dannatamente alla sigla del telegiornale, anche perché Egidio Storaci è stato l'autore della sigla del telegiornale che ancora oggi è in onda su con TG1, Quando a Huelva tu lado. Questa era la tratta da una, era un rifacimento di una canzone sudamericana di Maria Graver. Vabbè, ma tutto questo ci porta lontano, ci porta a raccontare quando la radio era realmente un fenomeno popolare. Pensate che una radio di allora costava 400 lire e lo stipendio era 1000 lire, no? Se potessi avere 1000 lire al mese. E di fatto l'Italia si fermava, era un concorso a premi, era indetto dalla Perugina, venne anche stampata una figurina che era il feroce Saladino, e questo feroce Saladino era il mito di tutti i bambini, e gli autori Nizza e Morbelli sapevano fare i media, perché coinvolgendo i bambini e coinvolgevano i genitori, no? Quindi praticamente tutto il popolo radiofonico era sintonizzato con questo grande successo. L'uccellino della radio, quella fantasia che avevano appunto Nizza e Morbelli con Figino Filippini il maestro e Silvana Fioresi che canta, immaginavano che l'uccellino della radio, che è quel sonoro che spesso abbiamo fatto sentire, che serviva semplicemente a connettere e disconnettere le varie sedi che producevano la radiofonia nei vari punti dell'Italia, immaginavano che avesse preso il volo e forse scappava. Allora, a questo punto sentiamo Nunzio Filogamo Aramis, che racconta questa stagione particolare. Per caso viene chiamato proprio da Morbelli. Lui, Riccardo, era compagno di Giulio Carlo Argana, sono piemontesi, quindi figurati un po'. E qui Filogamo racconta come nasce per caso questo successo incredibile, questo suo successo personale incredibile. Sentiamo.
1: Incontro Morbelli, Riccardo, il quale mi dice: sai, Nunzio, la RAI ci ha chiamati per fare la prima rivista radiofonica. Se vuoi partecipare, c'è uno dei Quattro Moschettieri, Aramis, e vorremmo che lo facessi tu, lo caratterizzi un po'. E allora accettai. Il pubblico ha cominciato a scrivere: chi è questo attore che fa Aramis? E da allora ha cominciato a dire sto Nunzio Filogamo, che era ancora abbastanza sconosciuto.
2: Il visconte di Castel.

E questo è il Visconte di Castelfombrone, 1941, Nizza, Morbelli, Malatesta. Pensate che questa canzone, non c'ero però ve la so raccontare, va in onda nell'ottobre del 41 in radio, e quando oramai era un anno di guerra, e la radio che era EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, trasmetteva queste canzoni per fare in modo che un po' il pubblico italiano si rilassasse, non pensasse a quella sciagura che era la guerra mondiale, in data in scena esattamente da un anno e qualche mese, siamo nel 41, dell'ottobre 41. Però, maestro Bernardini, possiamo anche cambiare argomento, va?

0: Ortolani, grande maestro Rizzo Ortolani, per un film che si chiamava Una gita scolastica. Qualche misura, Jacopo, qualche misura. Sì, perché oggi, il 2 febbraio del 1936, nasceva Carlo Carletto delle Piane, che se ne va dal palcoscenico della vita nel 2019. Carletto delle Piane era uno dei protagonisti della gita scolastica, che è stato un film di Pupi Avati, di un nostro amico del pubblico. Insieme abbiamo sceneggiato Nato il 6 ottobre, il film dedicato per l'appunto alla radio. Ci lega, oltre l'amore per il cinema, soprattutto l'amore per la radiofonia, per la radio e per la bella musica come quella che è stata scritta da Ortolani, scelta da Bernardini per mettere a sottofondo del nostro parlato. Cos'era? Era una gita a piedi da Bologna a Firenze attraverso gli Appennini tosco-emiliani. I ragazzi si divertivano così, evidentemente in altri tempi. E lì c'era Carletto delle Piane con una forza incredibile, assieme a Tiziana Pini, a Nick Novecento, a Lidia Broccolino. Pupi ci ha abituato a questo tipo di capolavori. Carlo delle Piane interpreta l'avvocato Sant'Elia in Regalo di Natale, mentre dell'83 una gita scolastica, nell'86 Regalo di Natale, un film al quale sono particolarmente legato perché vedeva cambiare completamente registro di Diego Abbatantuono. Quell'anno lavoravamo insieme, Diego Abbatantuono ed io, facevamo un programma domenicale che si chiamava Ciao Italia Mia o Ciao Italia Mia, e da Milano andavamo in onda, e fino a quel momento Diego era eccezionale veramente. Da quel momento in poi, anche grazie a questo bel film di Avati, diventa un'altra cosa. E in questo film di Avati, che era il Regalo di Natale, una partita a poker in cui praticamente bisognava mettere in mezzo Antonio Sant'Elia, che era appunto Carletto delle Piane, invece poi viene una sorta di psicodramma, cioè una sorta di confessione generale. Attenzione, perché i film di Avati sono film che leggeri, ma comunque usano la presenza. Sentiamo la voce di Carletto delle Piane, intervistato da Natalia Poggi, che è un giornalista di rango, 3131, ricordo, in firma in 3131. Sentiamo cosa dice, dai.
1: Io sono nella vita timido, ho paura del rapporto di coppia, ma non ho il candore, la purezza del professor Balla. Non mi piace come carattere e non vorrei essere così.
2: Chi è per te Pupi Avati? Un amico, un grande regista o un maestro?
1: È un grandissimo amico, regista, maestro.
0: Confermo. Delle Piane, l'avete sicuramente riconosciuto, legare la voce al volto secondo me è molto facile. Proprio invece in Regalo di Natale prenderà la Coppa Volpi per questa interpretazione di questo avvocato Sant'Elia. Chi c'era in quel cast in Regalo di Natale? C'era Abbatantuono, c'era Gianni Cavina, Alessandro Haber, George Eastman. I film di Avati sono questo, sono mettere in evidenza i caratteri con leggerezza e quindi inevitabilmente portare alla riflessione, portare all'introspezione. Allora siamo andati a prendere un pezzetto di questo Regalo di Natale, quindi da 83-86, da appunto questa gita scolastica Regalo di Natale, e qui c'è Delle Piane e Abbatantuono. Sentiamo, dai.
3: Allora cosa hai deciso di fare?
4: Una decisione molto difficile. Le possibilità sono due.
3: Tre. Non fa parte delle regole del gioco, ma essendo io vincente, glielo offro. Lei non sa quanto bene mi abbia fatto vedere la battuta. Non può capirlo. È per questo che mi sento di poterle offrire una terza strada senza che nessuno abbia qualcosa da obiettare. Può alzarsi e infilarsi il cappotto, risalire sulla sua auto e andarsene. Senza aver perduto nulla.

Forse i più attenti alle cose che facciamo in radiofonia ricorderà questa colonna sonora, perché il maestro Bernardini la usa molto spesso, la usa di frequente. Questa è una colonna sonora scritta da Rizzo Ortolani.

0: Già, Dalla con le rondini, questa canzone che Marco Alemanno, l'ultimo suo compagno, il compagno di Lucio, volle ricordare proprio ai funerali di Dalla a Bologna, che ci riporta nel mondo di Avati. Avati amava suonare il clarinetto, poi si mette, vede Dalla e dice: no, aspetta, fammi mettere il clarinetto da parte, perché non riesco nemmeno a reggere la competizione con Lucio Dalla. È una pagina molto personale anche quella che stiamo cercando di scrivere questa mattina, questo lunedì 2 febbraio. Mentre a questo punto, con le rondini a sottofondo, vorrei proprio sentire chi è andato a svegliare stamane, 2 febbraio, lunedì, Chiara Terranova.
1: Francesco Gatti, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Critico cinematografico e giornalista, conduce Super Cinema su Rai News 24. Gatti, come e quando è nato il rapporto artistico tra Pupi Avati e Carlo Delle Piane?
2: Il rapporto nasce grazie al fratello di Pupi, ad Antonio. Incontra Carlo Delle Piane nel 76 al cinema Holiday, un cinema che non esiste più a Roma, in via Salaria. Erano andati a vedere un film di Mazursky, Stop a Greenwich Village. Era l'anno di Dustin Hoffman, Tutti gli uomini del presidente, in Maratoneta. Forse Carlo Delle Piane appare ad Antonio Avati come un Dustin Hoffman italiano, non come il caratterista del cinema popolare che era fino a quel momento. Quindi Antonio lo propone a Pupi, farà Tutti i defunti tranne i morti, funziona, diventa protagonista. A quel punto lui coglie questa opportunità che aspettava da una vita, dunque gita scolastica, vince il Nastro d'Argento e il regalo di Natale, la Coppa Volpi a Venezia.
1: Perché l'Avvocato Sant'Elia di Regalo di Natale ha colpito il pubblico tanto che, oltre al sequel La Rivincita di Natale, è stato anche prodotto uno spin-off su quel personaggio?
2: Perché è un personaggio costruito bene, è sia umano che disturbante. Lo vedi all'inizio del film, è insicuro, ma poi scopriamo essere anche pericoloso, ovviamente interpretato bene da Delle Piane, col suo profilo asimmetrico, con questi occhi sbarrati. Poi, secondo motivo, perché Avati ha scommesso su alcune caratteristiche vere di Carlo Delle Piane. Quella vulnerabilità, quella fragilità che vediamo nel personaggio, la paura del mondo, la paura delle cose, il modo in cui si siede a tavola, in cui appoggia gli oggetti, tutto quello era Carlo Delle Piane in purezza.
1: Il regalo di Natale, sia Delle Piane sia Diego Abatantuono, mettono in luce le loro doti drammatiche. Com'è cambiato il corso delle loro carriere dopo quel film?
2: Sicuramente è cambiato molto. Abatantuono veniva dal filone trash. Da lì in poi quella delicatezza che gli vediamo nello sguardo nel film di Avati la ritroviamo poi nei film con Salvatore, su un lungo percorso che lo porta fino addirittura all'Oscar con Mediterraneo.
1: Certo.
2: Delle Piane in quegli anni faceva addirittura le commedie erotiche. Da lì in poi si era guadagnato Carlo il proscenio, lo conserva, ci resta fino alla fine un protagonista dell'anima.
1: Francesco Gatti, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Eh già, mi voglio ritagliare qualche piccolo minuto con parole mie, perché condivido con Pupi Avati una passione antica per il Medioevo dei monasteri, il Medioevo del silenzio. Oggi che il silenzio è scappato via. Secoli fa nei monasteri si imponeva il silenzio, oggi il silenzio è volato nello spazio. Lì forse si può stare tranquilli, ma non è detto. Il loquace prima o poi arriverà fin lassù a raccontare delle sue disavventure o delle sue avventure per le quali sarebbe necessario scrivere un libro. Eh già, la letteratura è spesso orfana di questo tipo di libri, immaginati con le parole di chi reputa la propria vita il migliore dei mondi possibili. Silenzio è necessario. È necessario nell'informazione, travolta frastornante, è necessario nella socialità, non è indispensabile quando si è in compagnia sentirsi in dovere di riempire ogni vuoto di parola. Se non ci sono cose da dire, è bene tacere, anche perché sarebbe bene tacere anche quando ci sono le cose da dire. È sempre buona norma tentare di sapere se qualcuno ha desiderio di ascoltare le tue cose da dire. Silenzio. Se mai ci cerchi di fare delle cose da dire, quelle cose parleranno da sole.
1: One more kiss.
0: Ma in quanti nascono il 2 febbraio? Nasce Edmondo Berselli nel 51, se ne va nel 2010. Grande giornalista, scrittore, insomma è un artista tutto tondo, c'è niente da fare, si è scritto per Il Resto del Carlino, Messaggero, per carità, Repubblica, L'Espresso. Mi piace a questo punto risentire la sua voce, tratta da Strada Facendo, come è un programma che seguivo di pomeriggio. Radio 2, 5 giugno 2005, Edmondo Berselli.
2: Emilia e Romagna sono due regioni cugine, ci assomigliamo tutti fra di noi, ma abbiamo anche molte differenze. Il pregio dell'Emilia, degli emiliani, ma anche dei romagnoli ovviamente, è quello di aver saputo far convivere le differenze trattandole come un valore, non come una, come posso dire, come una nevrosi.
0: Oggi è una puntata tutta quanta emiliano-romagnola praticamente, buona parte. Il maestro Bernardini, che non è emiliano romagnolo ma è romano doc, però suona il pianoforte in maniera internazionale, supera ogni confine. Mi accompagna con tre righe tre di autografe di Edmondo Berselli. Maestro, prego. Il giornalismo non è affatto un mestiere nobile. È azzardo, intelligenza, cinismo, amore per i particolari, spregiudicatezza. Il giornalismo è un lavoro. E assiduità? No, non credo che si possa smettere di essere giornalisti. Si è giornalisti perché si è curiosi e la curiosità non finisce mai. E nemmeno noi al momento stiamo per finire, cioè finiamo adesso per le 6 e ci risentiamo domani qualora lo vogliate. Successo @rai.it se volete entrare in contatto con noi.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nello stretto di Hormuz tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Teheran rivendica di aver attaccato anche obiettivi americani in Giordania.
3: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato misure economiche contro i coloni violenti in Cisgiordania. Immediata la reazione del governo israeliano, che chiude il consolato britannico a Gerusalemme. E intanto, a meno di 2 mesi dalle elezioni, tegola su Netanyahu. Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz, il premier israeliano era stato avvertito dagli Emirati Arabi prima del 7 ottobre di un'imminente forte azione di Hamas, ma si afferma non informò i servizi di intelligence. Ucraina, telefonata di oltre un'ora fra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per aggredire l'Europa, ha assicurato il Cremlino. Kiev intanto fa sapere che si prepara un incontro fra Zelensky e il presidente americano prima della fine di settembre. Proseguono sul campo gli attacchi incrociati, un morto nel Donetsk. Caos nei cieli britannici per un guasto tecnico che ha mandato in tilt gli aeroporti. 1.300 voli cancellati nella giornata di ieri, altri 170 oggi, quasi tutti concentrati nello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Verso la manovra, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti apre la possibilità di alzare ancora il limite della flat tax dagli attuali 85.000 a 100.000 euro di compensi annui. Proposta questa avanzata dalla Lega. Giorgetti apre anche all'idea di un vantaggio fiscale per le imprese che aumentano gli stipendi e rivendica i risultati del governo in campo economico. Ascoltiamo il ministro.
4: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax fino a 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
2: Ex Silva, Palazzo Chigi, gli incontri con enti locali, associazioni datoriali e sindacali. Previsto un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Dalle imprese, via libera alla sospensione dei 2.500 licenziamenti dell'indotto. Il governo non esclude una partecipazione con una quota pubblica. Determinante anche la decisione del tribunale, che potrebbe bloccare per ora la chiusura dell'area a caldo. La cronaca oggi in Puglia, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata dal viadotto dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Dall'inchiesta in corso nuovi particolari sui comportamenti dell'assassino.
5: Dal racconto della madre agli investigatori emerge un crescendo di violenza. In aprile Lorena scopre che l'uomo si è innamorato di un'altra donna e decide di lasciarlo. Lui scaglia a terra i regali ricevuti e i vetri le feriscono i piedi. Le sue reazioni diventano sempre più aggressive. A metà agosto vella la minaccia con un coltello. La donna riesce a fuggire e si rifugia dai genitori in Puglia, mentre lui la tempesta di messaggi e telefonate. Poi torna a Firenze per riprendere il lavoro. Pochi giorni dopo, il femminicidio. Vella la aggredisce sotto casa, la lega e la rinchiude nel bagagliaio della sua auto. Lorena riesce a liberarsi dalle fascette e chiama il 112, ma viene trascinata fuori e lanciata nel vuoto. Il padre Franco, a vita in diretta, rivolge alla figlia l'ultimo saluto.
6: Quel mascalzone ha distrutto una famiglia. Che disastro, figlia mia, dove sei?
5: Alle 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, si terranno i funerali.
7: Valerio Scarponi, GR1.
2: Associazione per delinquere, finalizzata la commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Concorso esterno in associazione mirata al traffico di droga, peculato, falso. Concorso in cessione di stupefacenti, accesso a abusivo a sistemi informatici delle forze dell'ordine. Queste le accuse a vario titolo nei confronti di 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno, vicino a Roma, che sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il questore ha firmato altrettanti provvedimenti di immediata sospensione dal servizio. Calcio, comincia con una sconfitta il cammino dell'Inter in Champions League. Al Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid dell'ex Mourinho in una partita dai grandi rimpianti per i nerazzurri. Creano tanto, sfiorano la rimonta, ma pagano a caro prezzo gli errori commessi nel primo tempo. Soddisfatto il tecnico nerazzurro Christian Chivu, nonostante il KO. Sentiamolo.
0: Ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più. Ha avuto il coraggio, la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid. Però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
2: Sono 6:05 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buona scusa.
7: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
9: Mercoledì 9 settembre, sono le 6:06. Allora, un buongiorno da Henry Cabelli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Dopo due giorni a tema unificato per quanto riguarda le aperture, oggi invece scelte differenti tra i giornali. Forse la più diffusa è quella che mette a tema l'inchiesta israeliana che accusa Netanyahu di aver ignorato gli allarmi sul 7 ottobre, gli allarmi che arrivavano dagli Emirati Arabi, che avrebbero rivelato appunto al premier israeliano che Hamas stava preparando un attacco. Poi tema affine per area geografica, quantomeno, e non solo, quello delle sanzioni ai coloni della Cisgiordania, decise le sanzioni da 12 paesi. Terzo tema scelto come apertura da alcuni giornali, soprattutto giornali di centrodestra, Giornale e Libero, ancora il caso Ranucci con nuovi particolari, nuove rivelazioni. Ecco, se questi sono i tre temi principali, va in controtendenza La Stampa, e io oggi comincio proprio da qui. La Stampa parte questa mattina con un'intervista al presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il virgolettato in prima pagina sulla foto di apertura è "pronti ai compromessi". È un'intervista firmata da Francesco Semprini, che parte da Fyodorov. Ecco, Fyodorov, lo ricordate, l'ex fedelissimo di Zelensky, poi diventato uno sfidante politico, chiamato anche il re dei droni perché ha spinto molto per l'innovazione tecnologica dell'esercito, ma anche per la lotta alla corruzione, acquisendo molta popolarità. Da ultimo Mikhailo Fyodorov ha assunto un ruolo come consulente, peraltro qui del ministro della difesa italiano Guido Crosetto, che lo ha voluto appunto consigliere per l'innovazione e le nuove tecnologie militari. Insomma, questo per inquadrare il personaggio, perché si parla di Fyodorov. Gli attriti con Zelensky sono evidentissimi, e allora al giornalista che gli domanda appunto di Fyodorov, Zelensky risponde così: "Non lo vedo da tempo, è un po' che non si fa sentire da queste parti". E sempre nicchiosa, si percepisce una certa stizza nelle parole di Zelensky quando parla dei nuovi impegni del suo ex ministro della difesa. Insomma, così inquadra la reazione di Zelensky. Per venire però agli ultimi sviluppi dei negoziati, dei colloqui, ecco, per quanto riguarda la crisi ucraina-Russia e quindi il recente incontro con Witkoff e Kushner, chiede Semprini a Zelensky: "Che cosa hanno ottenuto, secondo lei, Steve Witkoff e Jared Kushner nelle loro visite a Mosca e a Kiev. Zelensky prima ringrazia insomma gli americani, poi dice: abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale e di quello per la difesa contro i missili balistici. La nostra aviazione ha lavorato molto bene, ma non è sufficiente, abbiamo bisogno di missili. Washington ha ascoltato nel dettaglio che cosa ci serve e quando. Conto di incontrare Trump intorno al 20 di questo mese e voglio sollevare anche questo tema. Spero che avremo un risultato. Sui colloqui ci stiamo muovendo verso un formato trilaterale, ma non posso rivelare i dettagli. Abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima internamente e poi comunicare pubblicamente. Che impressione ha avuto, chiede il giornalista, questa volta degli emissari di Donald Trump? È importante, risponde Zelensky, che siano stati in entrambe le capitali. Non è solo un segnale politico, dimostra che l'Ucraina è più forte sul campo e quindi anche al tavolo negoziale. Lo riconoscono gli americani, militari e analisti. Dalla fine del 2025 l'Ucraina si è rafforzata, mentre la Russia ha subito perdite pesanti ottenendo pochi risultati. Gli inviati americani hanno potuto vedere Kiev, la popolazione, gli effetti degli attacchi russi e parlare del pacchetto di difesa aerea. Per noi, ma anche per la Russia e per il mondo, sono importanti il grano e l'energia, penso all'India, agli Emirati, all'Arabia Saudita, all'Egitto, all'Asia. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Non può essere sempre l'Ucraina a cedere, abbiamo già fatto molti compromessi. Mi fermo qui con la lettura dell'intervista. Avete sentito insomma Zelensky dire: siamo pronti a nuovi compromessi e chiedere più difese aeree agli americani, nuove difese aeree. Ecco, sicuramente questi sono i due punti centrali. Sempre dalla prima pagina della Stampa parte l'editoriale di Maurizio Molinari, tre fronti dell'offensiva russa contro l'Europa. Maurizio Molinari scrive: la Germania, scossa dalla vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt, svela che Vladimir Putin sfida l'Europa su tre fronti della stessa guerra. Sul primo ci sono i carri armati a Mariupol, le trincee del Donbass, i missili sulle città ucraine. Sul secondo, più silenzioso, ci sono le urne, i talk show, i parlamenti, dove i partiti filorussi che siedono nelle maggioranze o nelle opposizioni lavorano, a volte senza saperlo, per lo stesso obiettivo dei soldati russi: fermare il sostegno a Kiev e far implodere UE e NATO. E sul terzo ci sono i sabotaggi di infrastrutture critiche e gli sconfinamenti di droni non identificati nei cieli dei paesi che sostengono l'Ucraina. È un solo campo di battaglia diviso in tre teatri. Se l'esercito russo non riesce a piegare l'Ucraina con la forza, il Cremlino punta a farlo erodendo il sostegno dell'Occidente, convincendo gli elettori che aiutare Kiev sia un errore e seminando incertezza attraverso azioni ibride. Vado più avanti nell'analisi di Maurizio Molinari. I sentieri dell'influenza russa attraversano il continente. In Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen ottenne nel 2014 un prestito di 9,14 milioni di euro da una banca ceco-russa legata a Mosca, poi passato a un'azienda russa vicina all'ex KGB. Una commissione d'inchiesta ha dedotto che ciò abbia spinto Le Pen a sposare gli interessi russi dall'annessione della Crimea in poi. Il presidente Macron arrivò a dire che quando Le Pen parla con la Russia, parla col suo banchiere. In Germania un'inchiesta di Spiegel ha accusato l'eurodeputato AfD Markus Frommeier di essere sotto il controllo del Cremlino dal 2017, con esponenti del partito volati a Mosca a spese russe. In Italia il Parlamento europeo condannò nel 2019 l'accordo tra Lega e Russia Unite. L'intelligence USA aveva già stimato circa 300 milioni di dollari di finanziamenti russi a partiti euroscettici in 20 paesi. E ora, futuro nazionale di Roberto Vannacci, è indicato dal Guardian come possibile veicolo del messaggio russo in Italia. Il successo dell'AfD e la crescita di Vannacci disegnano un risultato favorevole a Mosca in due alleati spina dorsale della NATO sin dalla guerra fredda. Ciò che unisce forze così eterogenee da AfD e Rassemblement National, da Okamura a Vannacci, non è una visione comune, ma l'opposizione al sostegno a Kiev e alla coesione UE-NATO. terreno su cui convergono anche la France Insoumise di Mélenchon e il Movimento 5 Stelle di Conte. Su questo punto, destre radicali e sinistre antisistema uniscono elettorati incompatibili, promettendo fine delle armi, revoca delle sanzioni e dialogo con Putin, facendo leva su scontento sociale e paura per sabotaggi e droni. Più crescono i partiti critici verso la NATO nei parlamenti, più diventa difficile per Bruxelles mantenere l'unità su sanzioni e difesa comune. Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, funzionari alleati hanno indicato nell'avanzata di questi partiti, unita alla pressione ibrida sui confini orientali, il vero ostacolo al rafforzamento della difesa europea, facendo esplicito cenno alle elezioni in Polonia, Francia e Italia. Il Cremlino investe da tempo sulla frammentazione politica e sulla destabilizzazione a bassa intensità di UE e NATO come strumenti di guerra a basso costo, finché l'Europa affronterà le sfide militare, politica e ibrida come questioni separate, Mosca resterà in vantaggio. Così Maurizio Molinari, in questo articolo, insomma, molto chiaro nella sua tesi, molto dettagliato nell'argomentazione. Corriere della Sera, il Corriere è uno dei tanti giornali, come vi dicevo, che aprono sulle accuse a Netanyahu, accuse su due fronti, così li definisce il Corriere nel titolo, poi nell'occhiello sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il Premier ignorò gli allarmi, lui nega. E allora, di che cosa si tratta? Libro inchiesta firmato da due giornalisti israeliani, sentiamo la voce di uno di loro, Shlomi Eldar.
10: Circa 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, il premier israeliano Benjamin Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con l'informazione.
9: Queste rivelazioni, appunto, contenute in un libro scritto da Shlomi Eldar e da Ruth Yuval, vengono ricostruite da Francesco Battistini, che poi nota anche come sia, di che segno sia la reazione in questo momento di Bibi Netanyahu alla vigilia o quasi delle elezioni politiche. Scrive Battistini nel suo pezzo pagina 3 sul Corriere oggi: queste nuove rivelazioni piombano a 50 giorni dal voto col premier più longevo della storia israeliana che dopo 30 anni punta a un settimo mandato. Nonostante i sondaggi che indicano la sconfitta certa per la sua coalizione, nonché la perdita di un terzo dei seggi per il suo partito Likud, lui, Bibi, liquida tutta questa storia come una menzogna totale e sostiene di non aver mai fatto quella telefonata, ma alle opposizioni non basta. Con cecità e arroganza Netanyahu ci ha condotti a questa tragedia, dice Naftali Bennett, l'ex premier, una negligenza criminale, non è andato sul campo, non ha avvertito i vertici della difesa, non ha preparato Israele all'attacco, non ha convocato il gabinetto di sicurezza. Era così ostaggio dei suoi preconcetti che nemmeno i chiari avvertimenti dei leader regionali l'hanno scosso dalla sua poltrona. La sua dottrina era contenere Hamas, illudendosi di comprarla, e invece ha creato un mostro.

0: Dalla voce di Elisa torniamo sulle prime pagine dei giornali. Ho davanti a me il quotidiano La Repubblica, pure impostata la prima pagina anche in questo caso principalmente sulle crisi internazionali. Innanzitutto il titolo di apertura: Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Di spalla, successo del FD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore. E poi invece Paolo Mastrolilli torna sull'Ucraina. Dopo i colloqui, Putin sente Trump, mentre su Kiev tornano i missili. Proprio su come siano andati, insomma, i colloqui con gli emissari della Casa Bianca, con Mosca prima e poi con l'Ucraina, ma in questo caso nello specifico su Mosca, sentiamo il consigliere di Putin, Yuri Ushakov.
1: Telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Entrambi i presidenti si sarebbero detti intenzionati a una seria svolta nel conflitto ucraino. Elogiato l'andamento dei colloqui con gli inviati americani a Mosca e poi a Kiev, Kushner e Witkoff, e Putin ha assicurato: non ho alcuna intenzione di attaccare l'Europa.
0: Sulla Germania, sulla FD, Repubblica, pagina 8, troviamo un'intervista firmata dalla corrispondente a Berlino Tonia Mastrobuoni alla vice della FD, che dice: subito le espulsioni dei migranti e le milizie dei cittadini. Insomma, l'elemento forte e conosciuto del programma della FD. Tanta politica interna anche oggi sui giornali. Per quanto riguarda il centrodestra, gli occhi continuano a essere puntati da un lato su Salvini, sulle tensioni interne alla Lega, dall'altro su Vannacci. Lorenzo De Cicco, offerta di Salvini, resto sempre su Repubblica, pagina 13, offerta di Salvini ai ribelli: facciamo insieme le liste, niente scherzi a Pontida. Per quanto riguarda sempre la politica e le prossime elezioni, Ranucci non chiude appunto alla politica, l'ex conduttore di Report, sono sempre su Repubblica: i sondaggi mi danno al 7% senza mai neanche aver fatto campagna elettorale. Il Messaggero alla politica dedica e alle prossime elezioni, alla politica interna, alle prossime elezioni, dedica l'editoriale firmato da Luca Ricolfi, che parte con una domanda: alle urne avremo quattro poli? Questa, insomma, la possibilità che Ricolfi prefigura. Peraltro oggi è il giorno in cui arriva in aula, come sapete, la legge elettorale. Scrive Ricolfi: questa sul piano delle intenzioni di voto è stata una legislatura piuttosto stabile. Al momento delle elezioni politiche, i quattro partiti di governo raccolsero un po' meno del 44% dei consensi, ma nei mesi successivi lo incrementarono, portandosi intorno al 48%. Questa percentuale è rimasta piuttosto stabile, in qualche momento ha sfiorato il 50%. Per contro, l'insieme dei partiti del campo largo, pur con qualche oscillazione, è quasi sempre rimasto vicino al 43-44%, quindi parecchi punti sotto la percentuale dei partiti di governo. Con l'ingresso sulla scena politica del partito di Vannacci, avvenuto a febbraio di quest'anno, la situazione si è modificata. Settimana dopo settimana Futuro Nazionale ha conquistato consensi, erodendo progressivamente quelli dei partiti di governo fino a portarli in prossimità del 42%, un po' al di sotto del livello conquistato alle politiche di 4 anni fa. E tuttavia, fino a poco tempo fa, la somma dei consensi ai partiti di centrodestra, incluso Vannacci, è rimasta vicina al 48-49%, ben al di sopra del consenso raccolto dal campo largo. Vado internamente. Ora però, continua Ricolfi, alcuni sondaggi gettano un po' di scompiglio nelle acque stagnanti degli orientamenti elettorali, introducendo le prime vere novità dopo le elezioni 2022. Prima novità: non tutti i sondaggi danno Fratelli d'Italia sensibilmente al di sopra della percentuale 26% conquistata alle elezioni politiche. Alcuni sondaggi lo danno addirittura sotto il 26%. Seconda novità di pochissimi giorni fa: un sondaggio di YouTrend trend, pur dando il partito di Meloni ancora al di sopra del 26%, assegna ai quattro partiti di governo, quindi escluso Futuro Nazionale, un consenso di appena il 38,9%, largamente inferiore a quello ottenuto alle politiche e a maggior ragione inferiore al consenso mantenuto fin qui in tutta la legislatura. Terza novità, forse la più importante, per la prima volta da quando Vannacci ha fondato il suo partito, la somma dei consensi al centrodestra esteso a Vannacci scende al di sotto del 47%, non troppo lontana dai consensi attualmente raccolti dal campo largo. Il che vuol dire che, contrariamente a quanto molti ritenevano fino a qualche giorno fa, il centrodestra rischia di perdere le prossime elezioni politiche anche se ingloba il partito di Vannacci. Ma c'è anche un'altra piccola, o forse grande novità, che emerge dall'ultimo sondaggio di YouTrend. Contrariamente a quel che spesso accade nei sondaggi, tra le alternative di voto sono state incluse anche due formazioni nuove, entrambe di orientamento liberale, il Partito Liberal Democratico e Ora. È abbastanza probabile che entrambe si alleino con Azione, il partito di Carlo Calenda, ritornato in prossimità del 4% dei consensi. Ciò significa che quest'area di centro liberale attualmente attira circa il 6,3% dei consensi, presumibilmente destinati a crescere un po' quando aumenterà la visibilità delle formazioni più nuove. Non è pochissimo se si considera che la forza politica più affine, Italia Viva, ne è esclusa e che, se la conteggiassimo, il centro varrebbe l'8,7% dei consensi, ossia più di quanti a suo tempo ne avevano raccolti il terzo polo di Calenda e Renzi. Se questi sono i numeri, conclude Ricolfi, non si può escludere che alla fine ad affrontarsi alle elezioni politiche i poli finiscano per essere quattro: centrodestra, campolargo, Futuro Nazionale, centristi. Così non, come non si può escludere un esito abborrito dalla destra, auspicato dai centristi, non inviso alla sinistra, e cioè la formazione di un governo di più o meno larghe intese che include i centristi ed esclude le forze più anti-europee. Insomma, ragionamento articolato, però pieno di numeri, quindi mi rendo conto difficile seguirlo nella lettura in radio, però insomma molto dettagliato nella possibilità che prefigura. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi, in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in area adriatica, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 6:30, una buona giornata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Bologna e Firenze ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione di Bologna. Sempre sulla 1 code per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord. Diramazione Roma Sud, code peraltro consuete tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Sulla 24 del tratto urbano, altre code tra Portonaccio e la tangenziale est. Allerta meteo per una forte perturbazione atlantica che sta colpendo in queste ore tutto il nord Italia, con violenti temporali e grandine. In serata piogge in Toscana, domani maltempo anche sul centro Italia. In compenso caleranno le temperature. E sulla A4, proprio per il maltempo, ci sono straripamenti e l'uscita è chiusa all'altezza di Sesto San Giovanni. Temporali anche sulla A35, sulla A21, la Torino-Brescia, e sulla A27. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta alle 6:31, allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Abbiamo visto nella prima parte della puntata come la maggior parte dei giornali oggi tenga come apertura le rivelazioni di due giornalisti israeliani sul premier Netanyahu. Sapeva del 7 ottobre, questa l'accusa, era stato avvertito agli Emirati Arabi ma aveva sottovalutato evidentemente l'allarme. Su Avvenire il titolo principale racchiude questa notizia e poi la questione delle sanzioni ai coloni della Cisgiordania. A tutto scontro, titola il quotidiano della CEI, la Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accuse a Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra agli Houthi in Yemen. Una scelta diversa rispetto a questa che appunto, come vi dicevo, è prevalente, la fanno oggi sia Libero sia il giornale. Ranucci, La Vitola sono sul Libero. Le donne e le chat segrete, i telefoni delle compagne usati per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati, così Libero. Il giornale titola così invece: Ranucci, le carte segrete, le donne del mistero. Vedete che gli elementi sono gli stessi. L'assistente di Sigfrido mandò l'ordinanza alla compagna di La Vitola: Mister Report apre la candidatura se mi cacciano. Insomma, il punto centrale che mi pare insomma di aver colto negli articoli di Libero e del giornale è questo, il passo in avanti insomma che viene fatto oggi. Durante la perquisizione il 4 luglio nell'abitazione di Laura Cianfoni, collaboratrice di Ranucci, gli investigatori avrebbero trovato dei messaggi che mostrano come questa collaboratrice e la compagna di La Vitola si scambiassero informazioni e seguissero insomma gli sviluppi dell'inchiesta. E poi, altro elemento, la notte della perquisizione Ranucci avrebbe cercato di fornire alla Vitola un alibi invitandola a dire ai carabinieri di trovarsi con lui al momento di un precedente sopralluogo investigativo. La politica interna pure al centro dell'attenzione di Libero. Centrodestra unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude. Il cantiere destra è il titolo del retroscena firmato da Francesco Boezzi. Meloni e il no all'alleanza con Vannacci. Fratelli d'Italia, non dobbiamo vincere snaturandoci. La Premier non vuole accordi con il generale. Filini, non si sommano mele e pere, la sua linea è contro l'esecutivo. Interrotte tutte le comunicazioni con il leader di Futuro Nazionale, che continua a lanciare messaggi: se vogliono governare facciano i conti con noi. Sempre sul giornale troviamo un'intervista a Luca Zaia, che dice: la Lega è una e indivisibile, sarò alla festa di Pontida. E poi una paginata dedicata al ministro invece dell'economia leghista Giancarlo Giorgetti, apre sulla flat tax per i giovani, pensioni a 64 anni.
5: Come faccio a difendere gli interessi degli italiani? Quando hai una montagna di debito pubblico come quello accumulato, tu devi essere in grado di emanciparti dal ricatto del mercato, cioè che può mandarti a gamba all'aria, come è successo nella storia politica ed economica italiana anche recentemente. Noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento, nel fatto che la barca si è portata in acque sicure, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà.
0: Vi leggo ancora il titolo del Sole 24 Ore, va su tematiche economiche ovviamente. Cedole globali, corsa da 2.000 a 230 miliardi, il boom dell'intelligenza artificiale, scrive Maximilian Cellino. contagia i dividendi. Dopo aver favorito la corsa delle valutazioni azionarie, il fenomeno AI fa crescere anche le cedole. Il 2026 sarà infatti quasi certamente un nuovo anno da record per i dividendi che le aziende quotate nel mondo pagheranno ai propri soci, ben 2.230 miliardi di dollari secondo le ultime proiezioni di Capital Group, 30 miliardi oltre la stima passata e il 6% in più rispetto al 2025. Bene anche l'Italia con un secondo trimestre record a quota 23,7 miliardi di dollari.

0: Pezzo monumento, questo dei Queen era il 1991, The Show Must Go On. E ora a me il compito di dare il buongiorno, il benvenuto, anzi il bentornato a Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Direttore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buona mattina.
0: E allora, il Tempo oggi ha un'apertura diversa da tutti gli altri quotidiani, interessante, ci ricorda un appuntamento vicinissimo e decisivo. Leggo il titolo: Toga Rossa prendi tutto, l'appuntamento più rischioso delle prossime settimane è l'elezione del nuovo CSM. Insomma, nuovo CSM, direttore Capezzone, il pensiero va al referendum bocciato pochi mesi fa, una riforma che avrebbe cambiato proprio il meccanismo con due CSM separati e il meccanismo delle elezioni con i giudici sorteggiati. Ecco, oggi quanto pesa secondo lei quel no? E le chiedo anche, la battaglia delle correnti che raccontate dimostra che il problema individuato dalla riforma esisteva davvero?
1: Penso proprio di sì. Io guardo con grandissimo rimpianto a quel risultato referendario, premesso che per me gli elettori hanno sempre ragione, sempre, in Italia, in Germania, ovunque. Quando il popolo giudica è il popolo che dà le pagelle, non i commentatori che danno le pagelle al popolo. Però ciò detto, resta secondo me un grandissimo rimpianto, perché il problema della giustizia resta apertissimo, le correnti sono scatenate, questo lo vede chiunque, e attenzione, la posta in palio nel prossimo CSM è una posta altissima. Ora, perché? Comunque uno la veda politicamente, quel CSM sceglierà il capo della procura di Roma, di Milano, di Napoli, di Palermo, il successore del procuratore antimafia Melillo e i presidenti dei principali tribunali, Roma, Milano, eccetera. Cioè si riscrive l'intero sistema giudiziario italiano, sia sul lato dell'accusa sia sul lato giudicante. E ciascuno immagina, se il prossimo CSM fosse solo e tutto da una parte, che tipo di equilibrio verrebbe fuori, o di squilibrio.
0: Chiarissimo, vado al suo editoriale, al tuo editoriale. Sostieni che politica, maggioranza, opposizione, un po' tutti noi stiamo consumando energie su polemiche, diciamo così, di basso calibro, Report, Ranucci, forse anche la FD, mentre mancherebbe una discussione sui problemi decisivi. Allora ti giro la domanda: di che cosa dovremmo parlare? Quali sono oggi le due o tre questioni sulle quali credi, vedi davvero un vuoto nella politica italiana?
1: Intanto grazie per il tuo e grazie per aver centrato secondo me la questione delle questioni, cioè di che parliamo. Io sono francamente terrorizzato all'idea che si vada a votare, boh, non lo so, tra 8 mesi, fra 12 mesi, non lo sappiamo, e che tutto questo tempo, 8 mesi, 12 mesi, sia occupato da polemicuzze di giornata, questo ha detto quell'altro risponde, e sono tutti fuochi che si accendono per un paio di giorni e poi si spengono dopo 2 o 3 giorni. Io vorrei sentire parlare della prossima legge di bilancio. Il governo ha l'onere di fare delle proposte, l'opposizione ha l'onere di fare delle controproposte. A questo tempo, 8 mesi, 12 mesi, sia occupato da polemicuzze di giornata, questo ha detto quell'altro risponde, e sono tutti fuochi che si accendono per un paio di giorni e poi si spengono dopo 2 o 3 giorni. Io vorrei sentire parlare della prossima legge di bilancio. Il governo ha l'onere di fare delle proposte, l'opposizione ha l'onere di fare delle controproposte. Alzi la mano chi conosce 3 proposte delle opposizioni.

0: così pericolosi, di incubo, eccetera, ma guardate che in giro per il mondo si muovono investimenti, speranze, anche sul versante della salute. Ne dico una: la società Neuralink di Musk sostiene nel giro di mesi, avete capito bene, mesi, con un meccanismo di telecamere e microchip di consentire ai ciechi di riavere sostanzialmente la vista, qualcosa di analogo anche per i paralitici. Le società sue avversarie, Google DeepMind, eccetera, ritengono di avere grandi novità in serbo nel contrasto all'oncologia e nel contrasto alle malattie neurodegenerative. Ecco, a me piacerebbe sentire parlare anche del posto che avrà l'Italia o che spera di avere in questi scenari futuri. Soldi, economia, sicurezza, benessere, queste sono le questioni più che la chiacchiera di questo e di quell'altro.
1: È un punto a mio avviso veramente rilevante. Ricordo alcuni mesi fa la Commissione europea annunciò un grandissimo piano di investimenti da 200 miliardi su InvestAI per creare un'intelligenza artificiale europea. Quel piano peraltro è completamente arenato. Tu citavi Musk, effettivamente siamo indietro sia nell'azione sia nel
0: Non c'è
1: ragionamento come
0: dubbio.
1: Europa e come Italia.
0: No, non c'è alcun dubbio e rischiamo, tra virgolette, e non è un gran primato a livello europeo, di essere avanti solo nella regolamentazione, no? Per cui arriveranno altre 800 pagine di regolamentazione europea su questo, su quello, su quella. Moriremo di regole, moriremo di norme, di codici, di codicilli. Risultato: se tu prendi le prime 50 società big tech nel mondo, che sono quelle che detteranno tutto, forse ce n'è una europea per sbaglio dentro.
1: Direttore, nel chiacchiericcio che hai citato, che si porta avanti invece di portare avanti, insomma, le discussioni sui grandi temi, ce n'è uno, insomma, che non hai enumerato ed è il tema, la domanda: Vannacci sì, Vannacci no, Vannacci
0: Sì,
1: dentro la coalizione,
0: sì.
1: Vannacci fuori dalla coalizione. Anche oggi tanti articoli, c'è ad esempio Fini sul Fatto Quotidiano che dice sicuramente Meloni non imbarcherà Vannacci, sicuramente le suppletive calabresi non saranno questa Sassonia futurista che Vannacci si immagina. Tu che scenario prefiguri?
0: Io suggerisco a tutti di tenere, diciamo, sul tavolo due elementi per orientarci. Io ricordo come Silvio Berlusconi nel 94 fu capace di quello che sembrava impossibile, cioè di mettere insieme soggetti che non si parlavano e che addirittura polemizzavano selvaggiamente gli uni con gli altri, la Lega allora di Bossi secessionista e proprio Gianfranco Fini che diceva con Bossi neanche un caffè. Berlusconi li mise insieme e costruì il centrodestra del futuro. Quindi auspicabilmente, secondo me, tutto ciò che è alternativo al centrosinistra dovrebbe stare insieme. E diciamo, per chi guardi il mondo dall'altro lato, tutto quello che è alternativo al centrodestra dovrebbe unirsi dall'altro lato. E il tema è che vuole fare Vannacci, perché Vannacci è 8 voti di fiducia, i suoi 8 volte hanno votato contro il governo, ora ci sono delle suppletive e presentano candidature contro il governo. Tutta la comunicazione è contro il governo. Vannacci deve sapere che se va da solo e se si comporta così, sarà il più potente artefice della vittoria del centrosinistra e rischia di turlupinare un po' di elettori che voteranno per la remigrazione e poi si ritroveranno quelli della super immigrazione a gestire il Ministero degli Interni. Questo è il tema. Secondo me il centrodestra deve spiegarlo esattamente così. Caro Vannacci, da che parte stai? E caro elettore, che anche comprensibilmente sei magari sedotto da una parte più securitaria del linguaggio di Vannacci, stai attento che se quello va da solo, eccetera, determinerà esattamente la vittoria dello schieramento opposto. Questa è la cosa che va detta.
1: Grazie, grazie a Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Ti auguro una buona giornata e buon
0: Buon
1: lavoro.
0: lavoro, grazie sempre.
1: E ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica questa mattina Massimiliano Savino, la linea come ogni mattina va a Lupus in Fabula di Pietrangelo Buttafuoco, i suoi consigli di lettura. Noi con i nostri giornali ci risentiamo domani mattina. Da Enrica Belli, una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Non ci posso credere.

0: non ti salvi più.
1: Il libro di oggi è La ferita di Wyszynski di Gaetano Savatteri, edito da Sellerio. Per presentarlo, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, lo faccio con le parole di Andrea Camilleri. Definire questo romanzo un giallo o peggio ancora un thriller significa in qualche modo volerlo costringere a indossare una taglia troppo stretta. La storia comincia il 21 settembre 1985 su un traghetto che naviga da Palermo verso Napoli. Una ragazza cade in mare. Si tratta di Maddalena Pancamo, studentessa di architettura e discendente di una delle più antiche famiglie siciliane. Dall'autopsia emergono due ematomi alla testa e potrebbero essere stati causati dalla caduta oppure da qualcosa di più inquietante. Anni dopo, Leonardo Lonardo, impiegato dell'Istituto di Storia della Sicilia, trova per caso un ritaglio di giornale nascosto in un libro. Racconta della morte di Maddalena liquidata come un incidente e scopre poi che il giudice che archiviò il caso si dimise subito dopo. Il giudice è Rosario Fanara ed è lo stesso che affitta una villetta a Giallonardo. Spinto da una sensazione difficile da spiegare, Leonardo decide di trascorrere lì le vacanze con la moglie. Raccoglie informazioni sulla famiglia Pancamo e grazie a un professore viene a conoscenza di un episodio lontano nel tempo, risalente al 1943. Professore, quello di Pancamo è cognome importante? Pancamo? Certo, il professor Marcello Pancamo, docente emerito di criminologia e anatomia patologica all'Università di Palermo, deputato fin dalla prima legislatura all'Assemblea regionale siciliana, eletto nelle liste comuniste, Pancamo, come no, uno dei pochi a custodire il segreto di Wyszynski. Wyszynski chi? E quanti vuole che ce ne siano? Andrei Wyszynski, quello di Stalin. Appunto, quello lì, lo conobbi. A Mosca? Domandò esterrefatto Leonardo. Ma chi ha parlato di Mosca? Qui a Palermo l'ho conosciuto.

Il racconto si sposta allora a quel periodo. Durante un'agguato a un avvocato siciliano, Micinski, braccio destro di Stalin, rimane ferito per caso e viene curato proprio dal dottor Pancamo. Un episodio apparentemente secondario, ma destinato a tornare più avanti. Savatteri qui gioca anche coi nomi, perché uno dei capi comunisti presenti sul posto si chiama Montalbano. E proseguendo nelle sue ricerche, Leonardo scopre anche una lunga rivalità tra i Pancamo e un'altra famiglia, i Pinto Corona, una faida che affonda le radici nell'Ottocento e che nel tempo si è spostata anche sul piano politico. Da una parte i Pancamo, vicini ai comunisti, dall'altra i Pinta Corona, legati alla Democrazia Cristiana. Continuando a scavare negli archivi, Leonardo trova alcuni appunti scritti dallo stesso Fanara, pagine che sembrano mettere in dubbio la versione ufficiale e a riaprire il mistero, e il giudice così scrive: «Non vi è preavviso alcuno allorquando i fatti vengono a sovvertire la nostra vita e la routine che avevano potuto considerare grigia o solito consueta la riscopriamo d'un tratto confortante. Eppure avrei dovuto capire, ben prima d'ora, ora che tutto si è consumato, con violenza, con rancore, avrei dovuto intuire quanto tarlava i sonni apparentemente sereni e le giornate tutto sommato placide della mia famiglia. Avrei dovuto, ma non l'ho fatto». Nel frattempo, durante le sue ricerche, Leonardo è avvicinato anche dall'ultimo discendente dei Pinta Corona, un avvocato interessato alla vicenda. L'uomo lo prende sotto braccio e lo invita con insistenza a dare il giusto peso al nome dei Pinta Corona nelle sue indagini. «Sarebbe bello se ognuno scrivesse la sua storia, ciascuno come vuole, come crede, soprattutto come sa. Ma la storia è scritta dagli storici e questo è il guaio. Perché tutto non sanno, mischini, non possono sapere, vanno a tentoni, cercano una cosa, ne trovano un'altra e devono farla stare dentro la scatola chiusa della loro tesi, del loro obiettivo. A questo servono le prefazioni, lo sa? Con questo testo si vuole dimostrare quanto segue, minchiate! E se qualcuno non ha patta precisa, è colpa della storia minuscola che non vuole stare dentro la storia maiuscola, anche se uno ce la ficca dentro. Ma se c'è la prefazione, allora anche ciò che esce fuori può stare dentro, perché alla fine, cari signori, la tesi è questa e tutto il resto minchiate». La frase con cui lo congeda è quella che dà il senso a tutto l'incontro. Voglio dire solo una cosa: i Pancamo non sono eroi, neppure i Pinta Corona lo sono, ne vogliamo passare per eroi, ma nemmeno vogliamo passare per fessi.

0: voler.
1: Piano piano emergono nuove verità. Leonardo incontra l'avvocato Attilio Macchi, che in realtà è il gemello di Alfredo Pinta Corona, un giovane affetto da schizofrenia. L'uomo rivela a Leonardo un segreto della sua famiglia legato proprio a Maddalena. Alfredo prese a seguirla, a spiarla, a studiarne le mosse all'insaputa di lei. Tutto questo l'ho saputo dopo, tardi, troppo tardi. Ritengo ne fosse innamorato in qualche modo, affascinato, e non riusciva ad ammettere che ancora una volta un pancamo potesse avere ragione su un Pinta Corona, perfino nel turbamento dei sentimenti. E il suo racconto finisce così. E che avrei dovuto fare? Denunciare mio fratello, farlo rinchiudere in un manicomio criminale. Quella ragazza era morta, ma Alfredo era morto molto prima di lei. Anche questa rivelazione non basta a chiarire quello che ormai appare sempre più come un omicidio. Il romanzo si chiude con un finale a sorpresa per Leonardo. Nasce la sua prima figlia ed è un evento che lo riporta alla realtà e lo allontana dal vortice dell'indagine. E sarà l'unico che riesce a dimenticare. E il lupus in fabula della ferita di Wyszynski, di Gaetano Savatteri, è l'impossibilità di scordare. Nel romanzo si intrecciano epoche diverse, dall'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, dagli anni Ottanta fino ai tempi nostri, dove i protagonisti, i Pancamo e i Pinta Corona, nello scorrere della vita ricoprono gli stessi ruoli. Ed è come se il tempo non scorresse davvero, le offese restano vive, i ricordi non si attenuano, il risentimento non si spegne. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto la ferita di Wyszynski di Gaetano Savatteri, perché nulla è archiviato e consegnato alla memoria, ogni storia ha la propria brace. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, petroliere nel mirino. Il Pentagono, distrutte 5 navi di Teheran. Contrattacco dei Pasdaran. Ucraina, Trump sente Putin che rassicura, nessun piano per aggredire l'Europa. Gran Bretagna, altri 11 paesi annunciano sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. Ira di Netanyahu, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Ex Silva, sospesi i licenziamenti dell'indotto. Nuovo appuntamento governo, imprese e sindacati nei prossimi giorni. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica. Calcio, finisce male la prima europea dell'Inter. A Madrid gli errori difensivi puniscono i nerazzurri. Vittoria del Real Madrid, questa sera tocca al Napoli. Buongiorno da Luana Cremasco. Tornano le ostilità nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Il servizio.
3: Gli Stati Uniti hanno colpito e distrutto 5 petroliere iraniane a largo dell'isola strategica di Karg e nella città portuale di Yask nella tarda serata di ieri. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Rivendicano di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Massiccio lancio di missili iraniani anche su postazioni americane in Giordania. L'esercito giordano fa sapere di averne intercettati 18. Altri 2 sono caduti, ma in zone disabitate. Quando l'Iran colpisce le nostre navi, perde le sue petroliere, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in riferimento ai tentativi iraniani nei giorni scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattuglia lo stretto. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, ha ribadito ieri il presidente americano Trump. Alba Arcuri, GR1.
2: Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato misure economiche contro i coloni violenti in Cisgiordania, accusati dal ministro degli esteri Miliband di pulizia etnica. Immediata la reazione del governo israeliano, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Il ministro degli esteri italiani invoca sanzioni a livello di Unione Europea. Secondo Axios, Trump non si oppone alle sanzioni. Intanto, a meno di 2 mesi dalle elezioni, tegola su Netanyahu. Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz, il premier israeliano era stato avvertito dagli Emirati Arabi prima del 7 ottobre di un'imminente forte azione di Hamas, ma si afferma non informò i servizi di intelligence. L'Ucraina, telefonata di un'ora tra Donald Trump e il presidente russo Putin sui rapporti bilaterali e sul conflitto tra Mosca e Kiev dopo la missione degli inviati americani. Non abbiamo alcun piano di aggressione all'Europa, ha affermato Putin. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al quotidiano La Stampa, dichiara: siamo pronti a compromessi, ma abbiamo bisogno di difese aeree contro gli attacchi russi. Possibile, dice ancora, un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Ancora disagi negli aeroporti inglesi dopo i problemi di ieri a seguito di un'avaria nel sistema di controllo del traffico. Sentiamo la corrispondente.
4: Una giornata di caos negli aeroporti del Regno Unito. I principali scali del paese, da Heathrow, Gatwick e quelli di altre città inglesi, compreso quello irlandese di Dublino, hanno avuto problemi con il sistema informatico di gestione del traffico aereo. Si parla di guasto tecnico e che gli specialisti informatici stanno risolvendo, hanno fatto sapere durante la giornata le direzioni degli aeroporti. La ministra dei trasporti inglese, con un messaggio sui social, ha voluto rassicurare e ha invitato a contattare le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio. Ma l'allarme rimane alto dopo che attacchi ibridi, probabilmente russi, sono avvenuti la scorsa settimana proprio contro 6 aeroporti britannici. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Verso la manovra, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti apre la proposta di alzare ancora il limite della flat tax dagli attuali 85.000 a 100.000 euro di compensi annui e anche all'idea di un vantaggio fiscale per le imprese che aumentano gli stipendi, specie ai giovani. Rivendica poi i risultati del governo in campo economico. Sentiamo il ministro.
5: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax fino a 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
2: La politica e i leader del campo largo si ritrovano alla festa di AWS a Roma. La segretaria del PD, Schlein, accelera sulle primarie, ma restano le distanze sull'Ucraina. La maggioranza spinge sul tema della sicurezza, sui dossier economici, anche se non c'è accordo sugli extra profitti delle banche. E questa mattina arriva in aula in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere entro martedì 15 ottobre.
0: Bisogna capire la domanda di sicurezza e crescita dietro il voto dei cittadini che hanno sempre ragione, vale per la Sassonia, vale anche qui secondo Fratelli d'Italia che lavora alle ultime limature della legge elettorale. In mattinata nuova riunione degli Sherpa per sciogliere gli ultimi nodi. Forza Italia e Lega intanto allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro Nevi. Per Salvini invece è una misura necessaria da rendere strutturale. Vannacci sfida il governo. Senza di noi niente maggioranza, ma un'alleanza è possibile solo su punti ben chiari. Punti chiari anche per il programma del campo largo che si ritrova sul palco della festa romana di Verdi Sinistra. Prima il programma e poi la leadership. Sbrigamosi, gridano dalla piazza e Angelo Bonelli annuisce. Via negoziale per la fine della guerra in Ucraina, rilancia la Dem Schlein. Biasimo per un governo che non sanziona i coloni israeliani neanche dopo le rivelazioni di Arez da parte di Giuseppe Conte, ma il leader 5 Stelle chiede anche attenzione al tema della sicurezza o non vinciamo, avverte. Noemi Giunta, GR1.
2: Ex Ilva, il governo non esclude una quota pubblica. Sospesi i licenziamenti dell'indotto dopo gli incontri a Palazzo Chigi con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
1: Un incontro teso, quello con FIM, FIOM e WILM, tanto che si è stati a un passo dalla rottura. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma.
6: È del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
1: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate, almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: La cronaca, emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sul femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un viadotto vicino a Firenze dall'ex che si è poi tolto la vita. Oggi pomeriggio in Puglia l'ultimo saluto alla 45enne.
7: C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante.
8: Per questo, ci dice il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ci sarà un maxi schermo fuori dalla chiesa Maria Regina, dove Lorena fu battezzata, e due gigantografie col suo sorriso. Il comune salentino si prepara così a dire addio alla concittadina uccisa.
7: Stiamo colorando di rosso Piazza dell'Orologio e la nostra mediateca di comunità.
8: Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
9: Cercava qualunque tipo di notizia che le permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
8: Dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato, è la madre di lei a raccontare agli investigatori l'incubo fatto di abusi e minacce con coltello. Elena Baiocco, GR1.
2: La vicenda della famiglia nel bosco dei tre bambini allontanati dai loro genitori finisce sotto accusa l'assistente sociale che si era occupata del caso.
10: A dare il via agli accertamenti due esposti, uno presentato dagli ex difensori della famiglia Birmingham Trevaion, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della responsabilità genitoriale, il secondo dall'Ordine regionale degli assistenti sociali, che ha ora aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Verusca D'Angelo, l'assistente sociale a cui era stato affidato il caso e che è già stata sostituita, contestata più di una violazione del codice deontologico. In dubbio viene messa la sua imparzialità. Gli atti sono stati trasmessi al nuovo difensore Simone Pillon, che ha ricevuto la convocazione per il vertice atteso da giorni per dare il via a un progressivo ritorno in famiglia. non un definitivo ricongiungimento, quello disposto dall'ultima ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, ma un percorso a tappe, e dal vertice previsto domani è atteso un cronoprogramma dei primi rientri in casa sotto la sorveglianza dei servizi sociali, che non sarà invece necessaria nella seconda fase di incontri. In questo caso i figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, potranno trascorrere anche la notte con i genitori, ma solo dopo un mese di frequenza regolare in una scuola pubblica. Per il GR1, Alice Cercone.
2: Scuola, competenza ai minimi storici in lettura e matematica per i quindicenni di tutto il mondo, secondo l'ultimo rapporto OCSE-PISA, risultati migliori per le ragazze.
11: È una conferma che svetta, sempre più solida, nel quadro desolante che l'indagine OCSE-PISA, il più grande programma di valutazione globale, ricostruisce, mettendo insieme i risultati raccolti in 91 paesi del mondo, su un campione di circa 760.000 quindicenni. Calano, ed ormai una tendenza irreversibile, tutti i punteggi, soprattutto in lettura e matematica, ma nel confronto tra i sessi sono sempre più le ragazze a vincere, portando a casa risultati nettamente migliori, anche in Italia. Una resistenza che Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3, spiega così.
12: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
11: Vantaggio che però cede sotto il peso del contesto socio-economico, variabile anche in Italia, ancora troppo ingombrante nel determinare gli esiti scolastici degli adolescenti, visto il divario di quasi 80 punti tra studenti svantaggiati e non. Paola Guarnieri, GR1.
2: Meteo, estate agli sgoccioli, ore contate per il grande caldo che ci ha accompagnato per settimane. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
13: Sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche, nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della perturbazione dovremo aspettare venerdì perché sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
2: Lo sport, calcio, esordio amaro per l'Inter in Champions League, sconfitta per 2-1 dal Real Madrid al Bernabeu, non senza rimpianti.
14: In Europa, si sa, ogni errore puoi pagarlo caro e così il Real Madrid punisce l'Inter alla prima di Champions. La squadra di Kivu parte bene ma sotto porta è imprecisa e così entra in scena il Real. Al quarto d'ora incomprensione tra Jones e Bissek. Brahim Diaz ne approfitta, serve Mbappé, il cecchino francese non perdona. Passano pochi minuti e al 23esimo ecco il raddoppio blanco. Il portiere nerazzurro Martinez prova un dribbling in area. L'uruguaggio Valverde lo beffa e insacca il 2-0. Nel finale di partita Carlos Augusto su assist di Lautaro trova il gol della speranza, ma nonostante gli ultimi assalti l'Inter esce sconfitta dal Bernabeu. Stasera vedremo se il Napoli potrà rialzarsi dopo il doppio KO in campionato. Per Allegri, esordio europeo contro i campioni inglesi dell'Arsenal. Giorgio Matteoli, GR1.
2: La mostra del cinema a Venezia, in scena le coppie in crisi, quelle di Una storia, film esordio alla regia di Anna Foglietta, e di Bunker, in concorso con Penelope Cruz e Javier Bardem.
15: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
16: La película habla de eso, estamos realmente...
15: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al palazzo del cinema, raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
17: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
15: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in Un bon pezzo Petit Soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E siamo ora alla musica con un grande ritorno. A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più celebre della sua carriera, ovvero Songs in the Key of Life, disco che sarà eseguito per intero dall'artista, oggi 76enne. Il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia, ma le novità non finiscono qui, perché nel 2027 è in arrivo un nuovo album con 4 brani inediti.

0: 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la politica con la riforma della legge elettorale, poi la guerra in Medio Oriente, le accuse al premier israeliano Netanyahu, l'abbiamo sentito anche in corso di giornale, il ruolo dell'Italia per la pace con il Libano. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi buona giornata.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
3: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
1: Giornale radio del Lazio.
10: Sono stati sospesi 5 poliziotti arrestati nell'ambito dell'inchiesta della DDA. Sottraevano parte della droga sequestrata per riconsegnarla ai pusher in cambio di informazioni e soldi. L'allarme di Libera, un segnale preoccupante. Il futuro della Stellantis di Cassino, vertice a Bruxelles sul comparto dell'auto, servono investimenti e lotta alla burocrazia, dice la vicepresidente Angelilli. Stretta sui parcheggi di scambio dal 1 ottobre nei parcheggi di Concadoro, Nibaliano e Ionio, la sosta notturna sarà a pagamento. Ha preso ufficialmente il via oggi l'avventura nel basket di Francesco Totti, advisor della Maxime a Roma, la squadra capitolina che animerà il derby di pallacanestro con la BC Roma. Buongiorno da Valentina Feno in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Sospensione con effetto immediato dal servizio per i 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno arrestati. Sono accusati di aver sottratto quantitativi di droga e di denaro e di aver falsificato i verbali dei sequestri. Le indagini sono partite dall'intercettazione di un boss che parlava di loro.
11: Operazioni concordate con gruppi criminali per la cessione e la consegna di stupefacenti, denaro sottratto a persone arrestate e poi verbali falsi, accesso abusivo a banche dati e rapporti poco chiari con alcune fonti confidenziali. Sono le accuse rivolte a 5 poliziotti del commissariato di Anzio e Nettuno, sul litorale a sud della capitale, arrestati e sospesi con effetto immediato dal servizio, su decisione del questore di Roma. L'indagine della direzione distrettuale antimafia della Procura ha ricostruito i fatti avvenuti tra il 2024 e il 2025. Tra i gravi reati contestati, associazione a delinquere, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, peculato e falso. Secondo l'inchiesta, i 5 avrebbero falsificato verbali di sequestro, sottraendo parte della droga sequestrata e appropriandosi del denaro contante ritenuto provento dello spaccio. Il denaro indebitamente incamerato ammonta a circa 20.000 euro. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero garantito un apporto essenziale alla sopravvivenza di un'associazione criminale impegnata nel trasporto e nella distribuzione distribuzione di cocaina e hashish, intervenendo soltanto contro i rivali dei propri confidenti e agevolando invece i corrieri ritenuti vicini al gruppo. Tra gli episodi più gravi figurano il mancato sequestro di una partita di 50 kg di cocaina e il ritardo sul fermo di altri 25 kg della stessa sostanza. Paola Cortese, TGR Lazio.
10: Un'inchiesta molto preoccupante che conferma la forza dei clan sul litorale, ma anche il fatto che ci siano gli anticorpi per reagire, così Giampiero Cioffredi di Libera Lazio, sentiamo.
12: Questi avvesti dimostrano la capacità dei clan di inquinare anche segmenti dei corpi dello Stato, e la forza dei clan è proprio questo, la capacità di costruire un capitale sociale fatto di relazioni con parti dello Stato, con la borghesia mafiosa. È un'inchiesta molto preoccupante perché conferma che quel territorio, il territorio del litorale del Lazio, è ancora un laboratorio criminale complesso, ma questa inchiesta ci dice anche che la Polizia di Stato ha gli anticorpi per liberarsi dalle mele marce, ed è importante che l'inchiesta è stata fatta dalla squadra mobile della Questura di Roma, che dimostra che l'istituzione Polizia di Stato e la gran parte degli uomini e delle donne della Polizia di Stato sono persone che quotidianamente dobbiamo ringraziare per il loro lavoro.
10: E cambiamo argomento, siamo stati a Tor Sapienza nell'edificio abbandonato in cui una donna fu tenuta sotto sequestro e abusata per 3 giorni, lo stabile ancora in stato di degrado.
13: Su via Collatina, a poca distanza dalla struttura occupata di Tor Sapienza, i residenti ci hanno segnalato che di notte si aggirano persone anche in un altro palazzo abbandonato.
14: E qui sono arrivati 3 settimane fa e mo per adesso sono 3-4 persone, però che vengono, fanno lo schifo e si drogano. La paura nostra è che possa diventare come Cesare Tallone.
13: Oltre 10 anni fa l'edificio in fondo a via Cesare Tallone, di proprietà pubblica e poi ceduto ad un fondo francese, era rivestito di pannelli in metallo e rifinito. Poi iniziò la spoliazione di materiali nobili e la colonizzazione di senza dimora e spacciatori. Sgomberato, chiuso con muri di cemento, rioccupato, incendiato più volte, la storia di questo palazzo è scritta nelle pagine della cronaca. Proprio qui, a maggio, una donna di 32 anni è stata drogata, sequestrata e abusata per 3 giorni da un gruppo di occupanti. Sembra che nelle prossime settimane inizierà la rimozione dei materiali di risulta e che successivamente si procederà ad operazioni infrastrutturali di riqualificazione. Sara Verta, TGR Lazio.
10: Il caso dei 2 poliziotti del commissariato Viminale aggrediti a Roma in via Cavour venerdì scorso da un uomo arrestato e poi rilasciato. Il video diffuso dal sindacato COISP. Sul fatto interviene la premier Giorgia Meloni, che sui social scrive: quanto accaduto è francamente inaccettabile. In questo modo, aggiunge la premier, la credibilità dello Stato è indebolita. La Regione Lazio a Bruxelles per il futuro dell'auto e dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Mauro Giliberti.
15: Da Bruxelles, la Regione Lazio lancia l'allarme sul futuro dell'auto e bussa alla porta dell'Europa. Al centro degli incontri con il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto, e con la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, c'è la tutela di una filiera strategica che rischia di pagare un prezzo altissimo per il passaggio all'elettrico. La preoccupazione principale porta un nome preciso, lo stabilimento Stellantis di Cassino.
16: Cassino per noi è una priorità. La Commissione europea abbiamo chiesto innanzitutto un fondo dedicato all'automotive proprio per salvaguardare imprese, indotto e lavoratori. Poi semplificare l'accesso ai fondi da parte delle imprese ed infine azzerare la burocrazia sui processi autorizzativi.
10: Spariscono lavori e botteghe artigianali nel Viterbese e nella Tuscia, lavorano i più anziani d'Italia.
17: Botteghe artigiane viterbesi in cerca di futuro. Gli artigiani della Tuscia sono tra i più anziani d'Italia. La provincia di Viterbo, seconda soltanto a quella di Grosseto, conta quasi il 18% dei titolari di imprese artigiane con un'età che va dai 70 anni in su, un dato nettamente superiore alla media nazionale che è al di sotto dell'11%. Il dossier Imprese senza ricambio, realizzato dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, fotografa un progressivo invecchiamento degli artigiani, in particolare agricoltori, manifatturieri e trasportatori, e sempre sempre meno giovani che si dedicano all'attività artigianale. A livello nazionale, tra il 2014 e il 2024, le imprese guidate da giovani sono diminuite del 25%. L'arretramento più sensibile si registra nelle costruzioni, nel commercio e nell'industria. Rispetto a questa situazione, la CNA di Viterbo ha messo in campo una serie di iniziative per far conoscere ai giovani le opportunità offerte a chi sceglie di dedicarsi all'attività artigiana. Da tempo andiamo nelle scuole per spiegare ai ragazzi questo mondo in continua evoluzione, dice Attilio Lupidi, segretario della CNA di Viterbo Civitavecchia. Tra gli strumenti che si stanno rivelando particolarmente efficaci, aggiunge Lupidi, i finanziamenti dedicati alle botteghe scuola, che consentono ai maestri artigiani di trasmettere la loro esperienza alle nuove generazioni. Un modo per cercare di garantire continuità e futuro ad un sistema produttivo che da sempre ha contraddistinto il Made in Italy. Nazario Basili, TGR Lazio.
10: Stretta sui parcheggi di scambio a Roma dal 1 ottobre, a Concador Annibaliano Ionio la sosta notturna sarà a pagamento.
18: Stop ai furbetti dei parcheggi di scambio. Dal 1 ottobre, con le nuove tariffe notturne, arriva infatti la stretta del Campidoglio sulle aree di sosta gestite da ATAC nei pressi delle stazioni metro. Pensate, per chi lascia la propria auto e prosegue il viaggio con i mezzi pubblici, le aree erano infatti diventate anche una sorta di garage a poco prezzo per chi su autobus e metro magari non saliva mai. Fino ad oggi, infatti, bastava essere in possesso di un abbonamento annuale Metrebus per poter lasciare la propria auto nei parcheggi di scambio. 250 euro all'anno, che per molti residenti valeva la pena spendere per assicurarsi comunque la possibilità di parcheggio. Ora però i conti non torneranno più. Lasciare l'auto in sosta nel corso della notte, fa sapere ATAC, costerà 80 centesimi all'ora. La tariffa dovrà essere pagata anche dai possessori di abbonamento Metrebus, esentate solo le persone con disabilità. Durante l'orario notturno non sarà poi possibile in alcun caso poter riprendere l'automobile parcheggiata. Un modo, insomma, per disincentivare chi, tenendo ferma l'auto H24 nei parcheggi di scambio, riduce il numero degli stalli a disposizione dei pendolari. La nuova tariffa notturna dal 1 ottobre partirà a Concadoro, Annibaliano e Ionio, ma la nuova disciplina, annuncia ATAC, verrà gradualmente estesa a tutti gli altri parcheggi di scambio della capitale. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
10: Sport al via l'avventura di Francesco Totti nel basket.
19: Una maglia numero 10 speciale per un consulente d'eccezione. Francesco Totti è il protagonista, insieme al presidente Paul Matiasic, della prima uscita ufficiale della Maxima Roma, uno dei due nuovi club capitolini, l'altro è la BC Roma di Nelson e Doncic, che disputeranno la Serie A di basket. Un feeling scattato subito, quello con l'imprenditore italo-americano. Mi è bastato parlare per 10 minuti con lui per capire le sue ambizioni, ha detto l'ex capitano giallorosso, che ha riferito di aver avuto proposte dal mondo del calcio di cui non era convinto. Con il presidente FGC Malagò, solo una chiacchierata. Totti, che ha un contratto di 3 anni, ha ora il compito di provare a riempire il Palaeur.
20: Bisogna sempre sognare nella vita, no? E avendoci la possibilità, avendoci tutto sotto i piedi, perciò possiamo sognare.
19: Il rapporto col basket, l'hai sempre seguito? L'hai visto con molte partite?
20: Sì, ho sempre seguito, ai tempi del Messaggero, eravamo giovani. Seguro NBA, perciò qualcosa di basket ci capisco.
19: Coach Matteo Cotelli e la sua squadra sono pronti in vista dell'esordio del 27 settembre all'Eur contro Napoli.
21: Stiamo lavorando molto bene, stiamo lavorando con grande entusiasmo ed energia, quindi la squadra sta rispondendo alla grande, si sta creando un bel gruppo.
19: Cleto Romantini, TGR Lazio.
10: Ci colleghiamo con Repubblica Utilità, c'è lui, Lucio Giordano.
22: Sulla diramazione Roma Sud ci sono code per 2 chilometri per traffico intenso tra Torre Nova e il Grande Raccordo anulare. Sulla 24 nel tratto urbano vengono segnalate altre code, sempre per traffico intenso, tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine, rallentamenti vengono segnalati sulle vie consolari in entrata nella capitale, in particolar modo su Cassia e Flaminia.
10: E ora le previsioni meteo.
23: È in corso un cambiamento della situazione meteorologica nel nostro paese a causa dell'arrivo di una perturbazione dal nord Atlantico che da domani porterà maltempo e calo termico sulla nostra regione. Oggi assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità rispetto ai giorni scorsi, con cielo da poco a parzialmente nuvoloso, ma in un contesto che si manterrà per lo più asciutto. Le temperature massime saranno in calo già a partire dalle prossime ore, soprattutto nelle zone più interne. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
10: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile della redazione Antonella Armentano, e regia Adriano Lippi. Da Valentina Fenu, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio 1.
24: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.
0: caldo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
25: Alla ricerca della qualità.
26: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
25: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come AEO e Famila.
26: Porca vacca, non sul tappeto!
27: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
28: 7:31 minuti, buona giornata, buon mercoledì 9 settembre dalla redazione di Radio Anch'io, Francesca Rinaldi al microfono. In apertura parliamo di legge elettorale che arriva questa mattina alle 10 nell'aula del Senato. Vi ricordo subito il nostro numero per i messaggi WhatsApp, scritti e audio, 335-699-2949. Legge elettorale, dicevamo, già approvata all'inizio dell'estate alla Camera, con la bocciatura però delle preferenze che dovevano essere introdotte in base a un emendamento di Fratelli d'Italia. Adesso la maggioranza ci riprova e resta anche il dubbio sul ballottaggio. Ci facciamo aiutare in questa selva di norme e di novità dal professor Mario Esposito, docente di diritto costituzionale alla LUIS Guido Carli di Roma. Buongiorno professore.
29: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
28: Allora professore, ci aiuti a ricapitolare che cosa prevede questa proposta di riforma? Stabilicum o melonellum, insomma ci sono due modi per definirlo in base se si è alla maggioranza o all'opposizione.
29: Sì, certo, certamente questo è, come dire, dipende dai punti di vista. In ogni caso l'obiettivo essenziale, il nodo è fare sì che gli elettori possano incidere decisivamente sulla scelta di una maggioranza di governo e quindi di in questo modo contribuire per l'appunto ad un sistema più stabile, cioè evitare che ci siano poi mutamenti, che ci siano maggioranze più fragili, che ci siano poi delle alterazioni nella composizione, e questo si rifletta su una incertezza della linea politica, soprattutto in un contesto come quello attuale che obiettivamente richiede una certa stabilità di linea, dato che il contesto è piuttosto complesso.
28: E questo è chiaramente l'obiettivo, no? Che si propone, sì, il governo con questa riforma. Che novità ci sono, ci sarebbero, se insomma questa riforma verrà approvata rispetto all'attuale legge elettorale, il cosiddetto detto Rosatellum? Che cosa cambia, professore?
29: Beh, diciamo, i punti caratterizzanti sono due. Questo è un sistema elettorale che ha da una parte un'attribuzione dei seggi su base proporzionale, quindi con un sistema proporzionale, pertanto a seconda le indicazioni dell'elettore cerca quanto più possibile di garantire rappresentatività delle forze politiche elette. Però dall'altra parte, proprio per consentire all'elettore la duplice scelta, cioè una scelta ideale, quindi rispetto alle proprie opinioni politiche, ma anche di contribuire alla determinazione di una maggioranza di governo, introduce un premio di governabilità, ecco come viene chiamato, un premio di governabilità, non un premio di maggioranza, cioè una addizione di seggi che si ottiene se si è avuto alle elezioni una certa soglia naturalmente di voti validi, peraltro con un limite poi massimo, cioè non si può, questo premio non può superare, non può consentire a nessuna forza politica, cioè lista o coalizione, di superare poi un certo numero di seggi, perché in questo devo dire si è cercato di andare secondo una linea che ha tratteggiato la Corte Costituzionale.
28: Ecco,
29: Corte
28: professore, mi pare che siano 220 deputati, 113 senatori, sì, circa, sì, un 55% insomma del totale. Esatto. Ecco, sì, questo premio di governabilità verrebbe attribuito a chi supera il 42% dei voti e verrebbe dato appunto un premio di 70 deputati e 35 senatori, una quota, sì, fissa, se non, sì, se non capisco, sì, male. Ecco, rispetto al testo della Camera, che è uscito dalla Camera, verrà riproposto l'emendamento sulle preferenze con i capilista bloccati. Ecco, professore, viene riproposto perché al Senato non c'è il voto segreto. Ecco, ci aiuti un po' a capire anche la differenza tra i regolamenti di Camera e Senato da questo punto di vista, su questo, che forse al Senato rende un po' più sicuro il governo, la maggioranza, di ottenere il risultato voluto.
29: Sì, questo certamente. Allora, sulle differenze regolamentari, senza farla troppo lunga, perché capisco che può diventare tecnicamente eccessivamente complesso e noioso, però ogni Camera ha il suo regolamento, ci sono delle differenze a volte molto importanti proprio sulle modalità di voto, e pertanto è chiaro che quando non c'è possibilità di voto segreto e quando deve essere, come, il voto deve essere espresso e manifesto, è chiaro che si compattano i gruppi politici, le maggioranze o le opposizioni, per evidenti ragioni, diciamo, di coerenza e di disciplina di partito. Questo come quadro generale.
28: Certo.
29: Quello che lei diceva, insomma, si ripropone la questione delle preferenze, alla quale si era molto dibattuto, ma io devo dire che in linea di massima la preferenza è un'ulteriore facoltà che va vista, direi complessivamente, positivamente, perché consente all'elettore, insomma, ricordiamoci sempre che in Costituzione si prevede che ogni parlamentare è rappresentante della nazione, pertanto si capisce del tutto logico che l'elettore possa contribuire non solo alla elezione di una certa lista, ma all'elezione di quel componente della lista, e che quindi ci sia una legittimazione anche del singolo eletto, per cui la preferenza non è una, non, come dire, andrebbe vista positivamente. Devo dire.
28: Ecco, professore, ci arrivano messaggi dagli ascoltatori che sostanzialmente sono favorevoli alle preferenze, ma ci arriva anche un messaggio di Mario: meglio lasciar perdere le preferenze, sono state il ricettacolo del più deleterio clientelismo. Poi anche qui subentrano le idee personali.
29: Sì,
28: però
29: certo.
28: Le giro, ecco, una domanda di Gianluigi da Milano. Per favore, potete dare l'unica informazione che rende comprensibile il passaggio a proporzionale con preferenze, cioè quanto sarebbero grandi le circoscrizioni, ma verrebbero cambiate le circoscrizioni in base a questa riforma?
29: Sì, dunque, sulle circoscrizioni questa riforma segue, innanzitutto indica un criterio molto, devo dire, equilibrato, che è quello di una di omogeneità territoriale, economico-sociale delle circoscrizioni, perché le circoscrizioni sono comunque un bacino molto importante che è previsto direttamente dalla Costituzione, perché sono, come dire, è la ripartizione del corpo elettorale. C'è una continuità rispetto al precedente sistema elettorale, però è evidente che da questo punto di vista, anche con atti come dire, non soltanto legislativi, ma poi di attuazione della legge, possono essere modificate e ritagliate in relazione proprio a questo criterio della omogeneità delle circoscrizioni. Le circoscrizioni devono esprimere quote omogenee, mm-hmm, diciamo così, che hanno interessi omogenei, chiedo scusa, del corpo elettorale, quindi questo è un punto sicuramente molto importante. Sulla questione del cambiamento rispetto all'attuale sistema elettorale, direi in una parola che questo sistema mi sembra complessivamente più chiaro, rispetta quello che abbiamo detto, come dire, anche come costituzionalisti per tanti anni, che c'è una indicazione di massima, anche se non espressa, del sistema costituzionale verso il proporzionale, cioè un rispecchiamento della composizione del corpo elettorale, però nello stesso tempo evitare una trappola micidiale, se mi consente di dire, dei proporzionali quando sono troppo proporzionali, paradossalmente, cioè che siano, determini un Parlamento che sia una sorta di specchio, sia pure, come dire, in dimensioni ridotte, della collettività, la quale finisce per dare una delega in bianco, dice: siccome io mi rispecchio nel Parlamento, poi vedranno lì come allearsi, quale linea perseguire. Invece l'introduzione del premio di governabilità consente una scelta che è più centrata sul programma elettorale, che è una cosa molto importante.
28: Le faccio un'ultima domanda alla quale le chiedo di rispondere brevemente, perché abbiamo già la nostra prossima ospite che è in collegamento. Daniele da Perugia ci chiede: questo premio di governabilità non toglie forse seggi a deputati e senatori che sarebbero stati regolarmente eletti, cioè a quelle forze che avrebbero comunque superato lo sbarramento minimo, che mi pare sia rimasto al 3%, e avrebbero dovuto avere un seggio?
29: Allora, sì, cercherò di essere brevissimo. Prima avvertenza: quando si va a votare, già il voto deve essere un momento di sintesi dell'opinione politica, cioè tutti vorremmo in qualche modo un sistema uno a uno, cioè io voto il mio candidato, per cui bisogna mettersi nella logica che il voto è un momento di sintesi, per cui deve andare ad aggregarsi con le opinioni degli altri, perché altrimenti diventa impossibile proprio avere un sistema elettorale. Quindi da questo punto di vista il problema della dispersione del voto disperso, è evidente, certo, che il premio di governabilità attribuisce da una misura più che proporzionale, ecco la correzione di voti, e quindi va, attenzione però, può andare a discapito di voti che sono stati indirizzati verso forze politiche estremamente minoritarie. Sì. Anche su questo, anche se non abbiamo il tempo, questo sistema già prevede, come quello precedente, una soglia di sbarramento,
28: sì,
29: per l'accesso al Parlamento.
28: Grazie.
29: Per
28: professore, mi scusi, la fermo perché dobbiamo dare appunto il buongiorno alla nostra nuova ospite. Grazie professor Mario Esposito, docente di diritto costituzionale alla LUIS di Roma. Buongiorno ad Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, buongiorno.
0: Salve, buongiorno.
28: Senatrice, buongiorno. Allora, io parto con lei girandola una domanda di un nostro ascoltatore, Enrico da Milano. Allora, le chiedo se le piace l'attuale legge elettorale, il Rosatellum, perché Enrico ci domanda: ma quali sono i limiti del Rosatellum e su cosa si sarebbe potuto intervenire per renderlo una legge elettorale più efficace? Voi sareste rimasti con il Rosatellum, o comunque, chiaro che questa proposta non vi piace, questa della maggioranza, però secondo voi era da cambiare il Rosatellum? In che modo?
0: Guardi, la ringrazio per la domanda e ringrazio l'ascoltatore per la domanda, perché noi del Movimento 5 Stelle, come è noto, il Rosatellum l'abbiamo subito. Cioè, la storia del Rosatellum è paradigmatica di, purtroppo, delle storie di molte riforme di legge elettorale che ha visto questo paese, ossia il tentativo di escludere o di ritagliarsi comunque un sistema elettorale che dovrebbe. Ringrazio per la domanda e ringrazio l'ascoltatore per la domanda, perché noi del Movimento 5 Stelle, come è noto, il Rosatellum l'abbiamo subito. Cioè, la storia del Rosatellum è paradigmatica di, purtroppo, delle storie di molte riforme di legge elettorale che ha visto questo paese, ossia il tentativo di escludere o di ritagliarsi comunque un sistema elettorale che dovrebbe essere quello che va a far vincere coloro

0: sta facendo esattamente la stessa cosa, ma in forma ancora più grave, perché non ha cercato convergenze con nessuno. Si sono chiusi nelle segrete stanze e hanno tirato fuori questo testo su cui hanno litigato e continuano a litigare tuttora, nonostante il primo passaggio alla Camera e il passaggio in Commissione Affari Costituzionali del Senato, che si è chiuso ieri, appunto senza mandato al relatore, perché l'esame non è potuto terminare.
1: Commissione di cui lei fa parte, quindi ha seguito i lavori.
0: Commissione di cui io faccio parte, assolutamente sì. Quindi, detto questo, il Rosatellum non è certo la migliore delle leggi elettorali possibili, non è un proposto, infatti, un proporzionale puro con preferenze, con piccoli aggiustamenti, per evitare appunto la dispersione del voto di cui parlava il professore all'inizio, di cui parlava il professore poco fa. E io però vorrei dire questo sistema è estremamente distorsivo. Due cose, in alto e in basso. Quindi in alto con questo super premio di maggioranza che attribuisce 70 deputati e deputate auspicabilmente
1: Certo.
0: e 35 senatori e senatrici, superata una certa soglia. Ecco, allora io capisco che è una questione che sembra squisitamente tecnica, ma non lo è. Noi oggi andiamo in aula dopo un primo passaggio alla Camera e non sappiamo questa soglia qual è, perché nel testo c'è 42%, ma loro hanno proposto un emendamento al 41%, si parla del 40%, cioè è una cifra determinante, è il cuore di questa legge elettorale e ancora non si sa dove si vogliano fermare, perché guardano i sondaggi e cercano di capire qual è la soglia che raggiungerebbero mettendosi insieme, tenendo fuori il futuro nazionale. Quindi ci rendiamo questo dallo specchio del fatto che se la stanno ritagliando su misura.
1: Ecco, senatrice, nel momento in cui, come sembra, la maggioranza riproporrà l'emendamento sulle preferenze, ricordiamo che al Senato appunto non c'è il voto segreto, quindi bisognerà votare in modo palese. Quale sarà la vostra linea? Perché lei ci diceva adesso che nella vostra proposta per cambiare il Rosatellum ci sarebbero le preferenze. E le leggo anche il messaggio di un ascoltatore, Leo da Roma, ma le preferenze vere non sono l'unico modo per rappresentare il cittadino?
0: Guardi, anche questo messaggio che hanno fatto passare è ingannevole perché loro hanno precluso, cioè hanno impedito il voto sui nostri emendamenti che introducevano vere preferenze, cioè preferenze per il 100% dei parlamentari eletti. Quello che viene chiamato emendamento sulle preferenze a firma Lisei qui in Senato, in realtà che cosa fa? Tiene i capilista bloccati e nei capilista, aggiungo peraltro, non è neanche previsto l'obbligo di alternanza di genere. Quindi paradossalmente i capilista, che sono gli unici che hanno certezza di essere eletti, potrebbero essere tutti di un solo genere, tutti uomini, tutti donne, non c'è nessun obbligo di equilibrio e solo a seguire si esprimono preferenze, ossia il calcolo è questo: il 20% del Parlamento sarebbe eletto con le preferenze, l'80% sono di nominati tra capilista bloccati, che entrano certamente perché il primo della lista è quello che entra certamente, e il premio di maggioranza, l'abnorme premio di maggioranza che è di 105 persone, appunto 70 alla Camera e 35 al Senato. Quindi non sono preferenze, è una parvenza, è una, come dire, è una caramellina messa lì per ingolosire l'elettore, dire guarda, puoi scegliere tu, invece scegli il 20%, perché il resto lo scelgo io, segretaria di partito.
1: Senatrice, proprio uno dei punti su cui ci si è scontrati alla Camera, forse avverrà anche al Senato, è proprio questo punto dell'equilibrio dei generi, che secondo voi non viene rispettato, insomma, da questa nuova legge. Non c'è nessuna tutela per le donne.
0: No, purtroppo non è secondo noi, è secondo il testo che hanno proposto, perché nel momento in cui appunto il discorso che ho fatto sui capilista, perché poi loro allora alla fine sul listone, quello del premio dei 70-35, hanno inserito un 60-40, a forza però l'hanno inserito, ma sui capilista, che ripeto sono gli unici che entrano certamente, non hanno voluto sentire ragioni, perché ovviamente c'è una quantità di uomini che devono entrare che supera quello delle donne storicamente e quindi non hanno messo un equilibrio di genere. Che cosa succede? Che sebbene nell'attuale legge elettorale è prevista, come è noto, l'alternanza di genere nelle candidature, poi dipende da tanti meccanismi che sarebbe lungo qui spiegare, per cui noi avevamo il Parlamento della scorsa legislatura con il 34,2% di donne. In questa legislatura siamo scese al 32%, cioè siamo tornati indietro. Che cosa significa? Che la legge elettorale

0: di per sé non basta, poi ci vogliono delle scelte che, di posizionamento che possano equilibrare i due generi. Questo nei partiti purtroppo spesso non viene fatto, togliendo addirittura questo accorgimento di 60-40, abbiamo proposto il 50-50, è chiaro che prevediamo un disastro dal punto di vista della rappresentatività delle donne, che è una questione democratica, è una questione di democrazia, non è una questione, diciamo, di
1: femminismo,
0: così,
1: ecco.
0: Di belle donne belle, di femminismo, è una questione di democrazia, certo.
1: Grazie senatrice Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle. Diamo il buongiorno al nostro ultimo ospite di questa prima parte, è stato evocato proprio dalla senatrice Maiorino, il senatore Marco Lisei di Fratelli d'Italia. Buongiorno senatore.
2: Salve, buongiorno a tutti.
1: Senatore, buongiorno. Allora, parto anche con lei, come ho fatto con la sua collega, da alcuni messaggi che ci arrivano. Claudio da Brescia, ma ha senso cambiare la legge elettorale a un anno dal voto? Non mi sembra corretto cambiare le regole durante la partita in corso. Lei che cosa risponde a questo nostro ascoltatore?
2: Ma rispondo che in passato si è cambiata anche molto prima. Nell'ultima legislatura si è cambiato 2 mesi prima del voto. E nelle legislature precedenti, la precedente legge elettorale è stata cambiata 5-6 mesi prima del voto, quindi non è inusuale. Un anno dal voto è anche tanto rispetto alla prassi italiana. Ecco.
1: Senatore, senatore, veniamo poi ai contenuti appunto della riforma. Le preferenze, la maggioranza riproporrà l'emendamento che non è passato alla Camera, ci scrive per esempio Zena di Padova, insomma una delle nostre ascoltatrici, le preferenze sono indispensabili, le chiediamo tutti o quasi. Voi quindi riproporrete l'emendamento, ce lo conferma?
2: Noi riproponiamo assolutamente l'emendamento, tra l'altro è già stato votato in commissione, l'1.6 mia prima firma, che riprende quello di Bignami alla Camera. Fratelli d'Italia è sempre stato a favore delle preferenze, sia le preferenze come le abbiamo introdotte con un accordo con la maggioranza nell'emendamento, quindi a crocette di fatto, sia per la preferenza secca, e questo l'abbiamo dimostrato alla Camera quando abbiamo votato sia questo emendamento che anche l'unico emendamento che c'era sulle preferenze secche, che era quello di Futuro Nazionale, al quale Fratelli d'Italia, che è l'opposizione, al quale Fratelli d'Italia ha votato a favore, le opposizioni e la sinistra ha votato contro e ha esultato che non passassero le preferenze. Quindi sulla volontà di introdurre le preferenze è uno dei motivi per i quali abbiamo fatto questa legge elettorale.
1: Ecco, senatore, i motivi per i quali proponete la riforma. Il motivo principale è la stabilità, avere quanto più stabile maggioranza di governo, insomma, per tutta la legislatura. Ci chiede un'altra ascoltatrice, Celeste da Treviso, ma se il governo ha festeggiato la stabilità, a cosa serve un'altra legge elettorale? Quando, insomma, proprio il governo Meloni ha festeggiato il record di longevità della Repubblica.
2: La stabilità del governo Meloni è data da un caso fondamentalmente, dal fatto che la sinistra si è frammentata e non è andata alle urne in maniera compatta. Diversamente oggi non avremmo una situazione di stabilità, ma anzi avremmo una situazione di alta instabilità, probabilmente avremmo anche delle maggioranze diverse tra Camera e Senato. Questa legge elettorale, d'altronde in passato, purtroppo ha prodotto non delle maggioranze, quindi i cittadini sono andati alle urne pensando di votare qualcosa e si sono trovati poi dopo come Presidente del Consiglio qualche cos'altro. Conte, prima che diventasse Presidente del Consiglio, nessuno sapeva chi fosse. Conte era un perfetto sconosciuto, non è che gli italiani sono andati a votare Conte Presidente del Consiglio, così come non sono andati a votare per Letta, Gentiloni, Renzi, perché quelle leggi elettorali passate non hanno mai garantito né la certezza di chi avrebbe fatto il Premier né la certezza delle maggioranze. E quindi questa instabilità negli anni in Italia, non perché vinceva destra, sinistra, a prescindere da chi vince, l'instabilità ha prodotto dei danni all'economia dell'Italia, perché l'instabilità non consente di governare in maniera continuativa e di programmare, e poi i partiti sono stati costretti, come ha fatto il Movimento 5 Stelle con l'alleanza giallo-rossa, a fare mancette elettorali come il super bonus, il reddito di cittadinanza, perché se non hai 5 anni di fronte per governare, sei costretto a lavorare guardando il consenso di domani.
1: Senatore,
2: e questo non è accettabile per l'Italia.
1: Senatore Lisei, certo, veniamo all'altro punto importante della riforma, il ballottaggio, il secondo turno. Avete preso una decisione?
2: Ma si parla tanto del ballottaggio, chiaramente noi abbiamo avanzato anche questa ipotesi, è stata avanzata anche questa ipotesi, tra l'altro era prevista nel primo testo, è un'ipotesi che Fratelli d'Italia ha proposto e ha messo sul tavolo, visto che si parla sempre di Repubblica parlamentare. Mi fa un po' sorridere il dibattito sul fatto che non si cambia, si è cambiata la legge elettorale, perché quando abbiamo portato delle leggi che sono rimaste invariate nel corso del dibattito è stata fatta la critica che era impacchettata e che erano impacchettate, vedi ad esempio la riforma sulla giustizia o altre che erano impacchettate e che i parlamentari non potevano parlare. In questo caso che c'è un dibattito e che il dibattito anche con i costituzionalisti, con gli altri partiti ha sortito delle modifiche, nel corso si dice che non abbia le idee chiare. In ogni caso il ballottaggio è una delle proposte che abbiamo messo sul tavolo anche con gli alleati e
1: quindi l'emendamento Pera resta
2: la maggioranza. Al momento l'emendamento Pera è stato depositato, dipenderà anche da Pera se intende mantenerlo o non mantenerlo.
1: Lo scopriremo in questi giorni. Senatore, cosa succede se nessuno raggiunge il 42%? Chiede Andrea da Milano, un altro nostro ascoltatore.
2: L'attuale legge elettorale prevede un proporzionale secco, perché se non c'è una maggioranza chiara c'è un proporzionale secco, ma questo è dettato dalla Corte Costituzionale, perché l'attribuzione del premio di maggioranza è possibile se c'è una maggioranza chiara, perché se no la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale le leggi che prevedevano un premio di maggioranza eccessivo con percentuali che non superavano il 40%. Per evitare il rischio che magari ci sono 4-5 partiti, nessuno raggiunge neanche il 40% e non è accettabile che col 28-30-35% tu abbia il 55% dei deputati ed è il motivo per il quale si è introdotta una soglia entro la quale se non la raggiungi non puoi ottenere il 55% dei parlamentari, perché sarebbe incostituzionale.
1: Senatore Lisei, io la ringrazio, le dico che ci stanno arrivando tanti messaggi, che è un buon segno secondo me, perché significa che poi la politica interessa ancora ai nostri ascoltatori. Magari in un'altra occasione torneremo appunto sulla riforma della legge elettorale e le porremo tutte le altre domande. Intanto grazie Marco Lisei, senatore di Fratelli d'Italia. Sono le 7:55 minuti 50 secondi, ci fermiamo qui per la prima parte, torniamo dopo il GR1 delle 8 per occuparci di quanto sta accadendo in Israele e in Libano.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona giornata da Lucio Giordano. Sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra la tangenziale est e San Giuliano. Traffico bloccato per un altro incidente sulla A35 tra Bariano e Romano di Lombardia in direzione della provinciale 11 verso Brescia. Sulla tangenziale ovest Milano coda tratti tra la 7 e 7 Milanese, allerta meteo per una forte perturbazione atlantica che sta colpendo in queste ore tutto il nord Italia con violenti temporali e grandine. Continuiamo con le altre notizie. Sulla 13 code tra Rovigo Sud e Occhiobello, ancora sulla A21 coda tratti tra Manerbio e Cremona. Sulla A14 code per incidente tra Ortona e Lanciano. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Escalation. Gli Stati Uniti affondano petroliere iraniane nello stretto. Teheran contrattacca, colpite anche basi americane in Giordania. Sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, l'annuncio di Londra e altri 11 paesi. Netanyahu chiude il consolato britannico. Tajani decida Bruxelles. Indiscrezione il sito Axios. Trump non si è opposto. Non attaccherò l'Europa. Putin al telefono rassicura il capo della Casa Bianca. Zelensky intervista la stampa, pronti a compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Nella notte ancora raid russi al confine con la Moldavia, ci sono vittime. Aggredisce due agenti, torna libero Giorgia Meloni sui social, inaccettabile, così si indebolisce la credibilità dello Stato. La legge elettorale oggi al Senato, ultime limature al testo, stop della maggioranza al ballottaggio. I leader del campo largo a Roma, non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Le ragazze più brave a scuola dei loro coetanei maschi. Rapporto OCSE in 91 paesi del mondo, ma le competenze generali sono ai minimi storici, soprattutto in lettura e matematica. L'amore di Venezia per Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker. È il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro. Champions League, regali ed errori condannano l'Inter. Al Bernabeu la spunta il Real di Mourinho. Stasera il Napoli, al Maradona arriva l'Arsenal. Buongiorno da Luana Cremasco. Nuova escalation di tensione tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Dopo la stretta economica statunitense tornano dunque le ostilità con attacchi incrociati. Sentiamo il corrispondente.
3: Diminuiscono le possibilità di una nuova tregua, anche solo di 10 giorni, tra Stati Uniti e Iran, anche se il ministro degli interni di Teheran, Momeni, ha incontrato a Islamabad i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che spingono per un'immediata de-escalation. I raid americani però proseguono e per l'undicesima notte consecutiva hanno insistito su obiettivi militari come depositi per droni e infrastrutture logistiche. Esplosioni sono state udite anche a Teheran, ma le deflagrazioni, spiegano i media locali, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Come rappresaglia, gli iraniani hanno lanciato missili e droni contro basi degli Stati Uniti nei vicini paesi del Golfo, in particolare contro Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma i Pasdaran anche ieri hanno fermato alcune petroliere e rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e già ieri hanno costretto almeno 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: In Israele il premier Netanyahu di nuovo sotto attacco per aver ignorato gli allarmi alla vigilia dei massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre. Intanto 12 paesi occidentali, il Regno Unito in primis, varano sanzioni economiche contro i coloni israeliani responsabili di attacchi ai civili palestinesi in Cisgiordania. Non c'è l'Italia. Vogliamo una decisione a livello europeo, spiega il ministro degli esteri Tajani. Sanzioni alle quali, secondo il sito Axios, la Casa Bianca non si è opposta. Dura la reazione di Tel Aviv alle misure.
4: La rabbia di Israele si riversa sulla Gran Bretagna, il paese che si è fatto capofila nella decisione di imporre sanzioni sui prodotti provenienti dalle colonie illegali in Cisgiordania. Le parole del ministro degli esteri Miliband sono solo bugie, ha tuonato il suo collega israeliano Saar, e subito dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. L'annuncio di Miliband è arrivato nello stesso giorno in cui il premier Netanyahu è stato investito da una bufera. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, pochi giorni prima del 7 di ottobre, Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata dal presidente degli Emirati Bin Zayed che lo metteva in guardia su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas. Il premier però non avrebbe avvertito subito tutti i vertici della sicurezza. Tutte menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier, ma a meno di 2 mesi dal voto politico l'intero fronte dell'opposizione ha reagito chiedendo che Netanyahu faccia piena luce su tutti gli avvertimenti avuti prima del massacro. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La guerra in Ucraina, colpito da un attacco russo un valico di frontiera con la Moldavia, circa 70 chilometri dalla città di Odessa. Si contano 2 morti e 3 feriti. Sotto attacco anche Kiev, al momento non si registrano vittime. La ripresa dei raid dopo il giro di colloqui degli inviati americani a Mosca e Kiev, mentre Donald Trump e il presidente russo Putin hanno parlato al telefono di possibili negoziati. L'inviata.
5: C'è l'interesse concreto da parte di Trump a raggiungere una svolta nella soluzione della guerra in Ucraina durante la sua presidenza. e lo ha manifestato a Putin durante la loro telefonata di un'ora, franca e costruttiva, con i primi contenuti filtrati dal Cremlino. I due hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington, e a rassicurare Trump: nessuna intenzione da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. I due presidenti avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
0: Zelensky, che intanto, dopo il ciclo di colloqui con gli inviati americani, parla in un'intervista al quotidiano La Stampa. Siamo pronti a compromessi, afferma, ma non può essere sempre l'Ucraina a cedere, anche la Russia deve fare passi indietro. Ci sono alcune idee valide per un piano di pace, aggiunge, possibile un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Il presidente ucraino torna infine a chiedere l'aiuto degli alleati nei sistemi di difesa aerea di fronte agli attacchi russi sempre più massicci. A Berlino, dopo la vittoria valanga dell'estrema destra di Alternativa per la Germania nella regione della Sassonia, Anhalt, il presidente americano commenta positivamente e AfD in ascesa, dice: i tedeschi si sono stancati di norme disastrose sull'immigrazione. Intanto nel paese il governo del cancelliere cristiano democratico Merz è sotto assedio. Sentiamo la corrispondente.
1: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania, così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene: bisogna accertare se AfD non operi in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i tre voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Caos nei cieli britannici per un guasto tecnico che ha mandato in tilt gli aeroporti. 1300 voli cancellati nella giornata di ieri, oltre 170 oggi, quasi tutti concentrati nello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Sono le 8:08, siamo alla politica. Con un post sui social, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna a commentare la decisione di un giudice. Liberare il responsabile dell'aggressione avvenuta il 4 agosto scorso a Roma ai danni di due poliziotti.
6: Lo descrive come un rilascio inaccettabile, come un atto che indebolisce la credibilità dello Stato, Giorgia Meloni, pubblicando sui social il video dei due agenti aggrediti e feriti con 7 giorni di prognosi da una persona che viene fermata a Roma per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. A poche ore dalla convalida dell'arresto l'uomo torna libero, ora in attesa del processo. Difficile comprendere queste scelte, spiega la Premier, evidenziando che episodi come questi sono sempre più numerosi. Decisioni, prosegue, che vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. La Presidente del Consiglio non ha mai esitato nell'esprimere la sua indignazione contro quelle che definiva sentenze assurde, citando le decisioni di liberare migranti con gravi precedenti penali, come ad esempio un immigrato riconosciuto stupratore pedofilo, così lo definì Giorgia Meloni, trattenuto nei centri in Albania, oppure riferendosi a fatti di cronaca come il molestatore di una 13enne a Torino, liberato dopo 48 ore perché, sottolineò la Premier, si era detto dispiaciuto, e ancora ha parlato di letture ideologiche commentando la allontanamento dei figli dalla famiglia Del Bosco e al contrario di nessun seguito giudiziario per le devastazioni di piazza di Roma e Torino. Carla Macrellino, GR1.
0: Verso la manovra, il ministro Giorgetti rivendica la politica economica del governo, rigore senza austerity, e dalle prime indicazioni sulla prossima legge di bilancio.
7: Lavoro dei giovani, pensioni, un accordo con gli imprenditori, un possibile aumento del limite della flat tax e più concorrenza tra le banche. Punti toccati dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti guardando alla prossima manovra. Occasione, l'evento della Lega per ribadire le proprie posizioni, ma con la convinzione che tanto è stato già fatto.
8: La barca si è portata in acque sicure. Avremmo voluto fare molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
7: Sulle banche Giorgetti non si sbilancia.
8: Se introduci elementi di concorrenza nel sistema, alcune redditi di imposizione e alcuni extra profitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività.
7: È più netto invece sul tavolo della manovra.
8: Sui giovani che qui aumentano gli stipendi, lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
7: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 dagli attuali 85.000 euro. Sulle pensioni Giorgetti parla di correzione.
8: 64 anni, c'è una distorsione, chi ha cominciato a lavorare prima del 96 sostanzialmente viene trattato peggio di chi ha iniziato a lavorare dopo il 96.
7: Paola Bonanni, GR1.
0: Ex Ilva, il governo non esclude una quota pubblica, sospesi i licenziamenti dell'indotto. A Palazzo Chigi il tavolo con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
9: Si è svolto in un clima di grande tensione l'incontro, che è stato anche sospeso, con FIM, FIOM e UILM. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma.
10: È del tutto evidente che questi due giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
9: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Arriva oggi in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere il 15 settembre. In maggioranza si tratta su soglia di sbarramento e premio di maggioranza. Sulla sicurezza il centrodestra fa quadrato intorno alla Premier.
11: Sul caso dell'aggressore dei poliziotti a Roma, Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al ministro della giustizia, Raffaele Speranzon.
12: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene, nessuno sconto a chi tocca una divisa.
11: L'approdo oggi in aula in Senato della legge elettorale sembra aver già fatto tramontare l'ipotesi del ballottaggio. Restano ora due nodi da sciogliere. Il primo, la soglia di sbarramento fissata al 3%, che Fratelli d'Italia preme per abbassare all'1, e poi il premio di maggioranza che Forza Italia vorrebbe rivedere al rialzo. Prosegue il botta e risposta fra Azzurri e Carroccio dopo le divergenze sulla vittoria di AfD in Sassonia. Ci sono quelle sulla tassazione degli extra profitti, sgradita a Forza Italia invece Matteo Salvini.
13: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che prova a rallentare. Un contributo delle banche deve essere strutturale e definitivo.
11: Il leader del Carroccio chiuderà stasera a Roma il convegno della Lega sulla finanziaria. Ci saranno i governatori del Nord che gli chiedono un cambio di linea. Federica Ionta, GR1.
0: A Roma la festa di Verdi Sinistra riunisce i leader progressisti che insieme sul palco lanciano la sfida al centrodestra. L'inviato.
14: Abbiamo 4.850 cose in comune. Elly Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri per definire il senso della serata. L'alleanza c'è, ha lavorato e ha un programma chiaro. Sanità, salario minimo, riconoscimento della Palestina, tassazione degli extra profitti rinnovabili, su cui Angelo Bonelli annuncia.
15: PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra nei prossimi giorni presenterà una proposta di legge per abbassare il costo dell'energia di almeno il 30%.
14: I quattro alleati chiedono a Giorgia Meloni di dire chiaramente quando si andrà alle urne. Ci faremo trovare pronti, assicura la segretaria PD.
16: Noi dobbiamo promettere solennemente che non faremo mai più alla destra il favore di dividerci.
14: Il programma è la risposta anche a chi chiede delle primarie. Il punto non sono i nomi, dice Nicola Fratoianni, ma far capire che se vinceremo dal giorno dopo si cambierà. Qualche distinguo in più viene da Giuseppe Conte, che chiede Renzi di garanzie di affidabilità e ammonisce: dobbiamo occuparci anche di sicurezza ai migranti. Divisioni comunque non ce ne sono neanche sull'Ucraina, assicurano i leader progressisti. Siamo tutti per un percorso negoziale e contro l'aumento delle spese militari. Da Roma con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: È polemica per un convegno della polizia al quale parteciperà l'ex generale Vannacci.
17: Un convegno, in sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, il titolo. Appuntamento organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Tra i relatori l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e così in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Alle 8 e 16 minuti c'è un'ultima ora che riguarda l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, che fu ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Sono stati arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti di quel delitto. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone ed è indiziato come mandante apicale di quell'omicidio Michele Senese, capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti fornì l'assenso preventivo e determinante per l'uccisione di Piscitelli. Un'azione punitiva che serviva, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E ora il femminicidio di Lorena Isceri. Oggi pomeriggio lutto cittadino e funerali nel comune del Salento, dove la 45enne era nata e lanciata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex compagno che poi si è suicidato.
18: Due gigantografie preparate dagli amici per immortalare il suo sorriso squinzano verso l'ultimo abbraccio a Lorena nella chiesa Maria Regina, dove lei fu battezzata. Fuori un maxischermo per permettere a tutti di seguire, ci dice il sindaco Mario Pede.
19: C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante, stiamo colorando di rosso la piazza dell'orologio, venerdì ci sarà anche una fiaccolata.
18: Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
20: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
18: Minacce con coltello, scenario aggressioni. È la madre di lei a raccontare l'incubo agli investigatori dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato. Elena Baiocco, GR1.
0: Il meteo, il termometro scende gradualmente dopo l'afa, il caldo asfissiante che hanno segnato gran parte dell'estate. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
21: Sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche, nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della perturbazione dovremo aspettare venerdì perché sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
0: Scuola, arrivano cattive notizie dall'ultimo rapporto OCSE PISA sulle competenze degli studenti quindicenni, soprattutto in lettura e in matematica. Insufficiente 1 su 5 nei 91 paesi al mondo analizzati. Risultati decisamente migliori per le ragazze, alle quali l'indagine dedica un capitolo specifico. Un modo per sottolineare quanto il divario di genere resti un tema cruciale nel mondo della scuola. Sentiamo su questo Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3.
3: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
4: Questo vale soprattutto per la lettura, che è il vero punto di caduta dell'indagine. In tutti i paesi considerati, i risultati premiano le ragazze, con differenze significative anche nei contesti più fragili. Le ragioni.
3: Ci sono degli studi, oltre a PISA, che confermano quanto sta emergendo attraverso PISA. Le ragazze sembrano essere maggiormente curiose, più perseveranti, non hanno problemi a chiedere aiuto se non comprendono qualcosa, differentemente dai maschi, e attribuiscono un valore maggiore, migliore alla scuola. E quindi sono meno soggette a dispersione, distrazione, assenteismo. Sicuramente sono più diligenti.
4: Paola Guarnieri, GR1.
0: Sulla Marmolada o in cima al Gran Sasso, con l'intelligenza artificiale. Sempre più persone pianificano così le escursioni in montagna, ma poi capita che si finisca costretti a chiamare il soccorso alpino.
22: Un rapporto di Microsoft la definisce atrofizzazione della muscolatura cognitiva. È la rinuncia alla creatività, il disimpegno mentale, perché tanto basta chiedere all'intelligenza artificiale. Anche come andare in montagna o affrontare una via ferrata, quasi fosse solo una questione di muscolatura fisica. Niente più attento studio delle cartine, valutazione dei dislivelli. Ci pensa l'IA, un'abitudine ormai così comune da essere preoccupante, spiega Umberto Martini, docente di management del turismo all'Università di Trento.
23: Le persone non hanno la consapevolezza di dove stanno andando, della distanza che dovranno percorrere, del dislivello, la pendenza, l'esposizione, qualche difficoltà tecnica, magari non viene adeguatamente segnalata dall'intelligenza artificiale.
22: E poi succede che bisogna chiamare il soccorso alpino, i cui interventi sono aumentati tantissimo.
23: E molto spesso l'intervento non è legato a gravi infortuni, ma serve proprio per togliere dai guai persone che si trovano in punti particolarmente ripidi, esposti, in difficoltà.
22: Donatella Gori, GR1.
0: La Mostra del Cinema a Venezia è il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis. Ieri, passerella sul tappeto rosso per i protagonisti del thriller Bunker, di Florian Zeller.
24: Tra i più attesi e non hanno deluso le aspettative. Penelope Cruz in abito rosso, Javier Bardem in completo scuro, in concorso con Bunker di Florian Zeller, che ha scritto questo thriller su paura ed isolamento per loro. Hanno firmato autografi, concesso selfie alle centinaia di persone che erano dietro le transenne del Palazzo del Cinema di Venezia. Tappeto rosso anche per Anna Foglietta, prima volta da regista in Orizzonti, dirige Guido Caprino ed Alba Rohrwacher.
25: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, storia molto lontana dalla mia storia. Pure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
24: Rohrwacher oggi è protagonista anche con Vincent Landon di Un bon petit soldat di Brisé, in concorso come Il fuoco che ti porti dentro. Il romanzo di Antonio Franchini diventa il film di Edoardo De Angelis, quarto italiano a caccia del leone. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E siamo alla musica con un grande ritorno. A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più celebre della sua carriera, Songs in the Key of Life, disco che sarà eseguito per intero dall'artista, ora 76enne. Il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia, ma le novità non finiscono qui. Nel 2027 è infatti in arrivo un nuovo album con 4 brani inediti. Sono le 8:23 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
26: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Apriremo con i guai di Netanyahu tra rivelazioni e sanzioni e approderemo sulla situazione del Libano, che è strettamente legata.
0: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Sergio Ciani e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
8: GR1 Sport.
10: In studio Emanuele Granelli. Sconfitta e rimpianti al Bernabeu. Inizia così la Champions League dell'Inter, battuta 2-1 dal Real del grande ex Mourinho e condannata dai suoi stessi errori. Il nostro inviato a Madrid.
27: L'Inter domina nel possesso palla e resta in partita fino all'ultimo contro il Real Madrid, ma se si contano le azioni da gol, allora il Real, che può dire che il 2-1 a suo favore è troppo poco. Josep Martinez ha parato l'impossibile, ma non basta a cancellare il clamoroso errore sul gol di Valverde, il secondo. Poco prima era stato Mbappé ad approfittare del pasticcio Jones Bissek, quindi Inter ancora indietro rispetto alle grandi d'Europa. Cristian Chivu.
28: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio, la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che Real Madrid, consapevole e rispettare anche quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
27: I complimenti all'Inter arrivano dal grande ex, José Mourinho.
29: Inter squadra top, miglior equipo d'Italia con distanza, una squadra che ha giocato due finali di Champions nelle ultime cinque stagioni più o meno, 5 o 6, non lo so, una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions, una rosa straordinaria, mille opzioni, un allenatore bravo, per me è squadra perfetta per fare grandi cose.
27: Il gol dell'Inter di Carlos Augusto nella ripresa ha reso meno amara la sconfitta che è arrivata, ma c'è tutto il tempo per recuperare. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
10: Nella prima notte di Champions, successi in trasferta per Betis, Aston Villa e Manchester City. A Maresca il derby tutti italiani in panchina contro il Porto di Farioli, decisiva la doppietta del solito Haaland. Vittoria anche per AEK Atene e Borussia Dortmund. E stasera è il turno del Napoli. Al Maradona arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Presenta così la sfida il tecnico azzurro Massimiliano Allegri.
30: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
10: Nelle altre partite di stasera spiccano Liverpool-Atletico Madrid e l'esordio dei campioni in carica del Paris Saint-Germain, dominante in campo e di conseguenza anche nella lista dei candidati al prossimo Pallone d'Oro, solo un rappresentante invece del nostro campionato.
31: C'è il Toro Martinez, la bandiera dell'Inter, fuori tutti gli italiani nella lista dei Magnifici 30. La cerimonia di consegna del Pallone d'Oro si terrà lunedì 26 ottobre a Londra, nel 70° anniversario, e in omaggio a Stanley Matthews, vincitore inaugurale nel 1956. I grandi favoriti, Lamine Yamal, a 19 anni ha conquistato il Mondiale con la Spagna, la Liga e la Supercoppa Spagnola, e poi Ousmane Dembélé ha vinto la Champions League. Se il Pallone d'Oro fosse assegnato dato sul numero delle reti, Harry Kane non avrebbe rivali con 73 gol in 65 partite, il grande favorito secondo i bookmakers. Occhio anche a Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ha vinto Mondiale e Champions League, Rodri e Mbappé, e dentro pure l'intramontabile Lionel Messi, mister 8 palloni d'oro. Emilio Mancuso, GR1.
10: Ora il tennis, US Open, Bolelli e Bavassori ai quarti del torneo di doppio, battuta in rimonta la coppia Mektić-Krajcek. Al quinto set invece la sfida tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton, chi vince affronterà in semifinale lo statunitense Francis Tiafoe. Nel tabellone femminile Pegula Sabalenka è la prima semifinale. In chiusura il basket, mondiali femminili in corso in Germania, stasera tornano in campo le azzurre di coach Capobianco contro l'Australia in palio. L'accesso ai quarti di finale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
17: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
19: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
20: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
19: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
21: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
26: 8:32 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Continuate a scriverci al 3356992949, messaggi WhatsApp scritti appunto e audio. Apriamo questa seconda parte parlando di Israele e di quanto accaduto ieri, le due tegole che si sono abbattute su Netanyahu. Diamo subito il buongiorno al nostro primo ospite, Francesco Battistini, inviato per il Corriere della Sera a Tel Aviv. Francesco, buongiorno.
32: Buongiorno a voi.
26: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, parlavo di due tegole. Partiamo dalle rivelazioni sul 7 ottobre di due giornalisti israeliani. Ascoltiamo insieme proprio la voce di uno di loro, Shlomi Eldar.
33: Circa 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, il premier israeliano Benjamin Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con l'informazione.
26: Ecco Francesco, non è la prima volta che escono rivelazioni di questo tipo. Già 2 anni fa un rapporto dell'intelligence egiziana ne parlava. Tu oggi scrivi un articolo sul Corriere. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, punto interrogativo, qual è la risposta, se ce l'abbiamo?
0: Non ce l'abbiamo ancora, aspettiamo naturalmente la commissione d'inchiesta che partirà a questo punto dopo le elezioni tra 50 giorni, sempre che ci sarà quel terremoto politico che tutti si aspettano. Netanyahu nega, parla di menzogne totali. In realtà la telefonata che avrebbe ricevuto dall'emiro dagli Emirati Arabi Uniti viene confermata dalla stessa presidenza emiratina. Questo significa che, ma si era già capito, almeno a livello dei servizi l'informativa era arrivata. Ora queste nuove rivelazioni aggiungono un anello in più alla catena, cioè il passaggio dell'informazione da parte di alcuni consiglieri di Netanyahu a Netanyahu stesso. Parte dei servizi, lo Shin Bet, sono stati tagliati fuori da queste rivelazioni, quindi ora la reazione è furiosa. Nessuno si nasconde naturalmente che queste soffiate che sono uscite in campagna elettorale siano legate alla furiosa battaglia politica che c'è ormai intorno alla presidenza di Netanyahu.
26: Ecco, come giustamente dicevi tu, mancano 50 giorni al voto, il 27 ottobre, e poi ieri c'è stato l'annuncio per ora delle sanzioni di 12 paesi, 11 paesi europei più il Canada, guidati da Londra, con il divieto appunto di importare beni provenienti dagli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania. Anche qui ascoltiamo un contributo audio di Ed Miliband, il ministro degli esteri inglese.
1: La situazione in Palestina è un'emergenza morale. Ciò che il governo Netanyahu sta facendo a Gaza è una macchia sulla coscienza del mondo. E ci sono sempre più prove che sembrano essere stati commessi crimini di guerra. Stiamo assistendo a un terrorismo dei coloni senza precedenti in Cisgiordania. In alcune aree è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata da coloni terroristi. Peggio ancora, alcuni dei suoi membri hanno rilasciato dichiarazioni e intrapreso azioni per sostenere lo sfollamento forzato dei palestinesi. The action we're taking today is against the
26: government of Israel, not its people. Ecco Francesco, sono parole molto dure quelle di Miliband, così come dura è stata la reazione da parte di Israele a questa decisione di imporre le sanzioni.
0: Sì, Israele ha deciso di chiudere il consolato inglese a Gerusalemme. Non è la prima volta che ci sono queste frizioni così forti tra Londra e Israele. Anche in passato, già prima della Brexit, la Gran Bretagna era, diciamo, il capofila nella imposizione dei boicottaggi, nell'imposizione di sanzioni, nel boicottaggi ai prodotti delle colonie. Ora certo è un passo ulteriore. La novità, direi, soprattutto di questa vicenda sta anche nell'atteggiamento di Trump, dell'amministrazione Trump, che non si è unita naturalmente al gruppo dei paesi che hanno deciso le sanzioni, ma questa volta non si è nemmeno pubblicamente opposta, quindi questo potrebbe essere un segnale politico molto importante e anche grave per Netanyahu.
26: Certo. E allora Francesco, nel frattempo leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Umberto da Marghera: Israele si dovrebbero dare le stesse sanzioni che sono state date alla Russia. Siamo seri, il Mossad sa anche se ora sta volando una mosca bianca in Brasile. Netanyahu, se non permetteva l'attacco di Hamas, ora probabilmente sarebbe in galera. Netanyahu che sapesse dell'attacco, un po' come la scoperta dell'acqua calda. Insomma, i nostri ascoltatori non sono sorpresi da queste rivelazioni. Ti chiedo, Francesco, un'ultima domanda: che ripercussioni ci possono essere appunto sulle elezioni del 27 ottobre, in vista delle quali Netanyahu già appare parecchio in difficoltà, sia per queste rivelazioni sia per le sanzioni?
0: Sì, avendo il Premier puntato tutta la sua carriera politica sulla sicurezza, naturalmente il 7 ottobre resta il vero buco nero per questa campagna elettorale. Netanyahu non è detto che fosse, diciamo così, cosciente o sapesse con grande anticipo di tutto quello che sarebbe accaduto in quel giorno. Di sicuro quello che gli viene imputato è di non aver fatto abbastanza per impedirlo, di avere sottovalutato la minaccia. Questa è una delle colpe più gravi che gli viene rinfacciata. Gli ultimi sondaggi parlano di una ascesa ancora del suo rivale Eisenkot, che è un militare molto popolare e naturalmente vuole imporre una svolta determinante alla politica israeliana. Non credo che ci saranno poi più avanti grandissime novità, almeno immediate, per quanto riguarda l'approccio alla questione palestinese nel suo complesso. Resta aperta tutta la questione cisgiordana e l'occupazione che con le violenze che abbiamo visto in questi giorni.
26: Grazie Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv, e buon lavoro. E do il buongiorno anche a Bernard Selouane El Khoury, fondatore e direttore analista di Cosmonitor. Buongiorno Bernard.
2: Buongiorno a voi.
26: Buongiorno Bernard. Un altro fronte aperto per quello che riguarda la politica israeliana è sicuramente il fronte libanese. Ascoltiamo insieme il presidente del Libano, Aoun.
3: Le affermazioni del ministro degli esteri britannico sono scandalose e false. Le azioni intraprese dal governo laburista sono motivate da politica interna in vista del congresso del partito. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo dilagante nel mondo. Condanniamo questi attacchi israeliani, sono dei crimini ingiustificabili. Gli attacchi hanno danneggiato diverse strutture governative e distrutto un ospedale dismesso. Si tratta di una preoccupante escalation, poiché hanno colpito istituzioni statali libanesi e strutture mediche. Esorto la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, a promuovere misure per prevenire azioni che Beirut considera violazioni dell'accordo.
26: Allora, no, vi chiediamo scusa, questo non era Aoun, questo era Gideon Saar, il ministro degli esteri israeliano. Ascoltiamolo adesso. Ah, l'abbiamo sentito in chiusura. Scusatemi, mi sono distratta io in chiusura. Allora, Bernard, ci sono a Roma colloqui riservati tra esponenti sciiti. Esponenti sciiti che sono indipendenti dalla linea iraniana.
2: Allora, questo è una conferma di quello che dicevamo negli ultimi mesi, vale a dire. E questo maggiore coraggio che cominciano ad acquisire queste voci, che sono sempre esistite all'interno della comunità sciita libanese, ma che ovviamente oggi riescono ad alzare la voce con meno assassinati, e di questo stiamo parlando. E questo accade nel momento in cui c'è un indebolimento politico, ma anche militare, di Hezbollah in Libano, a fronte di un più ampio indebolimento dell'influenza iraniana nella regione. Per cui queste voci indipendenti, alcune delle quali potrebbero anche giocare un nuovo ruolo politico in Libano, che sia allineato ovviamente a un'agenda nazionale piuttosto che a un'agenda iraniana. Per cui in tal senso l'incontro a Roma ritengo sia anche in linea con quello che è il ruolo che Roma è tornata a svolgere nella diplomazia mediterranea, vale a dire un luogo in cui favorire incontri, favorire dialogo e favorire, come ha detto spesso anche il presidente libanese Aoun, ma come è stato ripetuto anche dalle istituzioni italiane, dal ministro degli esteri italiani, favorire anche una pace tra Libano e i suoi vicini, in questo caso intendiamo Israele, nonostante, come abbiamo sentito nella seconda parte del presidente Aoun, ci sia un'escalation nel sud, e molti analisti temono che questa escalation possa aumentare in vista del voto israeliano, un modo per dire che Netanyahu per avere maggiori vantaggi interni, maggiori vantaggi politici, potrebbe appunto favorire un'escalation militare in Libano per mostrare una sorta di vittoria sul nemico di sempre che è Hezbollah.
26: Ecco Bernard, ieri leggevamo su alcuni giornali, leggevamo di proteste da parte degli abitanti, specialmente appunto del sud del paese, contro il governo attuale. C'è la possibilità di un cambio alla guida del paese?
2: Allora, c'è un alto rischio attualmente in Libano, un rischio in termini sociali, soprattutto nel sud del paese. Se è vero che da una parte Hezbollah non riesce più a dare risposta agli abitanti del sud, ricordiamo che la maggior parte degli abitanti del sud del Libano sono stati fino ad oggi affiliati ad Hezbollah, ma anche per questioni di welfare, cioè Hezbollah ha sempre garantito, anche dopo alcune guerre, ricordiamo quella del 2006 contro Israele, ha sempre garantito una ricostruzione. oggi non riesce a farlo perché non riesce ad avere gli stessi fondi che aveva dall'Iran, considerato lo stato di guerra in cui vive il sud del Libano, sono stati fino ad oggi affiliati ad Hezbollah, ma anche per questioni di welfare, cioè Hezbollah ha sempre garantito, anche dopo alcune guerre, ricordiamo quella del 2006 contro Israele, ha sempre garantito una ricostruzione. Oggi non riesce a farlo perché non riesce ad avere gli stessi fondi che aveva dall'Iran, considerato lo stato di guerra in cui vive l'Iran. Dunque

0: più lontano dalle istituzioni centrali, questo accade in tutti i paesi, lo è ancora oggi, ricordiamoci, sono ancora alcune comunità nel sud che cercano di essere resilienti, di resistere, di sopravvivere, sono principalmente villaggi cristiani sulla linea di confine, ma è una questione di tempo perché ci sono delle necessità vitali, c'è una difficoltà nel far arrivare anche gli aiuti, i viveri e quando poi ci sono degli attacchi in cui rimangono uccisi dei civili, come negli ultimi giorni, anche tra cui due neonati, la situazione si fa sempre più complessa. Questa è una grande sfida per il governo di Beirut che sì gode del supporto della comunità internazionale, anche del nostro paese, ma deve attuare delle misure concrete sul terreno anche attraverso l'esercito libanese. Se non lo fa ora c'è un grande rischio che questo assetto di potere possa collassare.
1: Ecco, Bernardo, dicevi appunto degli ultimi bombardamenti, sono stati coinvolti anche civili, personale medico-sanitario, neonati, proprio gli ultimi bombardamenti di cui abbiamo notizia sono di ieri e l'altro ieri. Ma un nuovo assetto politico, magari a guida sciita, potrebbe portare a un rasserenamento del clima con Israele?
0: Allora, in Libano non può esserci considerata la conformità geopolitica, sociopolitica del paese, non può esistere un governo a guida sciita, no, così come non può esistere un governo a un'unica guida confessionale. La struttura del paese, il patto nazionale del paese fa sì appunto che la guida sia condivisa da tutte le comunità. Quello che invece può accadere è un cambio, ovvero un nuovo vento politico all'interno della comunità sciita, come dimostra questo incontro di ieri a Roma tra diversi esponenti favorevoli a questo cambiamento, esponenti della comunità sciita. Questo può accadere sul fatto che possa favorire o meno una distensione con Israele, e questo dipende anche dagli obiettivi strategici di Israele. E da un punto di vista meramente strategico è chiaro che fino ad oggi, così come a Hezbollah è servito Israele per mantenere le proprie armi, e bisogna anche dire che a Israele è servito un gruppo armato come Hezbollah per mantenere la pressione sul sud del Libano. E entrambe le parti devono fare un passo indietro. Hezbollah deve disarmare, e questa è una questione di sicurezza nazionale per tutto il Libano, e Israele deve riconoscere che all'interno della comunità libanese cominciano a emergere delle voci sciite che non sono sinonimo di Hezbollah, se veramente si vuole arrivare a una pace.
1: Grazie Bernard Selouan El Khoury, fondatore di Cosmonitor, e diamo il buongiorno anche all'ambasciatrice Mariangela Zappia, presidente dell'ISPI. Buongiorno ambasciatrice.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ambasciatrice, avevamo letto nelle settimane, nei mesi passati, di un accordo tra Israele e Libano, ma pare tutto saltato al momento.
2: Beh, in questo momento quello che sta succedendo è che questo accordo che fu in qualche modo, diciamo, facilitato dagli Stati Uniti nel giugno scorso, effettivamente, come dire,
1: Non sta
2: disatteso da...
1: funzionando.
2: Non sta funzionando, come forse sapete, l'accordo prevedeva un progressivo passaggio, diciamo, di autorità da parte israeliana verso le forze, verso l'esercito libanese in tre zone pilota, ma mi sembra, insomma, che i fatti sul terreno stiano in qualche modo minando questo accordo di giugno. Naturalmente, gli ultimi bombardamenti sono proprio, come dire, il segnale di una situazione che è ben diversa da quella che in qualche modo questo accordo aveva prefigurato.
1: Sì, prego,
2: Sì.
1: prego.
2: Ma guardando un pochino al quadro, mi pare che ci sia un chiaro collegamento con quella che è la situazione interna israeliana, con delle elezioni importanti, importantissime, che arrivano a fine ottobre, quindi siamo in piena campagna elettorale in quel paese, con una situazione nell'estrema destra israeliana come dire, di frammentazione, con un tentativo del primo ministro israeliano di compattare, no, queste
1: Ecco,
2: forze di estrema destra.
1: ambasciatrice, le chiedo proprio, le faccio un'ultima domanda su proprio Netanyahu, perché ci arrivano parecchi messaggi dai nostri ascoltatori che dicono se venisse confermato quanto rivelato appunto da questi giornalisti in questo libro anticipato da Haaretz nella giornata di ieri.

0: ieri, Netanyahu dovrebbe essere giudicato, processato dalla Corte Penale Internazionale.
1: Stiamo parlando delle indiscrezioni.
0: Sì, a proposito, sì, mi scusi, pensavo avessi ascoltato prima, di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione, le indiscrezioni sul fatto che, insomma, Netanyahu sapesse di questo attacco di Hamas del 7 ottobre.
1: Beh, voglio dire, se uscisse una conferma di questo, mi sembra chiaro che il destino del primo ministro israeliano sarebbe segnato. Certamente, diciamo, sono delle voci e delle analisi che erano già uscite in passato. Adesso c'è un dato in più che fa riferimento proprio ad una telefonata tra Bin Zayed e il primo ministro israeliano. Certo, se questo fosse confermato, non vedo come Netanyahu potrebbe non soltanto resistere politicamente, ma credo che, insomma, che il suo destino sarebbe segnato fino alla fine dei suoi giorni. Ecco, non vedo come potrebbe essere diversamente.
0: Non potrebbe, insomma, continuare la sua carriera politica. Grazie,
1: ma mi sembrerebbe molto difficile.
0: Certo. Grazie ambasciatrice Mariangela Zappia, presidente dell'ISPI, e do il buongiorno anche alla nostra ultima ospite, Isabella Rauti, sottosegretario alla difesa. Buongiorno Rauti.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, sottosegretario, stiamo parlando, appunto, ci ha ascoltato, di Israele e Libano. Il 31 dicembre termina ufficialmente, almeno a meno di proroga, insomma, la missione UNIFIL, la missione che va avanti da 48 anni in Libano a guida italiana. Come verrà gestito poi il ritiro?
2: Con la risoluzione dell'agosto scorso è stato determinato il termine della missione UNIFIL, che era cominciata nel 1978, e il termine è previsto per la fine di questo anno, con un progressivo ritiro naturalmente dei contingenti entro il 27. Noi pensiamo che in realtà sia necessario costruire e immaginare una modalità internazionale per non lasciare solo il Libano in un momento di crisi direi acuta e anche di transizione, e soprattutto dobbiamo sottolineare che dopo la fine di UNIFIL resta comunque in vigore la risoluzione 1701 del 2006, che prevede il rispetto della Blue Line e la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele. Quindi non è pensabile che si lasci il paese. Noi abbiamo anche, però lo dobbiamo ricordare, una missione bilaterale, quindi una MIBILE attiva dal 2024. Anche esiste un comitato tecnico militare per il Libano a guida italiana, che è un'iniziativa multilaterale per il supporto militare e civile in Libano, ecco, che è un modello sul quale si può puntare per immaginare un meccanismo di regole d'ingaggio diverse da quelle attuali.
0: Ecco, sottosegretario Rauti, l'Italia svolge un ruolo particolarmente importante per mantenere i rapporti del Libano anche con il resto dei paesi europei, lo dimostra anche la visita del presidente Aoun di poche settimane fa nel nostro paese. Continuerà a svolgere un ruolo così importante per il Libano anche, appunto, dopo la fine della missione UNIFIL?
2: Guardi, chiunque è stato in Libano ha veramente potuto capire quanta Italia c'è nel Libano, non solo perché siamo presenti come forza di pace da oltre 40 anni, ma perché ci legano proprio dei sentimenti, anche il nostro impegno di peacekeeping e anche il nostro impegno di cooperazione civile e militare è molto forte. Quindi l'Italia non abbandonerà mai il Libano e le sue sorti. È stato ribadito anche nell'incontro a cui lei fa riferimento del 21 agosto scorso a Taranto tra il presidente Meloni e il presidente Aoun, che è stata l'ennesima e ultima occasione in cui l'Italia ha confermato il sostegno alla integrità territoriale del Libano, alla stabilità del Libano e alla sua sovranità. Ma l'Italia ha fatto di più, perché oltre l'impegno massiccio del nostro contingente italiano, che è sempre tra il primo e il secondo posto come contributore numerico, l'Italia si è sempre resa disponibile a facilitare il dialogo tra Libano e Israele e anche a ospitare le sessioni, diciamo, negoziali e i colloqui che si sono svolti a Roma. Quindi l'Italia è centrale perché ritiene che il Libano sia centrale poi in tutto lo scacchiere medio orientale.
0: Ecco, sottosegretario, un'altra domanda. Oggi abbiamo parlato anche molto di Israele, inevitabilmente, per quello che è successo, sta succedendo. Le chiedo una domanda sulle sanzioni. Sulle sanzioni decise da 12 paesi, 11 europei più il Canada, l'Italia non è tra questi 12 paesi. Perché?
2: Ma guarda, il meccanismo delle sanzioni deve essere sempre contestualizzato. Per esempio, nel conflitto con l'Ucraina noi abbiamo sempre sostenuto e votato le sanzioni contro la Russia per indebolire, diciamo, la macchina bellica della Russia. In questo caso c'è una questione diversa di equilibri. Noi siamo convinti che la via della diplomazia sia l'unica via d'uscita ed è per questo anche che ci rendiamo disponibili come mediatori, come facilitatori di un'interlocuzione tra i due paesi in conflitto, cioè Libano ed Israele. E nel momento in cui si è raggiunto a giugno, ed è stato un fatto storico a Washington, questo accordo quadro tra Libano e Israele che prevede tre punti fondamentali, poi ci sono stati colloqui proprio a Roma a luglio e ad agosto e mi auguro che riprendano a settembre, noi il nostro ruolo lo facciamo
0: Sì, sottosegretario, in linea. Mi scusi se la interrompo, però sì. Le sanzioni sono state decise per quanto accade in Cisgiordania con i coloni, che è un fatto tra l'altro che è stato sottolineato anche dal nostro ministro degli esteri Tajani, più volte è stato condannato. Oggi Tajani dice: decida l'Unione Europea.
2: Sì, perché noi siamo comunque in linea con le decisioni dell'Unione Europea. Noi su questi aspetti abbiamo, per esempio come difesa, abbiamo interrotto ogni tipo di fornitura, questo voglio ricordarlo.
0: Fornitura a Israele parliamo.
2: Di strumenti militari a Israele, l'abbiamo sospesi dopo i tragici fatti, e anche se spesso le opposizioni ci hanno attaccato, in realtà noi le abbiamo sospese e questo è dimostrabile. Ma voglio anche dire che noi ci siamo occupati di aspetti anche di intervento umanitario. Comunque la linea del ministro Tajani di oggi è la linea ufficiale del governo.
0: Quindi comunque si aspetterà una decisione da parte delle istituzioni europee, capisco bene, per andare tutti insieme e far contare di più l'Europa.
2: Sì, e far contare più l'Europa, anche perché mi permetto di dire, in prospettiva il dopo UNIFIL, l'Unione Europea deve avere un ruolo importante, ma non solo l'Unione Europea, io direi i paesi europei anche non appartenenti all'Unione Europea, perché altrimenti noi non potremo accompagnare il paese nel processo di stabilità.
0: Grazie Isabella Rauti, sottosegretario alla difesa, grazie per essere stata con noi. Noi ci fermiamo qui con la trasmissione di oggi. In console oggi Alessio Caranzetti, Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica, e noi torneremo domani più o meno alla stessa ora, alle 7:30. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
6: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino, subito in apertura le ultime novità sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli. 7 persone arrestate per l'omicidio del capo ultra della Lazio. Per il GIP l'agguato fu organizzato con metodo mafioso per favorire il clan senese.
3: Arrestati da carabinieri e polizia, i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere appunto nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio di Diabolic sarebbe stato il risultato di un accordo criminale tra diverse organizzazioni attive a Roma per ridisegnare gli equilibri del narcotraffico nella capitale e favorire il clan senese. È quanto emerge dall'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha portato all'emissione di misure cautelari per omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al traffico di droga. Simona Decina, GR1.
2: A Moncalieri, alle porte di Torino, una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta nel suo appartamento. Sul corpo riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa. Nell'abitazione anche un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo ha scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Ricerche da parte dei carabinieri. E tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Una donna è morta dopo essere precipitata nel vuoto per il crollo del balcone della sua abitazione al quale era affacciata. Fatali le ferite riportate nel volo di circa 4 metri tra 3 famiglie sono state sgomberate dalla palazzina. Ed ora gli esteri con la nuova escalation fra Stati Uniti e Iran. Dopo la stretta economica statunitense tornano le ostilità con attacchi incrociati.
4: Le rappresaglie colpiscono le petroliere, il prezzo del barile torna a sfiorare i $100. Gli ultimi a colpire negli attacchi incrociati sono stati gli iraniani. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e 10 petroliere nel Golfo Persico in risposta all'attacco del Pentagono di ieri che aveva distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman all'esterno di Hormuz e una accanto all'isola di Kharg. Agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili, si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano. Ma il segretario di Stato Rubio avverte: ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i guardiani della rivoluzione islamica avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington. Ma la risposta di Teheran ha interessato anche la Giordania, anche con bombe a grappolo. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la base degli Stati Uniti ad Al-Azraq. Ma Amman non segnala vittime e sostiene di aver abbattuto 18 missili balistici, mentre altri 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E ovviamente lo avete sentito, il nuovo scontro Stati Uniti-Iran mette sotto pressione gli energetici sui mercati finanziari internazionali in apertura di contrattazioni. E per sapere come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Rancati.
5: Come dicevi, gli occhi sono puntati sui prezzi delle materie prime energetiche questa mattina, in particolare su quello del petrolio, con il Brent europeo ormai a un passo dalla soglia psicologica dei $100 al barile, in questo momento a quota 99,48. Su anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che sfiora i €78 al megawattora. Cifre che riaccendono i timori degli operatori di mercato per una nuova fiammata inflazionistica e le preoccupazioni in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali, BCE questa settimana, Federal Reserve la prossima, che potrebbero decidere per un rialzo dei tassi. Le borse europee aprono quindi tutte in rosso, Milano meno 0,63%, Londra e Parigi in calo di poco meno di mezzo punto percentuale, Francoforte la peggiore a meno 0,75. Misti i listini asiatici, tutti poco lontano dalla parità, con la sola eccezione di Seoul, spinta a più 1,4% da un nuovo balzo dei titoli tecnologici. Linea a voi.
2: Ex Ilva a Palazzo Chigi, gli incontri con enti locali, associazioni datoriali e sindacali, previsto un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Dalle imprese via libera alla sospensione dei licenziamenti dell'indotto. Il governo intanto non esclude una quota pubblica. Meteo, ore contate per il grande caldo, in arrivo infatti sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, rischio grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo partirà in prevalenza da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assaggio. Infine lo sport, calcio, Champions League inizia con una sconfitta. Il cammino del europeo dell'Inter alla Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid dell'ex Mourinho. Nerazzurri non sfigurano ma pagano a caro prezzo gli errori commessi nel primo tempo. E questa sera tocca al Napoli, al Maradona arriva infatti l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista nella scorsa edizione, partita che seguiremo in diretta su questa rete, fischio d'inizio alle 21. E per questa edizione è tutto, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Oggi è il gran giorno!
7: E voilà, una ghiotta bontà!
8: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
7: Kiwi e Arturo!
9: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
10: Buona festa dell'amicizia, Frido!
11: Prendila! Presa!
9: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
12: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
11: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
12: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
11: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
12: Terme dell'Emilia Romagna.
11: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
13: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: Radio 1 Musica.
15: Buongiorno amici di Radio 1, sono le 9:07 minuti, ma tra 3 secondi sono le 9:08 minuti adesso. Questo è per farvi capire quanto siamo in diretta. Giulia Nannini con voi fino alle 10, ma c'è anche la nostra squadra in regia, Leonardo Gragnoli alla parte tecnica, Massimiliano Savino e poi c'è un gran tennis per tutti gli appassionati che si sta giocando in questo momento a New York, ci sono gli US Open. E anche se sono le 3 di notte esatte, c'è un grande Carlos Alcaraz che sta facendo una partita stupenda contro Ben Shelton, che evidentemente ha imparato a giocare a tennis tutto insieme stanotte, scusate, non sono una grande fan di Shelton. È una partita bellissima, se avete l'opportunità di seguirla, sono al quinto set e Shelton sta conducendo 5-4, così, questo proprio ve l'ho detta a gratis, questa perla di tennis è molto bella, giocano per un posto in semifinale agli US Open. Amici, parliamo della musica però, perché è quello che ci interessa veramente. Intanto al 335-699-2949 oggi vi chiedo: qual è la prima canzone che vi ricordate di aver ascoltato? Voglio dire, quella canzone da grandi, perché c'è un momento in cui si sentono, no, le canzoni dei bimbi, dei cartoni animati, quelle proprio da bambini. E poi c'è un momento, che può arrivare prima o dopo, in cui si sente una canzone che è in radio in quel momento, che ti fa sentire magari la mamma o il babbo, che ti fa sentire un fratello più grande. Ve lo ricordate qual è la vostra prima canzone che avete ascoltato? Per me, per esempio, è stata quella di Emilia, e l'ho sentita per caso ieri in in radio, per questo ci ho pensato. Big Big World era una canzone che andava di moda alla fine degli anni 90. Me la riportò mio padre in un CD tornando da un viaggio a sciare, dicendo: qual è la cosa che va di moda tra le ragazzine oggi? E quello è stata la prima canzone che io ho memoria di aver ascoltato come canzone da grande. Vorrei sapere la vostra. 335-699-2949. E adesso iniziamo con la musica, e iniziamo benissimo con l'ultima di Malika Ayane, è uscita proprio pochissimi giorni fa. Questo è Detto tra noi, e noi siamo Radio 1 Musica.

Tantissimi messaggi stanno arrivando al 335-699-2949. Ci scrive Alessandro da Soresina: la mia prima canzone da adulto è stata Left Outside Alone di Anastasia, ascoltata su MTV. Ancora oggi una delle mie preferite. To be left outside alone, come direbbe lei, erano gli inizi degli anni 2000, quindi siamo più o meno coetanei, caro Alessandro. Perché poi, vedi, ancora oggi è una delle mie preferite, perché poi sono canzoni che in qualche modo, no, ti riportano subito lì quando eri un po' più spensierato con la testa. Alessandro da Empoli ci scrive: la prima canzone da adulti che ho sentito e mi ha fatto emozionare è stata Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Beh, che bellissima. E ancora un altro messaggio: avevo 4 anni, come te lo fai a ricordare, cara Yolanda da Milano? Avevo 4 anni, da un jukebox al mare, acqua azzurra, acqua chiara di Battisti. Ho passato l'estate a chiedere a mia madre di selezionarla. Sì, ci sta. Va bene, amici, 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di raccontarci la prima canzone da grandi che avete ascoltato. E allora, a proposito di canzoni, vediamo se vi ricordate questa. And here's to you, Mrs. Roosevelt. Jesus loves you more than you will know. Vi torna tutto di questo ritornello, giusto? O c'è qualcosa che non vi torna? Partiamo dall'inizio, è il 1967 e il regista Mike Nichols sta preparando il film Il Laureato e voleva in tutti i modi Simon e Garfunkel nella colonna sonora, si era proprio impuntato. Paul Simon però non aveva nessuna intenzione di comporre un pezzo su ordinazione, quindi che fa? Gli fa ascoltare canzoni che aveva già pronte nel cassetto e che non erano ancora uscite. Non gliene piace una al regista. Paul Simon, esasperato, inizia a tirare fuori quelle canzoni che non erano ancora assolutamente finite, che erano soltanto abbozzate. Tra queste c'è una canzone di cui il regista si innamora e la canzone si intitolava Mrs. Roosevelt, come la ex First Lady americana. Era proprio un omaggio a Eleanor Roosevelt. Nichols sentì il ritornello e disse: questa è la canzone giusta, e propose una soluzione elegantissima. Disse a Paul Simon: facciamo una bella cosa. Allora, tu adesso mi cambi Mrs. Roosevelt con Mrs. Robinson, che è il nome del personaggio del mio film. Metricamente sulla canzone ci sta pure meglio, ma questo non sono io che lo dico, casomai valuta te. E abbiamo risolto il problema. E fu così che nasce una canzone che il pubblico ama, vince 2 Grammy e diventa uno dei simboli di un'intera generazione. È una storia, secondo me, pazzesca, perché nasce quasi da una fissazione di un regista. E allora noi torniamo indietro di qualche anno e ci ascoltiamo questa canzone che è tutta da ballare, da cantare, e appena parte, ve lo prometto, vi mette il buon umore. Mrs. Robinson, Simon e Garfunkel, Radio 1. Musica!

0: Le 9 e 20 minuti, io prendo sempre l'ora quando manca un secondo al minuto successivo. Vabbè, siamo in diretta, io sono Giulia Nannini e staremo insieme fino alle 10 con Radio 1 Musica. Tantissimi messaggi al 335-699-2949, mi state raccontando la prima canzone che vi ricordate di aver ascoltato. Per esempio ci scrive Alessandro da Torino, classe 73, Soli di Celentano, ed era un bimbo in realtà, come prima canzone invece proprio scelta da me, Adesso tu di Ramazzotti. Sono del 73, Ramazzotti piaceva ad una ragazza della mia classe, ovviamente, e comprai la cassetta per lei, facevo la terza media. Lei si chiamava Alessandra e io sono Alessandro. Bene, io spero che almeno ci sia stato un lieto fine in questa piccola storia d'amore. Giuliana da Torino, per me andiamo fortissimo a Torino, mazza Radio 1 tutti a Torino. Giuliana da Torino, per me la canzone è quella di Battisti, Fiori Rosa e Fiori di Pesco, che canto sempre. Intanto vi do un piccolo aggiornamento tennistico, siamo sul 6-5 per Shelton, chi l'avrebbe mai detto, ma andiamo avanti con la musica perché è il momento di tornare indietro di pochissimo, siamo al 2024 e Alex Warren scrive una canzone bellissima che è Ordinary, cioè ordinario, pensando a sua moglie Kavro Annan, conosciuta nel 2018, e questa è una storia d'amore molto bella perché lui conosce lei molto prima del suo successo mondiale. Addirittura in quel periodo lui aveva appena 18 anni, non aveva una casa e viveva nella propria automobile oppure sul divano degli amici. E la moglie lascia il suo paese, era talmente innamorata che lascia le Hawaii e si trasferisce a Los Angeles per stargli vicino, condividendo con lui anche quel momento così difficile, no? Poi i due si sono sposati nel 2024 e proprio la loro storia ha ispirato Alex Warren a scrivere questa canzone che è veramente meravigliosa. Nel video, tra l'altro, una piccola curiosità, non c'è un'attrice, ma la ragazza che lui insegue attraversando foreste, spiagge e deserti è proprio la moglie. Questa vi do questa piccola chicca. È una canzone che parla di un amore ordinario che lo rende straordinario, no? Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Le 9:25 minuti Radio 1 Musica con Giulia Nannini e tanti messaggi al 335-699-2949. Per esempio ci scrive Mario: Into the Groove di Madonna agli autoscontri alla festa del paese a 14 anni. Guarda, mi viene la pelle d'oca se penso a quando andavamo alla festa del paese, Mario, e c'erano, no, le canzoni che poi sono in qualche modo diventate colonne sonore della nostra adolescenza. Bellissimo. Buongiorno Giulia, per me sono ricordi che arrivano da lontano, si perdono nella notte dei tempi, ci scrive Fabrizio. Credo di non sbagliare dicendo la fisarmonica di Gianni Morandi. Mia madre, come tante in quegli anni, era una fan. Eh sì, perché poi ci arrivavano direttamente dalle mamme, dai genitori, queste canzoni che poi in qualche modo ci hanno accompagnato per la nostra infanzia, per la nostra adolescenza. 335-699-2949, la prima canzone che avete ascoltato. E noi adesso, a proposito di canzone, ci sentiamo Giulie e Biagio Antonacci. Questa è l'ultima canzone.

0: Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Ci scrive Salvo da Milano: io sono un giovanotto del 53, ho avuto il privilegio di acquistare il primo 45 giri dei Beatles, Love Me Do, che è anche il primo disco che ho acquistato, lo ascoltavo col mangiadischi. Beh, hai iniziato bene, direi, caro Salvo, è stato un ottimo avvio alla musica. Andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con le nostre previsioni del tempo. Forse ce la facciamo a recuperare delle temperature normali, eh? Sentiamo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi, in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in aree adriatiche, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Radio 1 Musica.

Febri Fibra con Antidroga, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Vi do questo aggiornamento tennistico: contro ogni previsione vince Shelton in casa, perché lui è statunitense, quindi e si vede era particolarmente anche galvanizzato dal pubblico che lo fomentava. Ha vinto Shelton contro Alcaraz, fine della parentesi tennistica, perché probabilmente interessa solo a me e a Massimiliano Savino alla parte tecnica. E adesso leggiamo qualche messaggio al 335 699 2949. Vi ho chiesto di raccontarci la prima canzone che vi ricordate di aver ascoltato. Ci scrive un nostro ascoltatore che non si firma: Bon Jovi Always, la mia prima cotta e il lavoro pomeridiano di registrare su cassetta la canzone ogni volta che passava alla radio, e avevo creato la Taglio de Vene compilation. Beh, avevo 14-15 anni, questa è poesia. Ermanno da Brescia: la prima canzone che mi viene in mente è Pensiero dei Pooh, la sentivo sempre da piccolo agli autoscontro, appunto durante le vacanze di Natale e c'era la neve. Va bene amici, continuate, raccontateci la prima canzone che vi ricordate al 335 699 2949. Continuiamo con la musica. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi. Il cielo in una stanza sembra, devo dire, la dichiarazione d'amore più pura della musica italiana. Siamo tutti d'accordo su questo. Poi scopri dove nasce l'idea e capisci che Gino Paoli aveva davvero il talento di trovare poesia ovunque. Gino Paoli stesso, infatti, ha raccontato di averla pensata ricordando una stanza di una casa di appuntamenti di Genova con il soffitto viola. Altro che posti incantati. Il cielo infinito cantato da Gino Paoli in realtà comincia in un luogo chiuso, un luogo anche dove davvero si pagava letteralmente anche il tempo. Però il punto è proprio questo, no? Cioè lui, Paoli, spiega che quando sei con una persona che ami, le pareti sembrano davvero scomparire e quella stanza può diventare qualsiasi cosa. E forse questo, possiamo dire, è il caso più elegante della storia in cui il contesto reale viene completamente redento dalla canzone. Paoli la scrive alla fine degli anni 50, ma all'inizio la sua casa discografica non sembrava convinta, non la voleva nemmeno pubblicare. Il grande successo arriva poi con Mina nel 1960, che la incide e la porta al primo posto della classifica italiana. Paoli poi ne diede la sua interpretazione definitiva e da allora è stata cantata in moltissime lingue e da moltissimi cantanti. La morale, direi, è: non giudicate una canzone dalla stanza in cui è nata. Questo è Gino Paoli, Il cielo in una stanza, su Radio 1 Musica.

Sono tantissimi i messaggi che ci stanno arrivando in cui mi state raccontando che Il cielo in una stanza è proprio una delle canzoni che per prime vi ricordate. Per esempio Gloria da Quartu Sant'Elena. Il cielo in una stanza stavo proprio per scriverlo, ero piccolissima e quel cielo mi aveva stregato. Ma anche Zucchero Fornaciari è tra i vostri ricordi. Per esempio ci scrive un nostro ascoltatore, Barbara: Blues di Zucchero, era il 1987, avevo 12 anni. Ho stressato così tanto mia mamma che non voleva che ascoltassi solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica, che alla fine mi ha comprato il 33 giri. Grazie a tutti gli ascoltatori, ci state veramente portando indietro nel tempo con i vostri ricordi al 335-699-2949, la prima canzone che vi ricordate di aver ascoltato. Allora, ci sono canzoni che nascono dopo mesi di lavoro e ci sono canzoni che arrivano proprio quando gli autori pensano di non avere più niente da dire. Indovinate a quale categoria appartiene una canzone che si intitola When You Say Nothing At All, ovvero quando tu non dici niente di niente. Sembra un gioco di parole, sembra una storia inventata, ma in realtà questa famosissima canzone di Ronan Keating è stata scritta dagli autori alla fine di una giornata che loro raccontano essere completamente improduttiva. Erano seduti con una chitarra, cercavano disperatamente un'idea e non riuscivano a concludere nulla, tant'è che scherzando si domandano: in quanti modi si può dire niente? Ma proprio niente, no? Proprio niente, in quanti modi si può dire? E così trovarono il cuore della canzone. A volte, infatti, una persona riesce a comunicarti qualcosa con uno sguardo, no? Anche proprio senza dire niente, e questa canzone in realtà è romanticissima e di una dolcezza estrema, ma fa ridere l'idea, cioè il modo in cui nasce. La cosa divertente è che una volta così trovarono il cuore della canzone. A volte, infatti, una persona riesce a comunicarti qualcosa con uno sguardo, no? Anche proprio senza dire niente, e questa canzone in realtà è romanticissima e di una dolcezza estrema, ma fa ridere l'idea, cioè il modo in cui nasce. La cosa divertente è che una volta terminata, i due

stata prima di arrivare a Ronan Keating due volte, prima da Kate Wheatley che la incise nell'88 e già divenne un successo, poi la ricanta Alison Krauss e anche questa versione diventa un successo, ma da successo diventa un grandissimo classico nel 99, appunto grazie a Ronan Keating che poi la infila nella colonna sonora di Notting Hill, il film con Julia Roberts e Hugh Grant. Ce l'ascoltiamo, ma bisogna entrarci piano piano in questa canzone in punta di piedi, perché è bellissima e secondo me vi farà pensare a qualcuno.

Sono le 9:49 minuti, questa è Radio 1 Musica e ci scrive Silvia da Mercatale. Nel 1978 mio babbo mi regala un registratore con cassetta e la prima canzone mondiale, Video Killed the Radio Star, ancora mi suona in testa, è bella quella canzone, quella è la profezia che si autoavvera, una canzone che dice... il

video ha ucciso le star della radio, poi 2 anni dopo esce MTV e definitivamente, diciamo, cambia l'industria musicale. I videoclip diventano importantissimi nel modo di fare musica. A proposito di musica, è uscito il video pochissimi giorni fa del nuovo brano di Ligabue e cresce l'attesa per il gran finale del suo tour con 15 appuntamenti unici in 15 città. Partirà il 22 settembre dall'Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all'Unipol Dome, ultima data live di Ligabue per il 2026. Ce l'ascoltiamo con Qualcosa per te, questo è Ligabue.

Le 9:53 minuti, Radio 1 Musica, siamo alla conclusione di questa ora insieme. Allora, concludiamo tornando un attimo indietro al 1997 con un gruppo che all'epoca era iconico, direi, le All Saints. Questa è Never Ever, la canzone con cui chiudiamo l'ora di oggi. E ha una storia molto carina, perché lei, una delle All Saints, Chesney Lewis, la scrive dopo la fine di un amore, però dopo l'arrivo del primo contratto discografico, le altre tre del gruppo provarono ad farla fuori e ad andare da un produttore con una cassetta con tutte le canzoni da loro incise, ma quella canzone che al produttore piacque di più fu proprio Never Ever, che era scritta dalla componente del gruppo che le altre cercavano di accantonare dal gruppo, e quindi invece poi fu la sua ribalza. Ecco, questa canzone ce l'ascoltiamo, e con Radio 1 Musica l'appuntamento è per domani alle ore 9, sempre con Giulia Nannini, poi la linea andrà al GR1 e l'Italia in diretta con Raffaele Roselli e Gianfranco Valenti. A domani. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Alta tensione, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Washington colpisce 5 petroliere iraniane al largo dell'isola di Kharg nel golfo dell'Oman. Teheran risponde prendendo di mira 2 navi americane, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto. Abbiamo provocato danni rilevanti a 2 cacciatorpediniere statunitensi, rivendicano i Pasdaran e affermano di aver colpito basi americane anche in Giordania. 18 missili sono stati intercettati dall'esercito giordano e 2 sono caduti senza fare vittime. Ed è scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo che Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha deciso di sanzionare i coloni estremisti in Cisgiordania, boicottando l'acquisto dei prodotti dagli insediamenti. Entro 30 giorni chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, questa la contromisura del governo israeliano. Bufera poi su Netanyahu dopo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito della strage del 7 ottobre con una telefonata del presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed. Netanyahu risponde denunciando il quotidiano per diffamazione. La cronaca: è stato trovato morto il fratello di Rosella Bucchiardi, 79 anni, uccisa nel suo appartamento di Moncalieri alle porte di Torino. Si è tolto la vita impiccandosi. Aveva lasciato un biglietto in cui confessava l'omicidio. 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sul litorale sud di Roma sono stati arrestati e sospesi dal servizio con le accuse di peculato e falso. Sono accusati di aver sottratto 20.000 euro dai sequestri antidroga, alterato verbali e fatto sparire parte degli stupefacenti per favorire una organizzazione dedita allo spaccio. Sentiamo.
4: Nelle indagini che la DDA di Roma ha affidato allo SCO, il servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia, è stato ricostruito il modo in cui 5 avrebbero gestito le operazioni antidroga. La parte di sostanza che spariva dai verbali sarebbe stata restituita agli stessi pusher arrestati che dai domiciliari avrebbero continuato a spacciarla. In cambio, gli spacciatori sarebbero diventati fonti privilegiate per gli agenti, in particolare segnalando altri carichi di droga in transito, come il carico di 50 chili è arrivato a maggio 2025, 25 di questi non furono mai trovati. Oltre ai guadagni dalla rimessa in circolo della droga, le indagini ricostruiscono le appropriazioni indebite dei soldi proventi dello spaccio che gli agenti si sarebbero messi in tasca. Falso per aver manomesso i verbali e poi reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, peculato, accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia, le ipotesi di reato. Valentina Fenu, GR1.
3: Sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto di 7 anni fa. 7 persone ritenute mandanti dell'agguato mortale sono state arrestate. Indiziato come mandante principale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe dato l'assenso preventivo per l'omicidio. E ora il meteo, dopo settimane di gran caldo e asfissiante, temperature in calo grazie a una corrente di aria atlantica fredda in arrivo sull'Italia. Piogge e temporali al nord, nelle scorse ore interessate anche Campania e Molise. Termometro in discesa in tutto il paese entro venerdì. Scuola: dall'ultimo rapporto OCSE PISA sulle competenze degli studenti quindicenni arrivano cattive notizie, soprattutto per quanto riguarda la lettura e la matematica. Insufficiente uno studente su 5 nei 91 paesi al mondo oggetto dell'indagine, risultati decisamente migliori per le ragazze. Sentiamo su questo Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3.
5: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
6: Questo vale soprattutto per la lettura, che è il vero punto di caduta dell'indagine. In tutti i paesi considerati, i risultati premiano le ragazze, con differenze significative anche nei contesti più fragili. Le ragioni.
5: Ci sono degli studi oltre a Pisa che confermano quanto sta emergendo attraverso Pisa. Le ragazze sembrano essere maggiormente curiose, più perseveranti, non hanno problemi a chiedere aiuto se non comprendono qualcosa, differentemente dai maschi, e attribuiscono un valore maggiore, migliore alla scuola. E quindi sono meno soggette a dispersione, distrazione, assenteismo. Sicuramente sono più diligenti.
6: Paola Guarnieri, GR1.
3: Sport, tennis, Carlos Alcaraz esce di scena agli US Open. Lo spagnolo si arrende al match tie-break del quinto set all'idolo di casa Ben Shelton al termine di una maratona di quasi 4 ore e mezza e conclusa oltre le 3:30 di notte a New York. La prima semifinale sarà tutta statunitense tra Shelton e Tiafoe. E sono le 10:05, prossimo GR alle 11, linea ora all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
0: L'Italia in diretta.
2: Ed è mercoledì 9 settembre, sono le 10:05, ma fra pochi secondi scatta il sesto minuto. Gianfranco Valenti, buongiorno, siamo ancora con metà settimana.
7: Metà
2: insieme.
7: Settimana, buongiorno Raffaele Roselli, ci siamo, saremo ancora insieme naturalmente fino a venerdì e poi chissà, le vie della RAI sono infinite.
2: Esatto, in apertura oggi, abbiamo sentito il GR1, insomma, torna di attualità strettissima quanto accade nel mondo, l'internazionale, torna altissima la tensione nello stretto di Hormuz, però noi andremo in Ucraina dove ci sono nuovi sforzi diplomatici per ottenere cosa, quando, ecco, cercheremo di capirlo, ma anche testimonianze da chi magari partendo dall'Italia è andato a vedere, portando aiuti come osservatore, la realtà della guerra. Ecco, poi tornando nel nostro paese, tra gli appuntamenti più attesi di questi giorni, quelli che per esempio coniuga società e economia, il Salone dell'Auto di Torino. Ecco, avremo diversi ospiti per avere in anteprima novità del salone, modelli, appuntamenti, incontri e poi anche enogastronomia. Oggi altro appuntamento, Vinoforum a Roma. Beh, Gianfranco, poi cultura, spettacolo,
7: cultura,
2: musica.
7: Spettacolo, musica, cinema e musica oggi alla grandissima. Si partirà con un grande ospite che è Angelo Maggio, doppiatore di Tony Stark, Iron Man, Tom Hanks e tantissimi altri personaggi. Oggi ragazzi fa tutto lui, noi possiamo riposare quei 30 minuti che saremo in sua compagnia, tra l'altro è già arrivato. Poi tanta musica, oggi molto jazz, Enrico Rava, Anais Drago, ottima violinista, e poi arriverà anche Danila Satragno, vocal coach, che insomma anche lei non ha bisogno di presentazioni. A proposito di chi non ha bisogno di presentazioni, per me lei è la numero uno delle numero uno, stiamo parlando naturalmente di Lady Gaga, che in questo caso con Doshi ci canta la sua ultima canzone, cioè Runway. No matter what, no matter what, you

0: In effetti sembra un pochino quella musica di sottofondo classica delle passerelle, infatti non a caso, caro Raff, questa è Nel Diavolo Veste Prada 2, secondo capitolo, sempre con Anne Hathaway. Fortunato quanto il primo è stato un po' più mitico, è un classico, no? Il primo è sempre mitico, poi il sequel ha un successo, però non ha mai l'allure, diciamo così, del primo capitolo. E su Lady Gaga, prima ho detto la numero uno delle numero uno, naturalmente è una mia idea, 335-699-2949, poi insomma se oggi avete un'altra preferenza fatecelo sapere. E tra l'altro, per chiudere, ieri sera su Instagram ho messo una storia di un suo duetto con Sting, e tanta roba su Stand By Me. Immagina questo momento, Raff, mica male.
1: Bene, altri momenti però dobbiamo fissare in questo spazio di cronaca. Avevamo annunciato saremmo tornati sul fronte russo-ucraino, però sul fronte della diplomazia che torna in primo piano. Abbiamo in linea con noi l'ambasciatore Giampiero Massolo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Come dire, eppur si muove con molte difficoltà, con rimandi, però che cosa sta accadendo sul fronte diplomatico, appunto dopo gli sforzi, l'ingresso degli inviati americani sia a Mosca che a Kiev?
2: Intanto sta accadendo che gli Stati Uniti, dopo un periodo in cui si occupavano essenzialmente dello scenario medio orientale dell'Iran, con la missione del direttore della CIA a Mosca, hanno riaperto un canale di dialogo, diciamo così. C'è voluto il direttore della CIA perché i due mediatori precedenti, che poi sono ritornati sull'onda del direttore della CIA, non avevano dato particolarmente buona prova, erano stati in qualche modo quasi sfiduciati da entrambe le parti, russi e ucraini. Cosa è andato a fare il direttore della CIA? È andato a dire basta guerra, tanto comunque non siete in grado di arrivare militarmente dove vorreste, cosa si badi sulla quale Putin non è convinto, niente scherzi sul nucleare e dunque non pensate mai di farvi ricorso, e poi aggiungendo sul resto si può negoziare. Ovviamente sul resto si può negoziare, come dire, deve far suonare un piccolo campanello di allarme agli europei, perché se si negozia le condizioni di Putin evidentemente poi non si arriva nell'ottica europea a risultati diciamo accettabili. Quindi in qualche modo sono ripartiti i contatti, con un punto però, e cioè Putin è ancora convinto di poter con le armi arrivare dove finora non è arrivato, e quindi progredire sul terreno, idealmente fino a completare la conquista della regione del Donetsk, e quindi da avere qualcosa da presentare come un successo nel Donbass, mentre invece Zelensky, non senza motivo, è convinto di poter ancora resistere, per ciò stesso aumentando, facendo crescere le difficoltà economiche e di penosità complessiva della guerra, diciamo nella percezione dei russi, e dunque mettendo in difficoltà il regime. Fino a che continua questa situazione? Certo ci sono delle ipotesi negoziali che si vanno facendo, delle prospettive di soluzione che si vanno evocando, ma fino a che c'è questa situazione non si progredisce, ed è la ragione per la quale, mi taccio, gli osservatori diciamo in grande maggioranza ritengono che ne avremo almeno per tutto l'inverno, dopodiché sarà la situazione sul terreno alla fine dell'inverno a dire cosa è possibile e cosa no.
1: Ambasciatore, su questo scenario possiamo commentare anche però le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista pubblicata proprio questa mattina dalla stampa di Torino. Zelensky dice: pronti a compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Apparentemente Zelensky ha qualcosa di ottimistico anche nelle sue dichiarazioni, perché dice: siamo pronti a incontrare Trump entro settembre allo studio ovale, può ripartire la Formula 3, quindi un tavolo negoziale russo-ucraino con gli Stati Uniti. Però, come diceva lei, insomma, a fronte di questo apparente ottimismo restano troppi nodi irrisolti e una difficoltà di arrivare davvero a un compromesso.
2: Ma soprattutto resta irrisolto il nodo di fondo, e cioè cosa deve essere l'Ucraina. Per la Russia deve essere uno Stato neutrale, debole, con un regime cambiato in senso più filorusso. Per l'Occidente, e questo vale per gli Stati Uniti, ma vale soprattutto per l'Europa, perché se questo punto si dirime a favore di Putin, la nostra sicurezza complessiva ne risente e si indebolisce notevolmente. Dicevo, per noi l'Ucraina è in Occidente, ma se l'Ucraina è in Occidente, allora deve essere non disarmata e garantita dagli Stati Uniti e garantita dagli europei. E su questo punto non ci sarà alle viste, perlomeno per il futuro prevedibile, un compromesso. Non è possibile, o è così o è cos'ha. Ci si può immaginare una serie di soluzioni tampone che fotografino non già una pace, una soluzione, ma un assetto più o meno duraturo, basato su un nuovo rapporto di forza. Ma per arrivare a quel punto c'è bisogno che le parti, russi e soprattutto e ucraini, ritengano che con le armi non possono andare molto più avanti.
1: Ecco, ambasciatore Massolo, le chiedo di restare in linea con noi, ma abbiamo l'opportunità adesso di collegarci con il Senato della Repubblica, a Palazzo Madama. Proprio in questi momenti si sta svolgendo un incontro importante, perché noi parliamo degli scenari, della diplomazia, di quanto accade, ma vedere con gli occhi che cosa accade, che cos'è una guerra. Nella sala caduti di Nassiriya in Senato si sta svolgendo appunto un incontro, il titolo è Andare a vedere, appunto, testimonianze dall'Ucraina di oggi. Abbiamo in linea con noi il senatore Filippo Sensi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: La ringrazio per questo collegamento. Di che cosa si tratta? Parliamo di nostri connazionali che stanno andando, sono andati a vedere che cosa accade lì, davvero, sul territorio.
3: Ma sì, assieme alla Lia Quartapelle, una deputata del Partito Democratico, abbiamo pensato che si parla sempre molto di Ucraina soltanto chiaramente in termini militari, ed è purtroppo diventata una specie di rumore di fondo per l'opinione pubblica italiana, no? La questione dell'Ucraina. Allora abbiamo pensato, perché non chiamiamo persone di diverse estrazioni, gente che fa volontariato, associazioni, che sono andate e che vanno in Ucraina a portare il loro aiuto concreto, che può essere un'ambulanza da consegnare, oppure sostegno che l'Italia porta all'Ucraina. E quindi abbiamo raccolto, diciamo, una quindicina di persone, di testimonianze, che questa mattina ci stanno dicendo cosa hanno visto in questi giorni, in queste settimane, a Odessa piuttosto che non a Kharkiv. Ci sono ragazzi che sono andati nella kill zone, dove arrivo ci sono i droni, c'è un ragazzo che è stato attaccato da un drone mentre stava in macchina e c'ha la mascella mezza sgangherata, cioè persone che sono andate a vedere, a capire che cosa sta succedendo, per raccontarlo, per dirlo, per testimoniarlo.
1: Con quali sentimenti, con quale forza anche di volontariato che stanno dimostrando?
3: Ma devo andare chiaramente a fare volontariato in zone di guerra non è facile. Non stiamo parlando di soldati, non stiamo parlando di falchi, non stiamo parlando di gente che guarda la guerra con emozione.
1: Persone che guardano solo la pace.
3: Sono persone che vogliono la pace, che vanno lì e danno un aiuto concreto, e però vedono e hanno gli occhi aperti. E quindi, quando qui invece il dibattito in Italia diventa un dibattito un po' sterile, fatto sui social, non mi sottraggo ovviamente alle accuse, oppure fatto dalla politica per mantenere delle bandierine da una parte e dall'altra, poi ci sono le persone che magari rischiano la vita, che lo fanno senza dire niente, in maniera ordinaria, tranquilla, vanno lì, conoscono le persone, parlano ai ragazzi e vedono la realtà che vivono gli ucraini ogni giorno che il Signore manda in terra.
1: Ecco, lo vogliamo ricordare, senatore Filippo Sensi, che appunto all'indomani, ormai 4 anni e passa fa, della partenza di questa orribile guerra dell'invasione lanciata da Putin, insomma, l'onda emotiva in Italia si è sentita forte. Tutti noi possiamo dire siamo andati, abbiamo cercato appunto di racimolare del cibo, del vestiario, delle coperte, c'è chi è partito, chi è andato. Questa onda emotiva, questa indignazione e questa voglia di intervenire anche in senso pacifista è stata forte almeno nel primo anno di guerra. Poi, come diceva lei, purtroppo in qualche misura ci si abitua.
3: Beh, questo è un problema che riguarda non solo l'opinione pubblica italiana, ma un po' dappertutto, la famosa questione della fatica. Io penso alla fatica che fa una famiglia in Ucraina a portare la figlia a scuola sotto i continui allarmi e aerei. Penso che quando noi parliamo di fatica, come se l'Ucraina fosse, vabbè, insomma, un rumore di fondo, noi dobbiamo pensare a che cosa vivono gli ucraini ogni giorno nella grande, a Kiev, nella grande capitale, non soltanto al fronte. E questo, secondo me, è una questione, un punto che ci deve assillare, perché l'Ucraina non è chissà che luogo remoto, ma è Europa. E stiamo lì, e quello che sta succedendo lì purtroppo è una sfida diretta a quei valori di democrazia e di libertà che ci portano la mattina a svegliarci, a prendere l'autobus, andare al lavoro e a poter pensare di avere un futuro e un presente di pace. Così non è per tanti nostri, per tante persone che vivono in quel paese.
1: E quindi tanto più importante appunto che ci siano nostri connazionali volontari, che quello spirito pacifista e di volontà appunto di intervenire per portare aiuto e difendere quei valori, che questo sforzo che continua a esserci è molto importante. Quindi andare a vedere testimonianze dall'Ucraina di oggi, in questi momenti nella sala caduti di Nassiriya al Senato. Si discute di questo. Io la ringrazio per il lavoro che state svolgendo, senatore Filippo Sensi.
3: Grazie infinite a voi.
1: E torno all'ambasciatore Giampiero Massolo per un commento su quanto abbiamo ascoltato.
2: Sicuramente ha ragione il senatore Sensi quando parla del fatto che noi colpiscono le notizie, ma poi c'è un quotidiano, ci sono i grandi negoziati, ci sono gli equilibrismi diplomatici, ma poi c'è una vita, come dire, che neanche lontanamente ci saremmo sognati di tornare a osservare, a vivere nel cuore dell'Europa. E qui abbiamo due elementi. Un primo elemento, evidentemente, è che questo dovrebbe, è la vera ragione che dovrebbe indurre a moltiplicare gli sforzi perché questa situazione cessi o perlomeno si congeli, diciamo, in modo da evitare conseguenze maggiori. Ma poi l'altra cosa che c'è da osservare è che purtroppo anche tutto questo viene strumentalizzato, perché diventa un'arma anche il far sentire il peso della guerra sulle reciproche popolazioni. Lo fanno i russi con gli ucraini, bombardando le centrali, facendoli stare al freddo durante l'inverno, tagliando gli approvvigionamenti. Però anche gli ucraini nella loro tattica di guerra cercano di far sentire in maniera sempre più rilevante che esiste una guerra e non solo un'operazione speciale, come la definisce Putin, a settori sempre più ampi dell'opinione pubblica russa, non più solo quelli che venivano reclutati nelle profonde periferie, ma anche alle classi relativamente benestanti e medio borghesi di Mosca e San Pietroburgo. E questo rendere arma anche questi aspetti che rende tutto questo particolarmente odioso.
1: Che sentimento prova, chiudiamo e la saluto, ambasciatore Massolo, rispetto ai nostri connazionali che comunque questo sforzo pacifista e di volontariato, con tutti i rischi che comporta, hanno vissuto, stanno vivendo, andando a vedere appunto quello che accade.
2: Chiaramente chiunque scelga la via di questo tipo di testimonianza, che serva lo Stato, che serve i suoi ideali, è meritevole del massimo rispetto. Quello su cui sono meno d'accordo, e poi spesso se ne fa strumentalizzazione politica, si usa questo per affermare questo o quella tesi, e questo io trovo tolga valore all'impegno.
1: Ambasciatore Giampiero Massolo, la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro a voi.

0: Ascoltando la voce di Otis Redding, caro Raffaele Roselli, mi veniva in mente che probabilmente lui insieme con Marvin Gaye hanno una sorta di destino comune, perché con il soul c'è una sorta di maledizione, nel senso che entrambi hanno vissuto fin troppo poco nella loro vita per dimostrare il loro grande talento. Anzi, nel caso specifico di Otis Redding, addirittura il suo, possiamo dirlo, capolavoro, beh, forse un'espressione banale, Sitting on the Dock of the Bay, esce postumo, quindi esce quando lui sostanzialmente se n'era già andato. Però insomma, re del soul senza ombra di dubbio. Una sola parola su questo pezzo, perché Mr. Pitiful, che poi tradotto è Signor Pietà, perché pare che un autore nuovo che insomma aveva scritto per Otis questo pezzo aveva sentito alla radio un nostro collega che aveva appunto detto: ma le ballade di Otis Redding fanno pietà. E quindi a quel punto ha risposto in questo modo con questo pezzo, che ha avuto comunque una grande fortuna. Torniamo tra poco all'Italia in diretta, naturalmente con Raffaele Roselli e con Gianfranco Valenti, sempre su Radio 1. Si parlerà di cinema con Angelo Maggi, adesso linea all'Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
4: Ti ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa?
5: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
6: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
7: Che ci pensa a fermarsi?
5: Una serie di Michele Placido.
8: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
5: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
9: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Viaggiare informati.
10: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:30 e 3 secondi. Mercoledì 9 settembre, caratterizzata da flussi veicolari intensi sulle nostre strade e autostrade, condizionate dalla pioggia, soprattutto sulle strade del nord, e c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile proprio su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Andiamo subito sulla Brebeni, perché è ancora bloccato da questa mattina il traffico. Con 3 km di code tra Bariano e Romano di Lombardia verso Brescia. Lunghe code al momento di 5 km per un veicolo che ha preso fuoco tra Bergamo e Grumello, e ci sono 2 km di code anche in carreggiata opposta verso Milano per curiosi. La polizia stradale invita gli automobilisti a proseguire dritto senza creare disagi alla viabilità. E raggiungiamo la 12, la Genova Rosignano, per segnalarvi code al momento di 4 km per un incidente tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Sulla 21 anche questa mattina si registrano code tra Manerbio e Cremona. In A14 due criticità, due incidenti per l'esattezza, 2 km di code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, e più a sud tra Poggio Imperiale e Termini un altro incidente. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, vi auguro una piacevole giornata, guidate con prudenza e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: sulla voce di Brian Johnson, 10:34 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta con Raffaele Roselli e con Gianfranco Valenti. Ti piacciono gli CDC, Raff?
1: Beh, insomma,
0: a chi non piace?
1: Insomma, la voce, la chitarra, la band tutta.
0: Fortissimi, australiani tra l'altro. Uno pensa anglosassoni, americani, inglesi, no, australiani.
1: Perché però a proposito di voce?
0: A proposito di voce, è perché avete presente Iron Man? Beh, in Iron Man 2 a un certo punto Tony Stark con la sua armatura, pum, arriva in un grande teatro dove c'è una grande presentazione. Arriva Tony Stark, arriva Iron Man, ma arriva la voce di Angelo Maggi. Buongiorno!
2: È bello essere di nuovo qui, mi sono mancato, anche voi.
0: Vedi, prima con Raff dicevamo, puoi fare tranquillamente 25 minuti da solo dicendo quello che ti pare, con tutte le voci che ti hanno riguardato nella tua vita.
2: Beh, questa diciamo è una scena che io doppio dal vivo nel mio spettacolo di doppio attore, proprio questa dell'arrivo con l'armatura in questa mega struttura, e comincia proprio con questa frase.
0: E ci dicevi che tra l'altro queste due armature, queste due statue, chiamiamole così, insomma, poi una in realtà ce l'hai anche a casa.
2: No, a casa no, sennò mi avrebbe cacciato mia moglie. Sono però qui a Roma in due studi di doppiaggio, in bella evidenza nelle teche, una nella CD Cine Doppiaggi e l'altra all'Italia Film.
1: Bello. Doppiatore, perché insomma la carriera parte da attore e diventa doppiatore.
2: Sì, io sono ormai 45 anni, 46 anni di carriera quest'anno. Sono debuttato nel 1980, ahimè, con il mio maestro Vittorio Gassman.
1: A proposito di voci, diciamo.
2: Esatto. Ho visto nascere e crescere i suoi figli e i suoi nipoti, insomma, che conosco piuttosto bene. E quindi sì, ho iniziato con lui in teatro, ho fatto più di 40 spettacoli in teatro. Poi nel cinema ho debuttato con il mio amico Enrico Vanzina, i fratelli Vanzina, a Sapore di Mare. Poi il papà, ho avuto la fortuna di lavorare con uno dei maestri della commedia italiana, Steno. E poi insomma ho fatto una ventina di film e poi...
1: Ma c'è lo zampino di Vanzina nel fatto di passare poi, di avere poi l'esperienza del doppiatore?
2: Sì. Sì, perché diciamo è stato la prima volta che entrai nella sala di doppiaggio, fu proprio per doppiare me stesso nelle integrazioni che si facevano allora, perché la presa diretta non era così buona. Quindi Sapore di Mare, il primo, entrai alla Safa Palatino, questo studio che ancora esiste oggi al Celio. E sì, quindi c'erano loro. E tra l'altro doppiai me stesso nelle integrazioni, ma poi doppiai anche un altro attore nello stesso film, perché feci nel primo Sapore di Mare il figlio dei Ciccioni, no? Di Giorgio Vignali e Francesca Ventura, che parlava in romano, diceva: ma vai, gli ho messo il sonnifero, così ho fatto almeno, così ho potuto uscire con voi, con le gemelline, figlie dei due gemelli Pucci. E quindi Enrico,
1: per il divertito,
2: Carlo, il grande Carlo Vanzina, che salutiamo, insomma è sempre una persona che ci manca ancora, e Enrico dissero: ma non abbiamo questo, dobbiamo doppiare questo vicino, perché non era proponibile, insomma, quello che aveva fatto l'attore in presa diretta. E allora dissi: io, che non ho mai fatto nulla, no io pronto, eccomi, sono... E allora e quindi quello fu la mia prima prova mettendo la mia voce su un altro attore, insomma.
0: Angelo, ma abbiamo parlato di Roma adesso, no? Anche con Gassman, il Teatro Olimpico. Pensavo qualche settimana fa, insomma, è stato anche il nostro ospite Alex Polidori.
2: Alex,
0: diciamo,
2: sì.
0: Doppiatore,
2: è il mio figlio,
0: doppiatore di Spider-Man, diciamo.
2: Sì. Il mio bimbo ragno,
0: è il tuo lo puoi dire per favore?
2: Il mio bimbo ragno?
0: No, ma Alex, io mi emoziono per queste cose piccole, capito? Sono fatto così. Vabbè.
2: Anch'io mi emoziono ancora.
0: È radio. È radio. È l'emozione della voce, della semplicità e dell'essenza, diciamo così. Ma Angelo, molti doppiatori e anche molte doppiatrici sono romane. Cioè, ti rendi conto che poi girando, molti... è una casualità secondo te? Forse perché il cinema storicamente si è fatto e si fa a Roma, o è una casualità? Forse la pulizia della voce già all'inizio non c'entra nulla. Boh.
2: No, sì, effettivamente. Effettivamente la gran parte, la maggioranza, siamo attori romani, perché il doppiaggio, diciamo che al 85%, 90% si fa a Roma. Poi si fa anche a Milano, a Firenze, a Verona, insomma in altri posti, ma veramente in parte, ma molto molto marginale. Quindi da quando nacque il doppiaggio nel 1900 qui in Italia, a Roma, nel 1931, quegli anni lì, con le prime cooperative, la CDC, eccetera. E i primi doppiatori furono proprio gli attori di teatro che giravano in tournée tutto l'anno e si attinse da lì. Ed erano tutti, insomma, un po' attori di Roma, ecco. Anche perché le prime cooperative nacquero proprio a Roma. Quindi il doppiaggio nacque a Roma ormai quasi 100 anni fa. E poi, insomma, si è estesa anche nelle altre città, ma in misura molto molto più marginale. Milano, ecco, Milano si fa, e adesso c'è anche uno scambio molto spesso negli ultimi tempi tra attori milanesi che vengono a lavorare a Roma e romani che vanno a Milano.
0: Devo dire. Scambio culturale, diciamo.
2: L'importante è che non si sente, quando uno è romano come sono io e che parlando con voi si sente che sono romano, e quando okay. Doppio un genio, miliardario, playboy, filantropo, non si debba sentire l'accento per niente, perché sennò si può fare, diciamo.
1: A proposito di romani e doppiatori, mi torna in mente Alberto Sordi.
2: Alberto Sordi. Ma dunque, Alberto Sordi, lui è nato proprio col doppiaggio. Lui doppiava tanti attori. Se andate a sentire, poi allora si doppiavano, non so, Manfredi, che era occupato a girare un film, doppiava Mastroianni. Sordi doppiava Manfredi perché lui era occupato a girare un film. Ci sono queste cose stranissime. Se andate a vedere alcuni film, sentite la voce dei Sordi su Manfredi, cioè, oddio, ma che succede? Poi doppiò
0: Oliver Hardy.
2: E qui mi lega anche una piccola cosa, perché io ho doppiato Stan Laurel, ho doppiato Stanlio nel film Stanlio e Ollio di qualche anno, 6-7 anni fa.
0: Come lo doppiavi?
2: Dunque, lì c'è una disputa.
1: È un ufone, lo stupido.
2: Cioè, allora, sapete com'è nato questo modo, no, di Stanlio e Ollio, cioè di questo paulotico, non fora, perché quando giravano questi film in America, Stan Laurel e Oliver Hardy, quindi parliamo degli anni 20, eccetera, non c'era il doppiaggio ancora, quindi i primi tempi presero attori italiani e poi chiaramente delle altre nazionalità che vivevano lì a Los Angeles, e quindi parlavano male, erano italiani che parlavano male, e quindi doppiavano Stanlio e Ollio. Siccome videro che anche in Italia facevano ridere, l'hanno lasciata. E poi quanti Stanlio e Ollio in Italia si sono alternati dopo Sordi,
0: Giorgio Ariani
2: e Zambuto. Era Zambuto Stanlio, il primo Stanlio. Giorgio Ariani e tanti tanti altri, Enzo Garinei, il povero Garinei, e gli ultimi sono stati Simone Mori, che ha doppiato Ollio, e io da Stanlio. Ma non si sapeva se doveva esserci, perché questo film racconta la loro vita privata, quindi è loro che salgono ogni tanto sul palcoscenico per interpretare Stanlio e Ollio. Quindi quando salivano, era una parte marginale del film, quando salivano e facevano quelle cose lì, altrimenti parlavano normale, bene. E questo è stato scelto poi di fare, cioè quando stavano sul palco, di dare questa parlata. Ma originariamente non era chiaro se si doveva sedere oppure parlare bene anche lassù, perché in inglese originale non lo fanno. In inglese, quando fanno Stanlio e Ollio, parlano normale. Bene, attori normali. E invece da noi abbiamo scelto questa cosa. E nel film è stato scelto, quando interpretavano, di farli.
0: Stavo pensando che noi in Italia abbiamo avuto i Rocks, no? Che è Shel Shapiro che cantava, diciamo, in questo inglese
2: che
0: italiano.
2: Che colpa abbiamo noi, la pioggia scende su di noi.
0: vedi, tutto improvvisato.
1: Se erano ritrovati in Italia ci sono rimasti perché hanno fatto successo.
2: Ma proprio, secondo me, proprio perché avevano quel modo di parlare, perché
0: mal, vero. Allora, noi a Radio 1, non so se Mimmi Micocci è d'accordo, abbiamo scoperto il fuoco, ma l'abbiamo fatto con Angelo Maggi. Sentiamo un po'.
3: Non è che per caso hai un fiammifero, Wilson? No, ce l'ho fatta. Fuoco! Ecco qua! Scoppietta, forza! È un fuoco di segnalazione! Che vuol dire SOS! Guardate che cosa ho creato! Io ho fatto il fuoco!
0: Naturalmente, io! Angelo Maggi non è soltanto Robert Downey Jr., è anche non solo Tom Hanks. Questa era Castaway. Queste secondo me sono le scene più complicate per un doppiatore, perché non devi soltanto doppiare, ma devi anche usare il respiro in una maniera credibile. Per te è naturale, lo so, per te è proprio come mangiare un piatto di spaghetti, però...
4: Io ho fatto il fuoco!
0: Naturalmente, io! Angelo Maggi non è soltanto Robert Downey Jr., è anche non solo Tom Hanks. Questa era Castaway. Queste secondo me sono le scene più complicate per un doppiatore, perché non devi soltanto doppiare, ma devi anche usare il respiro in una maniera credibile. Per te è naturale, lo so, per te è proprio come mangiare un piatto di spaghetti, però secondo me è un po' più complicato, soprattutto

0: inizia con questa scena il mio spettacolo, il doppiatore, la voce oltre il buio, proprio con questa scena. Nello stesso film, altra scena complicatissima, la morte di Wilson,
1: sì.
0: cioè il pallone che
1: Sì.
0: per lui è una persona, chiaramente, no? Lì l'abbiamo, per esempio, con il direttore del doppiaggio Francesco Vairano. Non è stato facile perché fu tra l'altro la prima volta in cui io incontrai, tra virgolette, Tom Hanks,
1: Sì.
0: in quel film lì, poi l'ho doppiato altre 40 volte più o meno. Ma in quella scena lì c'è tutto un sopra l'acqua, sotto l'acqua. Insomma, lì mi sono bevuto circa un paio di litri d'acqua e il leggio dove lavoravo era diventato un pantano. E lì anche non è stato facile perché ci voleva un'emozione particolare, la morte di Wilson che si allontana tra i flutti,
1: Sì.
0: no? Scusami, Wilson, scusami. Lì, oltre alla difficoltà, come dicevi, di saper dosare i versi, i fiati, che non era facile effettivamente, e lì c'è un'emozione che poi viene dalla memoria emotiva. Lì, per esempio, io avevo il ricordo di papà che era morto da pochi mesi, e per me era papà che si allontanava dalla vita. E quindi quella è l'emozione che metti in quel momento, è il tuo ricordo. Quello che si chiama memoria emotiva, insomma, quella che tu vai a pescare nei cassetti della memoria, quella giusta, anche se dolorosa, per quella scena.
2: Quanto ci si mette di proprio,
0: Beh,
2: di
0: assolutamente.
2: profondo, anche,
0: Sì,
2: perché se no
0: a volte
2: non.
0: si deve fare, insomma. A volte, soprattutto nel film drammatico, una scena drammatica come quella, insomma, di Castaway, sì, assolutamente bisogna farla.
1: Adesso
2: Ma a
1: ci
2: proposito
1: vai.
2: di Tom Hanks, ma chi è che sceglie un doppiatore per un attore così forte, importante? C'è chi c'è dietro? Come.
0: La prima volta c'era Spielberg, perché lì
2: Direttamente lui.
0: Spielberg, assieme chiaramente al direttore del doppiaggio, che in quel caso era Francesco Vairano. E poi durante la lavorazione venne anche un supervisor americano che è Gianfranco Rosi, che tra l'altro vinse poi anche con Fuoco a Mare un Oscar. Era appunto dalla DreamWorks, da Spielberg, con cui lui era amico, e venne a controllare l'edizione del film insieme al direttore del doppiaggio Francesco Vairano, e che non ringrazierò mai abbastanza perché io iniziai proprio la mia carriera di doppiatore, io attore, cominciavo una carriera di doppiatore. E nello stesso anno, più o meno in un anno e mezzo, doppiai tre filmetti, diciamo, Castaway, Tom Hanks, Hugh Grant, Notting Hill, e Bruce Willis, Il Sesto Senso. Insomma, quindi tre filmetti proprio.
2: Sì.
0: E quindi, insomma,
1: Di
0: in quel
1: nicchia,
0: caso fu
1: di
0: uscito.
1: nicchia. Cinema d'essè,
0: Cinema
1: diciamo.
0: d'essai, diciamo. No, quindi in quel caso intervenne proprio Spielberg, altrimenti, insomma, interviene sempre la distribuzione, il regista
2: Per far
0: americano, la
2: capire quanto è
0: distribuzione.
2: importante proprio è sentita addirittura dal numero uno del film.
0: Poi interviene anche dopo anni, insomma, che si ha il match con l'attore che stai doppiando, se funziona,
2: Davanti.
0: sai,
2: Che ne so, Orestes Lionello.
0: esatto, poi sono dei casi
2: Chi lo
0: come
2: toglie?
0: Orestes
2: Dai.
0: Leonello con Woody Allen,
1: Beh,
0: oppure
1: Ferruccio Amendola,
0: Ferruccio
1: quando, fino a
0: Amendola,
1: che ce l'ha fatta?
0: fino a che non voleva doppiare tutti e due, Al Pacino e De Niro, quando fece un film dei
1: quella.
0: hit, dice, io doppio tutti e due io, ma non glielo
2: Non gli ha.
0: permisero, però il grande Ferruccio Amendola, io
1: Visto che
0: l'adorevo.
1: domanda così, un off topic al volo, visto che Ferruccio Amendola se n'è andato, visto che Gigi Proietti se n'è andato, insomma abbiamo perso due capisaldi del doppiaggio, anche diciamo così. Proietti doppia il primo Rocky, poi arriva Ferruccio. Secondo te la voce pastosa di Amendola era più indicata per Stallone? Così, un po' più domanda difficile, lo so, però è divertente.
0: Quelle, sai, sono scelte. Ti posso anche rispondere, per esempio, il laureato Dustin Hoffman fu doppiato il laureato da Gino La Monica, fantastico doppiatore. E poi invece è intervenuto Ferruccio Amendola a gamba tesa e se li è portati, se li è un po' presi un po' tutti lui, insomma, diciamo. Quindi sono voci un po' più sporca quella di Ferruccio Amendola, un po' più sporca che allora vinceva perché anche il cinema proponeva questi attori, tra virgolette, un po' sporchi, non primi attori classici, no? E anche quindi il doppiatore dei protagonisti, forse una voce un po' meno pulita, un po' più sporca come era quella di Ferruccio.

0: forse era più giusta, diciamo tra virgolette, però sai, queste sono scelte poi.
1: Facciamo, adesso non è una battuta, un tuffo nel passato, perché prima Angelo Maggi con Raffaele Roselli parlava proprio dei suoi inizi anche della carriera da attore, perché naturalmente il doppiatore nasce per forza di cose attore e aveva gli occhiali, aveva i capelli neri. E... 1900...
0: Avevo, soprattutto avevo i capelli.
1: No, vabbè, insomma, primissimi anni 80, appunto, l'incontro con Ivan Zina, e questo era Sapore di mare, e il pezzo, uno dei pezzi cardine di quella colonna sonora, era Abbronzatissima di Edoardo Vianello.

0: 1963. Tra l'altro in scaletta abbiamo quattro brani degli anni 60. Uno l'abbiamo passato prima con Otis Redding. Angelo Maggi, ancora all'Italia in diretta con Raffaele e con Gianfranco. E qui era il marchesino Pucci.
1: Esatto.
0: Che sembra un ruolo di contorno, ma non lo era.
1: No,
0: non
1: era,
0: lo
1: era. Gemello Pucci. No, era un carattere, facevo questo carattere che la gente dice, ma non va davvero, non t'avevo riconosciuto, sa, fu uno dei divertimenti maggiori della mia carriera, della mia vita, insomma, ci divertimmo molto con tutti gli attori di quel gruppo, a cominciare da Christian De Sica,
0: Jerry Calà,
1: sì, poi altri. Marina Suva, poi Su. Isabella Ferrari, insomma, nei due film sono alternati attori, Chavarro, lo stesso Chavarro, sì, che adesso vediamo un po' meno, però... insomma, erano tanti attori. Adesso Gianni Ansaldi, per esempio, che è un valentissimo fotografo, Giorgio Vignali, il ciccione, tra virgolette, diciamo, che mangiava tanti bomboloni, che adesso è un autore Mediaset. Vabbè, insomma, è stato un grande divertimento.
2: Mi veniva in mente, perché poi con Gianfranco Valenti condividiamo poi l'amore proprio per la musica, non solo un po' di conoscenza che c'ha più lui di me, ma insomma, mi veniva in mente Phil Collins, che per il Re Leone ha voluto per forza cantare tutte le canzoni nelle lingue diverse delle edizioni. E cioè, non è che quella in italiano fosse proprio del tutto riuscita, si era incaponito.
1: Era un po' anche come Stanley Holly.
2: Un pochino. Esatto. Però a proposito di Disney, insomma, lì veramente sono i grandissimi attori che vanno a doppiare i personaggi dei cartoon. È una bella storia pure quella.
0: Anche lì hai una bella storia.
1: La epopea di Toy Story, insomma. Quello ti riferisci?
2: Riferisco agli attori, ai grandi attori americani che vengono chiamati a doppiare tutti i personaggi di tutti i cartoon.
1: Uno è Tom Hanks, insomma, in Toy Story, io ho ereditato qui in Italia, insomma, quello che aveva fatto Fabrizio Frizzi, il mio grande amico Fabrizio, che salutiamo sempre. Io faccio sempre un omaggio a Fabrizio nei miei spettacoli, ricordando, insomma, la canzone Hai un amico in me. Ricordo Fabrizio che appare sullo schermo, lo sa il tutto il pubblico, ancora gli vuole un grande affetto, certo. E Tom Hanks, insomma, il quarto di Toy Story e l'ultimo, il quinto che è uscito adesso, insomma, mi sono cimentato con lo sceriffo Woody che è stato un grande divertimento, è una scoperta incredibile di questo mondo di Toy Story. Però sì, Tom Hanks lo ha fatto dal primo film con grande professionalità e grande divertimento, devo dire.
2: Non credo che siano solo, come dire, gli incassi quello che vanno a guadagnare, c'è anche una passione, anche una voglia di esserci,
1: secondo me,
2: grandi firme del cinema americano nell'interpretare.
1: Secondo me sì. Beh, insomma, gli incassi però contano.
2: Anche, diciamo,
1: per quanto riguarda, insomma, anche RDJ, insomma, in tutti i film della Marvel.
0: A proposito di campione di incassi, ricordiamo, il 16 dicembre esce Avengers Doomsday, e lì chissà, gli incassi dovrebbero non essere malvagi, però Avengers Endgame è il film che ha incassato di più nella storia. Cose da pazzi.
1: Del cinema, uscirà il 24 settembre per un giorno
0: solo.
1: Un giorno solo in tutto il mondo con le integrazioni. Mi sembra che ci siano tre o quattro minuti in più. Insomma, lì sarà una bella sfida vedere questo, gli incassi di un giorno.
0: Ti entro a gamba tesa, perché è una cosa che ha fatto moltissimo ridere me e Mimmi Cocci proprio questa mattina, e abbiamo condiviso con Raffaele Roselli, perché Angelo Maggi doppia anche cartoni animati. Poi ha fatto una cosa divertentissima con il commissario Winchester. Sentiamo.
3: Le brutte

0: quando
1: beh,
0: c'hai
1: naturalmente qui Angelo Maggi si diverte con il commissario Winchester dei Simpson, però con la canzone di Morgan, che è una follia incredibile.
0: abbiamo fatto questa follia, insomma, questo commissario Winchester che si cimenta per i social, poi abbiamo fatto, insomma, per Instagram, abbiamo fatto questo gioco e facciamo spesso, insomma, con gli amici. Winchester è per me un grandissimo divertimento, insomma, ormai sono più di 35 anni, credo, che
1: siete invecchiati insieme, non ti hanno ancora arrestato, quindi, perché no, fai il commissario, non puoi essere per forza.
0: È impossibile, è al sicuro, ma il bello è che la notte mi fermano dentro casa mia moglie e mia figlia e mi trovano a parlare come lui.
2: 10:58, che peccato interromperci qui, ma c'è il giornale radio, dobbiamo dare la linea.
1: Grazie Angelo Maggi, grazie Angelo Maggi per essere stato con noi.
2: Grazie, storia dello spettacolo con Angelo Maggi.
1: Abbiamo fatto la storia. Grazie,
0: grazie
1: Angelo.
0: Grazie Gianfranco, grazie Raffaele.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano la guerra tra Stati Uniti e Iran. E stallo sul fronte diplomatico e nello stretto di Hormuz tornano gli attacchi incrociati.
3: Il comando centrale americano mostra le immagini di una petroliera iraniana affondata nella tarda serata di ieri. 5 petroliere colpite in tutto al largo dell'isola di Karg e nel golfo di Oman, nei pressi della città portuale e base navale di Yask. Quando l'Iran colpisce le nostre navi, perde le sue petroliere, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, in riferimento ai tentativi iraniani nei giorni scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattugliavano lo stretto. I Pasdaran hanno risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni definite non conformi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Abbiamo colpito cacciatorpediniere statunitensi che trasportavano missili provocando ingenti danni, rivendicano le guardie rivoluzionarie. Nella notte hanno lanciato anche un massiccio attacco su basi americane in Giordania. L'esercito giordano ha intercettato 18 missili, altri 2 sono caduti ma in zone disabitate. Alba Arcuri, GR1.
2: E il ritorno delle ostilità in Medio Oriente si ripercuote immediatamente sull'andamento dei mercati internazionali, in particolare sul prezzo del petrolio, con il Brent che schizza a $100 al barile. Per i dettagli andiamo in diretta a Milano da Chiara Arancati.
4: Sì, come dicevi, con questo riaccendersi delle tensioni intorno allo stretto di Hormuz, gli occhi sono puntati sui prezzi delle materie prime energetiche. Quello del petrolio, con il Brent europeo che ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile, in questo momento 105, e quello del gas naturale alla borsa di Amsterdam, che sfiora in questo momento i 79 euro al megawattora. Siamo sui massimi da fine 2022, l'anno dell'invasione russa in Ucraina. Sono cifre che riaccendono i timori degli operatori di mercato per una nuova fiammata dell'inflazione e le loro preoccupazioni in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali. Questa settimana la BCE, la settimana prossima la Federal Reserve americana, in particolare perché potrebbe arrivare da entrambe un rialzo dei tassi di interesse. Le borse europee sono quindi in questo momento tutte in rosso, anche più pesanti rispetto all'apertura. Milano a meno 0,51%, Londra resiste a meno 0,4%, mentre scivolano più pesantemente Francoforte e Parigi, che perde oltre l'1%. A Piazza Affari in controtendenza solo i titoli del lusso e Eni, migliore del listino principale, a più 1,8%. Linea a voi.
2: Accennavamo al conflitto russo-ucraino. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, torna a bacchettare i leader europei, tra i quali la premier Meloni. Lavrov, in una intervista, osserva che ci sono segnali di realismo quando parlano della necessità di un cessate il fuoco, ma lo fanno, sostiene, solo per guadagnare tempo a favore di Kiev. Una volta fermate le ostilità, prosegue il ministro russo, non riconosceranno nulla di ciò che la Russia attualmente controlla. E poi altre bordate contro Kiev, accusata di nazismo e russofobia aggressiva. La cronaca in Italia ora: 7 persone sono state arrestate con l'accusa di avere ordinato l'agguato mortale che 7 anni fa costò la vita a Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, freddato nel parco degli acquedotti a Roma. Indiziato come mandante principale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe dato l'assenso preventivo per l'omicidio. Comincia l'esame in Senato della legge elettorale. Il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore, dopo che ieri la Commissione Affari Costituzionali ha preso atto che non ci sarebbero stati tempi per esaminare i quasi 700 emendamenti. Si procederà quindi all'esame del provvedimento nella versione arrivata dalla Camera, senza l'inserimento nel testo dell'emendamento sulle preferenze, che andrà dunque rivotato. Voto finale, nelle intenzioni dei partiti al governo, il 15 settembre. Il caos voli nel Regno Unito, atteso in giornata l'intervento in Parlamento della ministra dei trasporti Heidi Alexander. La BBC anticipa che verrà esclusa in modo formale ogni ipotesi di cyberattacco. Il guasto, di natura tecnica, ha mandato in tilt il sistema informatico di controllo del traffico aereo britannico, con pesanti ripercussioni e disagi in diversi aeroporti, inclusi quelli londinesi di Heathrow e Gatwick. Oltre 2000 i voli finora cancellati. calcio, Champions League, archiviata la prima notte di partite con la sconfitta di misura per 2-1 dell'Inter sul campo del Real Madrid, stasera tocca al Napoli. Al Maradona, sfida di alto profilo contro l'Arsenal, vice campione d'Europa. La seguiremo in diretta su questa rete, con fisco d'inizio alle 21. Dopo i due passi falsi in campionato, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri si aspetta un cambio di rotta. Ascoltiamolo.
0: È una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
2: Il GR torna a mezzogiorno, la linea ora all'Italia in diretta, buon ascolto e buona giornata.
3: L'Italia in diretta.

0: James Blunt, Tastes Like Summer, chiedo scusa, alle 11.09 su Rai Radio 1, ci siamo, tra l'altro forse per questo mi sono emozionato, perché James Blunt era un po' di tempo che non usciva con un brano inedito, forse 3 anni, e adesso è tornato e questo ci fa molto piacere. L'Italia in diretta, Rai Radio 1, Raffaele Roselli, Gianfranco Valenti.
1: Nello spazio precedente abbiamo salutato Angelo Maggi, doppiatore, che voce straordinaria, che storie che ci ha raccontato, e un nostro ascoltatore ci scrive: io penso che i doppiatori siano dei grandi attori che innalzano la bellezza di certi film. Un grande applauso, Michelangelo.
0: Vabbè, siamo contenti.
1: Al 335-699-2949 ci hanno scritto, ricordiamo, abbiamo aperto il programma con una pagina sull'Ucraina, sì. e un nostro ascoltatore ci scrive: è ora di trovare un accordo, vogliamo la pace, basta guerra. E ancora Rossella ci scrive: tutto il mio sostegno al sacrificio ucraino fatto anche per noi. Detto ciò, 699-2949, il prossimo argomento invece lo avevamo annunciato.
0: Certo, perché se si parla di estate si può parlare anche di macchine che non hanno il tettuccio, che sono decappottate, comunque il movimento. No, e qualcuno ci aiuta a parlare.
1: Nel settembre si arriva al Salone di Torino, che è l'appuntamento clou. Il nostro esperto di Radio 1, del giornale radio, di motori, automobili, mercato, è Giovanni Sperandeo, e ci ha raggiunto in studio. Eccomi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per avermi ospitato. Io saluto il direttore del Salone dell'Auto di Torino, Andrea Levi, che è qui con noi in collegamento.
3: Buona giornata a tutti.
2: E saluto Lorenzo Curatti, che è il direttore di motorone.com, è un sito molto importante di motori, riduttivo dire sito, però è un media internet. Buongiorno direttore.
3: Un saluto a voi, grazie mille.
1: Grazie a voi per essere in linea.
2: Allora, partiamo col presidente Andrea Levi. Fa caldo, come spiegavano i colleghi al microfono, abbiamo ancora la possibilità di girare all'aperto, c'è questo format molto particolare il prossimo fine settimana del Salone dell'Auto di Torino, passeggiare per Torino e guardare i bolidi.
3: Sì, è proprio così, è un salone che si svolge nel pieno centro di Torino, quindi Piazza Castello, Piazzetta Reale, i Giardini Reali, quindi è gratuito, e quindi un'occasione per coinvolgere non sempre i soliti appassionati, come succede nei grandi saloni, ma le famiglie, i giovani, insomma chiunque passeggiando nel centro di Torino potrà scoprire le novità di ben 47 case automobilistiche in un momento importante per l'automotive, perché sono tanti cambiamenti, tante nuove motorizzazioni, tanti brand nuovi in arrivo, soprattutto ovviamente dall'Asia, dalla Cina, e quindi la possibilità di informarsi e di scoprire che ci sono nuove tecnologie, nuove auto sempre più sostenibili, sempre più tecnologiche, però da conoscere e da provare anche poi nei test drive, perché abbiamo oltre 50 macchine provabile, tutte novità assolute.
2: Quindi c'è una bella disponibilità di materiale, tra virgolette, guardare, toccare, testare.
3: Ma è proprio così, perché adesso consigliare un'automobile, anche mi metto nei panni dei concessionari o anche delle riviste, dei media specializzati come Motor One, è ormai diventato complesso, perché a seconda del luogo, a un garage, cosa faccio dell'auto, quanti chilometri faccio, ecco che bisogna consigliare magari un'auto totalmente elettrica piuttosto che ibrida, o magari ancora a benzina tradizionale, perché si fanno magari veramente tanti tanti chilometri. Quindi diventa un po' più complesso, diciamo, bisogna prestare un po' più di attenzione, e momenti come il nostro, tra l'altro, fanno incontrare proprio le case automobilistiche, il pubblico, i media, ed è proprio, diciamo, una 3 giornate di formazione, di conoscenza molto importante per sapere dove sta andando la mobilità, tra l'altro uno dei settori che comunque si è impegnato di più nella ricerca della sostenibilità.
1: Ecco, Presidente, ricordiamo proprio le date, no, di questa 3 giorni, 11-13 settembre, praticamente il weekend lungo. Citava i test drive, che un po', insomma, io mi viene in mente il Salone Nautico di Genova, le prove in barca, diciamo, quello è una attrattiva forte.
3: Eh sì, perché ripeto, non solo vedere le novità, ma veramente a pochi metri, sono in Corso San Maurizio, quindi subito dopo i Giardini Reali, provarle, e quindi quella è una grande occasione soprattutto per le famiglie. Abbiamo anche macchine, per dire, da 7 posti, city car, macchine magari un po' più lussuose, quindi davvero per tutti i gusti. Abbiamo inoltre 35 anteprime nazionali, quindi che per la prima volta si vedranno in Italia, quindi la risposta delle case automobilistiche è stata veramente ottima. Abbiamo 500.000 persone che sono in arrivo a Torino, abbiamo una provenienza più o meno da tutta Italia. Il fatto ovviamente che è gratuito aiuta, perché ovviamente, ripeto, si può vivere più serenamente anche questo momento, e ci piace molto appunto questo dialogo che si crea tra le case automobilistiche e tra i nostri partner, perché anche, ecco, esempi come quello di Motor One, che racconteranno veramente l'automobile, spiegheranno come orientarsi, soprattutto, ecco, aiutano veramente a orientare il pubblico.
2: Ecco, vorrei chiedere a Lorenzo Coratti, direttore di Motor One, 47 brand presenti, lui più di me, io come esperto di motori, giornalista automotive, sappiamo che sono veramente molti i marchi presenti, 119 auto nuove, ci sono anche alcune eccellenze, alcune novità. Quali sono le novità, ecco?
4: Beh sì, va detto che è un anno particolarmente ricco, questo va dato atto al presidente Levi e a tutta l'organizzazione del Salone di aver messo su un evento che ha una caratura a tutti gli effetti, anche una rilevanza internazionale, perché ci sono delle auto che sono estremamente interessanti, non soltanto poi per le persone che passeggeranno, quindi i visitatori, ma anche per noi della stampa, che abbiamo modo per esempio di vedere per la prima volta la nuova Fiat Grizzly, anche in versione fastback. La Grizzly è un SUV compatto, la versione fastback è la versione coupé, che appunto segna un po' il ritorno di Fiat in un segmento che aveva abbandonato, con un prodotto che sarà disponibile sia con motorizzazione ibrida che elettrica, ma con prezzi di partenza molto democratici, diciamo così, attorno ai 20.000 euro, qualcosa di più, ancora non sono stati ufficializzati, però ecco, le attenzioni sicuramente su quest'auto ci sono, così come sulla Lancia Gamma, che invece è il secondo modello della rinascita di Lancia dopo la Y che tutti conosciamo. Questa ha un'ambizione più internazionale, perché chiaramente, essendo un SUV di dimensioni più generose, attorno ai 4,5 metri, il suo obiettivo è quello di far breccia un po' su tutto il mercato europeo, e non soltanto nel segmento delle compatte di segmento B, come invece la Y. Un'auto molto interessante poi per l'Italia in particolare, perché è prodotta a Melfi e quindi significa comunque un segno di rinascita sotto tanti punti di vista. Poi,
1: anche, come dire, occupazionali, cinesi, economiche. Lorenzo
4: assolutamente,
1: Coratti,
4: assolutamente.
1: Tra l'altro, parlando di Lancia, i festeggiamenti per i 120 anni.
4: Esatto. No, poi chiaramente ci troviamo a Torino, che è la capitale italiana dell'automotive, quindi è un'occasione per celebrare tanti anniversari, tante ricorrenze. E poi, lo dicevate, torno un attimo sulle novità importanti, ci sono le cinesi, perché se ne vedranno di tutti i tipi. Per esempio, scorrendo la lista, ho visto che ci sono tanti SUV, o meglio fuoristrada veri e propri, quindi forme squadrate, trazioni integrali, cose che un po' le marche europee hanno abbandonato, ecco, stanno tornando i fuoristrada veri e propri e arrivano dalla Cina.
2: Ecco, scusami Lorenzo, stavamo proprio parlando prima con i colleghi di redazione, questo stile che è diverso tra le auto europee e le auto cinesi, che comunque più che un'invasione è un grande arrivo in Europa.
4: Sì, esatto. Beh, in realtà la forza della Cina è essere molto veloce nello sviluppo delle auto e quindi essere in grado di colmare le nicchie in maniera molto rapida. Quindi noi abbiamo visto, in realtà, adesso girando per strada vediamo tanti SUV cinesi che ricordano magari un pochino auto che abbiamo già visto, perlomeno ci sono familiari. Ecco, però non finisce qui, perché immaginiamo adesso un'auto cinese come un SUV compatto, invece arrivano anche le sportive, arrivano le supercar, arrivano i fuoristrada duri e puri. Quindi l'offensiva asiatica copre un pochino tutti i segmenti e tutte le motorizzazioni, perché adesso si pensa un po' che tutte le cinesi siano elettriche, in realtà è proprio il contrario, sono loro che hanno introdotto per esempio il super ibrido, quindi il plug-in, con quindi un ibrido ricaricabile con un'autonomia in elettrico molto ampia.
0: Una domanda banalissima che mi viene da fare tanto a Lorenzo Curatti quanto a Giovanni Sperandeo, che è qui con noi, perché i cinesi molto spesso, questa è una battuta ricorrente, vengono additati come coloro che copiano delle cose già esistenti. Nel caso dell'automotive mi pare invece che sia completamente il contrario, cioè siamo noi che dovremmo riprendere tanto a volte un'estetica quanto anche una affidabilità delle macchine.
2: Parola al direttore Curatti.
0: Curatti, prego.
4: Ma allora, diciamo che in realtà ci sono delle sinergie in corso di cui magari non tutti sanno, giustamente, però un brand che per esempio sarà presente al Salone di Torino, lo è stato anche l'anno scorso ed è stato premiato per il suo design, è Shangan. Ecco, il brand Shangan, che poi ha anche sviluppato delle partnership con Mazda, per esempio, in realtà ha un suo centro stile a Torino, in particolare a Rivoli, da circa una ventina d'anni. Quindi in realtà c'è già una commistione ormai da diverso tempo tra gli stili. Poi è chiaro, i cinesi sono riusciti, ripeto, c'è sempre una questione time to market, quindi sono veloci nello sviluppare le auto, ma sono anche coloro che riescono in qualche modo ad offrire prodotti validi a prezzi altrettanto appetibili.
1: No, lì si va poi alla geopolitica, ma io torno al presidente del Salone, Andrea Levi, per dire, abbiamo detto insomma come i marchi Lancia, Stellantis giocano in casa, ma il Salone è una capitale mondiale dell'auto, Torino. Ecco, si vedono e si leggono attraverso i modelli anche appunto le strategie industriali, prossime venture?
3: Beh sì, perché i megatrend si possono sicuramente leggere, perché ad esempio è il periodo del, come diceva anche il direttore Curatti, degli ibridi, comunque, perché abbiamo diversi tipi di motorizzazioni che sono in effetti che abbinano la tecnologia elettrica a quella, diciamo, termica, non solo con i plug-in come eravamo o con i mild hybrid o full hybrid come eravamo, diciamo, abituati, ma anche con queste nuove tecnologie dove il motore termico funge semplicemente da generatore. Quindi per togliere, diciamo, è quasi da vedere come tecnologia ponte per togliere l'ansia d'autonomia. Quindi abbiamo macchine che hanno un funzionamento elettrico, la trazione principale è data dall'elettrico con tutti i relativi vantaggi, quindi una coppia immediata, una silenziosità. È un motore che gira ottimizzato, un numero di giri molto basso, quasi sempre non collegato alle ruote, quindi che funge da generatore, ma è una ricarica continua, quindi di fatto metti benzina per ricaricare direttamente la batteria. E quasi tutti i cinesi si stanno orientando verso queste tecnologie con un 1500 quattro cilindri che appunto funge da generatore. Quindi davvero ce n'è per tutti i gusti e i test drive aiutano proprio a scoprire tutte queste tecnologie, a orientarsi e poi a scegliere ovviamente quella che è la migliore scelta.
2: Direttore, questo...
3: Non c'è stato ecco, uno stop sulla tecnologia elettrica, ma si stanno anche tutte le case domandando, appunto, in attesa che veramente le infrastrutture siano complete per tutti, ci sono modelli elettrici, ma ci sono anche queste soluzioni, chiamiamole ponte.
2: Presidente, mi scusi, questo vostro format del Salone all'aperto è stato un successo, perché abbiamo anche il Milano Monza dove avete trasferito l'ex vecchio Parco Valentino, ecco, l'idea è andata avanti bene?
3: Sì, perché allora l'intuizione principale è stata che allora c'è un calo di interesse tra i giovani verso l'automobile, questo è inutile negarlo, lo vediamo da tanti fattori, si prende la patente sempre più tardi, l'automobile non è certo nei desideri principali dei giovani, hanno ben altri obiettivi che sono da semplicemente magari da un telefono a una casa, a un lavoro, ma non c'è il sogno dell'auto. Quindi i saloni, diciamo, proprio per addetti ai lavori ovviamente sono leggermente in sofferenza o comunque, diciamo, non vanno più a intercettare il grande pubblico che comunque va intercettato, gli vanno presentate le novità. Quindi un salone invece come questo, molto democratico, popolare, gratuito, che intercetta delle persone che già semplicemente passeggiano, ovviamente permette di riportare l'automobile, tutto quello che è l'indotto, quindi non solo la produzione di auto italiane, ma anche noi siamo una nazione comunque dove c'è un indotto incredibile nella componentistica, nel design, nei servizi, nella logistica. Quindi ecco, riportare un po' alla luce tutta questa grande industria che c'è in Italia, specializzata, specializzatissima, e quindi anche creare una sorta di festa, perché oltre poi alle novità abbiamo anche prima parlavi del tributo Lancia, per i 120 anni noi lo celebreremo attraverso l'esposizione di tutte le macchine che sono state campioni del mondo nell'avventura Lancia del motorsport, quindi le Delta Integrali di Vicky Viasion, di Cancunen,
1: i grandi del rally, presidente, i grandi del rally.
3: Esattamente, grandi, allora. Ricorderemo tra l'altro anche Alex Fiorio, recentemente scomparso, quindi c'è proprio una grandissima tradizione Lancia.
1: Allora, presidente, appuntamento a Torino, Salone Auto, ricordiamo le date, da venerdì prossimo, venerdì 11 a domenica 13. Ringrazio il presidente del Salone Andrea Levi, il direttore di Motor One Lorenzo Curatti e grazie a Giovanni Sperandeo,
2: grazie
1: il
2: a
1: nostro
2: voi.
1: Esperto di automotive del giornale Radio 1 che ci ha accompagnato in questo spazio. Gianfranco.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk 11:27, questa è Rai Radio 1. Mi fa sorridere perché per i casi della vita alcuni giorni fa abbiamo avuto ospite proprio Johnson Righeira, Stefano Righi dei Righeira, e se, Francesco Gabbani cita appunto No Tengo Di Nero dei Righeira, che ci hanno fatto ballare tantissimo e che ancora ci fanno ballare perché ci sono tante serate di questo tipo. A proposito di serate, per quanto riguarda Gabbani, prossimo anno 2027 arriveranno intanto due grandi eventi per celebrare i 10 anni di Occidentalis Karma, che è stato un po', diciamo così, la sua canzone manifesto. Quindi appuntatevi le date: 17 aprile a Firenze e il 22 dello stesso mese a Milano. Raffaele.
1: Allora Gianfranco, insomma, abbiamo lasciato il Salone dell'Auto di Torino, che ricordiamo tra l'altro noi di Radio 1 siamo media partner della Kermesse, e adesso un piccolo break perché dobbiamo dare la linea al medio, ma poi arriva qualcuno che...
0: Adesso se siete appassionati di musica vera, come diceva una canzone, non potete non stare con noi perché arriverà nell'ordine, diciamo così, Enrico Rava, che voglio dire, che devi dire, Anais Drago, grande giovane violinista, e poi ci sarà anche Danila Satragno, vocal coach, che tra l'altro proprio è stato uno dei più grandi talenti del jazz agli inizi della sua carriera. Quindi rimanete qua, noi ci siamo, intanto linea al meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in aree adriatiche, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: L'Italia in diretta.

0: 1960, Bruno Martino Estate, per quello che è stato un po' un tormentone al contrario, perché canzone molto nostalgica che però, caro Raffaele, col tempo è diventata, e tu me lo insegni, uno standard di jazz internazionale, possiamo dirlo.
1: Sì, uno dei casi proprio in cui appunto la canzone diventa standard e viene ripresa veramente da tutti. Noi abbiamo la possibilità di commentarla questa canzone, però, e questo meccanismo con un gigante del jazz internazionale e ovviamente anche italiano, Enrico Rava. Buongiorno.
2: Eccomi qua.
0: Buongiorno Enrico.
1: Enrico, un gigante del jazz internazionale. Sì, estate, no? Quante versioni? Gio Gilberto, Elio De Paola, Michel Petrucciani, però.
2: Gio Gilberto, soprattutto.
1: Sì.
2: Proprio Gio Gilberto. Comunque, una canzone meravigliosa che io ho suonato un'infinità di volte, perché si presta molto a anche poi a improvvisarci sopra, è veramente bellissima.
1: Poesia pura con la tua tromba anche. E che cosa rende appunto un brano così uno standard?
2: Beh, la sua bellezza, la sua semplicemente la sua
1: semplicemente
2: bellezza.
1: La sua bellezza. E in effetti, no, parliamo degli anni 60 in cui la musica internazionale tutta, ma anche il jazz, era un po' anche di protesta, c'era il free jazz, quindi la libertà assoluta dei suoni, però poi la nostra melodia negli anni successivi è stata riscoperta da voi jazzisti.
2: Beh, certo, perché poi noi comunque, particolarmente noi jazzisti italiani, la melodia ce l'abbiamo dentro, ma comunque non solo noi, perché anche comunque sta di fatto, quando io abitavo a New York e tra l'altro l'ho coinvolto nel movimento free eccetera eccetera, i critici scrivevano che anche quando suonavo completamente free si sentiva la melodia italiana. Io non la sentivo, a dire la verità, però la sentivano loro, tanto meglio.
1: Tanto meglio. Abbiamo anche una clip sonora che richiama anche a questo. Vogliamo sentire?
2: Perché no?

0: Brava, beh, insomma, qui entriamo anche in un campo dove è più difficile anche interpretare, perché insomma Battisti riportato in jazz non è proprio così banale,
1: no,
0: scontato.
1: Difatti, quando sto parlando di molti anni fa, con Bollani abbiamo fatto un progetto su Battisti, trovare delle canzoni di Battisti che funzionassero col jazz è stata difficilissima.
0: Sì.
1: Ho dovuto fare una selezione durissima. Comunque questa che stiamo ascoltando è una delle poche, no? Ed è veramente bellissima anche lei, devo dire, no?
2: Enrico, diciamo ai nostri ascoltatori, perché ci sono moltissimi che ti amano e che ti seguono costantemente, e magari però qualcuno non lo sa, tu sei super attivo e tra l'altro prossimamente uscirà anche un tuo nuovo disco. Ti faccio una domanda banale, perché tu hai definito tempo fa, adesso non ricordo esattamente quando, hai definito il palco, diciamo, come una sorta di democrazia perfetta, perché si crea un rapporto meraviglioso, simbiotico con la band. Ma dovessi scegliere tra lo spettacolo dal vivo, diciamo così, il concerto, e lo stare in studio, quindi provare, riprovare, un po' come Battisti era maniaco, no, dello studio di registrazione, qual è il tuo habitat naturale, diciamo così?
1: Beh, io devo dire che io in studio praticamente funziono come in palcoscenico, no? Non provo e riprovo, cioè, cerco di fare un disco come fosse un live. Quindi tento di far sì che sia tutto la prima presa, no? Di non dover ripetere i brani, perché una volta che lo suoni, poi lo risuoni, la seconda volta magari anziché venire meglio viene peggio, perché poi copi quello che hai fatto prima. Cioè, comunque a me piace lo studio, mi piace per l'ascolto, perché si ascolta bene, no? Ascolto tutto. A volte in palcoscenico, per esempio, soprattutto d'estate, no? All'aperto, sul palco a volte non si sente benissimo, no? Perché all'aperto è dura.
2: È dura.
1: Infatti non vedo l'ora che torni in inverno, sia perché
0: non sei l'unico, Enrico.
1: Non sono l'unico, ma in
0: questo desiderio.
1: Ma io ho un motivo in più, è quello di tornare a fare nei teatri,
0: esatto,
1: dove il suono, l'acustica è fantastica, eccetera, eccetera.
0: Ecco, Enrico Rava, una grandissima capacità, straordinaria, devo dire, anche di talent scout, nel senso che nelle tue band sono cresciuti, poi hai citato Stefano Bollani, è nato praticamente con te come jazzista, ma tantissimi, sì. Ne cito un altro, Petrella, il tuo quintetto che sta per dare alle stampe un altro album, i Fearless Five, sono composti almeno per tre quinti da giovanissimi, però abbiamo in linea con noi un'altra figura giovane del jazz italiano che tu conosci, Anaïs Drago. Buongiorno.
2: Buongiorno Anaïs.
3: Buongiorno a voi. Ciao, ciao Enrico.
0: Anaïs, violoncellista. Ciao, ecco, Enrico, vuoi ricordare dove? Vuoi ricordare dove vi siete,
2: perché
0: incontrati?
2: Quando si trovano trombe e violine è uno spettacolo.
1: Guarda,
2: Enrico.
1: Noi abbiamo suonato insieme, è stata un'idea mia, tra parentesi, in duo, all'Aquila, al Festival dell'Aquila. Poi avremmo dovuto fare, e questa era la mia intenzione, Umbria Jazz, solo che all'ultimo momento hanno cancellato, che è stata una cosa che veramente mi è dispiaciuta, perché io non so come, io adoro Anaïs, è veramente geniale, è una specie di folletto strepitoso, creativissima, con carisma, veramente è un grossissimo talento, è uno dei musicisti importanti.
2: E poi tra l'altro ricordiamo che nel 2022, e questa è una bella casualità, Enrico vince Top Jazz come musicista dell'anno, che è un premio appunto della rivista Musica Jazz che molti conoscono, ma lo stesso anno, nello stesso momento in sostanza, nella stessa edizione, Anaïs Drago vince invece il premio come miglior nuovo talento.
0: Anaïs, hai sentito l'endorsement di Enrico, che ne dici?
3: Mi porta bene, direi. Direi che non so che cosa aggiungere, grazie Enrico. Io pure vedo in Enrico un papà spirituale insomma, del percorso in questo pazzo mondo del jazz, della musica più generale.
0: La dimensione del duo, richiamava Enrico, dice, io l'ho scelta personale in duo, è una molto particolare, dove l'ascolto tra i due musicisti è quasi più importante di quello che viene espresso poi in musica.
3: Assolutamente, infatti, ma gliel'ho detto un sacco di volte già Enrico, io voglio rifarlo, perché idealmente vorrei riavvolgere il nastro e rivivermi quel momento col senno di poi, perché insomma poi insomma l'Aquila, il jazz italiano per le terre del sisma è una situazione speciale, particolare, e anche tornando al discorso del suonare all'aperto, al chiuso, insomma la situazione di un duo probabilmente avrebbe location più adatte che non un main stage di quelli proprio giganti in una piazza enorme. Quindi insomma io, Enrico, te la rilancio pubblicamente al telefono, così ci stanno sentendo un po' di persone, noi dobbiamo rifare questa cosa anche in studio, solo io e te, senza nessuno che ci guarda e ascolta, cioè per me questa cosa è da rifare.
2: Stiamo dando una notizia su Radio 1, in questo caso è un'esclusiva, ce l'avete data, quindi vi troverete presto.
3: Io l'ho fatto apposta.
2: Anche perché esce il nuovo disco di Enrico. Enrico, se hai uno spazio, faccio un pensierino magari, perché un featuring di Anais Drago malissimo non è.
0: Ma lì c'è il quintetto che è pronto, però si può fare dal vivo appunto un innesto. Tra l'altro il violoncello che è uno strumento il violoncello che è uno strumento molto riscoperto, in particolare da ottime interpreti femminili.
3: Sì, io suono il violino, però il violoncello lo lascio suonare a chi suona violoncello.
1: Brava, è così che si fa. No, comunque questa è un'altra cosa veramente importante e notevolissima, che in questi ultimi anni sono apparse sulla scena delle donne musiciste fantastiche, a partire da Anais, oppure la mia batterista che è cantante, che è Vita Polidoro, che io adoro proprio. Non so come farei senza Rosa Brunello, cioè, la Francesca Remigi, insomma ce ne sono, che una cosa che prima Stefania Tallini, che prima fino a qualche anno fa era impossibile pensarci, non succedeva niente, no? Invece adesso finalmente si è aperto, evidentemente c'è stata anche un'apertura da parte dei musicisti, tra virgolette, maschi, perché prima era il mondo del jazz, particolarmente negli anni 60, così per esempio a New York, era veramente un mondo un po' machista, devo dire, che era una cosa che non mi piaceva molto.
0: Riconosci, Anais, questa lettura di Enrico?
3: Beh sì,
1: che prima era il mondo del jazz, particolarmente negli anni 60, così per esempio a New York, era veramente un mondo un po' machista, devo dire, che era una cosa che non mi piaceva molto.
0: Riconosci, Anais, questa lettura di Enrico?
3: Beh sì, diciamo che storicamente

0: la distinzione tra le due cose, però sì, finalmente i tempi, direi io, finalmente sono maturi per accorgersi che insomma non, il jazz non è una questione di genere,
1: Esatto,
0: quindi.
1: certo. Però è un bel genere che non scompare, per fortuna, anzi, forse stanno ancora aumentando i festival jazz durante l'estate, durante tutto l'anno. No, è una cosa curiosa, secondo me, perché Anais in questo momento non è, come dire, in un momento di vacanza, perché in questo momento, se non dico una sciocchezza, Anais, correggici, proprio a Udine in studio di registrazione, cioè sta
0: Sì,
1: lavorando al nuovo
0: dal mitico
1: progetto.
0: Stefano Merlio. Sì, sono in studio con Peppe Frana, questo suonatore di oud con cui abbiamo un bel duo, e stiamo ultimando l'editing dell'ultimo pezzo, quindi siamo proprio agli sgoccioli.
1: Allora, insomma,
2: Un altro duo.
1: Raffaele
0: È un altro
1: Roselli
0: duo,
1: ed
0: sì.
1: io vi caldeggiamo la presenza di questo nuovo talento del jazz italiano che è Enrico Rava. Qualora fossi interessata, insomma, a portarlo in questo progetto, magari mettiamo una buona parola. Vediamo.
3: Il nonno, perché lei ha detto il padre spirituale, non spirituale, perché
2: Enrico.
3: purtroppo ho appena compiuto 87 anni,
1: Ah,
3: e veramente è un miracolo che stia ancora in piedi e che riesca a mettere un suono. Quindi comunque, se
0: invece
3: dobbiamo,
0: te la cavi mi sembra
3: vogliamo fare
0: grande.
3: questo duo, è meglio che ci diamo una mossa, perché
0: Va bene.
2: mito assoluto, Enrico. Enrico Rava, Anais Drago, grazie.
1: Grazie, grazie davvero. Grazie.
0: Grazie a voi. Ciao, ciao Enrico.
3: Grazie, ciao, ciao, ciao.

siamo presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

sangue dal naso, il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso, le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

0: Alle 11:49 su Rai Radio 1, questa è la voce di Cristiano De André, Fiume Saint Creek, un brano che nel 1981 cantata dal grande papà, da Faber, Fabrizio De André, e poi portata anche in giro nei suoi innumerevoli concerti da Cristiano, che porta in dote una grande eredità. Nei concerti di Cristiano De André, attenzione, perché c'è una grande musicista, una grande voce, vocal coach tra l'altro, che è stata anche al fianco di Fabrizio e che è Danila Satragno. Danila, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, tra l'altro leggiamo uno dei messaggi che ci hanno mandato i nostri ascoltatori. Abbiamo salutato poco fa Enrico, sì. Rava ci scrive: che bella persona, non solo come artista. Parlavamo anche con Gianfranco di quale emissione e difficoltà anche a una certa età come quella di Enrico, insomma, che ricordava 87 anni, a emettere, certo, il suono in uno strumento come la tromba, che ci si deve cantare dentro con quel labbro.
0: Sempre di voce si parla.
1: E di fiato, e di fiato, diaframma, certo.
0: Che poi molti non lo sanno, però ricordiamolo, prima l'abbiamo accennato con Raffaele, che Danila Satragno, insomma, ha

0: suo tempo, diciamo così, fu proprio tra i primissimi talenti del jazz nazionale, quindi ha una connessione con Enrico Rava, Danila.
1: Ah, assolutamente, a parte che è stato il mio mito, abbiamo anche suonato insieme, quindi insomma abbiamo sicuramente poi anche una bella amicizia, siamo liguri.
2: Giusto.
0: Che voi che ascoltate la voce adesso di Daniela Satragno, molti sapranno che insomma Giuliano Sangiorgi, Damiano De Måneskin, Annalisa stessa, che poi un po' è cresciuto, così come anche Ornella Vanoni, cioè tanti artisti di qualità, tra l'altro, soprattutto Ornella, l'ultima che abbiamo adesso citato e che da poco ci ha lasciati, nella loro voce c'è, tra virgolette, no, l'imprinting di Danila.
1: Sì, certo, di questo riallenamento che mi sono creata personalmente, poi ho visto che ha fatto così successo proprio per la voce microfonica, diciamo, no? Perché non esisteva una tecnica che lasciasse la voce naturale, che ne esaltasse la potenza, l'agilità, l'estensione, ma che lasciasse proprio la naturalezza, anche quel piccolo difetto a volte della voce che però diventa caratterizzante e che è molto importante per l'identità del suono, per riconoscere subito il cantante o l'attore.
2: Ecco, Danila Satragni, appunto, come dire, il talento naturale dietro a una cantante, a una vocalist, e invece quanto si può imparare con un metodo?
1: Tantissimo, perché la voce è un muscolo e quindi se ci si trasforma in giovani atleti, ma anche in età, perché Ornella cominciò in età tarda con me, dopo appunto essere stata operata le corde vocali, abbiamo fatto un periodo di rieducazione e lei mi diceva: caspita, canto meglio di quando avevo 50 anni e ne avevo 80, proprio perché è un allenamento muscolare respiratorio con cura poi per l'alimentazione, per la postura, sono tanti, diciamo, i satelliti intorno alla voce, ma la cosa più bella è allenarla e lasciarla libera, però di potersi esprimere con più sfumature possibili. Ecco, questo è la
2: riuscire
1: mia gioia
2: a fare questo,
1: lavoro.
2: Insomma, tu hai lavorato molto in questa base scientifica, fa parte della tua professionalità.
1: Tantissimo, ho fatto questi tre libri per Stelling e Kufer proprio perché credevo che in questa cosa, infatti molti mi hanno poi scritto dopo aver letto i libri che si sono autofatti lezione, e adesso invece ho lavorato più su voce e cervello, e quindi capire proprio come anche esistano queste mental tecniche che sono meno fisiche e più di concentrazione cerebrale, quindi con un allenamento molto più veloce e ancora più efficace, e quindi sto sperimentando questa cosa da un convegno a Salisburgo, è nata questa idea e sto andando avanti negli studi.
0: Danila, l'abbiamo detto prima, insomma, tu hai avuto a che fare proprio a fianco con Fabrizio De André, adesso con Cristiano, che conosci naturalmente da tantissimo tempo. Ogni voce è unica, per forza di cose. Tutti dicono: nessuno può cantare Battisti, nessuno può cantare De André. In questo caso forse l'eccezione che conferma la regola, perché Cristiano veramente ha la voce del padre, e non solo la voce, credo.
1: Bravissimo, è esattamente quello che dico, è vero, su tutto il pianeta non esiste una voce uguale all'altra, quindi pensiamo quanti tipi di vocalità, ma io che ho lavorato con il padre, con le cuffie, con la voce proprio ben nelle orecchie del padre, devo dire la verità che la sonorità e la modalità è pressoché identica, oltre, diciamo, una mimica, una comunicazione non verbale assolutamente simile, pur conservando la sua personalità. Cristiano riesce proprio a incarnare Fabrizio, e direi anche in questi ultimi anni, anche dal punto di vista emotivo è diventato molto simile. Vederlo fare il segno della croce prima di salire sul palco mi ricorda tanto qualcuno.
0: Danila, abbiamo citato poco fa Ornella Vanoni, e c'è una cosa bella, secondo me, perché tu stai lavorando a un disco adesso, dentro ci saranno dei brani di Paolo Fresu, ad esempio, e c'è un brano, ci dicevi, che, come dire, hai costruito con Ornella Vanoni.
1: Sì,
0: in che
1: ultimamente
0: senso?
1: Proprio Ornella mi ha aiutato a costruirlo proprio in casa, così abbiamo lavorato molto perché mi diceva che facevo troppi intervalli arzigogolati. Ho detto lascia un po' andare il jazz e pensiamo all'emotività. Ecco, la strofa te la canto io, infatti ho ancora conservato questo, ovviamente questa registrazione, perché lei mi disse mettiamo poi il testo su questo tipo di strofa, su questo tipo di intervalli. Passammo proprio due serate, due nottate, direi forse, a fare questa cosa. E per me è un'eredità, è un regalo più che un'eredità.
0: Allora noi salutiamo, ringraziamo Daniela Satragno, che chissà, magari troveremo anche dietro le quinte a Sanremo 2027, ci sono delle buone probabilità, vedremo un pochino, e grazie per essere stata con noi l'Italia in diretta. Grazie Daniela.
1: Per voi e complimenti per la vostra voce.
2: Grazie. Troppo buona, troppo buona. Attendiamo il nuovo album, intanto 11:56 giriamo la linea al giornale radio, poi ci sarà il GR Regione e quindi Gianfranco, poi però
0: e poi insomma no,
2: ci torniamo qui,
0: sì, torniamo, noi saremo
2: abbiamo
0: con
2: ancora un'ultima mezz'ora
0: tra pochissimo, e guarda caso si parlerà di cucina, quindi vi faremo venire l'acquolina in bocca, partiremo dal vino,
2: ci si avvia al pranzo
0: che non è mica male.
2: Vai.
0: GR Regione, GR1, a tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
8: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il conflitto fra Russia e Ucraina, proseguono gli attacchi incrociati nonostante la telefonata fra Trump e Putin. Intanto da Mosca il ministro degli esteri Lavrov attacca l'Italia.
3: Lunga intervista del capo della diplomazia russa Lavrov sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive di pace. In un passaggio Lavrov attacca i leader di Finlandia e Italia. Ecco che alcuni, afferma Lavrov, come il presidente Stubb e la presidente del Consiglio Meloni, chiedono il cessate il fuoco, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. Zelensky, d'altronde, continua a chiedere sistemi di difesa aerea per continuare la guerra. È il ragionamento del ministro degli esteri russo. Lavrov negli ultimi giorni aveva parlato di guerra con la Germania dopo le accuse di Berlino sui droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, mentre la sua portavoce Zakharova a fine agosto aveva minacciato attacchi su obiettivi britannici in risposta alla fornitura di missili da Londra all'Ucraina. Resta alta la tensione tra la Russia e i paesi europei, nonostante la telefonata tra Trump e Putin nelle ultime ore, con l'impegno dichiarato dal leader russo a escludere qualsiasi piano di attacco contro la NATO. Francesco Mincone, GR1.
2: Scontro diplomatico fra Israele e Regno Unito dopo che Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha deciso di sanzionare i coloni estremisti in Cisgiordania, boicottando l'acquisto dei prodotti degli insediamenti. Entro 30 giorni chiuderà il consolato britannico a Gerusalemme Est. È la contromisura stabilita dal governo di Tel Aviv. Non potevamo restare passivi, replica il ministro degli esteri britannico Miliband. Intanto è bufera su Netanyahu dopo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, secondo le quali il premier israeliano era stato avvertito degli attacchi di Hamas del 7 ottobre da una telefonata del presidente degli Emirati Arabi. Netanyahu ha denunciato il quotidiano per diffamazione, negando che vi sia stata la telefonata. Comincia l'esame in Senato della legge elettorale. Il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore dopo che ieri la Commissione Affari Costituzionali ha preso atto che non ci sarebbero stati tempi per esaminare tutti i quasi 700 emendamenti. Si procederà all'esame del provvedimento nella versione arrivata alla Camera senza l'inserimento nel testo dell'emendamento sulle preferenze, che andrà dunque rivotato. Voto finale il 15 settembre. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio noto come Diabolica, assassinato nel 2019. Fermati i presunti mandanti, dietro il delitto ci sarebbe il clan senese.
4: L'operazione scatta nella notte, in campo polizia e carabinieri nella rete, finiscono in 7. Secondo chi indaga i mandanti dell'omicidio, l'esecuzione di Diabolik, che il 7 agosto 2019 viene freddato con un colpo di pistola alla nuca mentre seduto su una panchina di un parco romano attende qualcuno. È una videocamera di sicurezza a riprendere tutto. Un omicidio maturato, si legge nelle oltre 700 pagine di ordinanza di arresto firmate dal giudice per le indagini preliminari come punizione di stampo mafioso. Fabrizio Piscitelli, pluripregiudicato di peso e storico capo ultra della Lazio, si era reso autonomo nel traffico di droga a Roma. Un omicidio dunque per riaffermare il potere del clan di Camorra che fa capo al boss Michele Senese da 10 anni in carcere, ma che da dietro le sbarre avrebbe dato il benestare. Gli arrestati, tre appartengono al gruppo che faceva capo a Diabolik, scrive il GIP, tutti di elevatissima caratura criminale e pericolosi, organizzatori di un omicidio per il quale è stato processato l'argentino Raul Esteban Calderon, l'uomo del video, secondo la procura, che, condannato in primo grado, è stato assolto in appello. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Omicidio-suicidio a Moncalieri, alle porte di Torino. Una 79enne è stata uccisa nel suo appartamento dal fratello di 75 anni che dopo il delitto si è tolto la vita. Gli inquirenti hanno trovato un biglietto nel quale l'uomo ha dichiarato le sue intenzioni. A Mantova torna Festival Letteratura, più di 300 autori italiani e internazionali animeranno la città per festeggiare questa 30ª edizione. Abbiamo intervistato Salvatore Satta del comitato organizzatore.
5: Sicuramente il 30° anniversario è un'occasione per pensare al passato e guardare al futuro.
6: Ci sono tantissimi ospiti. Qual è il filo conduttore di questo festival?
5: Ci sono tanti fili conduttori, questo per scelta sin dal 1997. Uno senz'altro riguarda appunto la cifra tonda di 30 anni e ai trentenni dedicheremo tanti incontri in programma, tracciando un po' un punto su come in questi 30 anni sia cambiata anche la percezione di questa età, parlando di come guardano i trentenni oggi il lavoro, di come pensano il sesso, le relazioni sociali, la vita in provincia, con tanti scrittori italiani.
6: E ci sarà più di un omaggio a Ippolito Nievo?
5: Focus molto particolare, legato a un trentenne di ieri, Ippolito Nievo, attraverso il quale riguarderemo tutta l'epopea risorgimentale. Ci misureremo in qualche modo con la storia di un trentenne che tanto ha dato e che è stato un geniale autore delle Patrie Lettere. Faremo una mostra e un omaggio al suo capolavoro che è Le Confessioni di un Italiano.
6: Maurelia Carafa, GR1.
2: Sport, tennis. Carlos Alcaraz eliminato ai quarti di finale degli US Open, lo spagnolo battuto in 5-7 dallo statunitense Shelton. Calcio, dopo la sconfitta dell'Inter stasera in Champions League, esordio per il Napoli che ospita l'Arsenal. Intanto fa notizia la crisi infortuni in casa Juventus, con sempre più giocatori KO e una rosa ridotta all'osso.
0: Con 67 primavere sulle spalle, 30 anni in panchina e una decina di squadre allenate, Luciano Spalletti ne ha viste davvero tante. Ma forse mai prima d'ora il tecnico di Certaldo aveva dovuto gestire una squadra con tutti questi infortuni. Un terzo della rosa bianconera, ben 9 giocatori su 27, è fuori per problemi fisici. Il reparto più in difficoltà è il centrocampo. Locatelli e Thuram li rivedremo nel 2027, KO anche McKenny e l'ultimo arrivato Sarr. Unici reduci della mediana, Cop Miners e Douglas Lewis, troppo pochi se pensiamo che la Juve ha anche l'Europa League da disputare. Non va meglio in attacco, assenti almeno fino a novembre Ildiz, Bogà e il giovane Cator, in difesa ancora i box Cambiaso e Cabal. E così sembra un miracolo l'avvio di campionato da 7 punti in 3 gare per Spalletti, chiamato ai salti mortali già domenica con il Sassuolo. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Il mito di David Bowie, a ormai 10 anni dalla scomparsa, continua a vivere. Ora una graphic novel lo celebra, quello pubblicato da Gallucci per la collana Sounds Good, e intitolato semplicemente David Bowie. Protagonisti gli anni berlinesi del Duca Bianco tra il 1976 e il 1978, in cui visse a Berlino Ovest per cercare una nuova ispirazione. In quella fase nacquero album amatissimi, Low Heroes, che state ascoltando in sottofondo, e Lodger, in cui Bowie unì musica elettronica, ambient e rock. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13, ora la linea va ai colleghi dell'informazione regionale, potete riascoltare questa edizione del giornale radio sulla piattaforma RaiPlay Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, avvenuto a Roma nel 2019. Tra loro anche Michele Senese, per il Jeep continuava a guidare il clan anche dal carcere. L'esplosione a Cassino di 2 settimane fa si aggrava il bilancio delle vittime dopo il compagno di 54 anni deceduto al Sant'Eugenio, Katia Adinolfi. La procura di Cassino indaga per omicidio colposo contro ignoti. Al campus biomedico di Roma la nuova radioterapia, terapia adattiva, si adegua all'evolversi del tumore, tarando il suo intervento in corso d'opera e salvaguardando i tessuti sani. Una Roma pimpante, capolista del campionato, si affaccia in Champions League. Domani il debutto nella nuova edizione fuori casa contro i turchi del Fenerbahce. Ancora buongiorno da Valentina Fenu in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. L'esecuzione di Fabrizio Piscitelli, freddato ad agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. I boss Michele Senese, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti sono tra i 7 destinatari della misura di custodia cautelare in carcere, accusati di essere i mandanti dell'omicidio.
2: Michele Senese, presunto boss della mala romana, capo di uno dei clan più attivi nel traffico di droga, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere questa mattina, insieme ad altri 6 elementi di spicco della criminalità organizzata. Sono considerati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti. Un'operazione che decapita un'organizzazione che aveva affermato il proprio potere quasi assoluto nella capitale, portata a termine questa mattina all'alba dai carabinieri del nucleo investigativo e dalla squadra mobile di Roma, sulla base dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere chiesta dalla direzione distrettuale antimafia di Roma e disposta dal GIP della capitale. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, attentato, omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'omicidio sarebbe stato deciso quando la vittima, Fabrizio Piscitelli, avrebbe iniziato a rendersi autonomo dal clan Senese, si ritiene, trafficando in proprio e versando quote considerate irrisorie rispetto al volume dei profitti realizzati. Oltre a quello di Senese, sono considerati elementi determinanti con un ruolo nella pianificazione ed esecuzione dell'omicidio anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Sara Verta, TGR Lazio.
1: E lo avete sentito, ucciso per essersi reso autonomo nel traffico di droga dal potere del clan Senese. È quanto è emerso nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Roma sull'agguato al capo degli ultras della Lazio del 7 luglio 2019.
3: Ad uccidere Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, nell'agosto del 2019 fu, secondo l'ordinanza che ha individuato i mandanti, Raul Esteban Calderon, che però non compare tra gli indagati perché da tempo a processo. In primo grado fu condannato all'ergastolo, in appello assolto per non aver commesso il fatto. Una circostanza che però non compromette l'ordinanza di oggi, dice il GIP, perché è dedicata ai mandanti, dunque al contesto in cui matura l'omicidio. Un aspirante boss che si mette in contrasto con Alessandro Capriotti per un debito che questi aveva con un clan di narcotrafficanti albanesi, un aspirante boss che puntava a controllare autonomamente il narcotraffico a Roma e che irritò la famiglia Senese. Diabolic non versava più la quota dovuta, 20.000 euro, Diabolic aveva rubato i soldi destinati ai detenuti, queste le accuse. Secondo l'ordinanza fu Capriotti a fare da esca, dando l'appuntamento a Piscitelli al Parco degli Acquedotti. Ad accompagnare sul posto l'esecutore materiale sarebbe stato Leandro Bennato, il terzo mandante, e il boss Michele Senese, che anche lui dal carcere avrebbe dato il via libera. Nel contesto di guerra per il controllo del territorio, nell'ordinanza sono indicate anche altre figure criminali del clan degli albanesi, proprio per i contrasti con i mandanti del delitto. Infine, il braccio destro di Senese, Giuseppe Molisso, si legge sempre nell'ordinanza, mentre vedeva un giorno in pretura in carcere, avrebbe detto l'arma non è quella, confermando dunque di sapere bene quale pistola fosse stata usata per il delitto Piscitelli. Ma su Molisso, pure indicato come concorrente materiale che aveva minacciato Piscitelli qualche mese prima, la frase "io non ti faccio arrivare a Natale", secondo l'ordinanza del GIP non ci sarebbero indizi abbastanza gravi da considerarlo mandante del delitto come Bennato, Capriotti e Senese. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Non ce l'ha fatta Katia Adinolfi, la donna rimasta gravemente ustionata nell'esplosione di un immobile a Cassino avvenuta lo scorso 24 agosto.
4: Le ustioni riportate non le hanno dato scampo. Stanotte anche l'ultimo filo di speranza si è spezzato. È morta infatti al centro ustionati del Sant'Eugenio di Roma Katia Di Nolfi, l'operatrice sociosanitaria coinvolta il 24 agosto scorso nell'esplosione che ha distrutto l'appartamento nel quale viveva a Cassino con il compagno Carmine Sirica. L'uomo, 54 anni, infermiere, lavorava nello stesso ospedale Ciociaro. Carmine aveva riportato ustioni sul 90% del corpo e dopo essere stato trasferito anche lui a Sant'Eugenio ha perso la vita 10 giorni fa. Katia, 40 anni, aveva ustioni per il 70%, ha lottato con tutte le sue forze in questi giorni. La Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo per ricostruire le cause dell'esplosione e verificare che tutte le normative sulla sicurezza fossero rispettate. Vigili del fuoco e carabinieri intervenuti avevano concentrato l'attenzione su una possibile fuga di gas avvenuta nella cucina. Due vite spezzate in pochi istanti, entrambi, sia Katia che Carmine, arrivavano dalla provincia di Salerno ed erano qui per lavorare. Fino all'ultimo i medici, i familiari, i colleghi hanno nutrito la speranza che potessero salvarsi. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Lavoro. Nel mese di luglio nel Lazio sono stati denunciati oltre 3.600 infortuni, con un aumento del 6,7% rispetto al 2025, superiore di oltre 2 punti percentuali alla media nazionale. Un'accelerazione preoccupante sulla quale non si può ignorare il ruolo del caldo estremo, lo comunica in una nota la CGIL di Roma e Lazio. E ora Viterbo per la chiusura della sezione 41 bis del carcere Mamma Gialla. Trasferiti in Sardegna 41 detenuti in regime di carcere duro.
5: Chiuso il reparto 41 bis nel carcere di Viterbo, la CISL esprime preoccupazione per il reintegro del personale di vigilanza trasferito e per la carenza nell'organico in vista dell'utilizzo futuro del settore rimasto ora vuoto. Dal penitenziario viterbese Nicandro Izzo, 41 detenuti sottoposti al regime del carcere duro sono stati trasferiti nell'istituto cagliaritano di Uta. Per Maurizio Orlandi, segretario generale della FNS CISL di Viterbo, insieme ai detenuti dal capo luogo della Tuscia sono stati trasferiti anche più di 20 agenti della penitenziaria. Nell'ottica di un futuro utilizzo del reparto ora chiuso, aggiunge Orlandi, chiediamo l'adeguamento del numero del personale di sorveglianza che già oggi è carente di circa 80 unità. Il prossimo anno poi sarà consegnato un altro padiglione da 100 posti. Attualmente, secondo la CISL, nel carcere viterbese sono ristretti 623 detenuti rispetto ad una capienza di 440. Mentre gli agenti di polizia penitenziaria presenti sono 272 contro una pianta organica di 350. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Il ritorno in classe. In diversi istituti della regione iniziate le lezioni, l'avvio ufficiale fissato per il 15 settembre, un anno segnato da due criticità, il precariato e il caldo. Al nostro microfono Saverio Pantuso, segretario generale UIL Scuola Roma e Lazio.
6: Innanzitutto bisogna intervenire in maniera strutturale su tutti gli istituti, che sono tantissimi nel Lazio, per dare dei numeri così reali, partendo da Roma con 400 istituti, che oltre agli istituti abbiamo le sedi succursali decentrate rispetto alla sede di titolarità. Il 50% di queste istituzioni scolastiche in tutto il Lazio hanno almeno 50 anni di età. Non sono stati mai fatti interventi strutturali, cioè dalle semplici sostituzioni delle finestre con le nuove tecnologie utilizzate, a finire alla reazione di tutte le aule, comprese gli spazi utili per il personale.
7: Poi l'altro grosso tema, diciamo, da affrontare in questo inizio di anno è quello della precarietà.
6: È un problema atavico che oramai conviviamo da anni con questa realtà del precariato. Il Lazio rappresenta il 10% di tutto il precariato nazionale. Attualmente noi abbiamo oltre 20.000 posti tra personale docente e personale precario che coprono tutti i posti all'interno della Regione Lazio. È un problema di cui noi dobbiamo prendere coscienza.
1: Cura dei tumori al campus biomedico, presentato il nuovo macchinario per la radioterapia.
8: Una radioterapia che può cambiare durante la stessa seduta, adattandosi alle variazioni del tumore e alle condizioni del paziente. È la nuova tecnologia entrata in funzione al Policlinico Campus Biomedico di Roma, primo ospedale nel Lazio ad utilizzare questo sistema di ultima generazione. Paolo Sormani, amministratore delegato del Campus Biomedico.
9: Una radioterapia adattativa che permette di rifocalizzare al trattamento radioterapico ad ogni seduta. Come? Attraverso un sistema avanzato di imaging e un software e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
8: Rispetto alla radioterapia tradizionale, quindi, il piano non resta necessariamente identico per tutto il percorso di cura. Può essere adattato alle condizioni rilevate in quel momento, con l'obiettivo di concentrare la dose dove serve e proteggere il più possibile i tessuti sani. Il nuovo acceleratore è inserito nell'attività assistenziale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ed è particolarmente utile nei tumori che possono modificare forma o posizione nel tempo. Lamberto Giannini, prefetto di Roma.
10: Una innovazione tecnologica messa in funzione del diritto alla salute che potrà aiutare sia la guarigione ma anche a diminuire le sofferenze.
8: Una tecnologia che punta così a rendere la radioterapia sempre più precisa e personalizzata, seguendo l'evoluzione della malattia seduta dopo seduta. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: La Fondazione Bietti di Roma, che accoglie pazienti in arrivo da tutta Italia, è diventata un hub regionale per le malattie rare degli occhi.
11: Da 3 mesi la Fondazione Bietti, istituto di ricerca a carattere scientifico di Roma, è entrata a far parte della rete regionale delle malattie rare del Lazio. Un riconoscimento che conferma l'impegno della Fondazione per migliorare la qualità di vita delle persone affette da patologie agli occhi. Sentiamo il professor Vincenzo Parisi, Fondazione Bietti, Unica Millus.
12: Noi nel 2025 abbiamo avuto 1800 pazienti con malattie rare della cornea, della retina, del nervo ottico. Molti di questi vengono fuori regione. La nostra caratteristica è quella di poter eseguire in un'unica giornata importanti esami diagnostici in modo da arrivare in un'unica seduta ad una definizione diagnostica della problematica.
11: Le parole chiave sono formazione e ricerca. Sentiamo la dottoressa Monica Avarano, direttore scientifico IRCCS Bietti.
13: La nostra ricerca si basa sullo studio di malattie causa di ipovisione molto frequente come il glaucoma, come la degenerazione maculare legata all'età, come la retinopatia diabetica, che rappresentano appunto le principali cause di ipovisione nel mondo occidentale.
11: Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Vino Forum Villa Borghese in Piazza di Siena, l'evento dedicato all'enogastronomia. Molti gli appuntamenti fino a domenica.
14: Roma si conferma capitale del vino e del buon mangiare. Ha preso ufficialmente il via Vinoforum 2026, l'attesa manifestazione enogastronomica a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. Giancarlo Righini, assessore al bilancio, all'agricoltura, alla sovranità alimentare della Regione Lazio.
15: Regione Lazio partecipa a Vinoforum, nella splendida cornice di Piazza di Siena, per raccontare il territorio, le nostre eccellenze enogastronomiche in un luogo straordinario, una grande opportunità di incasso. Cioè ospitare a Roma e nel Lazio i grandi buyers, i grandi produttori, i grandi rivenditori di vino per raccontare le eccellenze della nostra regione.
14: L'edizione 2026 è un'edizione dai grandi numeri, con eccellenze e varietà del patrimonio vitivinicolo. Più di 800 cantine espositrici, oltre 3200 etichette di degustazione che spaziano dai grandi classici italiani, il Chianti, il Sangiovese, il Brunello di Montalcino, ma anche quelle internazionali, vini di Borgogna, Champagne, Spagna e Georgia. Tra grandi degustazioni, quelle guidate per approfondire vitigni e territori, accompagnati dagli esperti dell'Associazione Italiana Sommelier, o le cene d'autore, 7 serate esclusive con i grandi chef della scena contemporanea che firmano menù d'autore abbinati ai grandi vini. Un mix tra cultura del vino e alta gastronomia. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Siamo al calcio. La Roma di Gasperini si prepara al debutto in Champions League. Domani giallo-rosso si affronteranno i turchi del Fenerbahce, che potranno contare sul tifo interno. La Roma vuole continuare la scia positiva dopo il successo in campionato con l'Atalanta, che è valso il primato in classifica insieme a Lazio e Inter. Si comincia a profilare una probabile formazione. Gasperini dovrebbe affidarsi in avanti a Dybala e Sulé, che agiranno alle spalle di Malen. Lucio Battisti scompariva il 9 settembre di 28 anni fa. A ricordarlo nell'anniversario della morte è il paese di Poggio Bustone, in provincia di Rieti, dove Battisti nacque il 5 marzo del 1943 e trascorse l'infanzia. Interprete e autore di alcuni dei più grandi successi della canzone italiana, moltissimi di questi realizzati insieme a Mogol. Nel 1980 il sodalizio artistico si interrompe e inizia una nuova fase della carriera dell'artista. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Adriano Lippi. Da Valentina Fenu, l'augurio di una buona giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
16: 12, 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Bivio A1, fine con Planare Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano, c'è una coda per incidente. Sulla A4 Torino-Trieste le code invece sono per il traffico intenso, siamo tra Bergamo e Grumello in direzione di Brescia. Traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 15 minuti al 45 minuti al Piazzale Francese e siamo in direzione di Courmayeur. A9 Lainate Como-Chiasso, coda per l'attraversamento della Dogana in direzione della Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Coda sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltre. Sono due chilometri di coda. Sulla A10 Genova Ventimiglia, coda per il traffico intenso tra Genova Aeroporto e Genova Aeroporto Svincolo in direzione di Genova. Sulla A12 la coda di 4 chilometri per un incidente tra Sestri Levante e Rapallo in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Taranto traffico intenso e coda a tratti verso la Milano-Napoli tra Imola e il Bivio. A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: La voce di Gaia, per riprendere con l'Italia in diretta per quest'ultima mezz'oretta in nostra compagnia, c'è Raffaele Roselli, c'è Gianfranco Valenti, c'è Fernando Conti, tra l'altro la parte tecnica che adesso è arrivato a sostenerci. Pensavo alla commissione naturale, caro Raffaele, di Gaia, di questo pezzo di Bossa Nostra, comunque con il mood della puntata che è il jazz, e in questo senso tu prima hai citato Joao Gilberto, ci siamo, no? Quello è il mondo.
1: Lo swing, non male. Abbiamo cominciato anche con comunque la grande radice afroamericana,
0: vedi, quindi siamo là, siamo in quel mondo, diciamo così. Adesso però anziché
1: 12:30
0: ti do il calice, poiché, anziché il microfono, ti do il calice, forse più
1: cominciamo a avvicinarci, insomma, quest'ultima mezz'ora prima di pranzo. Allora, andiamo su cucina e non solo. Beh, enogastronomia, ma partendo appunto, dicevi, dal calice, perché è qui a Roma a settembre un appuntamento fisso, ormai è in corso fino a domenica, Vinoforum a Villa Borghese, quindi, come dire, nel Giardino di Roma,
0: mica male.
1: Piazza di Siena, salotto verde di Roma, dovremmo dire. Ecco, allora abbiamo in linea con noi Stefano Carboni, comunicatore enogastronomico, insegna anche a Tor Vergata. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Grazie. Prof,
1: che cosa rappresenta Vinoforum per tutti gli amanti non solo del vino, anche della buona cucina,
2: Beh, rappresenta ormai un appuntamento imprescindibile di quelli che gli appassionati, ma anche i neofiti, si segnano sul calendario. Infatti, grandissimo successo. D'altra parte è una formula, secondo me, molto azzeccata. Emiliano De Venuti, l'organizzatore, essendo giovane, forse ha anche avuto negli anni un approccio un po' diverso rispetto a quello liturgico, un po' paludato, con il quale spesso viene presentato il vino. E Vinoforum è una piazza dove ci si incontra, dove la gran parte del pubblico sono effettivamente dei giovani, e questo dimostra anche che il discorso che viene spesso fatto di una disaffezione dei giovani verso il vino non è poi così reale. Più che altro forse c'è una difficoltà dei giovani di incontrare il vino in ambienti e in situazioni un po' complesse. Un ambiente così conviviale e soprattutto accompagnato alla grande cucina italiana, perché immaginate che, insomma, stiamo parlando di una manifestazione che schiera qualcosa come 3200 etichette, 800 cantine da tutta Italia, non solo, perché Roma chiaramente non è soltanto un luogo di produzione, è anche un mercato molto importante, quindi dalla Spagna alla Francia sono presenti anche altri paesi. È una cosa molto divertente, perché ogni sera comunque ci sono almeno 15-20 chef all'opera, quindi diventa veramente una sorta di carosello di sapori, di profumi, di esperienze.
1: Da questo punto di vista, però, appunto, abbiamo qui in linea con noi anche uno dei giovani talenti di quella cucina, Sara Scarsella. Buongiorno. Ah.
3: Salve, buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Allora, Sara, appunto, è una chef, lavora a Riccia, ha preso la sua prima stella Michelin qualche anno fa, nel 2023, se non sbaglio. Insomma, cucina creativa, però radicata nel territorio.
3: Esattamente, sì. Facciamo una tipologia di cucina. Io sono dei castelli romani, ho viaggiato qualche anno.
1: E quindi, come dire, con Vinoforum siamo a casa, potremmo dire. Certo.
3: Esatto, sì, è un'opportunità per me, per noi, insomma, per portare la mia cucina, insomma, quello che per me è anche il territorio, poter parlare della provincia di Roma, insomma, un evento così importante per la capitale.
0: Sara, diamoci del tu naturalmente. Io sto da ieri sera, mi sto violentando perché sono sul profilo Instagram del ristorante di Sintesi e ci sono piatti veramente molto molto molto particolari. Ce n'è uno secondo te che è stato, come dire, gradito di più dal, io lo definirei anche un pubblico popolare, nel senso che poi il tentativo di essere ogni tanto in questi posti lo fanno tutti, ma ce n'è uno che ha colpito in particolare la clientela?
3: Sì, tra tutti sicuramente emerge il cardoncello di grotta con il fondo di fungo, creme fraiche ed erba cipollina, e parla anche tanto di territorio, parla anche del lavoro che facciamo da Sintesi con il lavoro sul vegetale e parla anche di territorio appunto perché sono dei funghi coltivati nelle grotte dei Castelli Romani. Castelli Romani sono pieni di grotte che all'epoca venivano utilizzate appunto per la produzione di vino, adesso molte vengono, sono più utilizzate per questo, e appunto ci sta un'azienda che le utilizza per la coltivazione di questi funghi che possiamo quindi avere per tutto l'anno.
0: Ed
3: è sicuramente... Sì.
0: No, prego, finisci.
3: No, è sicuramente uno di quei piatti che ha colpito tutti, è molto semplice, no? Anche vedendolo esteticamente, però appunto ci chiamiamo sintesi proprio per questo, diciamo pochi ingredienti però ti devono arrivare tutti, insomma, e questo è uno di quelli.
0: Solo una cosa per chiudere, una curiosità, perché vedo olio alla camomilla, nel quale ignoravo l'esistenza, Raffaele, onestamente loro lo mettono su un piatto, c'è del pesce, insomma, lo sgombro camomilla, sì, e pistacchi, incredibile.
3: Esatto. Sì, adesso con una ricciola, perché pure lì lavoriamo molto con il pescato comunque locale a seconda di quello che insomma abbiamo a disposizione, insomma, però sì, ecco, ci piace, siamo sicuramente una cucina, ci piace la creatività, però ecco, senza che sia comunque arrivabile a chiunque, ecco, perché alla fine facciamo da mangiare, l'importante appunto è il gusto, far stare bene le persone, e questo è sempre stato quello che facciamo, insomma, che stiamo facendo tuttora.
1: Stefano Carboni, 800 cantine, più di 3200 etichette, inutile ricordare che insomma stiamo parlando di uno dei settori che fa PIL in Italia, qui c'è l'occasione veramente per il pubblico di incontrare il produttore, di parlarci, di capire come lavora.
2: Beh, questo è un grandissimo privilegio, e tra l'altro è il nuovo modo anche di degustare il vino, nel senso avere la possibilità di un faccia a faccia con il produttore o comunque con qualcuno che lo rappresenti e che sappia spiegarti quello che c'è, che trovi nel calice, è importante. E anche perché soprattutto le nuove generazioni è difficile, se non inutile, stare a spiegare là dentro senti il cardamomo, il goudron, eccetera. Vogliono delle storie, vogliono delle emozioni, e soprattutto cercano sempre di più il contatto fra quello che bevono, ma anche quello che mangiano, e il territorio da cui proviene quel prodotto. Non a caso voi parlavate di un prodotto importante per il nostro PIL, un altro prodotto, chiamiamolo così, importante per il nostro PIL ormai è il turismo enogastronomico, e Roma, certo, da questo punto di vista rappresenta una piazza, cioè molti turisti vengono a Roma chiaramente per le bellezze, è la città più bella del mondo, ma vengono anche per provare quei piatti romani che sono iconici e che conoscono tutto il mondo. Cioè se tu vai negli Stati Uniti o in Asia e dici carbonara o matriciana, lo sanno di cosa stai parlando, quindi sono dei biglietti da visita fondamentali. Vorrei anche dire una cosa, soprattutto lo dico in questo caso da insegnante, quindi di contatto con giovani, è bello venire a queste manifestazioni, è bello andare in giro per cantine, e il concetto che per esempio emerge sempre da Vinoforum e da altre manifestazioni di questo genere è quello che comunque si viene a degustare, non si viene a bere e a sbicchierare, cioè una bevuta consapevole, sana, e la cultura in questo aiuta, perché se conosci quello che stai bevendo non fai i tre calici per il gusto di ho fatto tre calici, fai le due dita di vino, te le degusti in santa pace, e poi passi ad altro e poi ti fermi per ripensare a quello che hai bevuto, magari accompagnato dai piatti di Sara o da altri piatti di altri rappresentanti questa sera, che ci saranno questa sera e fino a domenica sera.
1: E così, Stefano Carboni, io notavo che in tutti i tuoi interventi hai sottolineato, parlato molto delle giovani generazioni, come i giovani, e stavo per chiederti, in qualche misura mi hai anticipato, no? Qui si punta davvero alla qualità più che alla quantità, al bere bene, e a una questione di cultura, educazione del bere, di cui le giovani generazioni hanno bisogno, perché appunto, e tra l'altro per i giovani anche una prospettiva di lavoro, di impiego, di futuro.
2: Assolutamente sì, guarda, veramente ha toccato un tema molto molto importante. Mai come in questo momento c'è bisogno di un ricambio generazionale in tutto quello che è il settore, quindi dal mondo produttivo del vino fino al mondo ristorativo, all'hospitality. E io mi accorgo che i giovani sono molto più preparati rispetto alla mia generazione un 25enne dei miei tempi aveva magari una certa passione per il vino, una certa passione per il cibo, lo raccontava e faceva il suo lavoro in un modo. Ora arrivano molto più preparati, però purtroppo sono molto meno, perché comunque sono lavori molto spesso duri e molto spesso magari, diciamo, all'estero si trovano anche delle retribuzioni più importanti, anche per i lavori, diciamo, di base, come può essere il cameriere, che è un lavoro tra l'altro secondo me nobilissimo e molto sottovalutato.
1: Assolutamente.
2: E questo è fondamentale. E volevo dire, tra l'altro, perché questi ragazzi si sono molto spesso formati nelle scuole, in comunque dei corsi, perché è mancato, rispetto diciamo, alla generazione degli anni 60-70, quel rito iniziatico che era il primo calice o il primo bicchiere, in quel caso bevuto a casa. Cioè lo facevi nella protezione, nell'abbraccio della famiglia. C'era tuo papà che ti faceva assaggiare un vino, ti diceva però soltanto un goccio. E qui invece adesso arrivano dei ragazzi tecnicamente già molto preparati, ne abbiamo bisogno e il futuro è tutto loro.
1: Sara Scarsella, anche ai Fornelli, insomma, sei l'esempio, insomma, di come le giovani generazioni si affacciano anche con successo alla cucina italiana. Quali difficoltà hai trovato? Quali anche no, da donna? Perché poi paradossalmente anche il mestiere di chef è stato a lungo molto maschile più che femminile.
3: Sì, quello che credo che sicuramente non è un lavoro di genere, ma lo è stato sicuramente molto più maschile, e tutt'oggi ancora lo è, lo sarà forse un pochino di meno nel futuro. Questo sicuramente dipenderà anche da quanti modelli femminili ci saranno di spicco, che potranno in qualche modo, come dire,
1: fare onda, certo.
3: Esattamente, perché appunto non è un lavoro di genere, sicuramente come questo lavoro, come tanti altri, sicuramente richiede dedizione, fatica, tante ore di lavoro, però è sicuramente un lavoro di quelli appassionanti che appunto ti dà in qualche modo. Ed io ho cominciato questo lavoro per prendermi cura delle persone a cui volevo bene, in questo caso la mia famiglia. Adesso l'opportunità di farlo come lavoro e prendermi cura delle persone che ci scelgono ogni giorno e che ci partono, perché noi siamo fuori dalla capitale, quindi che addirittura ci scelgono nonostante la proposta, insomma, ampia a Roma, e quindi c'è anche tanta gratitudine per questo.
0: Volevo un attimo una curiosità da Stefano Carboni, parlo al comunicatore un pochino di più, un po' meno al professore, perché a me è capitato di andare ogni tanto all'estero e poi quando arrivi all'estero vuoi comunque un po' il made in Italy, sia sui piatti che soprattutto sul buon vino. E il vino, come molti sapranno, spesso ha dei costi esorbitanti quando vai all'estero, e ci sono tutta una serie di questioni legate alle tasse, eccetera. Però sta diventando un po' insopportabile, prof, perché la qualità che abbiamo qui in Italia con il vino è, a mio avviso, quasi inavvicinabile. Questa è una mia opinione, naturalmente, però è un po' come il carburante, come la benzina. Se ne uscirà, nel senso, in prospettiva possiamo provare a prendere una bottiglia di vino di qualità quando ci troviamo ad esempio in Brasile e poterla pagare una cifra
2: voi toccate temi molto importanti. Questo sarà il tema dei prossimi anni, e sarà un tema non soltanto però per quanto riguarda le etichette italiane all'estero, ma anche per quello che riguarda la vendita in Italia. Cioè il prezzo del vino in alcuni casi spaventa, e qui torniamo anche sui giovani. È chiaro che un giovane al ristorante, se trova una carta dei vini dove la bottiglia costa meno, costa 50 euro, ha qualche problema. E io credo che, ecco, da Sara ad altri della sua generazione, la nuova generazione dovrà comunque, chi propone il vino, che sia ristoratore, che sia un'enoteca, dovrà comunque fare le sue valutazioni. Cioè bisogna sedersi veramente a un tavolino tutte le parti, quindi dal produttore al distributore al ristoratore all'enotecario, e trovare un modo per calmierare i prezzi, fermo restando che io dico una cosa: se conosciamo i vini, noi possiamo io ieri sera vi dico, non faccio nomi, non faccio marchi, io ieri sera ho bevuto un rosso italiano, un Nerello Mascalese calabrese, posso dirlo, il cui costo la bottiglia è intorno ai 21-22 euro in enoteca, quindi insomma, che non ha niente da invidiare ad alcune straordinarie bottiglie che posso aver bevuto nella serata di ieri o nella serata dell'altro ieri, sempre a Vinoforum, che comunque hanno altri prezzi. Cioè si può bere benissimo anche comunque con rispetto per le nostre tasche, e poi chiaramente poi ognuno ha le sue possibilità. Per alcuni spendere 500 euro per una bottiglia non è nulla, per altri è una follia. Però sì, voi toccate un tema importante. Purtroppo sapete che la questione dazi, la questione tasse, soprattutto su quello che è il mondo alcolico, in qualche modo determina una marginalità importante già, già alla base, però sicuramente forse un piccolo passo indietro da parte di tutti potrebbe aiutare, tanto iniziamo da casa nostra, potrebbe aiutare ad avvicinarsi, a riavvicinarsi al vino con un po' più di serenità. Io vedo le persone che ormai quando hanno la carta dei vini guardano subito la parte, la colonnina a destra che è quella dei prezzi, e poi una volta identificato il loro range guardano a sinistra, perché a volte veramente i prezzi sono molto, molto alti, e questo è sicuramente un problema che ha portato anche a una contrazione dei consumi. Se pensare che negli anni 70 si consumavano 40 litri pro capite in Italia, adesso se ne consumano 15, insomma è chiaro che c'è stata una grande diminuzione. Si beve molto, molto meglio, questo sì, però si beve anche molto, molto meno, e bisognerebbe cercare di trovare una giusta quadra.
1: Allora, un'ultima battuta a Sara Scarsella: in questi termini anche sul prezzo, il biglietto, lo scontrino, non solo del vino ma anche a tavola.
3: E sull'importanza sicuramente, sì. Guarda, noi allora, come essendo anche trovandoci in provincia, abbiamo comunque dei prezzi un pochino più contenuti. Chiaramente la nostra tipologia di cucina è una cucina che richiede tanto personale, e quindi abbiamo dei costi comunque più elevati, quindi, però ecco, questi costi chiaramente non devono finire soltanto, non li deve pagare solo il consumatore finale, perché sarebbe impossibile. Quindi uno cerca chiaramente come azienda di fare attenzione a tanto ai costi, alla tipologia di chiaramente qualità molto alta, ma comprare più spesso e meno, così da chiaramente fare attenzione a tante cose, agli sprechi.
1: Certo.
3: Questa è una cosa importante per far sì appunto di non farglieli deve pagare solo il consumatore finale, perché sarebbe impossibile. Quindi uno cerca chiaramente come azienda di fare attenzione a tanto ai costi, alla tipologia di chiaramente qualità molto alta, ma comprare più spesso e meno, così da chiaramente fare attenzione a tante cose, agli sprechi.
1: Certo.
3: Questa è una cosa importante per far sì appunto di non... fargli evitare i costi.
1: I costi.

0: chiaramente dei, come dicevo, dei costi molto più alti da affrontare per questa tipologia di servizio. E, allora, però, come dicevo, noi, essendo che ci scelgono anche da fuori, tendiamo a avere prezzi leggermente più bassi per far sì che ne valga anche il viaggio, insomma, rispetto alla proposta anche, che c'è a Roma.
1: Bene, allora ringraziamo Stefano Carboni, Sara Scarsella. E
0: grazie a voi.
1: Ricordiamo Vinoforum fino a domenica sera, Villa Borghese, Piazza di Siena, Roma.

0: But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
1: È un pezzo lennoniano questo, perché poi è scritto da Lennon McCartney, ma poi in realtà la penna è soprattutto quella di John Lennon. Revolution 1968 non è, diciamo, la fase discendente dei Beatles, per carità, però diciamo che il grosso l'avevano fatto pochi anni prima, tanto con Revolver quanto con Sgt. Pepper. Però qui vorrei provocare per 20 secondi Raffaele Roselli, perché per me, per i Beatles, sono stati importanti anche come faro.
2: Chi?
1: Beach Boys.
2: Oh beh, perché no?
1: Perché qualcuno li sottovaluta, pensa rocca. Quelli sono solo California Dreaming, cioè
2: quelli
1: no.
2: Stavano in America, quelli a Londra, però invece.
1: Bella lotta, bella lotta. Bella lotta. Beh, ci siamo, 12:50, sì. Ultimi minuti, ma si
2: sì,
1: continua.
2: Ultimi minuti, ma importanti. Importanti perché ieri abbiamo aperto l'Italia in diretta, ieri mattina, con una pagina di cronaca tragica, no? L'omicidio sì. Di Lorena Isceri, il suo feretro è a Squinzano, oggi sono i funerali della donna uccisa dall'ex compagno lanciata dal cavalcavia. Bene, in questo spazio vogliamo far conoscere l'impegno di una fondazione che promuove un modello di intervento integrato che prevede gratuitamente assistenza economica, supporto psicologico specialistico e consulenza legale agli orfani speciali, figli delle vittime di femminicidio. In linea con noi Benedetta Durini, buongiorno.
3: Salve, buongiorno, buongiorno a voi.
2: L'impegno della Fondazione Le Stelle di Marisa.
3: Sì, la nostra fondazione rappresenta sicuramente un punto di riferimento fondamentale per una delle categorie ad oggi più vulnerabili e soprattutto considerate per molti anni.

0: invisibili, che sono i cosiddetti orfani speciali. Quando infatti i riflettori dei media si spengono sulla drammatica cronaca di un femminicidio, si apre anzi per i figli un baratro silenzioso e anche molto complesso che non solo rappresenta la perdita improvvisa della madre, ma è spesso anche associata alla contestuale perdita del padre che è deceduto, suicida o detenuto in alcuni casi. Quindi questo lascia molti ragazzi e molti bambini in una condizione di totale sradicamento emotivo, ma anche materiale e sociale. L'impegno della nostra fondazione è proprio quello di agire subito e restare al loro fianco affinché questa non sia l'unica via, ovviamente, per evitare una tragedia così devastante che segni irrimediabilmente il loro futuro. E operiamo proprio attraverso un supporto strutturato su tre pilastri poi interconnessi tra loro, come dicevate anche prima, che sono quello psicologico, economico e legale.
1: Sì.
0: E questo perché l'elaborazione di un lutto così violento richiede dei percorsi molto mirati, strutturati, con professionisti che hanno l'obiettivo proprio di offrire a questi ragazzi uno spazio sicuro in cui elaborare il dolore, prevenendo anche eventuali e complesse ricadute psicologiche che poi possono purtroppo essere portate avanti anche nello sviluppo successivo dell'adolescenza.
1: Ecco, Benedetta Durini, lei è la responsabile scientifica della Fondazione Le Stelle di Marisa. Chi vi sostiene nel vostro lavoro?
0: Noi come fondazione non accediamo a fondi pubblici, ci autofinanziamo attraverso eventi di fundraising e per chi volesse farlo può donare tramite il nostro sito oppure devolvere il 7,30 durante la dichiarazione dei redditi.
1: Anche il vostro lavoro è cominciato da un caso concreto, no? Una tragedia, una giovane donna, mamma Marisa.
0: Sì, la fondazione nasce proprio nel 2023, successivamente a questo caso di cronaca nera che ha toccato davvero tutti noi, e a quel punto, vedendo una bambina di 4 anni senza più la madre e senza più il padre, il nostro fondatore insieme alla nostra presidente si sono effettivamente chiesti: ma cosa succede a questi bambini quando diventano orfani? Chi si occupa di loro e quali sono poi i loro bisogni?
1: Rai Radio 1, vi è vicini, abbiamo sempre attenzione a delle campagne di sensibilizzazione come la vostra, che siete impegnati in un terreno così duro, difficile, ma è un lavoro molto importante che state svolgendo. Grazie, grazie Benedetta
0: Grazie a
1: Durini,
0: voi,
1: ancora grazie al lavoro
0: grazie mille.
1: della Fondazione Stelle di Marisa.
2: Ringraziamo anche la squadra che oggi ci ha sostenuto, caro Raffaele, da Cristiana Faitati a Laura Nerozzi, Lucia Pioppi e Graziana Vella in redazione, alla regia naturalmente Mimmi Micocci, poi alla parte tecnica si sono alternati Savino, Caranzetti, Conti, un bel tridente quest'oggi su Rai Radio 1. Ringrazio Raffaele Roselli, naturalmente noi ci ritroviamo
1: Gianfranco
2: domani.
1: Valenti, io
2: Domani siamo
1: ringrazio,
2: qua,
1: sempre qui.
2: Siamo dalle 10
1: Doppia
2: alle
1: voce.
2: 13, doppia voce, qua, come doppio attore, come Angelo Maggi. Chiudiamo in bellezza, dai, perché l'estate se ne va, però ci lascia questo ultimo singolo di Ariete e Angelina Mango insieme, che è anche un di buon
1: Anche
2: augurio.
1: questo è un duetto.
2: Bello, sì, di buon augurio. Che bella vita.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, tensioni e rappresaglie, colpite 5 petroliere di Teheran dopo gli attacchi alle navi militari, bombe sulle navi americane in Cisgiordania. Ucraina e russo, Lavrov contro Italia e Finlandia, chiedono il cessate il fuoco per guadagnare tempo, ancora attacchi incrociati Mosca-Kiev nonostante la telefonata fra Trump e Putin. Intelligenza artificiale, videomessaggio di Giorgia Meloni, innovazione al servizio dell'uomo, sfida centrale nell'azione di governo con attenzione alla persona e ai suoi diritti. L'esecuzione di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, a Roma, arrestati 7 presunti mandanti, gli inquirenti, punizione di stampo mafioso, dietro il delitto il boss della camorra senese. Tragedia a Moncalieri, 75enne uccide la sorella e poi si toglie la vita in casa, un biglietto con la confessione, l'uomo era malato, la donna disabile. Finite le ondate di calore, torna il fresco, ma è già allerta arancione per pioggia in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, da venerdì maltempo anche al centro-sud. L'editto del re, lettera di Carlo, dopo il rientro a Londra di Harry e Meghan, sono privati cittadini, membri della Casa Reale ma senza impegni ufficiali, i Sussex sorpresi. Champions League, stasera il difficile debutto del Napoli, al Maradona arrivano i vice campioni dell'Arsenal, diretta su questa rete alle 21. Tennis, US Open, Alcaraz eliminato ai quarti dall'americano Shelton, nel doppio avanti la coppia Bolelli-Vavassori. Buongiorno da Alice Andreoli. Non si fermano dunque le ostilità fra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, con Washington che ha attaccato 5 petroliere di Teheran al largo dell'isola di Karg e nel golfo dell'Oman, il corrispondente da Istanbul.
3: Il segretario di Stato americano Rubio aveva avvertito: ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina militare, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i Pasdaran avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington. E così ieri il Pentagono ha distrutto 5 petroliere iraniane del Golfo di Oman e poi vicino alla strategica isola di Kharg. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. I guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico. Inevitabile l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che torna a superare i $100 al barile. E l'ultima rappresaglia ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. Teheran sostiene di aver colpito la base degli Stati Uniti di Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e afferma di aver abbattuto 18 missili, mentre altri 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: L'era di Israele per le sanzioni contro i coloni in Cisgiordania, varate dalla Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma intanto si arroventa il clima politico interno del paese dopo le accuse rivolte da Arezzo al premier Netanyahu sul 7 ottobre. La corrispondente.
4: Il consolato britannico a Gerusalemme avrà 30 giorni di tempo per chiudere le sue attività, solo 7 invece per i funzionali di Londra impegnati nel centro di coordinamento per Gaza per lasciare Israele. Sono questi i tempi fissati dal governo israeliano, la risposta durissima alle sanzioni annunciate dalla Gran Bretagna, alle quali hanno aderito anche altri 11 paesi, contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Secondo il sito Axios, sempre molto informato sulle mosse dell'amministrazione americana, il presidente Trump era stato messo al corrente dal premier britannico sulle sanzioni imminenti e non avrebbe presentato obiezioni. Ma in Israele a tenere banco è soprattutto il duello tra Netanyahu e il quotidiano Haaretz, che ieri ha parlato di una telefonata ricevuta dal premier israeliano del presidente degli Emirati Bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco importante da parte di Hamas. Per Netanyahu solo bugie e denuncia per diffamazione il quotidiano israeliano. Torna ad attaccare poi i capi dell'esercito e dello Shin Bet, il generale Halevi e Ranon Bar. Ore prima degli attacchi avevano tutti gli elementi per lanciare l'allarme, ma non lo hanno fatto, ha dichiarato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre dal ministro degli esteri russo Lavrov arrivano nuove accuse contro i leader europei. La corrispondente.
0: Presidente finlandese, premier italiano.
1: C'è un gruppo di politici, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che parla della necessità di un cessate il fuoco, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. A parlare il ministro degli esteri russo in una lunga intervista televisiva. Per Lavrov, una volta fermate le ostilità, la gran parte di loro non riconoscerebbe più le attuali conquiste territoriali russe per proteggere il governo di Kiev. Neanche Zelensky lo nasconde, prosegue il ministro quando dice di avere bisogno urgente di sistemi di difesa aerea per preservare lo Stato ucraino. L'Italia, prosegue Lavrov, fa parte di un gruppo di paesi che periodicamente danno segni di realismo sul conflitto, ma la Russia, conclude, non vede da parte loro un atteggiamento che possa favorire la fine del conflitto. Parole che arrivano proprio quando gli Stati Uniti cercano di rilanciare il processo di pace con la missione dei loro inviati a Mosca e a Kiev e con la telefonata di Trump a Putin. Uno sforzo diplomatico che la Russia sostiene, escludendo però l'opzione di una tregua che secondo il Cremlino servirebbe solo a riarmare Kiev e non vedendo di buon occhio una mediazione europea. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La premier Meloni è intervenuta sul tema dell'intelligenza artificiale con un videomessaggio alla trasmissione Forum. Una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema. Sentiamo le sue parole.
5: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto, però, è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio. Scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
2: È arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale, ma anche la sicurezza è centrale nel confronto tra i partiti.
6: La sicurezza, pilastro centrale dell'azione politica del governo. Così Fratelli d'Italia e Forza Italia fanno seguito alle parole di ieri di Giorgia Meloni, che aveva definito provvedimento inaccettabile la liberazione di uno straniero che aveva aggredito due agenti a Roma. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
7: Servono certezza della pena e rispetto per chi ogni giorno difende i cittadini. Per Fratelli d'Italia la tutela delle forze dell'ordine è una priorità.
6: Intanto la legge elettorale comincia l'esame in Senato, il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore. L'intenzione della maggioranza è arrivare al voto finale il 15 settembre per poi tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. C'è l'accordo sulle preferenze, mentre è stato accantonato il ballottaggio, ma gli sherpa del centrodestra sono ancora al lavoro sui dettagli. L'opposizione preannuncia battaglia per una legge elettorale modificata a colpi di maggioranza da un centrodestra alla frutta, dal PD Dario Parrini.
8: Una legge che in un contesto di astensionismo permette la trasformazione di una minoranza di voti in una schiacciante maggioranza di seggi può essere a buon diritto definita una legge truffa.
6: Il Movimento 5 Stelle rincara la dose e parla di super truffa, utile solo a placare la loro paura di perdere la poltrona, pensiero condiviso anche da AVS, secondo cui è una legge elettorale fatta su misura. Alessandra Allegra, GR1.
2: Caro Energia, prezzi ai massimi da 4 anni e domani scade lo sconto sui carburanti.
9: L'oro nero continua a correre, in mattinata arriva a toccare la soglia psicologica dei $100 al barile per la prima volta da 2 mesi. Un'ondata di rialzi che va avanti da giorni e che inevitabilmente si abbatte sul costo dei carburanti. Anche oggi il prezzo registra un ulteriore aumento, la benzina arriva a 2,06 euro al litro, mentre il diesel sfiora i 2,18 euro. Domani scade la proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio. L'ipotesi più probabile è quella di un'ulteriore proroga dello sconto di 15 giorni che porti verso un meccanismo trimestrale di aiuti selettivi rivolti alle fasce più deboli e ad alcune categorie professionali. Poi dal prossimo anno sarà la manovra a stabilire ulteriori interventi anche in base all'evoluzione del quadro internazionale. Ma a preoccupare non è solo l'andamento del petrolio, le tensioni in Medio Oriente stanno innescando una spirale di rialzi anche sul gas. Il prezzo del metano sul mercato europeo ha superato i 78 euro al megawattora, valore più alto dal 2022, con un rialzo da inizio anno del 160%. Ai massimi da 4 anni anche l'elettricità, il cui prezzo si forma su quello del gas, arrivata a 225 euro al megawattora. Francesca Capannolo, GR1.
2: Disagi anche oggi in Gran Bretagna sul fronte del traffico aereo, circa 2.000 voli cancellati tra ieri e questa mattina negli aeroporti londinesi. Il sistema è stato riattivato, per ora si esclude un attacco cyber, ma è ancora vaga la natura del guasto. Nel mirino ci sono i vertici dell'agenzia di settore, la National Air Traffic Services, già chiamati in causa per precedenti emergenze legate a negligenze e inefficienze tecniche. La dignità dell'essere umano al centro della catechesi di Papa Leone XIV all'udienza generale di questa mattina. Ascoltiamo.
10: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio.
2: Rai Radio 1, le 13:10 minuti, siamo alla cronaca. C'è una svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, noto come Diabolik, ucciso a Roma nel 2019. Arrestati i presunti mandanti, dietro il delitto ci sarebbe il clan dei Senese.
11: Personaggi di elevatissima caratura criminale e pericolosi, così il giudice per le indagini preliminari nelle sue 765 pagine di ordinanza descrive i 7 arrestati nella notte da polizia e carabinieri. Secondo chi indaga, organizzatori e mandanti dell'omicidio, una vera e propria esecuzione di Diabolik, il 7 agosto 2019 freddato con un colpo di pistola alla nuca mentre seduto su una panchina di un parco romano attende qualcuno. Una videocamera di sicurezza riprende quell'omicidio che per i magistrati è una punizione. Fabrizio Piscitelli, pluripregiudicato di peso e storico capo ultra della Lazio, si era reso autonomo nel traffico di droga a Roma, si era in sostanza sganciato dal clan di Camorra dei Senese, che dunque così riafferma il suo potere nella capitale. Scenario ben delineato dalla GIP, che sottolinea il boss Michele Senese da 10 anni in carcere, da dietro le sbarre dà il suo benestare. La procura dunque chiude il cerchio sull'omicidio di Diabolik, per il quale è stato processato l'argentino Raúl Esteban Calderón, l'uomo del video, secondo la procura, che condannato in primo grado è stato poi assolto in appello. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Volevamo dare la colpa delle stragi del 92-93 alla sinistra per aiutare Berlusconi, lo rivela l'ex boss di Cosa Nostra, ora collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone nel processo in corso a Firenze a carico di Salvatore Baiardo, imputato di calunnia nei confronti del conduttore TV Massimo Giletti. Omicidio-suicidio a Moncalieri, alle porte di Torino. Un'anziana disabile è stata uccisa nel suo appartamento dal fratello che dopo il delitto si è tolto la vita.
12: I rapporti col fratello non ho idea se erano pacifici, burrascosi.
13: L'ho uccisa io e adesso la faccio finita. Il biglietto trovato attaccato ad un armadio a casa di Rossella Bocchiardi, la donna di 79 anni ritrovata senza vita in un appartamento all'11° piano di una palazzina di Corso Roma a Moncalieri, con una profonda ferita alla testa. Si tratterebbe proprio di un dramma familiare, omicidio e suicidio. Da giorni in quell'abitazione giungeva un forte odore, i residenti che chiamano i carabinieri, arrivano i pompieri che forzano la porta e trovano il corpo della donna senza vita. Si attendono i dettagli dalla procura, gli investigatori cercano di ricostruire il momento esatto della tragedia e il movente.
14: È la solitudine che porta a fare queste cose. La malattia, che sapeva che doveva andarsene e lasciare la sorella da sola, ha chiuso tutto.
13: Un dramma familiare.
14: Io lo compatisco.
2: Da Torino per il GR1, Silvia Bacci. Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano in Puglia, il funerale della donna. Linea all'inviato Simone Zazzera.
15: C'è il volto sorridente di Lorena Isceri nel maxischermo allestito qui davanti alla chiesa di Maria Regina a Squinzano, il paese dove la 45enne era cresciuta e dove alle 17 saranno celebrate le esequie. Qui dove sarai sempre amata, hanno scritto gli amici in uno striscione appeso al lato della piazza. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e in tanti hanno coperto le insegne dei negozi con drappi rossi, palloncini rossi, lo stesso colore che molte persone arrivate qui alla Camera Ardente si sono segnate sul viso per dire basta alla violenza contro le donne. Lo aveva fatto nei giorni successivi al femminicidio Franco, il padre della vittima, con un toccante messaggio alle istituzioni. All'arrivo del feretro da Firenze verso le 10 l'uomo lo ha abbracciato più volte, ha abbracciato la bara bianca con i fiori rossi sopra, in lacrime, mentre la madre Antonietta stringeva tra le mani il peluche di Lorena bambina. Queste sono le voci che abbiamo raccolto tra alcune persone che hanno partecipato alla Camera Ardente.
16: Lorena era la figlia di tutti, la sorella di tutti, e ha sconvolto tutta la comunità squinzanese.
17: Come si fanno a stare a non essere sensibili di fronte a queste tragedie? Insomma, nel paese la conoscevamo tutti, penso pure io un figlio, quindi capisco perfettamente lo stato d'animo in cui il papà e la mamma stanno.
15: Sul fronte dell'inchiesta infine si è appreso che Federico Vella era in cura da 15 anni con uno psicologo, ma negli ultimi 2 anni c'era andato soltanto 2 volte e l'ultima pochi giorni prima del femminicidio, proprio per parlare della fine della sua relazione con la donna che poi ha ucciso prima di suicidarsi. E da Squinzano è tutto. Linea 9.
2: Meteo, temporali e forti piogge al nord con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in allerta arancione. Entro venerdì la perturbazione colpirà anche il resto del paese.
18: Dopo settimane di afa e ondate di calore, la nuova perturbazione che si sta abbattendo sulle regioni del nord fa abbassare drasticamente le temperature, ma porta con sé anche forte maltempo e si registrano già diversi danni. In provincia di Treviso, a Roncade, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una piscina comunale. In Lombardia, i forti temporali hanno provocato disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. E nelle prossime ore ancora maltempo. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
19: I temporali proseguono tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e in Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi anche alla Toscana e al Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
18: E le temperature?
19: Scendono sulle regioni settentrionali anche di 12 gradi. Sulle regioni centrali l'aria più fresca arriverà domani. Per il sud si dovrà aspettare venerdì.
18: Potremmo dire addio alle ondate di calore?
19: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
18: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Palermo le temperature ancora elevate hanno indotto il sindaco La Galla con una direttiva a disporre il rinvio delle lezioni o la didattica a distanza. L'istituto comprensivo Giuliana Saladino, in un quartiere periferico della città, sceglie invece una strada diversa: aule climatizzate e lezioni anticipate di una settimana.
20: Noi abbiamo aperto l'8 settembre perché siamo nelle condizioni di fare scuola nel migliore dei modi.
21: L'orgoglio che affiora nelle parole del preside Giusto Catania, primo ad aver aperto con 7 giorni di anticipo i cancelli dell'istituto comprensivo Saladino che dirige, è la naturale conseguenza di sentirsi un'eccezione virtuosa in una città, Palermo, che affronta da mesi temperature intollerabili e dove appena 7 scuole su 100 sono dotate di condizionatori, percentuale che proprio ieri ha spinto il sindaco a ipotizzare il ritorno in nei giorni di allerta rossa, ragioni che non hanno fermato il preside Catania e il suo staff.
20: Partiamo anche ad orario pieno, perché in un quartiere come il nostro un minuto di scuola chiusa è un minuto regalato alla strada e questo non ce lo possiamo permettere.
21: Lo fate anche perché avete delle aule climatizzate che consentono agli studenti di stare a scuola con un clima vivibile.
20: Noi abbiamo usufruito di diversi finanziamenti, in particolare del PNRR, che hanno consentito alla nostra scuola di climatizzare alcuni ambienti, quindi riorganizzando le attività didattiche, lavorando su classi aperte, siamo nelle condizioni di tenere la scuola aperta.
21: Paola Guarnieri, GR1.
2: In Norvegia il corteo funebre di re Harald V si sta dirigendo verso la cattedrale di Oslo, dove tra poco si terrà la cerimonia religiosa. Alle esequie sono presenti tra gli altri il principe William, il re di Spagna Felipe, il principe ereditario del Giappone Akishino e il presidente ucraino Zelensky. Continua il gelo tra i duchi di Sussex e il re Carlo III, in particolare dopo la recente presa di posizione del sovrano, il quale sottolinea che Harry e Meghan non fanno più parte della famiglia reale. La corrispondente.
22: Da quando è rientrato in Gran Bretagna non ha mai parlato con il padre, il re Carlo. La rivelazione dal tabloid Mirror, che cita una fonte vicina al principe, e i duchi di Sussex sono rimasti sorpresi dalla lettera che il sovrano ha diffuso, in cui ribadisce che la coppia non fa parte della famiglia reale, non sono walking royals e che non usano il titolo di altezza reale. Una presa di posizione di cui Harry e Meghan sono venuti a conoscenza solo un'ora prima che fosse resa pubblica e non hanno avuto neanche il tempo di rispondere. Insomma, la situazione non si mette proprio bene per la coppia, che attende a giorni anche la decisione del governo per quanto riguarda la sicurezza pagata dai contribuenti. Le parole del re Carlo indeboliscono le ragioni di Harry e le preoccupazioni anche legate alla presenza dei figli Archie e Lilibeth, che hanno cominciato a frequentare la scuola privata. E ha cominciato una nuova vita anche il principe George, che è entrato nel college di Eton. Ieri, in una giornata piovosa, i principi del Galles, William e Catherine, lo hanno accompagnato nel prestigioso istituto dove George passerà i prossimi anni. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: E ora a Venezia, dove oggi sono protagoniste in concorso le attrici italiane Vanessa Scalera con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e Alba Rohrwacher, diretta dal francese Stéphane Brisé, in Un bon petit soldat. E nelle notti veneziani torna Luigi Locascio, che al Lido debuttava 26 anni fa con i 100 passi.
0: Il Lido si è svegliato sotto la pioggia battente stamattina, ma operai già al lavoro per rendere percorribile il tappeto rosso che oggi accoglierà tanta Italia. Alba Rohrwacher è protagonista assoluta di Bon Petit Soldat, diretta da Stéphane Brisé, che la trasforma in un manager delle risorse umane di un'azienda senza scrupoli. Per il Lido si aggira anche un'ape rosso fuoco, quella che ne Il mestiere di Beppe Tufarulo porta in giro Luigi Locascio, che torna al Lido nel ruolo di Sauro Cantafame, qui dove debuttò con i 100 passi 26 anni fa.
3: Ho avuto la fortuna anche di vincere la Coppa Volpi, però sono molto molto spesso tornato. Mia madre Aida, lei e tutti i miei fratelli, noi siamo 5, viviamo sparsi, ma ci rincontriamo sempre in queste cose di Venezia. Il mio personaggio si chiama Sauro Cantafame, fa un mestiere molto strano, cioè lui dice aggiusta i morti.
0: E in concorso arriva il quarto italiano a Caccia del Leone, Il fuoco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis con due formidabili attori, Vanessa Scalera, Lino Musella. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Raovic e direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Emanuele Di Cavio e Giovanna Insardi. Ora c'è lo sport da Alice Andreoli, che ha condotto in studio. Buon ascolto, buona giornata.
4: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
23: Insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
24: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
26: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
27: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
28: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
27: Colombo, navigando sull'app Family,
29: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
27: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
30: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
31: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
32: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
33: GR1 Sport.
34: In studio Alessio Maldini. Champions League, la prima giornata proseguirà oggi con altre 6 partite. Tra queste la sfida del Maradona tra il Napoli e l'Arsenal, finalista dell'ultima edizione. Debutto dunque molto impegnativo per la squadra di Allegri, che deve riscattare le due sconfitte in campionato.
35: Napoli al centro dello sport, l'Italia della pallavolo maschile. Domani sera
1: negli europei al debutto contro la Svezia sotto le stelle nello splendore di Piazza Plebiscito. Poco più in là il lungomare si prepara alle pre-regate della Coppa America della fine di settembre, profano, sacro e tradizione, perché questi sono i giorni della festa di Piedigrotta. A Fuorigrotta l'arca del Maradona è pronta per Napoli-Arsenal. Le due sconfitte in campionato hanno generato pessimismo e anche per stasera sono pochi quelli che scommetterebbero sul Napoli. Si è fermato Anguissa, le scelte a centrocampo sono ridotte. De Bruyne titolare, allora ha fatto capire Allegri, il crucio restano i gol presi, 5 tra Inter e Como.
5: Bisogna fare una partita di grande tecnica e poi dopo, quando non avremo la palla, bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti alla partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
1: Dimenticare le sconfitte, meglio giocare subito, è l'osservazione del capitano Di Lorenzo, anche se ci sarà l'Arsenal. 3 vittorie in 3 partite in Premier, un'opportunità anche per il calcio italiano dopo la sconfitta dell'Inter per misurarsi con una delle favorite alla vittoria della Champions. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
34: Fischio d'inizio alle 21 con diretta su questa rete. Alla stessa ora l'incontro clou della serata Liverpool Atletico Madrid. Domani toccherà alle altre due italiane, la Roma alle 18:45 sarà ospite dei turchi del Fenerbahce, mentre alle 21 il Como riceverà il Lipsia. E ora il tennis con i quarti di finale degli US Open, turno fatale a Carlos Alcaraz, battuto a sorpresa da Ben Shelton.
6: Sono da poco passate le 3:30 di notte a New York. Gli spalti dell'Arthur Ashe ormai non sono più gremiti come inizio partita, ma nella città che non dorme mai, ogni momento è buono per scrivere una nuova storia. Quella di Ben Shelton, 4 ore e 28 minuti per togliersi di dosso l'etichetta del giocatore mai vincente contro i primi 3 del mondo. A farne le spese, Carlos Alcaraz si è arreso solo al match tiebreak in una notte estenuante, alle prese anche con conati di vomito a fine quarto set. Alla lunga ha pagato l'inattività di oltre 4 mesi. Ora derby statunitense in semifinale tra Tiafoe e il lanciatissimo Shelton, che sia il 23enne di Atlanta e il terzo incomodo tra Carlos e Jannik. In realtà c'è anche Zverev, ora con la concreta possibilità di vincere il secondo slam stagionale in questo strano 2026, in attesa del miglior Alcaraz, in attesa del rientro di Sinner, oggi a Torino test decisivi al ginocchio, obiettivo tornare in campo a Pechino a fine mese e non vivere più uno slam da spettatore. Emanuele Granelli, GR1.
34: Tra stasera e questa notte, due incontri della parte alta del tabellone, Kachanov Bloks Zverev Van de Zandschulp. Nel torneo femminile la prima semifinale sarà tra la bielorussa Sabalenka e la statunitense Pegula, mentre nel doppio maschile avanza quarti la coppia Bolelli-Vavassori, battuti al tiebreak del terzo set Krejcek e Mektic. Stanotte sfideranno Harrison e Skapski. Infine, mondiale di basket femminile, stasera a Berlino l'ottavo Italia-Australia, inizio alle 20:45, la vincente sfiderà ai quarti la Spagna. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
10: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
12: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
13: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Il Mangiadischi.
0: note al dente per un'estate travolgente.
2: Sì? Vedi Peppe Voltarelli, è tornato.
3: Senti le voci. Sempre diverse nella sigla del Mangialischi.
2: È tornato Peppe Voltarelli. E se n'era andato.
3: Mi dispiace. Sì. Buongiorno Marcella Sullo.
2: Ciao Duccio Pasqua, ecco. Buongiorno. Ti vedo allegro
3: meno
2: oggi.
3: Meno 8.
2: Anche ieri era quasi meno 8 sì, verso la fine. Ora sì, è proprio meno 8, meno 7.
3: Sì. Mancano 8 puntate alla fine del Mangialischi, però questo è un puntatone.
2: Oggi è un puntatone, infatti ti vedo brioso, contento, elegantissimo.
3: Hai
2: con
3: visto?
2: Questa camicia di lino color
3: ciliegia.
2: Il radio si vede molto.
3: Con noi ovviamente Luca Bernardini in regia, poi c'è Alessio Caranzetti in console, c'è Federica Forni in redazione, ci sono tutti i messaggi dei nostri ascoltatori.
2: Sì, già?
3: Come no.
2: Chi è stato il primo?
3: Al 335-699-2949 il primo è stato Nicolò con un messaggio che dice: buongiorno da una Milano finalmente a misura d'uomo.
2: Carina questa. Piove?
3: Fa un po' più fresco.
2: Okay.
3: Poi ci arriva un good morning Mangialischi.
2: Ciao Italo, buongiorno, buona colazione.
3: Poi ci sono Roberto e Angelo, i nostri amici corrieri di Alghero. Riccardo con la rubrica Viva la Rima dice: chi vuole essere lieto sia e ascolti il Mangialischi in allegria.
2: Mi sembra giusto, domani non c'è certezza.
3: Esatto. In Salento c'è Tempo Ballerino, ci dice Ciccio da Marittima. Michele da Parabiago dice: visto che tra noi ci diamo del tu, che è una meraviglia, amici nostri carissimi, permettetemi una mia curiosità. Secondo voi lo strumento musicale più bello che sia di vostra conoscenza?
2: Non posso scegliere.
3: Difficile.
2: Adoro l'arpa. Sì. Mi sarebbe piaciuto suonare l'arpa. Trovo uno strumento molto elegante.
3: Il flauto da naso di Max Dedo.
2: Il flauto da naso già è più nelle mie corde.
3: Forse. C'è la poesia di Paolo da Roma che si intitola Viva il Mangialischi.
2: Viva il Mangialischi.
3: Strapiena di lazzi e di frizzi sarà questa puntata.
2: Ma perché sa qualcosa?
3: Stante la presenza del maestro Fabio già annunciata. Ah. Aneddoti e buona musica potremo aspettare. Cos'altro di meglio Mamma Rai poteva programmare? Dai posti delle mie ferie invio i saluti al cast del Mangialischi e a tutti i convenuti.
2: Ah, grazie Paolo, ma perché l'avevamo anticipato?
3: Ieri
2: l'avevamo detto?
3: Sì, quindi lo presentiamo.
2: Non avevamo tenuto il segreto?
3: No.
2: Lo presentiamo. Allora lo possiamo dire?
3: Presentiamolo, sì. Buongiorno Fabio Frizzi.
4: Eccoci qua.
2: Ben ritrovato.
4: Sempre un piacere stare qua. Sapete, la prima cosa che mi viene da dirvi.
3: Sì.
4: Io, lo sapete, lui lo sa sicuramente, io affondo un po' di radici in una radio primordiale.
3: È vero.
4: E devo dire che voi due, ogni volta che ci siamo visti, mi avete ricordato sempre quella freschezza e quella immediatezza, che era veramente bella.
3: Quindi ci stai dicendo che siamo primordiali. Così.
4: Esatto, no, che conservate i sapori buoni.
2: Meno male.
3: Meno male, siamo a chilometro zero.
2: A chilometro zero, Ducci.
3: Va bene. Fabio Frizzi, ce lo teniamo tutta la puntata. Perché
4: grazie.
3: Ovviamente ha molte cose da raccontarci, ma soprattutto sta per partire per un tour di poche date negli Stati Uniti.
4: Alcune date negli Stati Uniti.
3: Quante saranno? Una quarantina?
4: No, saranno 30, però diciamo che siamo fuori per 6 settimane. Più le prove, perché ho 2 musicisti che ho in America, quindi dovremo anche provare. Insomma, una bella avventura.
2: Beh, 6 settimane, quindi ci siete anche durante le lezioni di midterm.
4: Noi torniamo esattamente 4-5 giorni prima che ci siano le lezioni.
2: Per stare tranquilli.
3: Quindi non ti candidi.
4: Non mi candido.
3: Però fate Halloween in America.
4: Facciamo Halloween.
2: Nonché il mio compleanno.
3: Esatto.
4: Ma tu sei dai.
2: Sì, sono nata la notte di Halloween.
4: Ma che figata.
3: Sì. E si spiegano tante cose.
2: Tante cose.
4: Se vuoi venire, siamo a New Orleans. Non è male.
3: Andiamo.
4: Non è male.
3: Allora, con Fabio, parleremo di questo tour che sta per cominciare, che è tutto basato sul nucleo di materiale che ha scritto per i film di Lucio Fulci.
4: Esattamente.
3: E quindi questa puntata avrà una vibe un po' horror. E direi di partire con dei tuoi carissimi amici, che sono i signori Goblin,
4: esatto.
3: Con cui hai lavorato a lungo.
4: Sì, siamo amici da quando avevamo 20 anni, quindi sono proprio tanti anni che sono amici. Con Claudio Simonetti. E con Fabio Pignatelli. Se ci siete, vi salutiamo con tanto affetto.
2: Claudio Simonetti, che è uguale nei secoli.
3: È vero.
2: È restato giovane un po' tipo.
4: Prendo una pillolina. Che...
2: un po' Dorian Gray.
3: Ma chissà che patti ha fatto.
2: Chissà che ha fatto.
3: La puntata
2: c'è un ritratto di Simonetti a casa di Dario Argento che invecchia.
3: Sì. Partiamo con questo tema che non è quello più famoso, ma è famosissimo.

0: facciamo accompagnare da Suspiria
1: con
0: dei Goblin. Sì,
1: eh?
0: C'è Sabrina Lauristano che dice: oggi siete cattivi, ma lo sapete che questi sono traumi? E oggi di traumi parliamo.
2: Eh sì, un pochino sì, ma come ti dicevo prima, io credo di aver capito perché c'è questo gusto mainstream dell'horror.
0: Sì.
2: Perché è la sindrome dell'incubo passato.
0: È vero, è vero.
2: Senso, tu esci dal cinema, esci dalla televisione, cambi canale, dici: ah, non era vero. E stai bene, quindi...
1: devo dire, l'horror, specialmente nel momento storico che viviamo, è terapeutico, perché la finzione sicuramente finisce.
2: Esatto, il resto no, però va bene.
1: Il resto no, però.
0: C'è chi dice: che meraviglia sentire la colonna sonora di Suspiria. E poi arrivano tanti saluti al grande musicista Frizzi e anche da Francesco da Martina Franca, insomma tanti tanti messaggi. C'è un nostro amico che è Sauro dal Teatro dell'Opera di Roma, che ci ricorda anche che oggi nel 1927, quindi 99 anni fa, nasceva Elvin Jones, batterista tra l'altro di John Coltrane.
1: Possiamo ricordare anche che se ne andava il 9 settembre il grandissimo Lucio Battisti.
0: È vero.
1: Quindi
0: un
1: grande pensiero.
2: Ma dai.
0: Salutiamo nonna Ida.
1: Ciao nonna Ida.
0: Senza i saluti a nonna Ida che ci ascolta ogni giorno.
2: Ciao,
0: non
2: nonna.
0: Sì, non si parte. Allora, resteremo più o meno in questo mood oggi. Non solo,
2: Non solo,
0: svariamo.
2: No, ho pensato anche di rallegrarvi ogni tanto.
0: Ecco, però la domanda nostra, no, Marcella?
1: Sì.
0: Come fa un uomo così pacato, gentile,
1: sorridente,
0: sorridente, con questa bella voce, a scrivere dei temi un po' inquietanti? Diciamo un po'.
2: Leggermente.
0: Un po'. Da dove vengono fuori?
2: Ma vengono fuori dal... Allora, quelli riferiti proprio a Lucio, ne sentiremo alcuni dopo, a Lucio Fulci, venivano fuori dal fatto che allora io ero molto giovane, io con lui ho incontrato l'horror, perché prima sì, avevo fatto tante cose, anche dei film gialli, dei film intensivi, però l'horror è una cosa quasi a parte. Allora, la mia regola è quella di indossare il film prima di cominciare, cioè di leggere la sceneggiatura, di vedere quello che è stato girato e di diventare un po' una parte, no, di questo gruppo di lavoro. E poi io faccio lavorare, non so, il cuore, lo stomaco, diciamo la parte anteriore, che è quella che mi dà sicuramente le emozioni forti. Il pianoforte o la chitarra o il sintetizzatore sono quelli che mi aiutano e pian pianino viene fuori.
1: Ma Fabio Frizzi ha mai rimpianto la carriera di attore? Perché se non ricordo male ci sono 2-3 film che
2: ti dico
1: vedono...
2: una cosa, no.
1: No, no.
2: Ti dico una cosa, oggi mi divertirebbe anche, perché poi nella maturità uno...
1: Allora, tutti i registi all'ascolto, sappiate che...
2: Esatto. No, ma io feci 3 film con Mal... Ma dei primi
1: erano i cosiddetti musicarelli,
2: i cosiddetti musicarelli, che insomma lui aveva fatto un grande successo con i suoi primitives, che venivano anche loro da Liverpool alcuni, quindi figurati, insomma, allora eravamo tutti molto contenti e chiedevamo informazioni, ma voi qualche volta al Cavern, sai, questa...
1: avete incrociato i Beatles?
2: Esatto. Erano questi che erano venuti qua con lui, erano grossissimi musicisti, alcuni ancora stanno lavorando, cioè Dave Summer,
0: sì,
2: che era uno di quelli che erano venuti col gruppone, ancora fa musica, la fa alla grande, perché è un grandissimo musicista. E io con loro poi ho continuato anche ad avere rapporti, e loro furono i primi che poi mi hanno introdotto indirettamente nel giro degli editori musicali.
1: Ah, tutto torna.
2: Sì, tutto.
0: Allora, ci dice Niccolò da Milano: non avete idea dell'effetto di sentire i Goblin sotto il temporale di Milano?
2: E noi... è molto, molto adatto,
0: immagino di sì. E invece poi ci raccontano da tutta Italia che il clima sta migliorando,
2: okay,
0: e c'è chi ci manda un'immagine di se stesso al mare dicendo: ecco il mio Suspirio di sollievo, perché
1: vediamo,
0: è arrivato finalmente il maestrale. Allora, dicevamo del grande legame di Fabio Frizzi con Lucio Fulci, di questo tour che comincia il 23 settembre a Brooklyn, a New York, e che è Frizzi to Fulci, in cui si potrà ascoltare dal vivo il meglio la tua produzione, in fatto di colonne sonore legate al cinema di Lucio Fulci, un legame che è nato a metà degli anni 70,
2: esattamente
0: più o meno,
2: nel 75,
0: e che poi è andato avanti per
2: fino al 90, sì, ultimo film, poi ci siamo un po' persi, poi lui ha deciso di partire e quindi poi non c'è, però ci siamo ritrovati poi dopo,
0: ed è stata una, forse la collaborazione a cui sei più legato.
2: Sicuramente sì, vorrei, cioè ce ne sono tanti, l'ho sentito ieri Sergio Martino, ci sono con Lamberto Bava, ci siamo visti la scorsa settimana in Germania, però Lucio è Lucio, ed è quello che sicuramente, se oggi qualcuno ritiene che sia stata una carriera abbastanza importante nel cinema e nella televisione. Io lo devo molto a lui, perché chi ti insegna ha sempre un po' il merito o la colpa di averti inserito in un sistema.
1: Quindi il 75 è stato proprio un anno fortunato.
2: Fantozzi.
1: Fantozzi.
2: Esatto, Febbre da cavallo quasi poco dopo, e poi i quattro dell'Apocalisse. Che, allora io mi ero legato da quell'anno lì, poi è diventata ad un trio, che era un trio che mi ha dato tantissima, siamo ancora grandi amici, anche se siamo diventati tutti grandi, e anche se dal 79, anno di Zombie, io decisi di provare anche la carriera solista, perché volevo capire se ero in grado o se era solo una magia da trio. Quindi in quell'anno Carlo Bixio, l'editore, fratello di Franco, che era il mio socio, e io, Franco Bixio e Vince Tempera, cominciamo a sfornare una marea di roba, e incontrammo anche Lucio per un film western bello. Vedi,
0: perché Lucio Fulci ha fatto film di ogni genere.
2: Esatto,
0: dalla commedia
2: il terrorista di genere.
0: Esatto.
2: Veniva chiamato così dai francesi.
0: È vero, grande Fabio, grande Fantozzi, ci dice Max da Pisa.
2: E,
0: insomma, tanti stanno scrivendo. Allora io vorrei cominciare da un brano che si intitola Paula's Eye.
2: Esatto.
0: Ed è in realtà una nuova versione di questo brano, perché poi negli ultimi anni la tua carriera live è stata rilanciata in modo incredibile, e quindi hai rimesso mano a quelle composizioni e l'hai un po' ampliate, l'hai arricchite.
2: Sì, diciamo che quello che andremo a fare in America adesso è il concerto, quello con cui partimmo a Londra, alla Union Chapel di Londra nel 2013, proprio Halloween, il tuo compleanno. E poi niente, non sapevo, io ho detto, ma servirà qualche altro repertorio, e allora decisi di prendere i film, come fa Claudio Simonetti, di prendere i film completi. La differenza è che io riscrivo la musica e la presento in maniera leggermente diversa, un po', come dire, li rileggo, chiedo sempre il permesso a Fulci lassù,
0: certo,
2: perché mi sembra giusto, e quindi da lì in poi abbiamo cominciato nell'ambito di Zombie 2, grande successo internazionale di Lucio, c'è la mia musica. E quando ho fatto questo Composer's Cut, come lo chiamo io, il taglio mio, c'erano delle scene dove non c'era. Una delle scene, chi conosce Fulci, lo dico al volo, una delle scene che mi emozionarono di più, il mio primo horror, è che lei, la moglie del dottore, viene in qualche modo uccisa da una scheggia che le entra nell'occhio, e perché uno zombie la costringe a questa cosa. Ed è una scena lunga, drammatica. Non c'era musica, Lucio aveva preferito lasciare gli effetti e le voci, i sospiri degli zombie. Io dissi, quale migliore occasione per fare un pezzone da 3 minuti e mezzo, 4? E quello che sentite adesso è questa cosa qua.
0: E ce l'ascoltiamo. Sentiamo. Allora, Paola Sai, Fabio Frizzi con noi al Mangiadischi, e poi leggiamo anche un po' di commenti.
1: I messaggi che stanno arrivando.
0: Eh sì, ovviamente lo dobbiamo tirare in ballo.

0: Paola's Eye, Fabio Frizzi da Zombie Composer's Cut.
1: Dobbiamo mettere in collegamento Fabio Frizzi con i Willful Dream. Secondo me si troverebbero benissimo.
0: Dici, vero? Va bene. Sono i musicisti molto bravi di cui ti parleremo.
2: Dai,
0: Fabio,
2: molto volentieri.
0: Intanto arrivano un po' di messaggi. Grande saluto al maestro Frizzi, ci dice Luca da Venezia.
2: Ciao,
0: colui
2: Luca.
0: Che ha introdotto nel cinema il fagotto.
2: Madonna, grazie Luca. Forse lo sapete, ma il tema di Fantozzi nasce nasce col fagotto.
0: Esatto.
2: Grazie mille.
0: E poi Italo da Filadelfia: è notevole come il maestro Frizzi abbia creato capolavori sia per il film cult dell'orrore che per commedie come Fantozzi e Febbre da cavallo.
1: Italo, c'è anche una data a Filadelfia:
2: 24 settembre.
0: Italo, devi andare. Italo, mi raccomando, poi ci mandi il report dal concerto di Fabio Frizzi.
1: Sarà il nostro inviato.
2: Sarebbe carina questa cosa,
0: sarebbe molto carina.
1: Spia all'Avana.
0: C'è Vincenzo che come al solito ci ascolta dagli scogli di Salerno. C'è anche Sabrina che dice che il trauma di Suspiria l'ha superato grazie alla colonna sonora di Thom Yorke nel remake di Guadagnino.
2: Certo.
0: Quindi ci è voluto un po' di tempo.
2: Sì,
0: insomma.
2: Poi ce l'ha fatta.
0: Sì, sì, con calma. Con
1: Io
0: calma.
1: Non ho mai superato Profondo Rosso invece.
0: Ammazza. Ah no?
1: Mai.
2: Bella forte.
0: Come mai?
1: La scena quando si vede la signora nel quadro dipinto.
2: Certo.
0: Sì,
1: cioè,
0: vabbè,
1: quello sguardo
0: sono cose che
1: capitano. Sì, lo fanno.
0: Allora, io ho avuto il grande piacere, più o meno un anno fa a Londra, di assistere a una proiezione di L'Aldilà, The Beyond,
2: esatto.
0: Di Lucio Fulci, con colonna sonora dal vivo di Fabio Frizzi, in un bel teatro da 300-400 posti,
2: esatto.
0: Una cosa del genere. E non mi aspettavo quello che ho trovato. Cioè, prima, appena lui si è affacciato sul palco, è partita una standing ovation. Dopodiché c'è stato trionfo per due ore di film, composizione. Ma soprattutto poi, alla fine del film, una fila di più di un'ora. Perché tutti quanti volevano l'autografo di Fabio Frizzi su una copia delle mitiche colonne sonore.
2: È vero. Io non lo so perché, vero però.
0: Quindi andando a vedere Fabio Frizzi all'estero ci si rende conto di questa leggenda incredibile che abbiamo in Italia. E c'è un po' il Nemo profeta in patria.
2: Questo è proprio poco, ma è anche sicuro. Sì, voglio dire, io non mi lamento, in Italia ci sono, diciamo, delle zone che ci sono anche degli incontri eccetera eccetera, però devo dire che fuori c'è qualcosa di inaspettato. Cioè, tu arrivi lì e la gente ti guarda e si mette a piangere, e in America capita spesso. Io dico,
0: questo è
2: così
0: perché
2: brutto.
0: Fai paura, esatto.
2: Sono orribile, no, ma è così. Vi racconto, come solito, velocemente, ultimo concerto dell'ultima volta, Atlanta. E a un certo punto viene la mia, insomma, quella che sta il merch eccetera, dice: senti, devi venire per forza che ci sono due fratelli. Vado giù e ci sono due fratelli, entrambi grandi. Uno, il più grande, aveva avuto una cinquantina, l'altro una quarantina.
1: Giovanissimi.
2: Sì, ragazzi. Insomma, e praticamente vengono verso di me. E più giovane mi dice: guarda, cerca di capirlo, lui è fatto così, per lui tete. E poi arriva quello più grande e mi abbraccia piangendo, dice: guarda, io non sai quante volte ho ascoltato la tua musica, per me è stato, cioè, queste sono cose che a me lasciano, cioè, mi fanno un piacere, e no, vuol dire che hai speso i tuoi giorni per qualcosa anche di buono, la gente in qualche modo è stata, però ragazzi è una ricompensa veramente incredibile. E capita all'estero, capita non sempre, non proprio tutti i giorni con tanta gente, però molto spesso.
1: Fabio, ci sono momenti della tua carriera in cui hai pensato di trasferirti all'estero?
2: L'ho pensato, e qualche amico, qualche collega l'ho anche fatto. Io devo dire, forse la curiosità di ricevere un Italian composer che viene direttamente

0: è maggiore ancora che non vivere lì. Vi devo dire, e poi veramente basta, Los Angeles, c'è Bob Muratti, premio Oscar per il montaggio, quello che fa tutti i film di Spider-Man, eccetera. È un amico, lui distribuisce in America alcune cose di Fulci, quindi in qualche modo c'è sto legame. Lui, non molto più giovane di me, cioè, ieri l'altro mi ha mandato l'elenco delle persone che vuole sulla, perché siamo fraterni amici, con tutti i suoi collaboratori, ovviamente nella mia guest list.
1: Certo.
0: E io sono felice, cioè nel senso, quando e passeremo un pomeriggio a dire, sì, parolacce,
1: quello.
0: Nel senso, a divertirci in maniera effimera come amici lontani ma vicini.
1: Certo.
0: E queste sono cose belle.
1: Grandissimo il maestro Frizzi, ci dice Fabio da Milazzo, e poi invece Michele dice musica avvolgente. Grandissimo il maestro, certo, l'istinto è quello di guardarsi sempre dietro.
0: Questo è vero, insomma,
1: effettivamente.
0: Indicazione buona.
1: Italo intanto ci dice sto già là.
0: Grazie Italo, fatti vedere, ecco, mi fa piacere.
1: Sì, Italo poi verrà a salutarti, esatto, così con il logo del Mangiadischi, esatto, in qualche modo.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, se qualcuno di voi ci ascolta dagli Stati Uniti, capita spesso, come sì, sta facendo Italo da Filadelfia, ditecelo, perché così vi diciamo se Fabio viene a suonare nella vostra città.
2: Proprio
0: lì, esattamente.
1: Perché saranno veramente 30 date dal 23 di settembre fino all'1 novembre,
0: esatto,
1: con una grande band di cui fra un po' parliamo.
0: Sicuro.
1: Però adesso vogliamo farvi di nuovo un po' paura e farvi ascoltare suoni dissonanti. Dal film Paura nella città dei morti viventi. Torniamo in questo mood inquietante. E se volete guardatevi un po' intorno,
0: esatto,
1: con terrore. Fabio Frizzi al Mangiadischi.

0: E anche questo tema farà parte della scaletta del tour americano.
1: Guarda, questa è tassativo. Quando siamo in tour, io glielo dico, adesso vediamo se questa la sapete, mi fa piacere. E parto io con la chitarra. Cioè, nel senso che la sanno e la amano, quindi lì si parte sul morbido.
0: Stanno arrivando un sacco di domande.
2: Sì, poi quindi, dopo il primo break ce le leggiamo tutte.
0: Sì, perché al 335-699-2949 ci scrivono da tutta Italia e non solo per fare domande al maestro Fabio Frizzi. Avremo modo di ascoltare ancora un po' di temi celebri della sua produzione, ma anche musiche di altri artisti, e chiedergli un sacco di cose.
2: Tante cose dobbiamo chiedere, sempre guardandoci alle spalle.
0: Sempre, molta paura. Quindi sì, tra poco sempre in diretta su Radio 1 con il Mangiadischi e soprattutto con Fabio Frizzi e i suoi tantissimi
2: aneddoti.
0: State
2: con noi.
1: A fra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99 Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ore 14.
1: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
2: Ah, Marcella.
3: Ciao, Duccio.
2: Hai paura?
3: Un pochino.
2: Vabbè, Luciano da Genova dice io comunque mangio lo stesso.
3: Bene, Luciano, oggi che cosa prevede il menù?
2: Allora, un po' di domande. Sì. Fabio da Milano dice la parte del coro è prodotta con il Mellotron.
4: La parte del coro di
2: adesso
4: di
2: non
4: questo
2: so
4: brano...
2: Se...
4: Allora, io ho usato tantissimo il Mellotron, però ecco, posso dirti che il famoso Cum Resurget Creatura,
2: sì,
4: che erano
2: DS.
4: Orlandi, cioè
2: certo.
4: Chi è più grande si ricorderà che in Orlandi faceva tantissimo pop, però erano 8 persone, 4 uomini e 4 donne, preparati.
2: Certo, certo. Poi apprezzo molto il maestro Frizzi, dice Cinzia da Gorizia, ma non sono mai riuscita a vedere un horror, mentre adoro Fantozzi, però ci sta.
4: Beh,
2: ci sta,
4: grazie, ci sta. Mi basta.
3: Può anche andare solamente ai concerti del maestro Frizzi,
4: esatto,
3: senza vedere
4: sì,
3: il film.
4: Esatto.
2: Antonio da Potenza augura un pauroso mangiadischi a tutti.
3: Ci sta, Antonio.
2: E poi manda cari saluti a Fabio, con il quale condivide il giorno di nascita, che
3: vedi,
2: è
4: luglio,
3: torna tutto.
2: Sì, sì. Quelle assonanze che diventano dissonanze, brividi, dice Andrea.
4: Sì.
2: Luca da Bari ti vuole chiedere dove hai tratto l'ispirazione, cambiando mondo e andando nel mondo della commedia, per la colonna sonora di Vieni avanti cretino, che lui dice è sublime.
4: Allora guarda, intanto ti ringrazio perché sei uno della grande, come dire, famiglia di chi ama quel film lì.
3: Io lo so a memoria.
4: Lo sai, dai.
3: Sì, sì.
4: Allora, sono stato con Lino esattamente un mese fa. Sono andato a trovare
2: che è Lino
4: casa.
2: Banfi,
3: Lino
2: ecco,
3: Banfi,
2: per chi non ricordasse o non avesse visto il film.
4: Scusa,
2: no, prego.
4: Sai come si fa nei salotti buoni? Sai, ho visto Lino l'altro giorno. No, vabbè, Lino Banfi, giustamente. No, sono andato a trovarlo perché Lino è una persona straordinaria. E abbiamo parlato di quel periodo lì. Quella è nata così, nel senso, c'era il cliché dove essere Viene avanti cretino. E abbiamo scritto il pezzo insieme. E lui aveva scritto ovviamente il testo. E gli è piaciuto da morire perché... si sa, Lino Banfi ama cantare, quindi era contentissimo.
3: Comunque quel film è geniale, lo
4: anch'io penso sia
3: l'abbiamo
4: stato...
3: fatto scoprire a degli amici piemontesi,
4: dai,
3: che non l'avevano mai vista, soprattutto la scena in cui si incontra davanti al Colosseo e incontra il prete e... non posso dire la battuta, però
2: no, perché poi
4: però vorrei aggiungere che l'altra scena secondo me fantastica è quella dal dentista dove
3: a me l'equivoco a me anche il marito è vero,
4: è fantastica, secondo me
2: è impossibile immaginare un film horror senza la colonna sonora che ti coinvolge, ci dice Riccardo, verissimo.
4: Vero.
2: E poi invece c'è Francesco che dice pur essendo un cinefilo convinto non amo particolarmente gli horror, quindi non conoscevo tanto queste colonne sonore, ma questa è musica strepitosa, mi avete aperto un mondo.
4: Ma che bello, mi fa piacere se siamo questo incontro di oggi può essere servito.
2: È vero, vero, vero. E va bene, ho rivisto le esibizione dei Goblin che suonano sospiri in disco ring in bianco e nero, una magnificenza, dice Franco.
3: Ma secondo voi negli horror perché ci si separa sempre nel momento clou? Io questa cosa me la sono sempre chiesta. Quando è il momento di unire le forze c'è sempre qualcuno che va da un lato, qualcuno va dall'altro e poi muoiono tutti.
2: Esatto.
3: Perché non restiamo uniti?
4: Perché gli sceneggiatori sono cattivi.
3: Sono cattivissimi.
2: E poi se no il musicista che tema
3: che
2: scrive?
3: Tema scrive?
2: È un problema.
3: Va bene.
2: Senti, ma John Carpenter che è un regista clamoroso,
4: esatto,
2: ma è pure un autore di musiche bellissime.
4: Sì, lui, io devo dire, Claudio Simonetti lo vede spesso, e loro si conoscono. Adesso è stato anche invitato Claudio ad una specie di talk a Los Angeles, in cui hanno parlato di queste cose qua. Però so che lui, come tanti americani, insomma, Tarantino, giusto per citarne uno, è sempre stato entusiasta di certe cose che nascevano qui. E lui stesso ha detto che praticamente la sua carriera di musicista è nata un po' in emulazione, non parlo di me, non lo so, ma sicuramente dei Goblin, cioè di cose, di tematiche elettroniche che venivano da lì. E devo dire, ha una bella mano, tra l'altro ha un figlio chitarrista che adesso lo aiuta da molti anni e quindi insomma sta portando un po' avanti il discorso. E poi fa uno spettacolo che praticamente è uguale a quello che Claudio faceva e io che io faccio, cioè
3: un copione, diciamo.
4: Allora, lui ha una
2: così a Carpenter,
4: no, figuriamoci,
3: Carpenter,
4: grande John, scusa
3: sei un
4: John,
3: po' un copione,
4: ci si chiedeva, no, lui cosa ha fatto? Ha creato una regia teatrale pazzesca, d'altra parte fai il regista, quindi c'è una specie di scatola nella quale succede tutto. Noi siamo più easy, noi saliamo sul palco, si proietta una cosa e partiamo.
2: Certo, il tour di Fabio Frizzi con la regia scenica di John Carpenter non sarebbe male.
4: Per niente, per niente. Chiediamo a John se dovesse averne intenzione, fammelo sapere.
2: Esatto, non era vero che sei un copione, John, quindi va tutto bene.
3: Oppure prestaci la scatola.
2: Anche, anche. Questo è il tema di Halloween, John Carpenter.

0: Noi ascoltatori, dice Michele, è da 2 anni che consideriamo questo programma da paura. Mi piace questa cosa. Ci chiede Fabio da Milano, anzi chiede a te, se condividi che i primi 2 fantozzi siano di un altro livello grazie alla regia di Luciano Salce.
1: È ovvio che è come chiedere a un produttore di scarpe se le sue sono le migliori, visto che le ho fatte io.
0: Sì.
1: Però ti devo dire anche una cosa, io ho fatto anche l'ultimo che Paolo mi chiese, Fantozzi 2000 la clonazione, era un periodo in cui chiaramente non c'era più quella freschezza dei primi. Io credo che il primo e il secondo siano ancora oggi da sentirsi male. Io mi sentivo male in sala missaggio perché era, per me era irreale, io non ci credevo, e poi è successo. Sono d'accordo. Cioè, mi dicono, perché io non ne ho visti tanti degli altri, che ci sono, il terzo in particolare mi hanno detto che non è male, però io sono così, sono molto fedele.
2: Ma Fantozzi è un po' come l'horror, no? È terapeutico anche Fantozzi, perché ci fa, nella sua mediocrità, ci fa sentire meno mediocri, o un po' tutti mediocri allo stesso modo, no?
0: Vero, vero.
1: Questo, diciamo che Paolo aveva una grande filosofia. Poi questi 50 anni, ragazzi, 50 anni, questi 50 anni hanno cambiato un po' anche il profilo. Nello spettacolo teatrale che è finito pochi mesi fa, che si chiamava Fantozzi una tragedia, di Davide Livermore, con Gianni Fantoni,
2: con Fantoni
1: protagonista,
2: sì.
1: Sostanzialmente il finale diceva: beh, alla fine io ho una pensione, vado a fare le feste. Cioè, nel senso, la rivalutazione dell'impiegato.
0: È vero.
1: Che allora era considerato un poraccio, che oggi forse. Lo dice anche Zalone, no? Magari un posto fisso.
2: Aiuterebbe.
0: Giacomo da Mestre vuole chiederti: qual è stato il primo strumento musicale che hai iniziato a suonare da giovane e quale secondo te potrebbe essere un brano della storia del rock adatto a un film horror? La seconda è difficile.
1: Sì, la seconda è molto difficile e risponderemo l'anno prossimo.
0: Sì. No. Quando torni dal tour.
1: Esatto. No, allora, chitarra sempre, chitarra. Me la regalarono quando avevo, penso, 7-8 anni, i miei zii di Bologna, ma non la usai. L'ho fatta restaurare, era un vecchio strumento, quindi l'ho fatta restaurare pochi anni fa e sono andato a un programma televisivo con
2: perché
1: gli orni.
2: Perché ricordiamo che nasce Emiliano.
1: Sì, io sono di Bologna, esatto. Sì. E questa era una chitarra fatta da Borsari e Sarti, che era un vecchio negozio di Bologna. E l'ho fatta restaurare, sono andato dagli orni a suonarla perché volevo che la chitarra regalata agli zii. Poi niente, poi sempre quella, poi a un certo punto per pianoforte ho studiato per cercare di capire un po' come funzionava e poi lo sanno tutti quelli che mi vedranno, che insomma sintetizzatori, mellotron, cioè tutto quello che era quello che ci aiutava a fare le cose anche se non avevamo l'orchestra, i budget per l'orchestra.
2: E invece una canzone rock, forse qualcosa di death metal, chissà.
1: Sì, allora io ho tanti amici nel death, perché tra l'altro sono stato adottato da loro, è strano, e mi chiedono anche come mai, non lo so, forse perché ma forse perché la mia musica è una musica che ha una sua forza importante e come dire, ti attira, però è anche un po' cattiva in certe situazioni. Io sono stato invitato a 2 o 3 manifestazioni nel mondo di death metal in cui ero ospite d'onore e devo dire sono stati carini, amati, loro sono veramente una famiglia, una grande famiglia, e in effetti insomma devo dire, non so perché, sì, una canzone di questi amici nostri.
0: Vedi, comunque lui sempre così calmo, poi tranquillo,
2: proviamo a mettere
0: ama il death
2: un
0: metal.
2: Disco del maestro Frizzi al contrario e vediamo che succede
0: anche. Mi piace Niccolò che dice: con queste dissonanze il maestro avrebbe potuto lavorare benissimo con i Genesis, non l'hanno mai chiamato.
1: Ah, guarda, ti dico, se mi chiamasse, come si chiama il capo storico?
2: Dipende dal periodo. Peter Gabriel. Oppure,
1: se mi chiamasse Peter Gabriel, ragazzi, vi saluto, vado al piano aereo perché lo venero veramente, un grande musicista.
0: Oh, adesso dobbiamo mettere in fila 7 note.
2: Sette note.
0: Sono tra le più paurose e
2: che
0: famose.
2: Che colore questo?
0: Sono un po' scure.
2: Sono un po' nero?
0: Sì, sì. Le ascoltiamo e poi ci facciamo raccontare un po'.
1: Volentieri.
2: E poi parliamo male di Tarantino.
0: Eh sì, ma anche bene. 7 note in nero, Fabio Frizzi.

0: Sì, succede così.
1: Sì, sta cosa sì. Cioè, ci sinta.
2: Sento una presenza sotto il tavolo io, vorrà dire.
0: Guardati bene intorno.
2: Sì.
0: Petronio da Bologna, concittadino di Fabio, dice: musica perfetta per me che devo andare dal dentista.
2: Mi sembra giusto.
0: Mi sembra giustissimo, giustissimo.
1: È vero.
0: Allora, Sette Note in Nero fa parte ovviamente del tuo grande legame con Lucio Fulci.
1: Esatto.
0: Ma ti ha anche regalato una popolarità imprevista.
1: Esatto. Sicuramente si è aggiunta all'amore che avevano già tanti per Lucio. Allora, innanzitutto, come nasce? Nasce come Bixio Fritzi Temper.
0: Certo, il trio famoso.
1: Il trio famoso era praticamente nell'ambito di questa valanga di cinema che stavamo facendo in quegli anni. Ovviamente, no, cosa divertente, tu la sai già perché te l'avrò raccontata 70 volte, però 71 per lei. Sette Note in Nero si chiama Sette Note in Nero, quindi, e c'è un orologino che salverà la protagonista nell'ultima scena, perché suonerà questa melodia da dentro come facevano gli orologi una volta. Quindi Lucio, la prima cosa che dice: mo tocca trovarsi sette note. Allora immaginate che pochi anni prima c'era stato incontri avvicinati. Quindi insomma l'imbarazzo era grosso. E io ho detto: me ne occupo io al trio. E quindi sono andato a casa, pianoforte, cose eccetera, 50 possibilità, perché poi puoi immaginare, le provi tutte, poi allora non è come oggi che un file lo duplichi, era faticosissimo. Alla fine mi venne in mente questa frase che adesso conoscono in tanti, e chiamai Franco Bixio a casa, viene a sentire se gli piacque, e da lì e poi, ed era talmente carina che decidemmo che avremmo voluto fare un carillon, sai, solo che all'epoca non è come oggi,
0: tipo gadget da
1: esatto,
0: regalare
1: oggi. Fai una telefonata in Cina e ti arriva
2: una vagonata di carillon
1: a 2 lire l'una, allora era solo
2: costoso.
1: Svizzera. Però, insomma, poi niente, poi il film non andò bene, nonostante tuttora chi lo vede dica che è un film molto bello, ma insomma ci sono anche Febbre da Cavallo non andò bene in prima uscita. E dopodiché questa cosa comunque è rimasta sempre sotto, e a un certo punto quel matto di Tarantino, che salutiamo, come si fa nei programmi,
0: quel copione vorrei dire,
1: fantastico, no, lui apprezzava e apprezza tantissimo quell'industria, come dire, artigianale che
0: certo.
1: avevamo noi, e a un certo punto chiese all'edizione se poteva utilizzare per Kill Bill questo
2: in un
1: brano.
2: Filmetto così,
1: esatto. E tra l'altro, guarda, l'ho fatto in una delle ultime master che ho fatto, abbiamo proprio fatto il controllo di come lui l'ha montata, e devo dire, io non l'ho mai incontrato, l'ho visto, ma non ci siamo mai stretti veramente la mano, però devo dire che come si sa, è un grande cineasta. Il montaggio di quel brano, un minuto e mezzo su quella scena, montato ad hoc con il taglio finale sul battere
0: che per chi avesse visto Kill Bill, è la scena in cui la protagonista Uma Thurman si risveglia,
1: esatto,
0: nel letto d'ospedale,
1: esatto,
0: e si libera degli infermieri che l'avevano seviziata per anni e scappa,
1: esattamente, uccidendo tra l'altro quello che procacciava questa, ed è la cosa bella, la cosa su cui faccio riflettere, se uno vuole andarselo a vedere oggi su questa scena, la panoramica dalla faccia dell'infermiere verso i piedi dove lei gli taglierà il dietro
0: del
1: tendine d'Achille. Si vede che
2: è
1: una medicina,
2: praticamente
1: questa cosa viene rallentata, al punto che quasi in un film di Tarantino si vedono i pixel, perché lui voleva che arrivasse al punto in cui c'era il taglio, quindi veramente,
0: beh,
1: geniale.
0: Fa anche un effetto un po' 70s, no? Come grana della pellicola,
1: quindi voglio dire, ogni volta che lo rivedo dico grazie, non solo perché mi hai dato comunque una grossa un grosso richiamo, ma anche perché quella cosa l'aveva fatta molto
2: Fabio
1: bene.
2: Ma è vero che ti chiese anche un secondo brano Tarantino?
1: Sì, questa è una brutta storia però te la racconto volentieri. No, mi arrivò la richiesta, stesso canale, è una signora che conosciamo che lavora sui contatti internazionali, mi chiesero della roba di Zombie, solo che mi mandarono del materiale che era di una cover.
2: Ah.
1: E io dissi, io comunque di questi non ho i diritti perché non è roba mia, ma non è roba mia. E poi, insomma, le solite cose un po'... Se uno le facesse così, a quattro occhi... Senti, Fabio, mi serve... A parte che a Tarantino glielo dai gratis, non è un problema. Però deve essere chiara... non fu chiara.
2: Era un po' fumosa
1: e io dissi:
2: detto no.
1: Lasciamo perdere.
0: Senti, ma visto che in Backstage di un compositore, che sì. è la tua autobiografia, sì. pubblicata tra l'altro anche tradotta in vari altri paesi, sì. racconti di una colazione con Eli Roth sì, a Los esatto, Angeles, esatto. in cui oltre a fare colazione avete visto dall'horror a Viene Avanti Cretino,
1: sì,
0: insomma.
1: Praticamente sì.
0: È un cultore di cioè Eli Roth è un carissimo amico di Tarantino, non sì. può organizzare una colazione a tre e vi fate una chiacchierata?
1: Guarda, adesso io... Come al solito, quando vado a suonare lì, glielo dico a tutti.
0: Sì.
1: E glielo, tra l'altro anche Bob Muraschi è amico di Tarantino. Sì. Quindi, però mi ha detto anche lui che insomma non è, è una persona un po' chiaramente si fa desiderare. Perché no?
0: Comunque, Quentin.
2: Ora io passerò la serata a meditare su come percepisce Eli Roth Viene Avanti Cretino.
0: Esatto, sì, sì, perché Eli Roth è per quello che ha girato Hostel,
2: sì,
0: per
2: sì,
0: dire.
2: Esatto.
0: Ed è appassionato di Viene Avanti Cretino e anche di Giovani Belle Probabilmente Ricche, che è un altro film.
1: Esatto, mi meravigliai di vederlo partire
0: con Barbara
1: suo...
0: Boucher, credo. Sì, sì, sì, sì. Vabbè.
2: Ma doppiato?
0: Comunque, non lo so.
2: Chissà,
1: probabilmente
2: o
1: sì.
2: con i sottotitoli, chissà.
0: Comunque il 25 ottobre Quentin, se per caso sei all'ascolto, c'è Fabio Frizzi a Los Angeles, okay, quindi
1: ti
0: vai.
1: Prego, cioè io, ovviamente sei sulla guest list se vuoi.
0: Certo, certo, certo. Ci ascoltiamo un Paul McCartney adesso, così.
2: Prima parlavamo di Liverpool,
0: ma anche di brani adatti a film di tensione, come la saga di James Bond 007. E allora perché non Live and Let Die? Eccola qua.

0: Ora Duccio Pasqua penserà che io dirò grande cover di questo brano fatta dai miei amici Guns N' Roses, se invece non lo dirò.
1: Indovina chi lo dice anche? Giacomo ovviamente.
2: Ma dai, lo sapevo.
1: Sì, l'hanno rifatto.
0: È un loro cavallo di battaglia.
1: Giacomo che poi aggiunge che orchestrazione stupenda.
2: No, vabbè,
1: effettivamente.
2: Qui sicuramente c'era George Martin da quelle parti.
1: Ma insomma, sì, stava là che osservava.
2: Esatto.
1: Tanti messaggi Fabio per te, ma...
2: Mi piace.
1: Sì, poi li leggiamo, ma con Paul McCartney, tu sei un fan dei Beatles.
2: Io sono veramente sfegatato. Dicevo ieri sera con un giovane insegnante della mia scuola, che fortunatamente è dalla parte nostra, 24 anni, ma la pensa come me. Gli ho detto, quando stavo sul pullman della scuola, avevo 16 anni, e si parlava di quelli che per me erano la scoperta, i Beatles, questi quattro incredibili, eccetera. Mi dicevano sempre, no, ma Paul McCartney, bassista, non posso dire parolacce, però immaginate che fa schifo. E già Ringo Starr, ma non sa neanche suonare la batteria. Adesso ci sono intere, come dire, libri, cose, che ci spiegano come pensava Fabiolino, che un melodista straordinario come Paul, che
1: te la sei legata al dito,
2: No, io sono felice, perché quando si vince alla distanza, e oggi lo dicono tutti, e tra l'altro forse l'avrete visto, 3 anni fa, prima che tra l'altro uno di loro morisse, i migliori batteristi di oggi hanno dedicato un video a Ringo.
1: Vero.
2: Dicendo Ringo è stato l'inventore della batteria di un certo la sinfonica fatta con la batteria, infatti.
1: C'era in quel video Taylor Hawkins dei Foo Fighters.
2: Bravo,
1: un grande fan
0: indimenticato Taylor Hawkins.
1: C'è un aneddoto, se non ho capito male,
2: la dico al volo, un momento di grande crisi del cinema, erano gli anni penso 90 qualche cosa. Decido di mettermi a fare il vostro lavoro. Per 2 anni ho fatto il giornalista di musica, e ovviamente le case discografiche mi mandavano gli inviti per gli arrivi degli artisti. E andai.
0: Pensa, a noi non li manda.
1: Ormai
2: era
1: no.
2: Un periodo più bello.
0: Sì,
2: arrivavano i dischi e dice: guarda, ci sarebbe la conferenza. E mi invita alla conferenza di McCartney, a me. Che insomma, che voglio dire, ero veramente cresciuto su. E quindi vado in questo albergo, la Hustle Villa Medici. Uh-huh. Facciamo questa lunga cosa così, e ovviamente era un periodo in cui, nonostante tutto, c'era una certa disinvoltura. Io mi ricordo che, non dico i nomi, ma alcuni giornalisti importanti, quando i Beatles si sciolsero, come dire, lo trattarono come una cosetta di serie B. Io mi immaginavo non solo che la EMI e tutto il resto avrebbero tenuto alto il nome, ma insomma comunque sono persone storiche. Lui, nonostante l'età, ancora oggi alza tantissima curiosità e tutto. Insomma, alla fine io rimango da solo fra gli ultimi e vado a salutarlo. C'era lui con Linda, c'erano le sue guardie del corpo, c'era un ragazzo di colore che sarà stato 2,10 metri, e li portano fuori.
1: Quindi sei riuscito comunque a parlarci.
2: Gli ho stretto la mano. Dopodiché, Fabio, tu mi conosci. Io c'ho una lambretta in quel periodo e ho cominciato a seguire la macchina di Paul McCartney. E fino a che a un certo punto io dovevo andare di là, lui doveva andare di là, e ho deciso un semaforo. Però stavo attento che l'energumeno non mi picchiasse, chiaramente.
1: Sì, sì.
2: E a un certo punto mi sono tolto il casco, loro mi hanno riconosciuto, mi hanno salutato perché ero un giornalista. Vabbè, insomma, cosine carine da
0: chissà
2: da...
0: se c'era anche Paolo Romani.
2: Sì, certo. Era un periodo, ci vedevamo sempre lui, perché era uno dei frequentatori.
1: Ti saluta Stefano Pozzovivo, nostro caro collega di Radio Subasio.
2: Ciao Stefano, come stai?
1: Ci sta ascoltando.
2: Un caffè a breve.
1: Va bene. Poi tanti messaggi che leggiamo al 335-699-2949, ma prima io vorrei ascoltare un pezzetto di Un gatto nel cervello.
2: Dai.
1: Torniamo a questi temi, i grandi temi di Fabio Frizzi.

0: Tenete a mente questo tema, le linee di basso complicatissime, esatto. Perché tra poco dobbiamo spiegarvi e raccontarvi un po' di cose.
1: Molto volentieri.
0: Con Fabio Frizzi.
2: Perché già siamo arrivati alla reclame.
0: Eh sì, sì, ah, c'è la reclame. Eccola qua, tra poco,
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
12: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
0: Siamo sempre al Mangiadischi.
2: Che cos'era? La voce, certo, di Max Dedo?
0: Era la voce di Max
2: che
0: Dedo.
2: Che torna venerdì.
0: Arrivano tanti messaggi che ora leggeremo, ma abbiamo detto ai nostri ascoltatori di concentrarsi sull'intricato giro di basso.
1: Bravo.
0: Del tema di Un gatto nel cervello.
2: Si sono concentrati?
0: Penso di sì. Perché ci dà lo spunto anche per parlare della band che ti porterà in questo grande tour americano che comincia il 23 settembre.
1: Esatto. Allora, diciamo, partiamo dal Gatto nel cervello. Gatto nel cervello è l'ultimo film che ho fatto con Lucio nel
0: fine anni 80.
1: 1990.
0: 90.
1: Quindi erano 15 anni che ci conoscevamo, che lavoravamo insieme, che c'era questo comunque rapporto di, diciamo, di amicizia con un signore grande, perché lui aveva l'età di mia madre, cioè era del 28, quindi però c'era comunque un bel rapporto. E Gatto nel cervello è la storia di un regista di horror che vive insieme alle sue paure, a quello che ha creato, insomma lui succube della sua inventiva. E quindi Lucio mi chiese di essere anche editore, in questo caso della cosa, quindi era un periodo in cui cominciava a esserci un po' di crisi nel cinema. E io gli dissi: figurati bene, cioè per me era un regalo. E il tema me lo ricordo perché poi alla fine lo ritrovo. Non sono uno che fa blues, faccio pure blues, però voglio dire, non sono, diciamo, nato per il blues. Però l'idea era quella di un giro di blues che impazzisce come se un gatto fosse nel cervello del musicista che lo suona. Ed è per questo che tutto si rivolta, si complica, ma rimane lì, perché è sempre il solito giro. Il gioco era mano sinistra del pianoforte, finto in quel caso, era un computer, e basso. Era facile farlo con le tastiere, lo scrivevi, lo suonavi.
0: Certo.
1: Quando è cominciato Frizzi tu Fulci, io quando ho affrontato questo brano, come tutti gli altri, ho dovuto riscoprirlo, ho chiamato chitarrista e bassista e pianista e ho detto: ragazzi, secondo voi questa cosa si può suonare? Perché poi io a scrivere ci metto poco, loro poi lo devono realizzare. E devo dire che Roberto Fasciani, il mio bassista, diciamo, stabile da molti anni, mi telefono mi disse se può fare, se può fare. E quindi lo scrissi, mi ricordo che debuttammo in un'anteprima di Londra qui vicino. C'erano un paio di amici, mi hanno detto: Fabio, quel pezzo è pazzesco. Ho detto: lo so, poi farò dal vivo. Era ancora molto più bello di come lo sentiamo nella registrazione. Ma qui viene
0: un piccolo problema.
1: Sì,
0: ma
1: allora,
0: neanche tanto poi.
1: No, assolutamente, anche perché parliamo sempre di musicisti. Io fortunatamente l'ho detto sempre: un compositore senza bravi musicisti è zero. Un compositore che si accompagna con gente forte guadagna 200%, 1000% di quello che ha scritto. E questa volta in America non potevano venire proprio Roberto, che è un bambino piccolo, insomma non ce la faceva staccare, e il batterista Federico. E a questo punto, quando ho capito che proprio non ce la facevano, ho detto: devo trovare qualcuno di là, anche perché coi visti adesso non è facile,
0: è più complicato,
1: noi ce l'abbiamo tutti, cioè. E ho cominciato a cercare, e dopo una lunghissima ricerca ho trovato un bassista che è una specie di veramente di fortuna, di regalo del destino, Dave Niebuhr, che adesso tu ci racconterai, che lo sai bene chi è. No, Dave è un musicista che ha un consenso internazionale superiore al mio. Lui è uno che fa un genere diverso, più sul funky, più sul... ma ha fatto tantissimi dischi, ha fatto, ho letto se è vero, 4.000 concerti, è un 55enne, quindi veramente tanti. E quando gli ho chiesto, siccome lui era nato un po' con le mie musiche, eccetera, eccetera, ho detto: Dave, ma te... e gli ho detto: guarda, io non lo farei con nessuno, però fare un tour con te è un sogno che diventa
2: realizza.
1: Realtà. Esattamente. Quindi lui, un suo collega batterista, se l'è in qualche modo portato dietro, e sono, quando è stato il momento di Gatto nel cervello, che è un brano, ripeto, ineseguibile, Roberto l'aveva fatto molto bene, e lui che conosce bene Roberto mi ha detto: Fabio, ma ce la farò? Ho detto: ce la farai, sei uno dei bassisti più forti del mondo. E si è messo a studiare, e qualche giorno fa mi ha detto: lo possiamo fare.
0: No, giusto per dare due informazioni,
1: sì.
0: Ma Dave Niebuhr è uno che negli anni 90 è stato popolarissimo con i Dog Eat Dog.
1: Esattamente.
0: Che è una band che ha vinto un MTV Award come band emergente a metà anni 90. Insomma, quindi una storia grosso. Veramente importante ce l'ha, sì. Ed è bello sapere che sarete in giro insieme.
1: Sì, guarda, non sai che piacere anche per i miei altri collaboratori. Citiamoli giusto per citarli tutti. Mio fraterno amico, che ormai che ha la chitarra classica o acustica e anche ormai elettrica, che è Riccardo Rocchi. Poi Francesco Saguto è il chitarrista elettrico per eccellenza, un folle musicista, veramente una persona con una quantità di idee che veramente a volte mi lasciano senza parole. E poi una specie di mago Zurlì della tastiera, che è Alessio Contorni, che suona qualsiasi cosa. Lui suonerebbe anche i telecomandi che ci sono qui sopra, cioè è veramente, mi accompagna da tantissimi anni, sono un po' la mia famiglia musicale.
0: Ascoltiamo il tema di un signore che ne sa pure di musica, che sta bene su scene un po' inquietanti. Si chiama Mike Oldfield. E queste sono le note iniziali di Tubular Bells.

0: Fantastico Mike Oldfield, che bel regalo, ci dice Riccardo. È un artista questo a cui tu sei legato particolarmente.
1: Sì, molto molto molto, perché innanzitutto era come Paul, prima abbiamo sentito un brano di Paul McCartney, è stato uno dei primi che ha suonato tutto da solo, no? Paul fece un album completamente, Paul McCartney, appena si erano sciolti i Beatles, e Mike Oldfield ha fatto questo, credo che sia uno dei più grandi capolavori musicali in assoluto, l'ha fatto tutto quanto suonandolo lui, quindi erano anche un invito per noi comunque un po' più
2: piccoli. Cos'è, della metà degli anni 70?
1: Sì, credo. Sì, perché io mi ricordo che nel 70, sì, penso di sì, penso fosse inizio anni 70,
2: forse 73,
0: 72, una cosa, esatto, 73,
2: che
0: confermo.
2: Bell'anno.
0: Sì, sì.
1: Perché a un certo punto io mi ricordo che quando Lucio mi parlò di zombie, io non sapevo dove andare a mettere le mani, non ho mai fatto un horror, e io mi come dire, presi questo album che tra l'altro è lungo e sembra noioso, ma in realtà è pieno continuamente
0: di variazioni,
1: di novità,
0: sì,
1: di
0: cose, sì, sì.
1: E mi innamorai di questa cosa, e ho sempre un po' pensato che lui fosse stato, anche se non ci assomiglia per niente, però fosse stato un po' l'amichetto della, come dire, della porta accanto,
0: quello, certo,
1: che in qualche modo mi suggeriva delle cose.
0: Sabrina Lauristano oggi proprio l'abbiamo distrutta, perché dice questa mi ha traumatizzata più di tutti.
2: Tutte.
0: Ho capito, riprenderò a guardarmi alle spalle sopra e sotto il letto.
2: Soprattutto sotto.
0: Musiche spettacolari, peccato che riaffiorino certe immagini. A casa mia ci sono quasi 40 gradi, dice il nome non c'è, ma quando ho sentito l'esorcista mi si è gelato il sangue. Ah, è Valeria da Cagliari. Poi Francesco chiede, ma esiste un disco dove recuperare tutta la musica di Fabio Frizzi? Ora, ne esistono tanti,
1: certo,
0: in realtà.
1: Sì, sì, in realtà, guarda, adesso da un po' di tempo anche su Spotify c'è parecchia roba. Ci sono alcune cose che probabilmente metterò io a breve, perché io ho una produzione americana non conosciuta. In America si fanno da tanti anni le musiche sui dischi raccontati sulle... Una volta c'era in radio proprio, mi ricordo,
0: I radiodrammi.
1: Adesso molti, sia in Inghilterra che in America, li fanno su disco. C'è una cosa di Lovecraft, eh? Tu la leggi, io la suono, e ci sono diverse cose molto belle che penso pubblicherò appena.
2: Pensate, meraviglia ascoltare in macchina nel traffico.
0: Esatto.
2: Il radiodramma con questa musica.
0: Ah. In generale, diciamo, molte colonne sonore degli anni 70 nella stampa originale sono ormai introvabili, però
1: sì,
0: negli ultimi anni il culto della ristampa è dilagato, e quindi tantissime tue colonne sonore sono state ripubblicate,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: si trovano anche in versione estesa, come
1: sì, sì, beh,
0: per Zombie.
1: Per Zombie sì, c'è stata una cosa, abbiamo fatto con Beat Records 2 anni fa, abbiamo recuperato anche dal nastro originale anche i rumori, le cose più piccole che sono state registrate, e abbiamo messo perché comunque la gente è curiosa. Comunque, una cosa che non ho mai pubblicato, io ho ritrovato delle cassettine di quando,
2: ecco,
1: scrivo per Fulci, con le bozze, le prime idee, e alcune non vanno come poi ho deciso, vanno in un'altra.
2: E facciamo delle ristampe in cassettina, che è tornata tanto di
1: vero,
2: moda la cassetta.
1: Vero. Quindi insomma.
2: Ma volendo essere un po' più pop,
1: sì,
2: c'è una cosa a cui personalmente sono molto legata,
1: sì,
2: che è il Festival di Sanremo.
1: Certo.
2: Ma il maestro Frizzi a Sanremo,
1: guarda,
2: magari anche dirigendo qualcuno.
1: Allora, io sono un po' orso.
2: Se Stefano De Martini è all'ascolto,
1: caro Stefano, come stai? No, allora, io sono un po' orso, nel senso che, stranamente, me lo sono chiesto io, quindi è lecito che ve lo chiediate anche voi, come mai uno che sono 52-53 anni che fa sto lavoro abbia fatto così poche cose di discografia. Ma probabilmente un po' perché il cinema è comunque stato sempre il mio amore, un po' perché sono circuiti un po' diversi, un pochino diversi. Comunque, una volta ho diretto Peppino Gagliardi, sì, perché capitò che il suo agente perse il suo maestro, ovviamente avevano discusso, o forse aveva l'influenza, e mi disse: ma tu verresti la prossima settimana a dirigere un brano di Peppino Gagliardi a Sanremo? Ho detto: ma sono libero, sì, facciamolo. Quindi andai, mi diedero la cosa, feci finire l'arrangiamento, andai su e debbi lui che ci eliminarono,
2: Ecco.
1: Ci eliminarono. Però insomma fu divertente stare su. E devo dirvi, oggi tutti hanno più disinvoltura. 30 anni fa, cioè, ti si accendeva la telecamerina con questi 8-10 milioni dentro e dici: porco Giuda, cioè, mi faceva un certo effetto.
2: Faceva un certo effetto.
1: C'era la Cuccarini, faceva la valletta, e Baudo faceva la presentazione.
2: Ah, c'era Pippo.
1: C'era Pippo, sì, che insomma, che non li impiangerò mai abbastanza.
0: Ci credo. Allora, sono tanti messaggi. C'è Claudio da Foggia che ti chiede un ricordo di Massimo Morante, visto che abbiamo cominciato con i Goblin.
1: Ma certo. Allora, i Goblin, come avrete capito, erano la mia comitiva musicale di quando avevamo 21, 22, 23 anni. Massimo, un amico carissimo, abbiamo passato, penso, decine di serate di compleanno e cose del genere all'epoca, e poi siamo sempre rimasti comunque amici. Lui stava in zona nord un po' come me. L'ultima volta che ci siamo scambiati un pochino fu a Stoccolma, dove quel concerto di cui ti parlavo ieri c'era un concerto sinfonico sulla musica horror, e io, bontà loro, ero rappresentato come finale, e andammo subito dopo a un concerto dei Goblin in un locale pazzesco, e quindi siamo stati insieme con lui, con Agostino Marangolo, con Fabio Pignati, con Fabio, non c'era Claudio perché era l'altro gruppo,
0: l'altro progetto, esatto. Per quando erano un po' litigati,
2: esatto.
1: Però insomma, però gli ho voluto un sacco di bene, e quando ho saputo che se n'è andato, insomma, è stato un dispiacere grosso.
0: Senti, ma per caso quella sera a Stoccolma hai suonato anche il tema dell'aldilà?
1: Per caso sì.
0: E allora guarda, per caso potremmo riascoltarlo.
2: Ce l'abbiamo.
0: Eccolo qua, Fabio Frizzi, Verso l'ignoto.
1: Mamma mia.

0: verso l'ignoto dalla colonna sonora di The Beyond, o l'aldilà.
1: Che paura.
0: Quello che io ho visto a Londra dal vivo, esatto, con l'orchestra, e con l'orchestra, insomma, la band di Fabio.
2: Secondo me, forse il film di Lucio più bello di quanto, sì, cioè più completo, più una storia bella. Una bella interpretazione, cioè,
0: con un grande Michele Mirabelle.
2: Esatto, da Michele,
0: che fa una bruttissima fine. Esatto,
1: ah, esatto. Sì.
2: viene divorato dalle ragni. Sì, esattamente. No, allora, Catriona McCall, era di una bellezza, Catriona. Insomma, una cosa che vi volevo raccontare, questo tema dissonante che abbiamo ancora sotto, no? Questo pianoforte. Allora, vado, stanno girando la scena in cui il cane mangerà la cieca, che poi è.
0: Sì.
2: E si sta andando a mettere le lenti, allora erano pesanti, bianche. Io sto lì con Lucio e c'è un pianoforte, è la casa di lei, no? Di Emily. Io, come tutti i bambini, io rimango, vado, apro il pianoforte e mi immagino sempre un pianoforte di quelli da scenografia, e metto giù due note e chiaramente è scordato da matti. Lucio si gira e mi fa: ecco, dico, ecco cosa? No, lo devi fare, il tema di Emily deve essere così.
0: Ah, ecco, quindi è nato
2: e questa cosa che si sa che è tutto strano, che gira sulle scale, è nato lì, per cui sono andato a casa e ho cominciato a scrivere.
0: Vedi, da certe volte dai pianoforti scassati
1: nascono capolavori,
0: tipo il concert di Keith Jarrett.
2: Esatto.
0: Doris da Verona ci dice: io amo leggere il genere thriller, la musica del maestro Frizzi è il sottofondo perfetto.
2: Ecco, carino, sì. Grazie.
0: Questa musica, dice Michele, devi augurarti che quando l'ascolti nel frattempo non suoni il campanello. Effettivamente,
2: chi sarà mai?
1: O che vada via la luce.
0: Esatto. Musica perfetta per il temporale che incombe sopra il lago, dice Marco. Okay. E poi ancora salutiamo Roberto e Angelo, che sono all'ultima consegna per
1: oggi. Dice,
0: speriamo che il cliente sia a casa. Così almeno finiamo. E insomma, noi ci siamo fatti questa lunga chiacchierata con Fabio Frizzi. Siamo quasi alla fine. Quindi ricordiamo ancora una volta questo mega tour che parte il 23 settembre. Ti stai allenando per 30 date in America?
2: Guarda, avrei voluto farlo, in realtà ho cercato di... sai, l'estate è difficile, anche perché poi sono stato molto in giro, sempre per lavoro, eh? Diciamo che cercherò di fare il bravo. Molte verdure, dove le trovi in America è difficile.
1: No, si trovano.
2: Se hai delle cose me le mandi.
1: Va bene.
2: No, Whole Food è il posto migliore, però è difficile trovarlo in tutte le città. E poi, niente, sì, un hamburgerino ogni tanto tocca farselo.
1: Tocca.
2: E la sera dopo il concerto, anche se non sarebbe il caso, portano delle pizze. Sai quelle le pizze
1: con
2: americane? Le porta e te dice che siamo otto, insomma, portano magari 3-4 pizze e si mangia così.
0: Chiediamo a dalla Filadelfia se ha dritte su dove trovare le verdure in America. Madonna. Magari se ci ascolta ancora.
2: Italo, ti dico solo una cosa: io adoro il Philly cheesesteak. Quindi ogni volta che sono lì vado, ci sono quei 2-3 posti, quindi andrò a cercarlo anche questa volta.
0: Beh, che bello.
1: Io l'ho mangiato buonissimo al mercato di Filadelfia.
2: Lo vedi?
1: All'interno del mercato.
0: Alla fine si va a finire sempre sui consigli culinari.
2: Perché alla fine l'uomo deve sopravvivere.
1: Il viaggio,
2: no?
1: È anche cucina, no?
0: Certo. Sì. Salutiamo Silvia da Soncino. Salutiamo Antonio d'Aosta che ci ascolta cucinando un tacchino. Vedi, questo, a proposito di note, poi arrivano, insomma, chi dice: gli Iron Maiden sono stati usati in Nightmare 2, insomma, sì, sono tutti ispirati da queste storie.
1: Beh, guarda che dicevamo che Argento aveva interpellato forse i Maiden e i Motorhead per...

0: un film.
1: È vero, ieri, giusto.
0: Ieri
1: forse
0: lo dicevamo, no? Esatto, sì,
1: sì. Sì, cioè, poi Floriana dice: scusate, ma questo signore è il fratello di Fabrizio.
2: Lo è.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: È orgogliosamente il fratello di Fabrizio.
1: Anche il timbro è un po'.
2: Beh, insomma, roba di casa.
0: Sì, sicuramente sì. Il sorriso.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ebbene sì, beh, insomma, grazie a voi tutti gli ascoltatori che state scrivendo al 335-699-2949. Adesso noi vorremmo ascoltare un brano di Andrew Barrymore.
0: Io sono una grande fan di Andrew Barrymore.
1: Sì, Andrew Barrymore, sì, come sì. Vi siete conosciuti, Fabio?
2: Siamo conosciuti allo specchio. Allora, un giorno sto facendo questo film che si chiama Blast Fighter.
1: Sì.
2: Il regista è Lamberto Bava, che tra l'altro vi salutiamo perché è qui a Roma in questi giorni, poi riparte per l'America anche lui. Lamberto arriva in moviola una specie di messo della produzione e dice: ognuno deve trovare un nome americano. Come, in che senso? Sì, perché il film deve sembrare che sia nato là.
0: Allora, come siamo a metà degli anni Ottanta,
2: esattamente,
0: giusto?
2: Sì. Esattamente. E a quel punto, niente, io... Ma se adesso, sì, adesso. Barrymore mi piaceva, perché è già un po' nobile. Andrew era un nome che mio cugino si chiama Andrea e mi è sempre piaciuto. Ho detto, vabbè, dai, Andrew Barrymore. E quindi è nato...
1: Pensa tu che cose assurde bisognava fare nel cinema.
0: E Drew Barrymore non ha mai detto nulla.
1: Non ha detto nulla, Drew Barrymore.
2: È stata carina.
1: No. John Barrymore poi peraltro era un altro grande.
0: Non si sono spacciati per parenti.
1: Non credo, no. Chissà.
2: Qualcuno dice che lo abbiano fatto.
1: Vedi. Vabbè, ascoltiamo anche il tema di Blast Fighter e poi ci ritroviamo per i saluti con col signor Barrymore.
0: Signor Barrymore.
2: Yes, I am.

0: Con il tema di Blast Fighter siamo arrivati alla fine di questa puntata del Mangialissimo
1: Horror.
0: Poi non
1: so perché mi dà l'idea di qualcuno che corre, che scappa da qualcosa. Chi era questo Blast Fighter?
2: Era una specie di Rambo.
1: Rambo
2: sì, che tornava e salvava dalla guerra e salvava tutti.
1: Salvava tutti, vedi, c'è un lieto fine.
0: Fabio Frizzi è stato il protagonista di questa puntata.
1: L'ha salvata.
0: L'ha messa anche in pericolo con questi temi così spaventosi. Ma insomma, tutto questo perché tra pochi giorni Fabio parte per gli Stati Uniti per un grande tour, Frizzi to Fulci, dal 23 settembre con partenza a Brooklyn, New York.
1: Al primo novembre
0: si finisce ad Atlanta in Georgia, girando tutti gli Stati Uniti e anche un po' di Canada.
2: Cinque date in Canada.
0: Esatto. Quindi insomma.
1: E una a Philadelphia.
0: Italo già ci manderà un report e noi lo ringraziamo per questo.
2: Italo, ti aspetto, te lo dico.
0: Sì, assolutamente. Grazie a Luca Bernardini in regia, Alessio Caranzetti in console, Federica Forni in redazione. Grazie maestro Fabio Frizzi.
2: Grazie a voi, quando volete. Ciao.
0: E grazie a tutti i nostri ascoltatori che come
1: che
0: al solito
1: scrivete sempre numerosi.
0: Sono stati tantissimi, hanno fatto mille domande, non siamo riusciti a leggerle tutte, ma ci abbiamo provato.
2: Grandissimo.
0: Tra poco la linea va al GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Noi ci rivediamo
1: lunedì.
0: Io però ci
1: con
0: sono
1: Duccio
0: anche
1: Pasqua domani.
0: Anche domani alle 13:30 con il Mangialischi.
1: E venerdì Dedo.
0: Venerdì torna Max Dedo e quindi torneranno anche le rubriche Indovina lo strumento e Ti sfascio una canzone.
2: Bellissimo.
0: Magari sfasceremo qualche tema.
1: Sfasciamo qualcosa del maestro
0: Frizzi. Sì. Grazie a tutti, a domani con il Mangialischi. Ciao Fabio.
2: Ciao Fabio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Sale la tensione fra Stati Uniti e Iran, che ha preso di mira basi americane nella regione dopo l'attacco di Washington a petroliere di Teheran. Il corrispondente Sergio Paini.
3: I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte due navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico, e questo in risposta all'offensiva del Pentagono di ieri, che aveva distrutto 5 petroliere iraniane nel Golfo di Oman, quindi fuori dallo stretto di Hormuz, ma anche vicino alla strategica isola di Kharg. E il segretario di Stato americano Rubio, d'altronde, aveva avvertito gli iraniani: ogni volta che prenderete di mira unità della nostra marina militare, ebbene, perderete petroliere. Negli ultimi due giorni, infatti, i guardiani della rivoluzione islamica per ben due volte avevano lanciato missili balistici contro navi militari di Washington, ed è inevitabile anche l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che è tornato a superare i $100 al barile. Ma l'ultima rappresentazione di Teheran ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. I Pasdaran sostengono di aver colpito lì la base americana di Al-Azraq, ma secondo Amman non ci sono vittime, anzi Amman afferma di aver intercettato e distrutto 18 missili balistici, mentre altri due invece si sono caduti in zone disabitate.
2: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, emergono altri dettagli della telefonata fra il presidente russo Putin e il capo della Casa Bianca Trump, che avrebbero anche discusso di un possibile incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC in programma a novembre in Cina. Il ministro degli esteri russo Lavrov è tornato ad attaccare alcuni paesi europei, fra i quali l'Italia e la Finlandia, che ha affermato chiedono il cessate il fuoco per guadagnare tempo. E le crisi internazionali fanno volare il prezzo del gas in Europa, che segna un rialzo del 4%, raggiungendo il livello più alto da dicembre 2022, mentre il portavoce del Cremlino, Peskov, sottolinea che il costo della materia prima può aumentare ulteriormente. Il record, avverte, deve ancora essere raggiunto. Il presidente serbo Vučić ha sciolto l'Assemblea nazionale e indetto elezioni anticipate che si terranno il 25 ottobre prossimo. L'annuncio in diretta TV dopo che la richiesta del governo serbo di lunedì, di scioglimento del Parlamento e fine della legislatura. La Serbia, ha fatto sapere in una nota il Ministero degli Esteri di Belgrado, non alimenterà l'escalation con la Bosnia Erzegovina, che andrà a sua volta alle urne il 4 ottobre e che ieri ha annunciato ritorsioni diplomatiche dopo i funerali riservati a Mladic nella capitale serba. Legge elettorale, l'Aula della Camera esaminerà in terza lettura il provvedimento, ove modificato dal Senato, dal lunedì 28 settembre, quanto ha stabilito poco fa la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Tragedia a Genova, un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento del terzo piano di una palazzina ed è morto. Gli investigatori della squadra mobile stanno sentendo testimoni e vicini per ricostruire con esattezza quanto accaduto, da appurare se fosse da solo in casa. E ora la svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, a Roma. Il servizio è di Sara Verta.
4: Michele Senese, presunto boss della mala romana, capo di uno dei clan più attivi nel traffico di droga, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere questa mattina, insieme ad altri 6 elementi di spicco della criminalità organizzata. Sono considerati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti. Un'operazione che decapita un'organizzazione che aveva affermato il proprio potere quasi assoluto nella capitale. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'omicidio sarebbe stato deciso quando la vittima, Fabrizio Piscitelli, avrebbe iniziato a rendersi autonomo dal clan Senese, si ritiene, trafficando in proprio e versando quote considerate irrisorie rispetto al volume dei profitti realizzati. Oltre a quello di Senese, sono considerati elementi determinanti con un ruolo nella pianificazione ed esecuzione dell'omicidio anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti.
2: Stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi. La Commissione ha proposto una serie di interventi normativi riguardanti casa e settore immobiliare per consentire di limitarli nelle zone dove la pressione abitativa è più alta. L'obiettivo è aumentare la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili e ridurre l'incertezza sulle regole attuali. Il progetto dovrà ora essere esaminato e approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Noi ci fermiamo qui, ora c'è l'estate in onda e il prossimo GR1 è alle 16.
0: L'estate in onda.
5: Buon pomeriggio con una nuova puntata di L'estate in onda. Io sono Marzia Valitutti Carbone, qui con me
6: Valentina Poggi.
5: E oggi è una giornata stellare, come direbbe Valeria Marini, baci stellari.
6: Baci stellari a tutti i nostri ascoltatori, a tutti gli ascoltatori di Radio 1 che ci seguono assiduamente ormai da giugno, dalle 15 alle 16 tutti i giorni con L'estate in onda.
5: Dal lunedì al venerdì. E a proposito di questo, io e Valentina oggi volevamo farvi un sentito ringraziamento, perché ieri ci avete scritto in tantissimi quando vi abbiamo chiesto a quale VIP assomigliaste, quali somiglianze vi avessero attribuito nella vita. Siete stati tantissimi e oltretutto ci hanno mandato anche tante foto.
6: Sì, ci hanno letteralmente stupito, e chissà se Marzia ci stupiranno anche oggi pomeriggio, perché la domanda del giorno è: chi si somiglia, si piglia? Quindi qual è il segno zodiacale con il quale voi andate più d'accordo?
5: A proposito quindi di baci stellari, fatecelo sapere al numero della diretta, che è il 335-699-2949, perché siamo veramente curiose. E Valentina, io devo dire che vado molto d'accordo con te a dispetto del tuo segno zodiacale, perché in
6: con
5: passato
6: gli scorpioni,
5: con gli scorpioni in passato io ho avuto qualche problema, ma meno male che tu mi hai fatta ricredere.
6: Ti ho fatta ricredere, vedi, quindi sono molto felice di questo. Io devo dirti che non ci faccio molto caso, cioè non credo tantissimo nei segni zodiacali, nell'astrologia, però effettivamente non sto lì a guardare se la mia amica o il mio amico eccetera è di un segno piuttosto che di un altro.
5: No, neanch'io, però devo dire che col tempo sto un pochino cambiando idea, anche perché molto spesso mi chiedono che segno sei quando mi conoscono. Quindi
6: questo
5: dico,
6: sì, dai,
5: ci sarà un motivo per cui mi chiedono sempre che segno sono. Devo dire che le risposte sono
6: e
5: quasi sempre positive.
6: E tu sei, diciamolo ai nostri ascoltatori.
5: Io sono del cancro, e i cancro si sa che sono molto sensibili, emotivi, quindi ho sempre dei riscontri positivi. Poi magari mi conoscono e cambiano idea.
6: Ma no,
5: però
6: no,
5: di primo
6: così
5: acchito,
6: cara.
5: Sono così cara. E adesso è arrivato il momento di ascoltare Laura Pergolizzi, in arte LP, che è una cantautrice statunitense che però ha origini italiane, e prima di diventare famosa come interprete ha scritto tantissime canzoni per molti grandi artisti come Rihanna, Christina Aguilera, che io adoro, e
6: Cher.
5: Allora ascoltiamo Cher, e allora ascoltiamo Don't Stop LP qui su Estate in Onda.

0: Il mio segno zodiacale è Vergine da sempre, senza rimedio, l'ascendente probabilmente non ce l'ho, bisogna trovarlo, andare d'accordo con qualcuno solo se lo trovo abbastanza pignolo. Questa è l'Estate in Onda su Radio 1, la domanda del giorno è: chi si somiglia si piglia, quindi diteci qual è il segno zodiacale con il quale vi prendete di più. E cara Marzia, ci stanno arrivando tantissimi messaggi e uno di questi l'ho letto io.
1: E io ne leggo un altro, perché c'è un nostro ascoltatore che non ha dubbi. Lui ci risponde che è del segno dell'acquario, ma che non va d'accordo con nessun segno.
0: Quindi... asociale per antonomasia.
1: Senti,
0: bravo.
1: Io direi di chiedere come mai c'è questa, non so se è una caratteristica del segno acquario che non va d'accordo con gli altri segni.
0: Chissà.
1: Ma Valentina, io non lo chiedo a te.
0: No, ovviamente no. Io passo subito la palla a chi ci è venuto a trovare. È un ex avvocato, è un ex agente cinematografico, ma ormai lui si è dato alle stelle.
1: Si è votato alle stelle. Stiamo parlando di Simon and the Stars, che oltretutto ha rivoluzionato il modo di raccontare l'oroscopo non solo sul web ma anche in TV
0: e anche in radio adesso.
1: E anche in radio e oltretutto firma tantissimi bestseller. Simon, benvenuto all'Estate in Onda.
2: Buongiorno, ma grazie infinite. Intanto io sono un acquario, tu hai usato una parola, rivoluzionato. Io non mi hai fatto un grandissimo regalo, perché l'acquario va controcorrente, per questo dice non vado d'accordo con nessuno, perché è difficile trovare qualcuno, diciamo, che la pensi come lui, perché va sempre un po' controcorrente.
1: Controcorrente. Beh, d'altronde queste sono parole che non ti ho attribuito io, ma facendo varie ricerche in rete su di te per fare una bio che ti potesse presentare nel modo migliore le notizie che ti precedono, quindi sei...
2: Beh. Perché l'acquario è uno che dice, se fosse Verdone direbbe lo famo strano, cioè l'acquario ha piacere di capovolgere le prospettive,
1: un po' bastian contrario.
2: Quando io ho cominciato con l'astrologia ormai nel 2013, la cosa che mi è arrivata è che l'oroscopo era molto freddo, e quindi ho detto cerchiamo di metterci dentro un po' di emozione, di utilizzare le storie, i personaggi, le canzoni, quindi me lo sono un po' cucito addosso per come sono io, e evidentemente è andato in una direzione diversa.
1: Simon, oltretutto il nostro ascoltatore dell'acquario sta scrivendo esattamente d'accordo con te.
2: Amico mio, lo sappiamo solo noi, perché ci capiamo solo tra di noi, quindi la verità è che vado d'accordo solo con gli altri acquario quando non ci vado in conflitto.
1: Senti Simon, ma tu come sei arrivato da gli studi legali alle stelle? Come hai fatto questo salto? Ti è servito una navicella spaziale? Insomma, raccontaci come ti sei innamorato.
2: Allora, a me è capitato così di punto in bianco di ritrovarmi una sera a cena, ad una cena di compleanno, accanto a Luisa De Giuli, che era un'astrologa che io conoscevo di nome perché faceva l'oroscopo del TG5 dall'epoca in cui io ero all'università, quindi era quei nomi che ricordi.
1: Okay.
2: Mi ha parlato tutta la sera di astrologia. Alla fine della cena mi ha fatto capire una cosa, che si può studiare, che c'era una teoria dietro. E allora da bravo acquario ho detto io voglio capire come funziona, anche semplicemente per dire non mi interessa.
1: Eri un po' scettico.
2: Esattamente. E da lì ho capito che c'era un mondo enorme dietro. C'è il mito, c'è la poetica, c'è la storia, c'è la filosofia. È non è una scienza, è una filosofia vastissima.
0: Quindi in qualche modo ti distacchi, ti dissoci anche, se vogliamo essere polemici, dalla vecchia astrologia, fondando o comunque percorrendo una via diversa?
2: Totalmente, anche perché in realtà l'astrologia è una filosofia del tempo, cioè ci insegna a ricollegare passato e presente per cercare di capire come potrebbe andare il futuro, ma in realtà siamo noi a stabilire l'uno e l'altro, ed è semplicemente una sorta di storiografia personale. Fammi capire dove nel passato ci sono le cause che mi portano a dove sono oggi.
1: E oltretutto l'astrologia, correggimi se sbaglio, nasce proprio dal passato. Gli antichi egizi,
2: l'astrologia i greci. È antichissima. Pensa, la prima traccia che abbiamo risale al 4000 avanti Cristo e tra il Tigri e l'Eufrate, nella ex Mesopotamia. Però ci sono delle tracce antichissime anche di uno zodiaco a 12 animali costruito come il nostro tra i nativi americani. Anche quello antichissimo, ed è molto suggestivo, è una delle prime costruzioni che l'uomo ha fatto nella storia dell'umanità, come guardando il cielo,
1: guardando le stelle. È quello che ti stavo per chiedere, perché si domandavano cosa sono quei puntini luminosi,
2: e soprattutto quei puntini luminosi erano l'unico modo che avevano per stabilire dei punti fermi nel tempo. Cioè quando la primavera ricominciava e vedevano che le giornate si allungavano, notavano che costellazione c'era di notte, e dal momento che quello era un momento di rinizio, inizio, dicono, io qui ci associo un simbolo che parli di nuove partenze, l'ariete, irrequieto, spinta, inizio, cioè è un calendario.
0: Ma tu cosa pensi del calendario Cotsworth, spero di averlo pronunciato bene, quindi di questo anno solare invece che ha 13 mesi, quindi 8 ottobre, mese 7 settembre, quindi diverso rispetto al calendario classico che conosciamo a 12?
2: Allora, la verità è che nell'arco di un anno ci sono 12 lunazioni complete, questo ce lo suggerisce la natura, e poi ce n'è una tredicesima spezzata in due, quindi in realtà i 13 mesi potrebbero non essere un errore. Però bisognerebbe capire come ricostituirlo. Il primo suggerimento che ci dà la natura però è che nell'arco di un anno ci sono 12 lunazioni complete e che quindi quel ciclo si compone di 12 tappe. E quello è secondo me il suggerimento.
0: Quindi non... No, credi, però insomma non ti ispira questo calendario con questa aggiungendo il mese in più, quindi a 13 invece che a 12.
2: Lo dovrei studiare perché bisognerebbe capire come funzionano, però vi voglio fare un complimento perché stiamo tirando fuori dei temi di una bellezza, di una altitudine.
1: Grazie.
2: Che è raro trovare.
1: Perché ci sei tu.
2: Perché ci siete voi. Io sono sempre io.
0: Grazie infinite. Anche perché chissà, con questo calendario diverso bisognerebbe poi riscrivere i segni zodiacali. Magari non sono più Scorpione, Marzia non è più
1: Cancro.
2: No, attenzione, per esempio lo Scorpione, perché è Scorpione? Perché è il cuore dell'autunno, è il momento in cui cadono le foglie e la natura deve morire per rinascere, tant'è che lo Scorpione ha questa sua matrice di cicli di rinascita.
1: Resilienza,
2: ma anche la capacità di tagliare quello che è di troppo.
1: E a proposito di Scorpione,
0: perché mi sento tirata in causa, a me piace proprio il mio segno, perché poi visto da fuori sembra un segno un po' tenebroso, anche un po' cattivo, no? Se vogliamo, invece a me piace così tanto. Ci ritrovo proprio
1: nello Scorpione.
0: Sì.
1: E infatti sei Scorpione. E a proposito di Scorpione, abbiamo il nostro ascoltatore dell'acquario che abbiamo citato prima, che ormai si è appassionato e ci sta scrivendo ancora: mia moglie è Scorpione e ci ridico sempre.
2: Ah sì, questo è un altro tema.
1: Ai ai ai.
2: Allora, Acquario e Scorpione sono segni in quadratura, quindi dicono cose diverse, ma molto spesso, a dispetto delle affinità, ci andiamo a cercare il segno poco affine con cui troviamo un punto di contatto. Quindi l'Acquario rispetto allo Scorpione dirà sempre cose diverse. Ci sarà sempre una scena madre in cui lo Scorpione dirà all'Acquario: ma tu con tutta quella libertà che ci devi fare? E l'Acquario dirà allo Scorpione: ma tu vedi marcio ovunque, perché i loro punti di vista sono antitetici.
1: Però posso
2: fare a voglia.
1: Allora Gioacchino, non preoccuparti,
2: no,
1: perché qua abbiamo avuto la benedizione di Simon and the Stars, e chi meglio di lui? Io già mi stavo preoccupando che c'era un divorzio all'orizzonte.
0: Io avevo già messo una X su tutti gli acquari di segno appunto, invece no.
1: Ci pare dice che è sposato da 35 anni.
0: Vabbè,
2: appunto,
0: allora consolidato.
2: Appunto.
0: Allora non è tanto chi si somiglia a chi si piglia per questo ascoltatore, quindi le differenze in realtà, però comunque pare che alla fine vadano bene lo stesso.
1: E a proposito di acquario,
0: Vasco Rossi, se ti potessi dire su Radio 1.

0: E in rappresentanza del segno dell'acquario abbiamo ascoltato il mitico intramontabile Vasco Rossi. E non è un caso che io ho citato il segno dell'acquario, perché noi oggi parliamo di stelle, di astri. E la domanda del giorno per voi ascoltatori è proprio questa: chi si somiglia, si piglia? Sarà vero? Ci sono dei segni con i quali andate più d'accordo o meno d'accordo? Scrivetecelo al numero della diretta, che è il 335-699-2949. E per parlare di stelle, insieme a Valentina Poggi, oggi abbiamo un grandissimo esperto che ha studiato i transiti planetari, trasformando l'astrologia in uno specchio per comprendere se stessi e il prossimo. Lo fa anche con una dose di ironia. Simon and the Stars.
1: Buongiorno, ma grazie.
2: Grazie a te, che tra l'altro ti sei presentato con questa bellissima maglietta con le fasi lunari. Quindi
1: sì, la luna è molto importante.
0: Ma l'hai vista l'eclissi?
1: Certo.
0: Io ero a Mallorca.
1: Quindi l'hai vista al 100%? Quasi.
0: Quasi, perché poi dopo leggiamo qualche messaggio degli ascoltatori, scusami Valentina, quasi perché non avevo gli occhiali adatti, quindi io mi sono molto spaventata. L'ho guardata solo alla fine, quando ormai il sole era totalmente oscurato dalla luna e non correvo rischi, però me la sono vissuta un po' male.
2: Temeraria, io calcolavo, vabbè, io sono un po' ipocondriaca e questa cosa mi fa anche un po' sorridere, perché non avendo gli occhiali adeguati per appunto l'osservazione delle eclissi, mi sono blindata in casa, ma ho chiuso tutte le tapparelle.
1: Hai fatto proprio drastica.
2: E a un certo punto, pensa alla suggestione, mi bruciavano gli occhi, ma ero al buio, cioè
0: era la suggestione.
1: Il potere dello scorpione.
0: No, io non l'ho guardata per la mancanza degli occhiali, poi quando la luna ha oscurato totalmente il sole ho chiesto a una persona in spiaggia, per favore un secondo, perché poi era spagnolo, un secondo, e me l'ha fatta vedere.
2: E lui è rimasto cieco, poverino, perché l'eclissi, poverino. Vabbè, allora, in tutto ciò abbiamo detto, sono arrivati tantissimi messaggi, allora, io sono Toro, ci scrivono, e ho avuto 3 storie con Scorpione, una finita perfetta. Simon.
1: Ma lo vedi, anche Toro e Scorpione sono opposti, è un po' come il discorso di prima tra l'acquario e lo scorpione, quindi molto spesso noi andiamo a cercare l'altro da noi, cioè non il segno più compatibile, ma quello in realtà più opposto, ma che ci completa. Toro e Scorpione sono i segni opposti, gli opposti sono due lati della stessa medaglia, quindi dicono cose diverse ma complementari.
0: Se può fa.
2: Io sì, 2 storie ho avuto con i tori, in effetti, ora che faccio mente locale. Anche una, diciamo, la più importante a livelli di longevità, nel senso che è stata la prima storia dai 18 ai 22, siamo stati insieme 4 anni e passa.
0: Quindi andavate d'accordo?
2: Ma sì, parliamo di una vita fa, eravamo ragazzini, sì, però effettivamente era più lunga. Dopodiché il vuoto cosmico, a proposito di stelle, di fasi lunari.
0: Ma a breve, a proposito di questo, vogliamo chiedere a Simon se ha qualche bella notizia per quanto riguarda l'amore per gli scorpioni. Ma prima di chiedere questo, nei corridoi, mentre ci preparavamo per la diretta, dovete sapere che io ho parlato con Simon in modo molto provocatorio, gli ho detto: vediamo se indovini che segno sono. Bene, ha indovinato, però mi ha detto una cosa interessante sul fatto che io ho anche delle caratteristiche del segno vicino al mio mese.
1: Esattamente, il mio dubbio sarebbe stato tra il Cancro e i Gemelli. I Gemelli è il segno accanto del segno della comunicazione, per cui tutti quelli che lavorano un po' con la parola spesso hanno dei valori in Gemelli, e molto spesso ognuno di noi ha dei valori nel segno accanto. Perché? Perché c'è un pianeta che
2: prima
1: si chiama
2: dopo,
1: Mercurio, o quello prima o quello dopo. Perché Mercurio, che è il pianeta della comunicazione, governa il pensiero, si può trovare solo nello stesso segno del Sole oppure nel segno accanto, prima o dopo. Quindi, ad esempio, un Cancro può avere Mercurio soltanto in Cancro, in Gemelli o in Leone. E questo colora in modo diverso il modo in cui si esprime. E io in te ho sentito il Mercurio in Gemelli.
0: Però hai anche detto che spesso il nostro ascendente ci dà delle caratteristiche che si evidenziano più dei segni. Vedi che io mi ricordo
1: bravissima.
0: Tutto quello, anche se stavo prendendo il caffè. Io ho segnato tutto.
1: Ma intanto, che cos'è l'ascendente? L'ascendente è il lato di noi che mostriamo di più all'esterno. Quindi ognuno di noi manda il proprio ascendente come se fosse un ambasciatore, e poi arriva il proprio segno. Quindi spesso è più facile indovinare gli ascendenti rispetto ai segni, solo perché sono più visibili.
0: Non l'avrei mai detto.
2: Questa è la bellezza delle stelle, insomma.
0: E della
2: Terra. Allora, Simon, io ho una domanda, ma anche Marzia, perché qua siamo super curiose, ti terremo qui per ore e ore e ore, certo, a raccontare. Poi dopo magari facciamo una seduta nostra,
1: esatto,
2: a parte.
1: Facciamo un backstage. Esatto.
2: E continuano tra l'altro a arrivarci tantissimi messaggi di compatibilità, incompatibilità. Un altro toro ci dice: mio mare, sono con mio marito che è Ariete, non è che andiamo d'accordissimo, ma se può fare. Pace da rovina, è quello che dicevamo prima, se può fare. Però ecco, la curiosità mia di Marzia era legata a un'esclusiva che tu hai per Radio 1, perché c'è qualcosina che bolle in pentola.
1: Beh, è una cosina proprio...
0: Stavi per fare proprio... ritardo perché? Perché ho dovuto chiudere che cosa oggi?
1: Alle 14.23 ho mandato l'ultimo pezzetto del mio nuovo libro, per cui ufficialmente lo stiamo tenendo a battesimo insieme.
2: Wow!
1: Uscirà poi a fine ottobre, intorno al 20, però quando consegni l'ultima sillaba del libro è come un parto, esattamente. Sono 4 mesi di lavoro che si compiono insieme, ne sono felicissimo. Ovviamente si chiama Oroscopo 2027, ma è bello il sottotitolo che è nato stamattina ed è Da qui si riparte.
2: Da qui si pensavo sottotitolo L'estate in onda.
1: L'estate in onda, beh sì, però potrei,
0: Stiamo pretendendo un po' troppo.
2: Potrei. Vero?
0: Ma 2027, quindi un anno di ripartenza,
1: è un anno
0: importantissimo.
1: Sì, è un anno che dà proprio una grande spinta. Pensate che c'è un allineamento talmente raro che negli ultimi 2000 anni si è verificato solo 7 volte ogni 250 anni circa, e questa è l'ottava.
2: Wow.
1: E ha sempre coinciso con dei momenti in cui, come dire, lo spirito di ribellione ha trovato finalmente una sua strada e ha ricreato un senso di libertà. L'ultimo risale alla seconda metà del Settecento, alla rivoluzione francese, alla rivoluzione industriale e all'indipendenza americana.
0: Quindi un anno meraviglioso.
1: Quindi è un anno di libertà, di emancipazione e di progresso.
2: Beh, io direi che le premesse ci sono tutte, sinceramente. Allora, Simon, resta con noi perché adesso, insomma, tra pochissimo parleremo di animali nel nostro spazio animali del mercoledì. Tra l'altro parleremo di una coppia, di un binomio cane proprietario.
0: A proposito di questo? Il nostro Simon.
2: Ah, certo, lui ha gli animali e anche, diciamo, la parte astrologica legata agli animali, perché lui è affezionato.
0: Che è una cosa stupenda.
1: Sì, io ho animali da quando avevo 13 anni.
0: Che è una cosa stupenda questa tua lettura dell'astrologia coniugata agli animali.
1: Sai come prenderli.
2: E poi parleremo anche di dinosauri. Ma ora, Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, a Milano Est verso Milano la coda è per traffico intenso. Sulla A21 Torino Brescia traffico rallentato con code tra Castelvetro e allacciamento A21 Dir in direzione di Torino. A4 Brescia Padova 5 km di coda, c'è stato un incidente tra allacciamento interconnessione A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 45 minuti al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A 12 Genova-Roma tra Lavagna e Rapallo verso Genova 3 km di coda, è in corso il ripristino di un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto coda per incidente tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio direzione Ancona. Sempre sulla A14 traffico intenso e coda a tratti verso la Milano-Napoli tra Imola e il bivio A14 A1 Milano-Napoli. Sulla A23 a Ugovizza in direzione di Tarvisio coda per il traffico intenso. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Lastrassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze le code a tratti, e con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:32 qui all'Estate in Onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi, con me
0: Marzia Valitutti Carbone, ma con noi c'è Simon and the Star.
1: Buongiorno.
0: Di segni, di astri, che puntata interessante. E la domanda del giorno è proprio inerente ai segni: chi si somiglia si piglia. Fateci sapere se avete dei segni con i quali andate più d'accordo o meno d'accordo. A breve la mezz'ora di Mali, e ora ascoltiamo un bel vocale.
2: Eh sì, perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi, ma anche gli audio. Eccolo, arriva.
0: siamo impazienti. Lo scorpione è impaziente?
2: Io molto, sicuramente è un segno che freme. Sono molto curiosa e quindi ho sempre necessità di avere un po' tutto sotto controllo, ma anche di avere le cose subito.
5: Io sono nato il 20 febbraio alle 14:27 in America Latina. Che razza di segno sono? Grazie Leonardo.
0: Grazie Gerardo per questo vocale. Ora ne vogliamo ascoltare un altro, che dite? Vale, Simon?
1: Beh, intanto sì, ascoltiamo anche un altro, poi sei una cuspide.
0: Una cuspide, vai, vocale.
6: Stefano Ferrara, Scorpione. Vado d'accordissimo, da 25 anni con mia moglie, Scorpione anche lei. Lei 31 ottobre, io 4 novembre.
0: Scorpione.
6: Abbiamo una sintonia perfetta. Quando io penso una cosa, lei l'ha appena pensata e viceversa. Ciao.
0: Telepatia, quindi.
6: Stefano Contadino Porporana.
0: Grazie Ferrara. Stefano.
2: Stefano Contadino perché è contadino di professione o cognome?
0: Può essere sia il cognome sia la professione.
2: Mi piace, io adoro chi lavora, anch'io, insomma, la terra, che sta nei campi, nel verde, molto bucolico. Quindi.
0: Ma poi queste professioni vanno recuperate, perché i contadini, gli artigiani sono il motore della terra, delle tradizioni. Quindi complimenti sia che sia il tuo mestiere, sia che sia la tua professione. E a breve, ragazzi, c'è lo spazio dedicato agli animali, quindi rimanete con noi. Oltretutto, Simon, tu leggi anche le stelle, gli astri e i segni per quanto riguarda i nostri amici a quattro zampe. Quindi non te ne andare,
1: sì. No, io rimango, anche perché ho animali da sempre. Cioè,
2: e che anche loro hanno il loro segno zodiacale?
1: Certo.
0: Ma io non l'avrei mai detto.
1: Ma in realtà hanno delle sfumature caratteriali legate ai loro segni, e quindi conoscerli significa conoscerli meglio.
2: Devo assolutamente recuperare i segni dei miei due cagnolini.
0: Il mio lo so, perché è nato il 14 febbraio, quindi.
2: Però non ho mai dato peso a questa cosa.
0: No, neanche io, però è arrivato il momento di iniziare.
2: Certo, è il momento giusto.
1: È un cane o un gatto?
0: È un cagnolino.
1: Acquario,
0: cattivissimo, spirito, cattivissimo, certo. Aggressivo. Una roba. No, cattivo no, è protettivo. Poi è grande, pesante.
2: Maschio alfa.
0: 2,5 kg.
2: 2,5 kg di maschio alfa. Sentiamo un po' di musica qui su Radio 1. C'è Saint Stacy, Don't Mean Go.

0: con Didn't Mean To. E adesso noi continuiamo a parlare di astrologia, e non solo perché siamo entrati a pieno titolo nella mezz'ora dedicata agli animali, ma c'è un messaggio, Valentina, che io non posso
1: Prego,
0: non leggere.
1: Lascio a te l'onore.
0: And the Stars, che è qui con noi. Allora, Gianluigi da, vabbè, non diciamo la città, Gianluigi, fidati che è
2: meglio.
0: Io sono Ariete ascendente Leone e fin qui tutto a posto. Anche se molti libri dicono che non siamo compatibili, io vado d'accordissimo da 11 anni con la mia amante che è del Cancro, Simon.
2: Ma lo vedi che questa è un'ennesima dimostrazione, conferma della regola. Allora, Ariete e Cancro sono in quadratura. La quadratura è pepe, per cui da 11 anni l'amante è una cosa che sicuramente crea pepe nel rapporto, per cui è capace che magari Gianluigi ha una moglie di un segno compatibile, ma un amante di un segno in quadratura.
0: Vedi, però scusa,
1: due piccioni con una fava.
0: Ragazzi,
1: Gianluigi,
0: qua dovevi prima parlarne con Simon di questa cosa, così almeno, insomma, vabbè, andiamo avanti.
2: Però
0: che
2: ha fatto
0: meglio.
2: Un'ottima scelta.
1: E chissà di che segno è e che compatibilità ha il nostro nuovo ospite. Lui è un ricercatore, un paleontologo di fama internazionale, tra l'altro presente nel programma NOS insieme ad Alberto Angela su Rai 1. Lui è Alessandro Chiarenza. Ciao Ale!
3: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao! Sfatiamo subito questo mito. Sì, sì, sei con noi. Ti chiediamo subito di che segno sei.
3: Perfetto, buon pomeriggio.
2: Esatto.
3: Leone.
2: Ah, vedi.
3: Agosto,
2: segno d'estate.
0: Che giorno, la nostra Stefania Livoli.
3: Sì, 8 agosto.
0: Quando, scusami?
2: 8 agosto.
0: Invece la nostra Stefania Livoli, che è la nostra autrice, è del 3 agosto, come la mia mamma, che saluto. Ieri abbiamo detto che non salutiamo mai le mamme.
1: Oggi è l'occasione. E che compatibilità abbiamo, Simon?
2: Beh, per esempio, un leone classicamente andrebbe d'accordo con gli altri segni di fuoco, quindi con l'Ariete e con il Sagittario, però sicuramente questa dinamica della quadratura, che è interessante, la crea con lo Scorpione e con il Toro, cioè segni diversissimi ma con cui scatta l'attrazione.
1: Alessandro, ti ritrovi in queste parole? No.
3: Non ho idea.
1: Anche
3: non saprei.
1: Vabbè, però sicuramente la tua compatibilità più grande è quella con i dinosauri, giusto?
3: Esatto, sì, sicuro.
1: Tuo grande amore.
3: Soprattutto cercarli.
0: E c'è qualche scoperta che ti ha fatto saltare dalla sedia che vuoi condividere con noi?
3: Dio, sì. Soprattutto le uova fossili sono abbastanza interessanti, perché uno è abituato a vedere i dinosauri in museo, gli grandi scheletri, e poi non si rende conto che si parla di animali, non di mostri. E una delle cose li rende più animali, più, diciamo, vicini anche agli animali moderni, il loro modo di riprodursi, e quindi il fatto che deponessero le uova, e sono oggetti anche abbastanza fragili, spesso difficile riuscirli a trovare, però quando capita, appunto, per esempio in Mongolia, sono stato un mese in Mongolia, a trovare le uova addirittura intere, oppure i nidi, addirittura quei genitori che certe volte li covano, morti appunto durante un evento, è particolare.
1: Qua c'è un nostro ascoltatore che, insomma, è così, è divertente, ha detto che sei ascendente T-Rex.
0: E a proposito,
3: sì,
0: a proposito di T-Rex, Alessandro, ma se tu avessi un superpotere, qua l'estate in onda ci piace viaggiare con la mente, se potessi riportare indietro un solo dinosauro per poterlo studiare anche solo 5 minuti, quale sarebbe?
1: E accarezzarlo magari, accarezzarlo, se non è un carnivoro
0: T-Rex,
1: però.
0: T-Rex io non so se si può accarezzare.
3: Quale non saprei, però forse un dinosauro italiano. Un dinosauro italiano, Tetisadros, hanno un nomignolo abbastanza familiare a noi, Antonio e Bruno, sono dei dinosauri trovati a Trieste, nel nord-est appunto della nostra penisola. E sì, forse anche per un po' di patriottismo, però l'ho studiato, e quindi trovarsi a che fare con, toccare con mano qualcosa che hai studiato,
1: Antonio e
3: chissà,
1: Bruno,
3: che viveva.
1: E quindi li possiamo quasi equiparare a dei pet per te, cioè sono animali da compagnia. Antonio e Bruno hanno proprio un nome.
3: Sì, avevano fra l'altro delle dimensioni non così grandi, le dimensioni di un cavallo, quindi magari potevano essere anche cavalcati.
1: Chissà.
3: Quindi sì, sono animali molto particolari, fra l'altro placidi, perché dei vegetariani, non erano dei carnivori, un po' come i tirannosauri.
0: Ecco perché riporteresti in vita loro e accarezzeresti loro.
1: Dinosauri pucciosi, certo. Possiamo definirli così?
3: Esattamente, sì. Tra l'altro i piccoli di questi animali non lo sappiamo dai ritrovamenti in Italia, perché non li abbiamo ancora trovati di piccoli, ma in altre parti del mondo sì, sia le uova che gli embrioni avevano la faccia molto pucciosa, perché tutti gli animali di questo gruppo quando nascevano avevano degli occhi grandi, po' per intenerire forse i genitori, quindi attirare le cure parentali.
1: Tipo bulldog francesi?
3: Appunto... Sì, sì, una faccia schiacciata, degli occhi grandi.
0: Senti Alessandro, ma ad oggi qual è l'animale che assomiglia di più ai dinosauri o che magari è un dinosauro moderno? Non so, io penso al coccodrillo, mi fa pensare molto ai dinosauri.
3: Certo, ovviamente uno pensa al coccodrillo, anche perché il coccodrillo effettivamente, i coccodrilli in generale, gli alligatori, i gavialli, sono dei parenti stretti dei dinosauri, ma in realtà i dinosauri non sono tutti estinti. Infatti c'è un gruppo di dinosauri, gli uccelli, che sono costantemente insieme a noi, sono uno dei gruppi di animali più diversi, più diversi, più variabili, con diverse forme, diversi colori e più di successo, che condividono l'ambiente con noi. Quindi la gallina si può dire che è un dinosauro a tutti gli effetti, un po' come lo è il tirannosauro, il velociraptor o il triceratopo.
1: Ma questa tua missione di vita, perché insomma sei un paleontologo, l'abbiamo detto, ricercatore, ma come ti è venuta questa idea di andare a cercare i dinosauri? E soprattutto, insomma, abbiamo detto già, se ci fosse un dinosauro che puoi riportare in vita, ci sarebbero Antonio e, com'è che si chiamava l'altro?
0: Bruno.
1: Antonio
0: e Bruno.
3: Bruno.
1: Ma si può ricreare, certo, un Jurassic Park o è infattibile?
3: Purtroppo no, è probabile, cioè... La fantascienza è interessante perché è stimolante, appunto può attirare anche il fascino dei giovani e portarli a studiare questo tipo di materia, però effettivamente non abbiamo i mezzi o comunque il materiale non si conserva per poter ricreare eventualmente il DNA, un po' come si vede nei film come Jurassic Park, di questi animali, quindi è possibile ricrearli. Poi in futuro non si sa, la scienza avanza sempre.
0: Quindi se vogliamo vedere i dinosauri possiamo farlo solamente guardando un bel film e non possiamo aspettarci con domani ritorni.
1: Che poi
0: no?
1: Secondo me non è neanche sbagliato. Cioè io eviterei, nel senso che a parte il film, esatto, mi sembra che l'epilogo non fosse positivo. C'è il T-Rex e il Velociraptor che se mangiano tutti, quindi non
2: va
1: mi sembra.
2: Bene anche senso.
1: Va bene, sì, anche esatto, così. E poi stavo pensando, no? Tu ricrei i dinosauri, ma semmai puoi ricreare solo quelli che poi vengono, ecco, circoscritti in grosse gabbie, cosa che non mi piacerebbe, perché, che ne so, un dinosauro alato, esatto, tipo un pterodattilo, ma come lo reggi, cioè come lo blocchi poi? Verrebbe in città?
0: Io non lo so, ci sono domande senza risposta. E oltretutto, a proposito di questo, un nostro ascoltatore di nome Daniele ci ha scritto: visto che sono bilancia ascendente leone, che purtroppo non vado d'accordo con nessuno, mi consigliate per cortesia di uscire da questo sistema solare in modo da organizzarmi? No, scusate, ho voluto introdurre, dato che parliamo di domande senza risposta, insomma Daniele, io penso che il nostro Simon and the Stars non possa darti una mano, non sei attrezzato.
2: Beh,
0: per i miracoli.
2: No, neanche per il cambio di segno, ahimè, però insomma dai, la bilancia va d'accordo con tutti di solito, mo perché dici questo?
1: Ci attrezzeremo anche per questo. Tra l'altro prima abbiamo parlato dei coccodrilli, insomma Marzia ha detto che potrebbero essere, insomma, gli animali esistenti attuali che in qualche modo arrivano, eccetera, e ci scrivono: ma il coccodrillo non lo sa di questa parentela? Io in realtà sapevo del coccodrillo come fa, non lo sa.
0: Non lo sa. Senti, ma non ho idea, ragazzi. Qua stiamo perdendo un attimo il filo.
1: Il lume della ragione.
0: Stiamo perdendo il lume della ragione, ma torniamo nei ranghi. Senti, Alessandro, in chiusura, sì, ma durante le tue ricerche, insomma, il tuo lavoro non è esattamente facile. Noi ci ridiamo, ci scherziamo. L'altro ieri era in Mongolia, fate,
1: sì,
0: degli,
1: esatto,
0: scavi molto impegnativi. C'è stato un momento, una situazione, sì, in cui ti sei, non so, spaventato, hai avuto delle difficoltà? Perché voglio dire, insomma, non è un lavoro
3: siamo abituati, sì, esatto, siamo abituati ai rischi, siamo abituati alla vita all'aperto.
0: Quello del paleontologo, scusa, ripeto, diciamo, per chi non avesse ascoltato.
3: Sì, sì, esatto. Però capita che, per esempio, non so, rimanere intrappolati in sabbie mobili con le jeep, quella in genere è la cosa più insidiosa, perché
1: ce l'hai fatto?
3: Pesanti, magari rimani intrappolato. Sì, sì, è capitato.
1: Ah, ecco, vedi.
3: Comunque ce la siamo cavata.
1: Se non saresti qui.
3: Sì, esatto, bisogna, diciamo, sapere un po' come gestire la cosa. Pure possono capitare anche dei piccoli infortuni o delle malattie, la gente si può anche ammalare,
1: certo,
3: stando fuori, nel nostro caso 6 settimane, qualcuno può avere anche un banale raffreddore, potrebbe essere un po' complicato
0: anche quello che uno respira,
3: però riusciamo sempre a gestire.
1: Però che brivido,
3: sì,
1: che brivido la scoperta,
3: la sabbia. la sabbia nelle narici, nelle orecchie, ovunque, quindi quello non è piacevole.
0: Non è da sottovalutare, infatti immagino che abbiate delle mascherine, insomma, che siate attrezzati. E allora sì, grazie Alessandro Chiarenza per essere stato con noi,
3: grazie
0: apprezzato paleontologo, grazie infinite per averci parlato dei dinosauri qui all'Estadio.
3: Grazie, buon pomeriggio.
1: Ciao Ale, ciao, grazie. Tra l'altro vi racconto un piccolo aneddoto, molto velocemente, a proposito di Jurassic Park. Io a un certo punto, un paio di anni fa, ero a pranzo per lavoro a Forte dei Marmi e al tavolo di fianco a me era seduto Jeff Goldblum, che nel film è Ian Malcolm, al quale non ho potuto non chiedere una foto, e quindi ho questo ricordo meraviglioso di questo attore incredibile, interprete appunto del film di Steven Spielberg, che mi porterò sempre con
2: film.
1: Me perché io insomma a proposito di Jurassic Park, io a un certo punto un paio di anni fa ero a pranzo per lavoro a Forte dei Marmi e al tavolo di fianco a me era seduto Jeff Goldblum, che nel film è Ian Malcolm, al quale non ho potuto non chiedere una foto, e quindi ho questo ricordo meraviglioso di questo attore incredibile, interprete appunto del film di Steven Spielberg, che mi porterò sempre con me perché io insomma è proprio fan di Jurassic Park.

0: preoccupato di cinema da varie angolazioni, perché anche come avvocato mi sono sempre occupato di spettacolo, di contratti, ho sempre rappresentato registi, attori, ed effettivamente, essendo un acquario che ama fare questo e quello, in realtà ancora me ne occupo, ma in maniera minoritaria, diciamo. Mi tengo alcuni clienti di sempre e...
1: che hanno segni affini.
2: E certo, mi sembra una cosa giusta. E allora, abbiamo parlato di dinosauri, ma continuiamo a parlare di animali qui all'Estate in Onda, cara Marzia, perché adesso ci è venuta a trovare una coppia, un binomio, quindi 4 più 2, totale 6 zampe. Sto parlando di Mirko, Crespi e Baki,
1: il suo amatissimo cane. Ciao!
3: Ciao, buongiorno e grazie di cuore
1: e
3: per l'invito.
1: E di la verità, grazie a te Mirko, di la verità, Baki non vedeva l'ora di farsi fare le sue previsioni astronomiche dal nostro Simon and the Stars.
0: Ma conosciamo il segno di Baki?
3: Allora, Baki è nato a febbraio, cinque anni fa, e non so se volete racconto brevemente un po',
1: certo,
3: insomma, sì, come è entrato nelle nostre vite, nella nostra famiglia.
2: Anche perché tu hai dichiarato che in casa tua a un certo punto della vita si era spento tutto, non fuori, perché
3: bravissima,
2: fuori era tutto normale, ma dentro era crollato il mondo.
3: Brava.
2: E Baki è arrivato in qualche modo per...
3: Sì, perché perché io inizialmente non volevo un cane. Poi, grazie a mia moglie, grazie ad alcune cose, ci siamo convinti, mi ha convinto, e quindi l'abbiamo cercato, abbiamo spulciato un po' sui social, abbiamo trovato questi rifugi che ce ne sono tantissimi in Italia, soprattutto nel centro-sud, i rifugi, sì, che appunto accolgono questi cani. E quindi niente, l'abbiamo visto e
1: l'avete adottato.
3: L'abbiamo adottato.
2: Ma era piccolino? Era piccino?
3: Era un patuffolo di 3 mesi e mezzo,
2: amore.
3: Era magrissimo, era tutto impaurito, con le orecchie giù, era ma io avevo più paura di lui.
1: E ora descrivicelo, perché
3: adesso...
1: i nostri ascoltatori possono guardare chiaramente Baki e anche te sulla tua pagina social, dove condividete le vostre avventure insieme. Ma adesso, per chi se lo stesse domandando, com'è Baki?
3: Adesso, come lo definiscono tanti miei, diciamo, la mia famiglia allargata, diciamo, quelli che mi seguono soprattutto su Facebook,
1: sì,
3: è Lord Baki, senso che è cambiato completamente.
1: È un cagnolone, oltretutto. Quanto
3: è allungato, zampe lunghissime, poi è un meticcio, quindi è un mix tra un colore, sembra un border collie, è un
2: a pelo
3: leviero,
2: corto però, rispetto
3: a pelo
2: al border.
3: Corto, bravissima. E queste orecchie che inizialmente erano giù, bam, a un certo punto una mattina ci svegliamo, arriva, ci viene a svegliare con le orecchie in alto.
1: Le orecchie in alto, perché gli avete ridato vita, lo avete rinvigorito, vedete l'importanza
3: certo,
1: dell'adozione, ha ridato vita e luce a te che stavi attraversando un momento buio, e allo stesso tempo tu e la tua famiglia insieme a tua moglie avete dato luce alla sua di vita. E oltretutto anche il nostro Simon è un amante degli animali e ne hai sempre avuti.
0: Io sì, almeno dal 1985 ho sempre avuto cani e gatti, a volte anche assieme, a volte anche in un certo numero. C'è stato un momento un cane e 4 gatti nello stesso momento.
2: Ci capiamo.
0: Sì, no, non potrei immaginare la mia vita senza. Adesso ho solamente gatti, però il desiderio di quando, diciamo, avrò dei ritmi di vita più allentati è riavere il cane.
2: Vedo
0: l'ora.
2: Sicuramente c'è un impegno, più che altro per portarlo fuori, eccetera.
0: Cioè, no? Tenerlo come merita e quindi non lasciarlo in casa, bisogna avere una vita fatta in un certo modo.
2: E io volevo chiedere, insomma, ancora a Mirko, che è ancora con noi, se Baki avesse il microfono in questo momento, cosa direbbe a Radio 1? Quale consiglio da un cane che viene da un passato sicuramente complicato, un passato di canile, cosa vuole dire agli ascoltatori dell'Estate in Onda?
3: Sto pensando, guarda, una cosa che può essere anche una battuta. Cani di tutto il mondo, adottati gli umani perché hanno bisogno di noi. Io credo che
0: è molto vero.
3: Credo che, nel senso che, insomma, adesso a parte di scherzi, credo che sia una cosa che va insieme, nel senso che una volta che si unisce l'uomo e il cane, come ha fatto me, è davvero potente.
1: Non a caso sono

0: definiti
1: minori.
0: I migliori amici dell'uomo, i cani. Allora noi ti ringraziamo, ringraziamo Mirko Crespi per essere stato con noi insieme al suo Bachi. Non dimenticate di andare a sbirciare sui social tutte le loro avventure. Ciao Mirko.
1: Grazie ancora, grazie, grazie. Un abbraccio e buon lavoro.
0: E una carezza a Bachi, grazie.
1: Assolutamente sì.
0: E allora Simon, abbiamo parlato di stelle, abbiamo parlato di astri, abbiamo parlato anche del tuo nuovo libro che uscirà ad ottobre, che parla di questo 2027 che si aspetta un anno, insomma ci aspettiamo
2: un anno forte,
0: rivoluzionario.
2: Anche diciamo molto costruttivo, e rispetto a questo 2026 che è stato un po' un anno di preparativi, è anche l'anno in cui tante situazioni entrano nel vivo, cominciano a crescere, quindi è un anno positivo.
0: Abbiamo parlato del tuo scetticismo iniziale che poi però si è trasformato in un amore per l'astrologia.
2: Totalmente.
0: E se tu potessi consigliare a un nostro ascoltatore che ha scetticismo ma che è incuriosito dagli astri, come prepararsi al meglio senza incappare nelle truffe, nelle bugie, perché il tuo è un ambito dove immagino ci saranno tantissime fake news.
2: Totalmente, ci sono fake news, c'è tanto sensazionalismo. La verità è che il modo migliore per utilizzare l'astrologia è studiarla, perché ti dà degli strumenti per fare da solo. Ognuno di noi è il migliore storiografo di se stesso se ha gli strumenti giusti, e gli strumenti sono semplicemente ricollegare passato e presente, e quindi usare i pianeti come delle lancette. Studiatela, questo è il modo migliore. Ci sono tantissimi corsi, ci sono tantissimi modi per approfondire. Non leggete l'oroscopo, studiate, cercate di farvelo da soli.
3: E invece io ti chiedo una cosa che è relativa all'estate in onda, no? C'è un augurio stellare in qualche modo che ci vuoi, così anche un po' personalizzato, che ci vuoi lasciare per questo fine stagione? Fino al 18 siamo qui in diretta su Radio 1.
2: Beh, allora, l'augurio è, voi siete in onda fino al 18, l'estate finisce qualche giorno dopo, però l'estate come mood e come stato d'animo portiamocela dentro un po', ancora un po' di più, nel senso che comunque l'estate significa anche spontaneità, leggerezza, senso del possibile, e quindi portiamocela dietro, perché il 2027 è un anno che ci porterà a, ci richiederà senso del possibile ed energia.
0: Bella, cioè, questa cosa che hai detto, senso,
2: non ci
0: del
2: spegniamo nel, esattamente,
0: senso del possibile.
3: Aprirsi, no?
2: Sì.
3: Accettare quello che verrà in qualche modo, sempre in maniera positiva, e credere che tutto sia possibile. Quindi,
2: sai, d'estate le giornate sono lunghissime, c'è tanta luce, hai bisogno di poco, ti devi vestire di poco, tutto sembra più facile. Questa cosa portiamocela dentro.
0: Questo mood
2: un po'
0: ci
2: di
0: deve
2: più.
0: Accompagnare,
2: esatto,
0: durante tutto l'inverno. E allora noi ti ringraziamo tantissimo.
2: Ma grazie
0: per
2: a voi, siete eccezionali. Mi avete convinto al ciao quando mi avete chiamato, come direbbe Jerry Maguire, e ci sono quando mi vorrete, ci sono.
3: Sì, perché poi tra l'altro eri ancora in vacanza,
2: sì,
3: quindi
2: sì,
3: c'hai,
2: sì,
3: risposta, hai risposto alla nostra autrice, dicendo appunto in questo momento
2: un grande
3: impicciato, però vorrei venire,
2: sì, sì, sì,
3: e quindi
2: sì,
3: noi abbiamo giustamente fatto finire le tue ferie meritate, meritato riposo, e poi ti abbiamo insomma voluto qui in diretta con noi perché ci,
2: grazie,
3: piaceva tanto averti qui, e soprattutto averti anche per la parte degli animali, perché appunto sei un amante degli animali, quindi quale miglior giorno per te, Simon, se non il mercoledì.
2: Grazie di cuore davvero.
3: Grazie,
0: grazie,
3: buon proseguimento per tutto.
2: A voi, grazie.
0: Buon tutto, come mi piace dire a me. E allora ringraziamo anche, oltre a Simon and the Stars, tutte
3: la
0: le
3: squadra,
0: persone che ci hanno
3: squadra
0: seguito per questa diretta e che ci seguono sempre, la nostra autrice Stefania Livoli del segno del leone, per rimanere in tema, il regista Ludovico Suppi, la scelta musicale sempre accurata di Corinna De Laurentiis,
3: e poi ci sono tutti i nostri tecnici, oggi ce ne sono tre, c'è Serena Mancarella, Giovanni Leporale e Davide Santimarrocchi,
0: tre il numero perfetto. E se vi perdete la puntata, riascoltateci su Rai Play Sound. Ora lasciamo la linea al GR1 e poi l'Italia in diretta.
3: E noi
0: ci sentiamo domani.
3: Domani, domani, a domani, ciao!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol e tutto. tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
10: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
10: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
10: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Ore 16.
15: GR1.
16: In studio Alice Andreoli, Ucraina, non ci sono tabelle di marcia per la risoluzione del conflitto e Mosca spera che i negoziati trilaterali possano riprendere in un futuro prevedibile. Così il portavoce del Cremlino Peskov dopo la notizia della telefonata tra Putin e Trump, che avrebbero anche discusso di un possibile trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico in programma a novembre in Cina. Madrid ha annunciato l'invio a Kiev di sistemi autonomi per le forniture elettriche. Il conflitto Stati Uniti-Iran con la nuova escalation a Hormuz, fuoco incrociato, raid di Teheran su basi americane in Giordania. Dopo gli attacchi a petroliere di Teheran, un marinaio è morto e uno disperso in un incidente a una nave cisterna. Non è chiaro se coinvolta nel tiro incrociato, era partita da Dubai. Il divieto di navigazione che l'Iran intende applicare nello stretto di Hormuz si estenderà anche in parte del Mar di Oman e del Mar Arabico, lo ha riferito il portavoce dei Pasdaran. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che la Repubblica Islamica dell'Iran è sull'orlo del collasso. Le crisi internazionali fanno volare il costo delle materie prime che affossano le borse. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, alla linea Federico Simonelli.
17: Con il riaccendersi delle tensioni intorno a Hormuz, occhi puntati proprio sulle materie prime, in particolare su quelle adesso i prezzi del petrolio, con il Brent europeo che sfonda la soglia dei $100 al barile, su anche il gas alla borsa di Amsterdam, sfiora i 79 euro a megawattora ai massimi da fine 2022. Questo spinge i mercati a ribasso, Milano cede lo 0,8%, Francoforte la peggiore, perde quasi l'1,8%, così come Madrid, dopo un'apertura negativa anche per Wall Street al terzo giorno di cali. La preoccupazione degli operatori di mercato sono per una nuova fiammata inflazionistica in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali BCE domani, Federal Reserve la settimana prossima. A Piazza Affari infine in controtendenza solo alcuni titoli industriali Eni, migliore del destino principale a più 1,8%. Linea Roma.
16: Ancora disagi negli aeroporti del Regno Unito, dove sono stati cancellati 177 voli prevalentemente nello scalo di Heathrow a Londra, il più trafficato del paese. Ieri 1300 i collegamenti saltati. Fra le ipotesi dietro al caos delle ultime ore, quella di un piano di volo militare inserito nel sistema informatico con le indicazioni sbagliate. Lo affermano fonti europee citate dal Corriere della Sera, che parlano di un intoppo tecnico analogo a quanto già avvenuto nel 2023. Proteste sono in corso davanti a Montecitorio, dove qualche centinaio di manifestanti si è radunato mentre la Commissione Affari Costituzionali della Camera sta analizzando il disegno di legge antisemitismo. Partecipano una trentina fra ONG e movimenti pro-PAL con cori, striscioni con slogan del tipo «Stop al genocidio», «Antisionismo non è antisemitismo» e una maratona di interventi in piazza anche esponenti dei 5 Stelle e AVS che in Senato hanno già votato contro il provvedimento. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nella piscina di un albergo a Castellina in Chianti, in provincia di Siena. Il giovane, uno straniero senza fissa dimora, si sarebbe introdotto la scorsa notte nella proprietà per fare il bagno e sarebbe annegato. Si indaga sulla dinamica di quanto accaduto. Caso Malagò, non si fermano le polemiche per la presunta ineleggibilità del presidente della Federcalcio a causa del suo mancato tesseramento.
18: Il 22 giugno è la sua elezione a presidente della Federcalcio. 2 mesi e mezzo non dei più tranquilli per Giovanni Malagò, tra vizi di forma della sua candidabilità e la scelta del nuovo CT. Con il caso Pirlo, le dimissioni del direttore tecnico Maldini appena arrivato e l'incarico definitivo a Mancini. Adesso la decisione del procuratore generale dello sport Ugo Taucher di respingere la richiesta di archiviazione sul mancato tesseramento dello stesso Malagò. Un'irregolarità che potrebbe annullare la sua elezione e rigettare il calcio italiano nel caos. Non sono preoccupato, credo che ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia, le parole del numero uno dei Viallegri. E ora la palla passerà al CONI e al suo presidente Buonfiglio, che chiede tempo e pazienza.
19: Non è un diritto del presidente del CONI, è un dovere, quindi con molta attenzione. Questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Dovete essere certi di una cosa, che il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
18: Alessio Maldini, GR1.
16: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
20: L'Italia in diretta.
3: Buon pomeriggio a tutti. Lucrezia Scardini in studio con
21: Claudia Tommasi. Ma guarda tu.
3: Ma guarda un po'.
21: Ma guarda tu. Staremo insieme come per ogni pomeriggio fino alle 19. Intanto. Vedi, cerco sempre di tagliare qualcosa.
3: Sì, in effetti non ho capito se è perché non vuoi stare con me in studio.
21: Chissà, te lo dico venerdì. Vabbè, te lo dico venerdì. Ecco.
3: Intanto direi, se sei d'accordo, di salutare e ringraziare subito la nostra squadra.
21: Assolutamente preziosissima e insostituibile.
3: Cominciamo con la redazione. Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merula, Moreno Amantini.
21: Alla regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Andrea Di Marco.
3: Oggi come oggi abbiamo Andrea Di Marco.
21: Eh sì.
3: Io faccio un brevissimo, non è proprio un sommario, perché altrimenti...
21: Un sommariuccio.
3: Un sommariuccio, vi dico che parleremo veramente di tantissime cose importanti.
21: Beh, in 3 ore per forza. Tanti ospiti, tanti argomenti diversi,
3: tanta
21: cose,
3: musica.
21: Tanta musica, assolutamente.
3: Faremo anche una parte da acculturati, come facciamo sempre ogni pomeriggio.
21: Facendo finta
3: di sapere qualcosa. Ma intanto adesso alleggeriamo questo inizio di pomeriggio con...
21: Con la musica, ovviamente. La musica arriva da Passenger, è il suo nuovo singolo, è una traccia che, come spesso diciamo, di che cosa parla? Di cuori spezzati.
3: Rassegnati,
21: perché così
3: più.
21: Che va del bisogna comunque affrontare nella miglior maniera, riuscire ad affrontare la perdita di qualcuno con il quale tu o con la quale tu speravi di rimanere per sempre.
3: È una forma di elaborazione di una sorta, ecco, di lutto. Diciamo,
21: ma per
3: così.
21: Sempre su questo pianeta, da quel
3: non
21: che
3: esiste.
21: Ho capito, mi sa che non esiste. Ho capito poco, però questo mi pare di averlo intuito. It was gonna be with you, Passenger.

0: Però lo sa lui, Passenger l'ha capito che non sarai tu quella che rimane per me, con me per sempre. E vabbè, così va la vita.
1: Vabbè, ce ne sarà un'altra, dai, un altro.
0: Ce ne faremo anche una ragione tutti collettivamente, no, parlando.
1: Non mi far essere banale, perché potrei dire l'impossibile. Allora, adesso parliamo di adesso tu come conferisci i rifiuti? Sei uno accanito?
0: Cerco di essere attento.
1: Sei bravo, sei attento allo smaltimento giusto.
0: Sono attento 97%, 98% delle volte.
1: È tantissimo alto.
0: Poi quando mi gira...
1: Non lo diciamo. E adesso, a proposito di modello di rigenerazione dei rifiuti, ma soprattutto di valorizzazione dei siti inizialmente, diciamo, votati a questo, cioè al conferimento dei rifiuti, c'è un borgo, un piccolo borgo in provincia di Pisa, in Toscana, il comune di Peccioli, che ha trasformato, pensate, la discarica di Legoli in un polo d'arte contemporanea e sostenibilità, noto poi come il Triangolo Verde, unendo lo smaltimento sì dei rifiuti, ma la rigenerazione culturale. Di tutto questo parliamo adesso con la dottoressa Arianna Merlini, direttore della società Belvedere e centro visite Triangolo Verde. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera.
0: Buonasera.
2: Grazie a voi per questo.
1: Noi abbiamo visto delle foto straordinarie, dottoressa, perché insomma mettere dell'arte al servizio del cittadino, perché ci sono anche delle visite, ne parleremo, in una discarica. Ma come avete, che continua ad essere discarica? Me lo conferma?
2: Certo, no, noi siamo attivissimi, anzi conferiamo ogni giorno e quindi insomma da tantissimi anni, e lo facciamo con grande attenzione.
1: Beh, voi rappresentate uno studio internazionale da questo punto di vista su come un impianto industriale di smaltimento possa diventare un motore di bellezza seguita dall'arte, cioè.
2: Allora, diciamo di sì, perché questa è stata un po' una sfida, cioè sfidare il fatto che in una discarica, in un impianto di smaltimento e trattamento rifiuti, lo si dovesse considerare per forza un non luogo, quindi un posto dove c'era cattivo odore, quindi le persone non potevano andare. Ecco, questo rimane sempre come, diciamo, un elemento presente nell'immaginario
1: comunque, certo.
2: Sì.
1: E
2: quindi abbiamo cercato di ribaltare questa immagine prendendo come, diciamo, sfida il decennale dell'impianto di smaltimento. Nel 2007, quando abbiamo invitato un pianista, Charles Rosen, a suonare all'imbrunire sulla nostra discarica, invitando tutti i nostri soci, sono circa 1000, che sono azionisti.
1: Ecco, questo è un altro aspetto
2: insieme
1: di cui vorrei parlare con lei, dottoressa, perché è assai interessante. A un certo punto Peccioli aveva una discarica nella quale venivano conferiti rifiuti di altri comuni, però a un certo punto si è dovuto reimpostare, riorganizzare, e si è costituita questa società che lei adesso presiede, che è appunto la Belvedere, che è diventata una società per azioni, cioè
2: gli
1: azionisti sono gli abitanti della zona?
2: Sì, gran parte di questi sono circa 1000 azionisti, e diciamo che di questi circa 900 fanno parte del comune di Peccioli, e ovviamente partecipano a tutto quello che viene realizzato a Peccioli, perché gran parte dei proventi vengono ridistribuiti nel territorio attraverso la partecipazione del comune, il quale reinveste attraverso ovviamente grandi opere pubbliche. Basti pensare che a breve, il prossimo anno, ci sarà una grandissima scuola messa a disposizione per la scuola elementare e la scuola media del territorio. Abbiamo costruito centri polivalenti.
1: Ma sempre intorno alla discarica?
2: No, questo è tutto,
1: infatti,
2: il territorio del comune.
1: Okay.
2: No, questo è un territorio nel territorio del comune, che è un territorio piccolo di 4.800 abitanti, che però riesce ad avere quantomeno dei servizi che sono, diciamo così, alla stregua di una grande città.
1: Beh, a dimensione di cittadino, forse, più di una grande
2: dimensione,
1: città.
2: A dimensione, certo, con la possibilità, per esempio, di avere a disposizione durante il periodo estivo una rassegna teatrale di grande successo e importanza, che è 11 Lune, dove appunto arrivano qua grandi artisti e personaggi, ma anche dentro la discarica noi abbiamo costruito
1: infatti, questo
2: un
1: triangolo
2: teatro.
1: Verde, no? Che è costituito sì. dalla discarica, dove addirittura ci sono delle presenze enormi, dei sì. giganti, che sono delle sculture alte fino a 9 metri. Cioè,
2: sì, sono delle grandi sculture.
1: Copre qualcosa o sono state fatte
2: no,
1: diciamo
2: no,
1: per
2: no.
1: dedicare?
2: Allora, noi abbiamo fatto realizzare queste sculture che sono di un materiale di colore tipo di cemento, che sembrano nascere dalla terra e un po' come se fossero, che rappresentassero una sorta di rigenerazione dal rifiuto. Di rinascita, perfetto. E ovviamente sono delle presenze molto attrattive. Tenete conto che in questi ultimi 8 mesi abbiamo avuto in discarica 14.000 visite, con un aumento rispetto all'anno passato di circa 1.500 persone.
1: Beh,
2: questo
1: insomma,
2: significa
1: è un
2: che
1: accesso
2: c'è
1: importante.
2: Un accesso molto importante, sicuramente supereremo le 20.000 visite, il numero è sempre in crescita e abbiamo tantissime scolaresche, ma anche tante persone, tanti curiosi che o ne hanno sentito parlare o comunque vogliono vedere con mano se effettivamente è possibile.
1: Beh,
2: venire
1: in effetti,
2: in un luogo...
1: scusate se mi ripeto, è di grande effetto no. guardare le immagini di come siete riusciti a, diciamo, a trasformare questo luogo che era votato, diciamo così, al cattivo odore, maleodorante, eccetera, invece è stato trasformato fino a creare.
2: Ma questo diventa. Certo, e questo diventa anche uno stimolo per noi per mantenere una gestione attentissima, perché ovviamente a noi fa piacere che le persone vengano a trovarci e apprezzino il lavoro che stiamo facendo, che ci tengo a sottolineare è un'attività industriale che voglio dire dovrebbe essere per certi versi naturale tenere o mantenere nel giusto modo, no?
1: Certo,
2: un po' come le cose che ci appartengono.
1: Certo.
2: No, allora lo utilizzo, ma non per sfida, proprio lo utilizzo perché è un po' come tutte le cose, quando ci teniamo e poi in qualche modo appartengono a tante persone, a tanti cittadini che magari ci hanno investito, questo diventa un valore aggiunto.
1: Beh, gran bel progetto.
2: Ora nel 2027 arriveremo ai 30 anni della Belvedere, quindi ci saremo insomma portati a pensare a un progetto, a invitare i cittadini per un evento che ancora non abbiamo, diciamo così, confezionato. Ma
1: sicuramente a breve lo farete, siamo certi di questo.
2: A breve lo faremo e ci farà piacere, se volete, insomma, condividerlo.
1: Perfetto,
2: anche con voi.
1: Grazie.
2: Perché,
1: grazie Arianna Merlini. Dottoressa, la ringrazio per essere stata con noi. Allora invitiamo tutti a guardare, ad andare a conoscere, a visitare la discarica di Legoli, trasformata in un polo d'arte contemporanea al comune di Peccioli. Grazie ad Arianna Merlini.
2: Grazie a voi, grazie.
0: La musicalità in diretta è la sua canzone più famosa, con un testo scritto in collaborazione con Lucio Dalla. Lui è Samuele Bersani, si chiama Spaccacuore.

0: La voce è quella di Samuele Bersani, la musica di Samuele Bersani, il testo di Samuele Bersani e Lucio Dalla. È la sua canzone più famosa, l'hai cantata, la conosci questa, no? L'ha rifatta anche Laura Pausini in maniera un po' diversa, però insomma l'ha rifatta. E si chiama Spaccacuore.
1: Tanto per essere in tema,
0: sì.
1: Gli amori difficili.
0: Noi però per dimenticare i cuori infranti
1: Sì. Ce ne andiamo a Venezia, sì, dai, io direi di sì, anche perché in corso, lo sappiamo, l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. Per noi c'è l'inviata della redazione Cultura e Spettacoli del giornale Radio, Miriam Mauti, alla quale auguriamo subito buon pomeriggio e benvenuta in trasmissione.
2: Buon pomeriggio.
0: Benvenuta. Io ti chiedo subito invece come stai? Il sonno?
1: Una porella sarà distrutta.
0: dopo qualche giorno passato a Venezia.
2: Bene, ormai siamo... A che giorno siamo oggi?
0: Hai perso il conto.
1: Ma sai dove sta Venezia, almeno, se te lo ricordi? Sì.
2: Guarda, in realtà noi siamo a Lido. Io sono arrivata a Lido lunedì.
0: Ti hanno paracadutata
2: 31
0: là.
2: E non, diciamo, il mio raggio d'azione è più o meno nell'arco di 500 metri dal posto da cui vi parlo, che in questo momento è il Palazzo del Cinema.
0: Vedi,
2: dove? Sono in corso, ovviamente, anche oggi pomeriggio ci sono in corso proiezioni. Ho visto entrare mentre entravo, appunto, qui c'era Marina Abramovic
1: perché a Venezia, se non sbaglio, c'è una sua esposizione in un palazzo.
2: Sì, c'è alle gallerie dell'Accademia, c'è una retrospettiva che la riguarda. E io invece vi vorrei parlare oggi del tanto cinema italiano che passa in questa giornata e che è passato anche ieri quando non ci siamo sentiti, perché comincerei da un ritorno qui a Venezia di un personaggio che negli anni è tornato più volte e qui 26 anni fa fece il suo debutto.
1: Hai facoltà,
2: sto parlando di Luigi Locascio che arrivava 26 anni fa giovanissimo per i 100 passi nei panni di Peppino Impastato.
1: Sì.
2: Poi è tornato varie volte, ha vinto una Coppa Volpi, è tornato qui nella settimana della critica da regista con un film che si chiamava La città ideale. Oggi è interprete di un film che passa nella sezione Notti veneziane, quindi è un film, diciamo, che è all'interno della selezione delle giornate degli autori. Ed è un film di un giovane regista che si chiama Beppe Tufarulo, del quale poi vi dico qualcosa.
1: Sì.
2: E lui è l'interprete di questo film che si intitola Il mestiere. Allora, il mestiere che fa quest'uomo, interpretato da Luigi Locascio, è un mestiere molto particolare. Praticamente lui aiuta le famiglie a truffare l'INPS, fondamentalmente.
1: Nel senso che
2: quando
1: non posso dirlo.
2: Quando ci sono anziani che muoiono, lui aiuta le famiglie a far sì di tenere in vita il più possibile questi corpi perché possano continuare a percepire le pensioni. Questo
0: c'è
2: è
0: stato anche
2: il
0: qualche
2: quadro.
0: Film,
1: qualche film con Miriam Leone, se
0: Miriam
1: non sbaglio,
0: Leone,
1: sì. Col frigorifero
2: esatto,
1: in casa,
2: sì.
1: E la nonna.
2: Esatto. Esatto, la nonna. Questa volta ci preoccupiamo, diciamo, dell'uomo che ha questa skill, che ha questa capacità di
1: offre
2: riuscire
1: un servizio,
2: in questa,
1: diciamo,
2: impresa,
1: perché autonomamente non
2: esatto,
1: sono in grado,
2: che offre il servizio. In realtà poi questo è soltanto lo spunto per una serie di incontri che fa quest'uomo, ed in particolare diventa mentore di un ragazzino che deve imparare questo mestiere. E poi si inseriscono tutta una serie di avvenimenti. Fa questo mestiere muovendosi in un sud ideale a bordo di una Ape Rossa che sta girando anche in Lido oggi, questa Ape Rossa che circola, e volendoci si poteva prenotare per fare un giro sull'Ape Rossa. Non l'ho fatto, ma ho incontrato Luigi Locascio e ve lo faccio sentire.
1: Grazie, vai.
3: Il mio personaggio si chiama Sauro Cantafame, fa un mestiere molto strano, cioè lui dice aggiusta i morti. Questo fatto di avere, di intrattenere un rapporto giornaliero con i morti dà anche tutta una serie di... lo porta a riflessioni a meditazioni sulla morte molto forti che possono essere trasmesse al ragazzo, quindi non è soltanto come dire, un apprendistato dal punto di vista professionale, tecnico, ma anche di stile di vita, cioè che cosa significa vivere, che rapporto bisogna avere, che senso ha la vita, che senso ha la morte.
2: Svenezia e te, un rapporto lungo
3: e diciamo ho cominciato con 100 passi nel 2000, già l'anno dopo nel 2001 c'era Luce dei miei occhi di Piccioni, con cui ho avuto la fortuna anche di vincere la Coppa Volpi, però sono molto molto spesso tornato. La mia famiglia palermitana che viene sempre, mia madre Aida e tutti i miei fratelli, noi siamo 5, 3 maschi e 2 femmine, che viviamo sparsi ma ci rincontriamo sempre in queste cose di Venezia.
4: Altro che la reunion degli Oasis.
3: E infatti no, sono dei dilettanti rispetto a famiglia Locascio Burruano.
2: Ecco qua, una reunion anche per la famiglia Locascio in occasione del film Il Mestiere. Sì, è una cosa bella. Il Mestiere, come vi dicevo, è firmato da Beppe Tufarulo e anche qui parliamo di famiglia, perché noi in qualche maniera dobbiamo salutare anche, miei cari, la famiglia di Beppe Tufarulo, che è una grande ascoltatrice di Radio 1. Quando lui oggi ha visto il mio microfono, microfono con scritto Radio 1, ha detto no, assolutamente, devo avvertire i miei genitori che oggi mi ascoltano. Allora, facciamogli ascoltare la voce di Beppe Tufarulo, che ci racconta qualcosa in più di questo film che vedremo l'inverno prossimo in sala e che devo dire è molto divertente.
5: È un film difficile da definire, è un film bizzarro, con personaggi strani. Sauro Cantafame, Giocondo Infelice, Donna Diega, Vito la Scimmia, sono personaggi che si muovono in un meridione, in un sud del mondo. Sicuramente il paesaggio è un fortissimo personaggio, è volutamente non connotato in termini temporali. Sicuramente anche una commedia, sicuramente anche un dramma. La parola western potrebbe essere usata una volta a fine insomma proiezione così tra di noi. Anche una persona che ha visto il film ha dato questa definizione, un western shakespeariano. Poi c'è un'ape rossa che si muove in questo non luogo e i due protagonisti, in questo caso Sauro Cantafame e Giocondo Infelice, si muovono schiacciati dentro quest'ape.
2: Avete sentito che nomi? Il ragazzo si chiama Giocondo Infelice.
1: E Cantafame mica scherza.
2: Sì, esatto, Sauro Cantafame. Sì, devo dire è molto divertente. Le voci invece dei protagonisti del film in concorso, sì. Ce le vogliamo sentire prima o dopo lo stacco? Ditemi voi.
1: Guarda,
2: intanto
1: il collega che ti sta supportando tecnicamente,
2: che è Andrea Di Prizio, senza il quale non riuscirei ad andare in onda, quindi lo ringrazio moltissimo.
1: Assolutamente, grazie anche da parte nostra. Allora dici, se vogliamo fare una pausa con la pubblicità, torniamo dopo e continuiamo con le altre voci che hai a disposizione, oppure facciamo tutto adesso? Decidi tu, sei la nostra mentore.
2: Allora, vi dico che ci ascoltiamo subito dopo lo stacco pubblicitario le voci dei protagonisti del film italiano oggi in concorso, che è Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis.
1: Ok, a tra poco. Pubblicità.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Anche oggi un'antichietta di pubblicità non fa mai male, indolore proprio. 16:31 minuti, torniamo a Venezia con la nostra inviata Miriam Mauti al seguito dell'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. Stavamo parlando a questo punto, cara Miriam, del film italiano in concorso.
2: Sì, del film italiano. Nel frattempo qui ha fatto un altro acquazzone e io ho delle telecamere che guardano sopra al tappeto rosso ed è bellissimo perché appena accade qualcosa ovviamente intervengono subito dei bravissimi operai che devono risistemare il tappeto rosso in maniera tale che sia subito agibile, perché ci sono tappeti rossi uno dopo l'altro,
1: certo.
2: E quindi sta passando sul tappeto per raccogliere tutta l'acqua, e quindi speriamo che non faccia acquazzoni intorno alle 7:30, quando appunto ci sarà il momento del fuoco che ti porti dentro, che è la messa in scena di Edoardo De Angelis di un romanzo di Antonio Franchini, in cui Franchini di fatto raccontava il suo odio amore per sua madre. Nel film la madre è interpretata da Vanessa Scalera, il figlio è interpretato da Lino Musella, ed è un rapporto, è proprio una madre, forse la madre che nessuno vorrebbe avere, come ci dicevamo stamattina con Vanessa Scalera, che è bravissima nel film, è veramente mostruosa per quanto è brava. E, il film di Edoardo De Angelis prende un momento topico nella vita di una famiglia, cioè prende la cena di Natale,
1: okay.
2: Mette intorno a questo tavolo della cena di Natale tutte le tensioni possibili che fanno capo a questa madre che è stata molto presente nelle vite dei figli, tanto che in qualche modo li ha costretti a scappare, perché la famiglia è napoletana, ma il figlio si è trasferito a Milano.
1: Insomma, corrispondente, se vogliamo, anche a una certa realtà, perché insomma anche nella vita di tutti i giorni possono accadere situazioni di questo
2: tipo.
1: Sì,
2: sì, ma sono dinamiche nel film nelle quali io credo che tutti noi ci si
1: può riconoscere,
2: ritrovare, insomma, per soprattutto le dinamiche della cena di Natale.
1: Allora andiamo con le altre voci, dai.
2: Esatto, li ascoltiamo in successione. Lino Musella, Vanessa Scalera.
12: Non ho voluto leggere subito il romanzo perché sapevo che era fortissimo il personaggio, no? E non volevo, come dire, il personaggio della madre. E io invece veramente volevo vedere Vanessa, volevo vedere il suo volto in quella sceneggiatura.
2: È una madre che detestiamo e amiamo nello stesso tempo. Vanessa, per te, la madre che nessuno vorrebbe avere.
13: Tra le pagine di Franchini ho letto tanto amore. E poi alla fine, in fin dei conti, forse perché abbiamo anche avuto l'opportunità di conoscerlo, ho letto anche stima nei confronti di questa donna. Questa forza di divoratrice in fondo ci ha portati qui a Venezia. Non distrugge soltanto, ma costruisce. Io non vorrei incontrare, non vorrei cenare, non vorrei essere la figlia di questa donna. Però ci leggi anche altro, c'è altro.
2: Venezia è un'emozione, non lo è.
13: Come non lo è? Cioè, io sto morendo dentro dall'emozione. No, è una grandissima emozione, indescrivibile.
2: Ecco, questa era Vanessa Scalera.
1: È bello sentire personaggi di questo calibro che ancora sentono le vibrazioni, le emozioni, le sentono al cospetto del pubblico.
2: Sì. Ed era emozionatissima ieri anche Anna Foglietta.
1: Vogliamo sentire un po' delle sue dichiarazioni, se ne hai?
2: Sì, Anna Foglietta debuttava da regista qui a Venezia, in Orizzonti. Il film si intitola Una storia, scritto tutto con lettere minuscole, perché ci ha tenuto a sottolineare è la storia di una crisi di una coppia nella quale possiamo ritrovarci tutti.
14: Questo è un film che apparentemente parla di una relazione, di una coppia, del sindrome del nido vuoto, ma in realtà dietro ci sono delle domande epocali che hanno una portata di natura politica. Almeno questo è stato il mio desiderio, ecco.
2: Questa esperienza, hai voglia di ripeterla? Cioè, ti è piaciuto fare la regista oppure no?
14: È stato incredibilmente naturale e assolutamente sì. Già sto pensando al prossimo, cioè nel senso sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto e sta sgorgando una creatività e una volontà no, di mettere in scena altre storie. Poi io sono anche produttrice del film, per cui per me è stata questa un'ulteriore challenge, no? Però ti posso dire che invece lotterò affinché possa andare bene anche in sala. Cioè, io non voglio pensare che questo film è stato fatto. Io poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità. Io lotterò per portarlo in sala il più possibile, per seguirlo il più possibile, perché le persone possano innamorarsene.
2: Ecco, il film della Foglietta, che ha come interpreti Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, che oggi è anche nel film francese in concorso qui a Venezia, sarà nelle sale dal 24 di settembre. E sia il film della Foglietta che il film di Edoardo De Angelis, Il fuoco che ti porti dentro, saranno anche al Festival di Toronto, che comincia tra pochi giorni.
1: Perfetto, allora grazie Miriam, come sempre l'informazione puntuale. Non so come tu faccia a ricordare tutto, i nomi dei film, le sezioni, va bene, comunque veramente complimenti.
2: Brava. Prendo un sacco di appunti di carta con la penna e il blocchetto.
1: Grazie.
2: Sono analogica.
1: Grazie a te, grazie ad Andrea Di Prizio che ti assiste tecnicamente. Noi ti salutiamo. Ciao.
0: Ciao Miriam Mauti.
2: Ciao.
0: Ciao ciao. Ciao. Arriva Gianna Nannini, che prossimamente arriverà anche qua, la ospiteremo a Radio 1 perché è in arrivo il suo nuovo album, intanto il nuovo singolo, quello che si chiama Meraviglioso Errore.

0: Meraviglioso errore, legge Nannini e si riconosce, questa volta in collaborazione con Bruno Larisas. Quello che sarà il suo album verrà qui a raccontarcelo. Dovrete aspettare un po' di tempo perché non è che ne esce domani.
1: Ci
0: vuole il tempo che ci vuole per ottenere in studio una superstar come Gianna Nannini. Allora, parliamo adesso di un festival che è arrivato alla 24esima edizione, dallo sciamano allo showman. Con l'ideatrice noi andiamo a parlarne. Nini Giacomelli, benvenuta.
2: Buon pomeriggio a tutti. Le ideatrici sono due.
0: Allora,
2: Giacomelli e Bibi Bertelli.
0: Benissimo. Allora, una delle due ideatrici, andiamo così, siamo precisi. Cominciamo dallo scenario che vi accoglie, 24esima edizione, per cui insomma significa che un po' di strada ne avete fatta, dal 2 agosto al 18 dicembre, per cui anche un percorso temporale molto lungo, negli scenari fantastici della Val Camonica.
2: Valle Camonica è una valle bellissima, abbiamo il primo patrimonio UNESCO in Italia che sono le nostre incisioni rupestri e il nostro festival a quelle si è collegato.
0: Mm. E quindi come le ideatrici, per cui insomma qual è l'idea dietro questo festival, Nini?
2: È stato un calambur, nel senso che dovevamo trovare un titolo per un laboratorio, peraltro per gli studenti degli istituti superiori, e ci avevano chiesto di partire dalla preistoria appunto per collegarlo alle nostre rocce. E noi abbiamo pensato, vabbè, le rocce tante figurano, oltre 300.000 figure. Quella che ci sembrava più consona era lo sciamano. E abbiamo cominciato dallo sciamano e allo sciomene è arrivato automaticamente. Questo è stato il titolo del festival.
0: Quindi un passo breve dallo sciamano allo showman?
2: Allo showman, sì. Allora,
0: sì, showman.
2: Diciamo che il potere medianico dello sciamano e il potere medianico dello showman si sono fusi e abbiamo creato anche un neologismo, e quello l'ha creato Sergio Secondiano Sacchi, in realtà del Club Tenco, che è lo sciamano. Pubblico
1: in Val Camonica. Mi sa che le comunicazioni sono un po' difficili perché la sentiamo a tratti, purtroppo. Giacomelli si posizioni diversamente, si metta in un altro posto.
2: Purtroppo non ho ancora del vento Molino.
1: Ecco, sarà sicuramente
2: se tengo
1: il vento.
2: Il telefono in questo modo.
1: Vabbè, proviamo a continuare. Allora, diceva, le chiedo scusa se l'ho interrotta, ma davvero sentivamo pochissimo. Continui. Infatti adesso non si sente assolutamente nulla.
2: Le figure dicendo che
1: proviamo a richiamarla. Certo, devo dirti, devo fare una considerazione se
0: sì,
1: posso, magari
0: prego,
1: è totalmente fuori luogo, posso? Cioè, ma lo sciamano originariamente, almeno le figure latinoamericane, non è il guaritore,
0: è quello che è in contatto con un altro mondo, cioè mette in collegamento
1: vedi,
0: i mondi.
1: Quante ne sai, vedi?
0: Vecchi ricordi dell'università, però...
1: Vecchissimo, promosso.
0: Non hanno fatto uno sbaglio, un errore clamoroso di cui si pentono dopo.
1: Vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con
0: Giacomelli.
1: Ricordiamo che sono due, abbiamo detto, le ideatrici del festival, cioè Bibi Bertelli e Nini Giacomelli, che è il nostro ospite, e speriamo di tornare a raggiungere telefonicamente, perché la Val Camonica evidentemente nella valle c'è un po' di difficoltà a reperire le comunicazioni. C'è Nini Giacomelli, ci sente? Pronto?
3: Ci sentiamo.
1: Eccoci, allora.
3: Io ti sento bene.
1: Perfetto, anche noi adesso la sentiamo meglio, quindi continuiamo questo discorso che facevamo, Claudio.
0: Allora, cominciamo a descrivere che cosa succede in questa 24esima edizione dello Sciamano, come dicevo, di questo festival che raccoglie due figure che mettono in comunicazione mondi, possiamo dire, no?
1: No.
2: Sì, mettono in comunicazione mondi e attraverso le nostre incisioni rupestri, che noi consideriamo un proto fumetto, la canzone approda anche al mondo del fumetto. E quindi abbiamo diciamo una serie di concerti,
0: sì,
2: che sono iniziati appunto il 2 agosto, poi avremo Sia, poi avremo un convegno, una mostra curati da Bruno Luverà, con Luca Bottura, Pigi, Paolo Endel, la sindaca di Scandici che viene a trovarci per riconoscerci questo, io che per tanti anni, per 22 anni è rimasto qui in valle a sostenerci in questo percorso sul fumo. partendo dalle incisioni rupestri e arrivando al fumetto moderno per raccontare una storia, un diario. Noi abbiamo considerato le incisioni rupestri un diario a cielo aperto e abbiamo continuato su questo percorso con un concorso molto interessante che devo dire è seguito da molti fumettisti giovani di tutta Italia, ci mandano le loro opere e c'è un vincitore.
1: Beh, è tornato in gran voga il fumetto effettivamente.
2: Sì, difatti, grazie. Sì, negli ultimi anni è tornato davvero molto importante. Noi abbiamo iniziato 24 anni fa con il festival, ma devo dire che negli ultimi anni c'è un riscontro molto interessante.
1: Allora, davvero complimenti Nini Giacomelli, ma anche a Bibi Bertelli, come diceva, la co-ideatrice del festival Dallo Sciamano allo Showman. Grazie davvero per essere stata con noi. Vi auguriamo davvero tanta fortuna per questa ennesima, questa 24esima edizione del vostro festival. Grazie per essere stata con noi.
2: Noi vi aspettiamo in Valle Camonica.
1: Ci proveremo, grazie. Allora, caro Claudio.
0: Allora, torniamo alla musica?
1: Torniamo alla musica.
0: Torniamo alla musica perché è necessario tornarci. Allora, dicevamo del nuovo singolo di Gianna Nannini, il suo nuovo album che presenteremo presto qui a Radio 1. Intanto torniamo indietro nel tempo perché torniamo a una cantautrice che negli anni 80 ha davvero rappresentato un qualcosa di completamente originale, anche abbastanza lontano dalle linee melodiche e dalle musiche di quei tempi. Si chiama Edie Brickell con i suoi New Bohemians. Questa era Circle. Thank you.

0: lei è di Breakwood alla fine degli anni 80, poi tornati insieme nel 94, nel 97, ma questa è un'altra storia con i suoi New Bohemians. Adesso invece parliamo di
1: un'emergenza sangue in tutto il nostro paese. D'estate purtroppo accade sempre che venga meno, diciamo, la donazione, e purtroppo ce n'è sempre bisogno, e adesso ne parliamo con il direttore della DN Kronos, Davide Desario, che insieme all'Avis Roma, alla Carta Nazionale dei Servizi, con il supporto del Ministero della Salute, cercano di promuovere la cultura del dono, e poi ci parlerà anche dell'iniziativa per la raccolta, appunto, di sacche di sangue e plasma, immagino. Benvenuto Desario.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi, ai radioascoltatori, grazie per la canzone. Circle di Eddie Briegel è stato un bel flashback che mette di buon umore.
0: Siamo tornati indietro nel tempo, Desario.
2: Sì, e invece dobbiamo rimanere sull'attualità. L'emergenza sangue purtroppo c'è, e quest'anno pare sia... sia stata un'estate ancora più grave sotto certi aspetti. Purtroppo sì, d'estate si sa, un po' il caldo, un po' le vacanze fanno sì che calino ovviamente
1: le donazioni
2: e anche le riserve. È un tema molto importante, perché non è, c'è solo il tema delle trasfusioni, che è importantissimo, ma c'è anche il tema delle operazioni.
1: Certo.
2: Proprio l'Associazione Chirurghi Italiani lanciano un claim che non è da poco: senza sangue non si opera, e questo rendiamoci conto della gravità della cosa. Per questa ragione abbiamo voluto sposare l'iniziativa dell'Avis e abbiamo deciso di organizzare a Roma domani,
1: sì,
2: in Piazza Mastai a Trastevere centralissima, una raccolta straordinaria. Chiediamo a tutti quelli che possono, e tanto non è difficilissimo, bisogna essere diciamo tra i 18 e i 60 anni, bisogna avere una buona pressione, pesare più di 50 kg e fare una vita sana, insomma più o meno ci rientrano tante persone, per poter donare il sangue. E noi lo faremo, io per primo sarò lì, verrà anche il ministro Orazio Schillaci, verrà anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, cercheremo appunto di fare la nostra piccola parte, perché poi sembra sempre che la debba fare qualcun altro, no?
1: Sì,
2: e invece
1: vero,
2: se ognuno...
1: Ha ragione, anche perché potremmo esserci tutti su un tavolo di sala operatoria, per cui come può essere necessario per altri, potrebbe essere necessario per noi avere a disposizione sacche di sangue per poter essere operati.
2: Però la verità è che gli italiani sono molto generosi, e che sono forse a volte poco organizzati, perché non è un tanto non voler donare, è che a volte uno un po' si dimentica, non sa dove farlo, e allora noi abbiamo detto: cerchiamo di aiutarli, organizziamo una cosa in più, e tutto quello che viene è sicuramente a vantaggio della comunità.
1: Assolutamente, mi sento di dire che anche la RAI, con le emoteche mobili sia via Asiago sia qui a Saxa Rubra che negli altri centri, due volte l'anno provvede a, insomma, incentiva questa raccolta di sangue. Ci sono tantissimi donatori. Quello che le chiedo, Desario, è una cosa che, sì, magari diciamo non è proprio pertinente per quella che è la sua professione, visto che è il direttore della DN Kronos, però possiamo dare indicazioni maggiori. Ha detto dai 18 ai 60 anni, ma non devono avere, sì, patologie importanti, immagino.
2: No, non devono avere ovviamente patologie importanti, e devono ovviamente appunto aver fatto una vita sana.
1: Sì, no?
2: Naturalmente se una persona ha avuto delle patologie, è stato sottoposto a sua volta a delle cure particolari, purtroppo
1: non può essere
2: donatore. Vorrei invece dire una cosa: che tutti pensano, sì, che per donare il sangue non si debba fare colazione la mattina. Non è vero, si può fare colazione la mattina, ma non si deve assumere latte e, come si dice, i suoi derivati. Quindi una spremuta d'arancio, un caffè, si può prendere tranquillamente. Purtroppo io questo, proprio quando in Rai a Saxa Rubra una volta

0: fecero la raccolta, io passai lì per caso,
1: sì.
0: perché ero ospite di una trasmissione e volevo donare, ma ahimè mi ero poco prima preso un bel cappuccino al bar
1: con
0: e
1: un
0: quindi non ho potuto.
1: Di quelli che magari
0: e quindi non ho potuto. Allora, il cornetto e il cappuccino sono solo rimandati al dopo donazione. Prima però il resto si può prendere, e queste informazioni sono abbastanza disponibili su tutti i siti internet, a partire ovviamente dal nostro, ma basta, diciamo, googolare le parole giuste e si trovano che cosa si può mangiare prima di donare il sangue.
1: C'è anche un altro particolare che vorrei chiederle, che anche questo probabilmente deroga da quella che è la sua professione, ma sicuramente ne sa, perché insomma in qualche modo è promotore, insieme, come abbiamo detto, all'Avis e con il supporto del Ministero della Salute, di questa cultura del dono. In Italia c'è anche tante piccolissime forme di anemia mediterranea, cioè di microcitemia sostanzialmente, più che anemia mediterranea. Possono essere donatori? Per esempio, io sono microcitemica e mi consentono di donare.
0: Questo so che c'è una sorta di intervista del
1: precedente alla donazione.
0: Precedente alla donazione, perché ci sono di caso in caso, però ci sono anche altre situazioni legate anche a questioni regionali. Ci sono alcune, gli abitanti di alcune regioni magari hanno delle particolarità che gli rendono meno facile la donazione. Però, ecco, ripeto, è un gesto semplice, noi lo facciamo in piazza. Io per primo, ripeto, domani donerò il sangue. La cosa bella è che abbiamo fatto una mail, ad esempio, in azienda, a tutta l'azienda, e stiamo riscontrando una grande voglia, una grande partecipazione. Parteciperanno anche alcuni atleti delle Fiamme Oro, insomma c'è un certo coinvolgimento. Io vi ringrazio enormemente di averci dedicato questo
1: siamo
0: spazio.
1: Siamo noi che ringraziamo lei, perché insomma promuovere queste cose così importanti hanno un valore aggiunto che non va assolutamente disconosciuto. Che cosa possiamo dire ulteriormente, oltre a ricordare l'appuntamento di domani, giovedì 10 settembre? Lo ripeta lei, dov'è che possiamo venire a donare il sangue?
0: Allora, si può venire nella bellissima piazza Mastai dalle 8:30 alle 13 a Trastevere, a Roma, un modo anche bello, diciamo, come location. Lì ci sarà una toemoteca dell'Avis e tutto l'occorrente. Si tratta di perdere un pochino di tempo, ma è sicuramente un tempo utilizzato nella maniera migliore per aiutare chi magari in questo momento è meno fortunato.
2: Ha bisogno.
1: Grazie. Allora, direttore Davide Desario, direttore.
0: Grazie
1: della
0: a voi,
1: Cronos.
0: Buon proseguimento. Mi raccomando, col prossimo brano.
2: Mi raccomando. È un altro brano che arriva dagli anni 80, direttore. Bryan Adams, Seven. Magari lo ricorderanno in tanti, magari lo ricordiamo anche noi. È uno dei suoi più famosi ed è quello che ci porterà a diretto contatto con il GR1 del 17.
1: A dopo.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il conflitto fra Russia e Ucraina. Il Cremlino fa sapere di considerare Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, una sede appropriata per eventuali negoziati tra Mosca e Kiev.
3: L'ipotesi è stata avanzata dal consigliere per la politica estera russa, Yuri Ushakov, che ha parlato di contatti in corso e di confronto in tal senso anche con gli americani. Sempre Ushakov ha dichiarato però che Mosca non è a conoscenza, né ha mai preso visione della tabella di marcia per risolvere il conflitto in Ucraina, di cui ha parlato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Peraltro, sempre in tema di incontri trilaterali, il presidente russo Putin e quello americano Trump, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, avrebbero discusso dell'organizzazione di un altro trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti a margine del vertice APEC. Il tutto senza dimenticare le parole polemiche di Lavrov. Il ministro degli esteri di Mosca, nel corso di una trasmissione televisiva, ha infatti accusato la premier Meloni e il presidente finlandese Stubb di riproporre periodicamente l'appello per un cessato il fuoco in Ucraina, ma solo per guadagnare tempo. Fabrizio Noli, GR1.
2: Regno Unito, Scotland Yard ha avviato un'indagine penale su Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, che avrebbe violato la legge in materia di finanziamenti esteri. La scorsa settimana due collaboratori della formazione politica sono stati rimossi dai loro incarichi attraverso un'inchiesta giornalistica. I due e lo stesso Farage sono stati registrati mentre discutevano su come ricevere somme di denaro da un donatore americano. Il partito nega qualsiasi illecito. L'Unione Europea ha deciso di erogare 114 milioni di euro alla Spagna per affrontare la crisi migratoria a Ceuta. I fondi serviranno a rafforzare la sorveglianza della frontiera con il Marocco anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. La città autonoma iberica dalla fine di luglio ha le prese con le conseguenze dell'ingresso di decine di migliaia di migranti e oggi Madrid ha reso pubblici i documenti relativi alla gestione della crisi. A Milano una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata trasferita dal pronto soccorso di Ro in fin di vita all'ospedale Buzzi, che ha segnalato l'accaduto alla procura per gli accertamenti. Secondo quanto emerso, la piccola è arrivata nel reparto di urgenza di Ro accompagnata dai parenti ieri nel tardo pomeriggio con forti dolori all'addome. Con il passare delle ore la situazione è degenerata fino a un primo arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita d'urgenza al Buzzi, dove è poi deceduta. E sempre un bambino è coinvolto nella tragedia accaduta stamane a Genova.
4: La chiamata al 118 intorno alle 12:38, un bambino di 5 anni caduto dal balcone in un appartamento al terzo piano del civico 8 di via Remigio Viglieri a Begato, quartiere popolare nell'entroterra di Genova. Un vicino ha prestato i primi soccorsi dopo aver visto il bimbo cadere. L'uomo, che abita un piano sopra la famiglia di origini nigeriane, è sceso in strada e ha tentato qualche manovra di rianimazione ma senza successo. Poi è intervenuta un'infermiera dell'ospedale pediatrico Gaslini, che vive anche lei nel palazzo. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi, automedica e ambulanza, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Probabilmente nella caduta ha picchiato la testa sulla ringhiera del balcone sottostante la sua abitazione prima di cadere in strada. Il piccolo era solo in casa con la madre, che quando ha realizzato cosa era successo ha dato un'escandescenza ed è stata portata via in stato di shock all'ospedale Villa Scassi, dove pare si trovi anche il padre del piccolo, avvisato di quanto accaduto. La famiglia abitava qui da diversi anni. Il piccolo avrebbe dovuto cominciare la scuola lunedì prossimo. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale e il magistrato. Resta da chiarire la dinamica di quello che al momento sembra un tragico incidente. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
2: Le ondate di calore sono terminate, la tensione si sposta ora su piogge e nubifragi che porteranno un po' di fresco ma fanno anche alzare l'allerta. È già arancione in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, dove ci sono stati diversi danni per i forti temporali. Nel fine settimana la perturbazione arriverà al centro-sud. Il 9 settembre del 1956, 70 anni fa, nacque la musica popolare come noi la conosciamo, è la sera in cui un ragazzo di Tupelo, Mississippi, va in scena nel più importante programma TV dell'epoca.
5: E ora, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. You ain't not going.
2: Elvis Presley approda all'Ed Sullivan Show portando una musica geniale, un modo rivoluzionario di interpretarla, e viene visto da decine di milioni di persone, tra cui un bambino che ha poco meno di 7 anni. Il giorno dopo porterà la madre in un negozio di chitarre. Il suo nome è Bruce Springsteen. E con questo è tutto, prossimo GR alle 18, buon proseguimento d'ascolto.
0: L'Italia in diretta.

0: My Body's Ready è il nuovo singolo di Sombra, una delle nuove stelle del pop planetario, visto che dal continente, dall'Europa, si è poi diffuso un po' in tutto il mondo. My Body is Ready. Sono le 17:09 praticamente, questa è l'Italia in diretta con Lucrezia Scardina e Claudio De Tommasi.
1: Con quel che resta di Lucrezia Scardina.
0: E abbiamo il cambio della guardia.
1: Abbiamo il cambio della guardia alla parte tecnica. Adesso diamo il benvenuto e l'ingraziamento a Maximilian Gambino. Eccoci qua e adesso continuiamo questa seconda parte, anzi seconda, poi ci sarà la terza, poi no, la quarta no, non ve l'auguriamo. Siamo qua. Che facciamo adesso? Un
0: parliamo di qualche una congrega, dai. Anzi di una nuova serie che sta partendo, Libero da Serie, con protagonista la Banda Ventura. Abbiamo con noi l'autore Enrico Pandiani, benvenuto.
1: Buonasera.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno e molto felice di essere qui con voi.
0: Allora, già premio Shcherbanenko proprio con il primo episodio della serie della Banda Ventura, siamo arrivati, insomma, a proseguiamo nel raccontare le gesta.
2: Sì, siamo alla fine. Siamo alla fine, sono 5 romanzi, questo è il quinto che è uscito adesso, si intitola I compagni di Ventura, è uscito per Nero Rizzoli, questa collana da cui ormai ho inaugurato io anni fa, ed è la quinta puntata di questa serie che mi ha portato bene, insomma, ho vinto lo Shcherbanenko e insomma,
1: male non è andata, diciamolo.
2: No, male non è andata. Sono personaggi a cui sono molto affezionato, ma avevo deciso già all'inizio, quando ho cominciato, di fare questi 5 episodi. Diciamo che chiude il ciclo questo qui, chiude questo ciclo di 5, poi vedremo cosa succederà in seguito.
0: Chissà.
2: Ho un sacco di idee, come tutti gli scrittori.
1: Come dicono adesso, che si usa questo termine, uno spoiler, un'anticipazione.
2: Qualche rivelazione.
1: Qualche cosetta che ci ingolosisca.
2: Ma dunque, allora, ogni romanzo, diciamo così, ha avuto uno dei 4 protagonisti, che sono 2 uomini e 2 donne, Max, Sanda, Abdel e Vittoria, che ha raccontato un po' la sua vita prima dell'inizio di questa serie. E dell'ultima io mi sono riservato Max Ventura, che appunto è la guida di questo gruppo, e Max per cercare di risolvere un omicidio al quale di una persona che è molto vicino a loro e una strage di un'intera famiglia che è avvenuta nelle Langhe, sarà costretto ad andare a ripercorrere la sua strada passata, la sua vita passata, tornare nella sua città che era Marsiglia, incontrare le persone che una volta erano i suoi complici, i suoi amici, e che sono cambiati, sono diventati notabili, è cambiata anche la città, non è più la città industriale ma è una città turistica, dove non sarà molto ben accetto, perché insomma riporta in superficie cose che erano ormai dimenticate, passate. E in questa città, facendo domande, andando incontro a pericoli, a momenti di forte tensione, cercherà di capire che cosa è successo.
1: Questa è la sinossi praticamente del romanzo.
2: Questa è la sinossi, sì, cioè, in mezzo succedono tantissime altre cose.
1: Certo.
2: Però, insomma,
1: però lei ce l'ha questa vena, diciamo così, sul poliziesco noir, perché lei ha esordito con un'opera.
2: Sì, io.
1: Che parlava di questo, cioè il primo romanzo nel 2009, Les Italiens.
2: Sì, Les Italiens, che devo dire, insomma, mi ha portato bene. È un romanzo di cui sono molto orgoglioso, perché insomma dal 2009 a oggi è ancora in libreria, ha già avuto diverse copertine, ha già avuto, e quindi insomma
1: sono
2: che
1: temi
2: un
1: che piacciono al lettore, certo.
2: Non sono così famoso, però insomma è un romanzo che ha iniziato questa lunga serie di cui ne sono già usciti 8, in cui ogni tanto io ne scrivo uno e dopodiché insomma in mezzo ci metto altre cose come la Banda Ventura, appunto questi 5 romanzi che mi è piaciuto moltissimo scrivere, sono dei personaggi che sono piaciuti tanto ai lettori, infatti.
1: Ma sceneggiarli per produrli poi con una sorta di.
2: Questo so che sono stati opzionati da un produttore per eventualmente fare una serie, però insomma fino adesso non è successo. Magari adesso con l'uscita del quinto, chi lo sa.
1: E poi Claudio potrebbe. De Tommasi porta bene, quindi
0: da morire.
2: Me lo auguro.
0: Ce lo auguriamo tutti, soprattutto io in prima persona.
1: Sono temi che acchiappano molto l'ascoltatore, il telespettatore.
0: Acchiappa molto in questo momento, Enrico Pandiani, il noir, cioè sta vivendo una stagione importante, forte. Quali sono i tratti distintivi per cui un giallo, ad esempio, diventa noir o non riesce a diventare noir?
2: Ma diciamo che il giallo è considerato l'omicidio della camera chiusa, no? Dove non si sa chi sia, come abbia fatto addirittura l'assassino a uccidere la sua vittima. C'è sempre un investigatore che deve raccogliere gli indizi, che deve...
1: Un Poirot della situazione.
2: Esattamente, è un po' Agatha Christie, diciamo così, sì. No? Sherlock Holmes. Mentre invece il noir è più una cosa più sociale, più di atmosfere, più di...
0: Più oscura anche se dalla parola
2: più
0: stessa, no?
2: Anche sì, più con argomenti più reali, più pesanti, più di tutti i giorni, insomma. E quindi diciamo che io mi reputo uno scrittore di noir, insomma, più che di gialli.
0: Certo.
2: Io non saprei distinguere due bottiglie uguali, quindi è inutile che mi metta a fare indagare personaggi che... Però insomma, i miei indagano.
1: Però riesce a farli indagare, insomma, magari lei non sarà capace di distinguere le bottiglie, però i suoi personaggi
2: sì. Riesco anche a sorprendere a volte, perché magari uno non si rende conto che c'è l'assassino sotto il naso.
1: Ma l'ispirazione Pandiani da dove le nasce? Per
2: mi viene da molto dalla cronaca. Io leggo molti giornali, guardo i telegiornali, leggo libri. Diciamo,
1: purtroppo materiale ce n'è che è offerto
2: sì,
1: da
2: Roma, anzi una volta si diceva che il giallo superava la realtà, oggi è la realtà che supera il giallo, ma... però insomma, partendo da una notizia, da una cosa che mi colpisce, io poi ci ricamo sopra, ne tiro fuori una trama, una storia diversa che
0: immagino
2: poi è partita da quello.
0: Che per il noir sia importante anche la ambientazione, cioè nel senso o una città oscura o un luogo, ad esempio le Langhe, come sono nel suo libro.
2: Assolutamente, io ho inventato una città nelle Langhe, perché insomma quello che succede era meglio, poi magari mi querelavano
1: con la nebbia, l'oscurità,
2: ma anche la città, soprattutto la città è il l'ambiente perfetto per il mare, no? Torino è una città molto,
0: c'è anche Marsiglia, no?
2: Marsiglia ha una sua...
0: Che ha una sua tradizione
2: una tradizione della... Sì, cioè, lì è nato il Mar Mediterraneo con Izzo e ovviamente è la città del noir per antonomasia, insomma, del crimine, delle mafie. Quindi mi piaceva molto l'idea di chiudere con questa città che insomma io ho visto tanti anni fa, poi l'ho rivista a metà, insomma, poi l'ho vista recentemente, quindi insomma è una città
0: l'ha
2: che
0: l'ha vissuta insomma in qualche maniera, l'ha vista
2: sì. L'ho
0: anche,
2: vista
0: anche cambiare.
2: L'ho vista cambiare, esattamente. Sì.
0: Allora, ricordiamo, è in libreria dal 25 agosto del 2026, si chiama lui, ed è stato qui con noi Enrico Pandiani, ed è l'autore dell'avventura conclusiva, e si chiama I compagni di Ventura. Grazie per essere stato con noi, Enrico.
2: Grazie a voi.
1: L'aspettiamo in TV,
2: speriamo che questa cosa porti bene, forse.
0: Va bene.
1: Dai. Grazie, dai. Pandiani.
0: Grazie ancora una volta. Allora, in realtà continua, non c'è un omicidio in questa.
1: No,
0: in
1: però
0: questa
1: se vuoi
0: canzone.
1: Posso provvedere.
0: Una canzone che invece prende spunto da questo. Sentirsi soli fa male, ma è proprio l'incontro con noi stessi che ci permette di andare avanti. Ovviamente il processo è crudo e doloroso, perché in questa faccia a faccia con le bugie che ognuno si porta dietro, le bugie stesse non sono poi ammesse. Lei è Nina Zilli, una canzone del 2015, si chiama Sola.

0: un confronto con ognuno con se stesso non è mai facile.
1: Però la Zilli c'ha sempre il suo perché.
0: La Zilli ha sempre una grande voce, con questo poi arrangiamenti a metà tra il soul e gli anni 60. Funziona sempre. E allora adesso parliamo di altro. Parliamo di
1: altro fino a un certo punto, perché parliamo sempre di amore in qualche modo, di cuori. Dico, in questo caso parliamo di Cuori in affitto, che è un libro scritto.
0: Che potrebbe essere anche una professione.
1: Perché no?
0: Io affitto il mio cuore.
1: Simili, ma questa non dovrebbe essere quella. E, edito da Di Agostini, è un libro scritto da Emanuela Cappello, che è nostra ospite, benvenuta.
2: Ciao, grazie mille.
1: Allora, Emanuela, content creator, attrice e autrice tragicomica, sei diventata, come si dice adesso, virale con degli sketch e poi sei in giro per tutta Italia con uno spettacolo teatrale. Parlaci di te. Intanto, nello spettacolo di che cosa parli? Di amore?
2: Allora, no, nello spettacolo in realtà non parlo tantissimo di amore. Adesso ne sto scrivendo un altro che partirà poi l'anno prossimo, nel 2027, però parlavo un po' di tutto, diciamo, di varie tematiche, insomma, da trentenni, ecco, da disoccupazione, motivazione, per poi finire anche all'amore, però insomma era tutta un'escalation.
1: Quindi
2: per
1: il tragicomico
2: lì,
1: che viene sottolineato come tua caratteristica, deriva da che cosa? Dal prendere argomenti seri e trattarli con leggerezza?
2: Esatto, sì, principalmente sì. Poi comunque tutte le cose comiche nascono da incidenti, no? Quindi certo, far ridere quello che cade perché scivola, perché inciampa su una buccia di banana, e quindi ci fa ridere il fatto che sia caduto, ma magari lui prova dolore, però a noi non ci interessa perché è buffo, quindi sì.
1: Non si può fermare, anche se
0: c'era Charlie Chaplin a proposito di questo, che raccontava che la differenza tra tragico e comico è soltanto un problema di inquadratura, cioè se da vicino o da lontano.
2: Assolutamente sì.
1: Emanuela,
2: e quindi sì.
1: Vai, continua, scusa, non ti volevo interrompere, continua.
2: No, dicevo che poi magari quando vivi il dolore all'inizio, cioè, stai male, è brutto, e poi a un certo punto quando lo elabori e metabolizzi tutto, ci puoi anche divertire a raccontarlo e a riderci su, e quindi questo sì.
1: Allora, torniamo adesso al libro Cuori in affitto, edito da Di Agostini. Di che parli? Sì. Di tutto questo o ci metti dell'altro?
2: Beh, parlo un po' di tutto, parlo di una generazione, appunto, di anni, gente nata nel 90, quindi persone, ho raccolto una serie di informazioni, di storie, di amici, colleghi e non colleghi, e di una situazione un po' instabile in cui cerca uno spazio nel mondo ma non lo trova per una serie di difficoltà che si incontrano adesso, come prima di tutto il lavoro, questa instabilità, questa precarietà che poi ci porta a essere anche precari in amore, che ci porta a avere tantissime incertezze e ogni volta a, insomma, a ribaltare le situazioni per cui poi si rimane.
1: Beh, in effetti è una generazione che ha grandi difficoltà, insomma, manifestate più volte, sono abbastanza evidenti,
2: sì,
1: nel lavoro e in tutto, in una serie di cose che sono
0: un senso
1: precarie,
0: di precarietà totale,
1: sì,
0: praticamente.
1: Hai ragione.
2: Esatto, e questo sì, cioè, diciamo che poi si diffonde un po' su tutto e anche soprattutto sulle relazioni, perché le relazioni diventano anche quelle instabili, cioè si sparisce, ci si
0: il famoso ghosting, torniamo.
2: Il famoso ghosting, perché si sparisce? Perché evidentemente non si ha la possibilità, il tempo di riuscire a affrontare, a prendersi delle responsabilità, oppure a parlare apertamente a qualcuno e dire semplicemente no, guarda, non mi interessi. Quindi sono tutta una serie di cose, quindi si parte insomma da questo e sono degli episodi che finiscono sempre, comunque non è drammatico, diciamo.
1: No, certo, però hai scritto anche il sottotitolo è Senza diritto di recesso.
2: Esatto.
1: Che vuol dire,
2: sì,
1: questo?
2: Diciamo che, ma sì, che non si può disdire, cioè che sei comunque in affitto,
1: ti becchi
2: costante,
1: quello, insomma, ho capito,
2: ti becchi quello e quello è, e quindi stai dentro questa cosa. E infatti i personaggi del libro, cioè, spesso alla fine non affrontano mai la vita perché non possono, perché hanno troppe paranoie, perché non stanno bene, perché non hanno soldi, e alla fine l'unica cosa che riescono a fare è l'aperitivo, riescono a concedersi solo
1: quello, che
2: è un
1: must della generazione di cui stiamo parlando.
2: Sì, esatto, tutto si conclude in quello, e anche quello è un senso, no? È una sospensione, perché l'aperitivo che cos'è? Stai lì, parli, bevi, mangi, ma poi non vai neanche più a,
0: sì,
2: cena.
0: No, infatti è qualcosa di sospeso, perché non è una cena, non mangi davvero fino in fondo.
2: No, non mangi davvero.
1: Però poi non ceni perché
0: sei
1: pieno.
0: Però poi non ceni.
2: Esatto, quindi così, e questo è, insomma...
1: Emanuela, tu parli di... leggo nella, diciamo, nella sinossi del libro, che siamo tutti maestri nell'autosabotaggio, specialisti nel sentirci fuori posto e professionisti nell'amare le persone sbagliate. Hai definito non solo la generazione dei trentenni, perché questa è l'umanità, diciamo, non trovo.
2: Esatto, no, sì, infatti non ci sono solo trentenni, anzi ci sono varie generazioni, cioè soprattutto ci sono dei personaggi nati negli anni 70 che sono personaggi che io conosco molto bene, quindi insomma mi sono divertita anche a raccontare loro.
0: Potremmo anche ricordare che alla fine, sentendo e ascoltando quanto ha detto Lucrezia, il nemico non è fuori ma è dentro di noi.
1: Ah, siamo nemici di noi stessi, certo.
2: Sì, siamo i primi nemici, sì.
1: Ma secondo te perché abbiamo questa predisposizione a farci del male? Perché capisco che non sia proprio il tuo metodo di valutazione, però insomma vivi esattamente come tutti e ti sarai fatto un'idea.
2: Ma secondo me evidentemente ci hanno educato in un certo modo, per cui dovevamo sentirci in colpa per tantissime cose, quindi non andava, bisognava fare sempre di più, non c'era mai, non so, almeno i miei genitori, ma in tanti ho sentito, cioè ogni volta non c'era mai una vera soddisfazione, perché bisognava sempre fare
1: già
2: di più.
1: Già però potevi fare questo, però poteva andare meglio,
2: esatto.
1: Quella però che ci ha rovinato.
2: Quindi siamo insoddisfatti, siamo perennemente insoddisfatti, e perché poi davanti noi abbiamo anche esempi, no, continui, costanti, di persone iper performanti, e quindi noi ogni volta non riusciamo a gustarci anche una piccola vittoria, perché tanto però
0: c'è qualcuno che fa meglio.
2: Esatto, c'è sempre l'esempio.
0: Questo
2: di
0: però
2: io
0: non ho più una mia opinione personale, magari si potrebbe anche andare a verificare se c'è davvero questa persona o è semplicemente la vernice con cui si presenta, ma questo è un altro discorso.
1: Beh, di questi tempi di vernice ce n'è molta. Dai, diciamoci.
2: Mamma mia, sì.
1: Emanuela Cappello, grazie per essere stata con noi, è assolutamente interessante aver parlato con te. Ricordiamo il tuo libro di esordio, Cuore in affitto, senza diritto di recesso, edito da Di Agostini. Grazie, buona serata.
0: Grazie Emanuela, grazie, è stato un piacere stare con te. Adesso noi prendiamo quel nostro solito attimo di sosta.
1: L'aperitivo, no?
0: Niente aperitivo, anche perché arriva il meteo e...
1: speriamo.
0: Non lo so,
1: speriamo.
0: Tu dici, Va bene, e poi torniamo qui con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna. Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: E visto che noi parlavamo di cuori in affitto prima del GR, mi sembrava che questa dichiarazione su come dovrebbe essere l'amore, almeno secondo i canoni di Elisa Toffoli, ci stava perfetta, perché questo è il suo nuovo singolo.
1: Ma secondo
0: il suo ultimo
1: te,
0: singolo.
1: In amore, ecco, si vince sempre o si perde?
0: Si pareggia, mettiamola così.
1: Si pareggia, sì. Vedi, l'animo sportivo calcistico viene fuori. Adesso invece parliamo di economia, ragazzi, parliamo di cose serie. Piazza Affari ha chiuso, la Borsa di Milano ha chiuso, quindi adesso facciamo il consueto collegamento con la redazione economica della nostra sede di Milano, e in questo momento con noi è Federico Simonelli. Buonasera, benvenuto.
2: Sì, buonasera. È stata una giornata pesante per le borse europee, con il riaccendersi delle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il petrolio europeo ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile, dai massimi da luglio. In questo momento siamo a 101, su anche il gas naturale quasi a 80. Questo ha spinto i mercati a ribasso. Milano cede lo 0,7% in chiusura, la peggiore. Parigi meno 1,8%, Francoforte pesante a meno 1,7%, così come Madrid negativa, anche Wall Street al terzo giorno consecutivo di cali. Poco fa la notizia proprio degli Stati Uniti, che il tesoro americano acquisterà fino a 6 miliardi di dollari di treasury a lunga scadenza, in quella che è la prima operazione prevista da un programma di riacquisto ampliato annunciato dal segretario Bessent. L'ammontare del triplo dei 2 miliardi normalmente riacquistati, più di quanto Bessent aveva indicato per combattere le vendite dei titoli di Stato americani. I rendimenti decennali però stanno aumentando, adesso sono ora al 4,81%. Linea a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli della redazione economica di Milano. Questo è stato, diciamo, l'aggiornamento su quanto è successo sui mercati finanziari, e purtroppo continua l'influenza di quanto sta accadendo in Iran, nello specifico lo stretto di Hormuz, che si ripercuote sui costi dell'energia. E io ti devo fare una domanda, perché ce l'ho lì, ecco. Cioè, mi sta scappando la domanda, te la devo fare. Ma tua mamma, i tuoi genitori, per te desideravano il posto fisso?
0: Penso di sì.
1: Era un
0: masso degli anni. Sicuramente sì. Mio padre lavorava in banca, per cui ha sperato fino all'ultimo che o io o almeno mio fratello più piccolo decidessimo per quel cammino.
1: E tu invece, quando hai deciso di fare quello che fai adesso, perché eri giovanissimo, ti abbiamo visto in tantissime trasmissioni, che cosa ti hanno detto? Non sei più figlio nostro?
0: No. Hanno
1: accettato.
0: Non proprio felici.
1: Certo.
0: Però insomma hanno accettato.
1: E quindi neanche tuo fratello ha seguito la strada che ipotizzava auspicava tuo padre? Non ti chiedo cosa fa per questioni di privacy. Allora, insomma, però invece, appunto, c'era un tempo che appartiene anche a noi, alla nostra generazione, in cui le famiglie, appunto, italiane sognavano per i propri figli la scrivania, la targa dorata.
0: Sì, credo che ormai sia, insomma, un sogno abbastanza remoto.
1: Esatto, volevano, che ne so, il figlio avvocato, architetto, ingegnere, le tre professioni capaci all'epoca di evocare status sociale, reddito sicuro, rispettabilità. Poi a parte c'era il posto fisso, quello diciamo così pubblico, che consentiva anche di una certa, come posso dire, continuità reddituale, che consentiva una certa tranquillità. Insomma, tutto questo, giustamente, come dicevi tu, osservavi, cioè l'idea di avere un figlio laureato con una targhetta bella dorata sulla porta dello studio è un po' tramontata. Quali sono le ragioni? C'è stato anche uno studio effettuato anche dal Sole 24 Ore che sostiene come nei giovani stia tramontando, siano proprio i giovani che, diciamo così, non hanno più l'ambizione di intraprendere professioni tradizionali come l'avvocato, il commercialista o altre professioni similari. E questa, appunto, è un'analisi riportata anche dal Corriere della Sera. Ne parliamo con il presidente nazionale di Confprofessioni, Marco Natali. Dottore, buonasera.
3: Buonasera a voi, buonasera.
1: Insomma, che sta succedendo? Nessuno vuole fare più il professionista? Quali sono le ragioni secondo lei?
3: Beh, le cause sono molteplici, come ovviamente si può immaginare, non c'è una causa sola. Chiaramente.
1: Certo.
3: Uno, abbiamo un problema che c'è un invecchiamento della popolazione, no? Come dicevamo nell'analisi che ha fatto il nostro osservatorio, noi abbiamo una fondazione osservatorio sulle libere professioni che studia proprio i vari fenomeni e quello che sta accadendo nel mondo delle libere professioni, e abbiamo visto che l'età della popolazione italiana, l'età media della popolazione italiana è passata da 33 a 49 anni negli ultimi 50 anni, quindi uno, stiamo invecchiando ed è dimezzata la quota dei giovani da 0 a 14, mentre è raddoppiata quella degli over 65, quindi abbiamo sempre un problema anche lì di invecchiamento della popolazione. Poi dopo c'è un altro aspetto, la professione è diventata difficile, non è più una volta io sono il figlio di quella generazione che volevano il figlio in banca, come sentivo prima, no? Io da bravo ragioniere dovevo andare a finire a lavorare in banca, invece ho voluto intraprendere il percorso del praticantato, fare il mio percorso per lavorare in maniera autonoma, fare libero professionista. Ma allora era ancora
1: possibile.
3: Abbastanza facile, possibile. E oggi un po' la necessità di specializzazione, la necessità di investire su strumenti e strutture, il costo dell'investimento chiaramente sulla scuola, che c'era anche a quel tempo ed era difficile laurearsi, ma oggi non basta, perché la scuola a quel tempo formava per entrare nel mercato del lavoro. Oggi uno esce dall'università e deve cominciare a prepararsi per fare la libera professione. Non è così facile essere preparati dalla scuola per entrare immediatamente sul campo di battaglia del mercato, quindi certo. C'è anche questo aspetto che diventa importante.
1: Ecco, dottor Natali, c'è anche un'altra questione che forse secondo le analisi che riportate anche voi come osservatorio c'è anche l'accessibilità economica, cioè perché devo studiare tanti anni?
3: Ci sarei arrivato.
1: Ah, ok, allora l'ho anticipato.
3: E poi l'inizio, esatto, mi ha anticipato, e poi chiaramente come dice il rapporto, mentre a quel tempo, l'età, ai miei tempi anche, 40-50 anni fa, il reddito di un giovane che cominciava la professione si attestava all'incirca tra il 90 e il 95% di quello che era il reddito individuale di un professionista medio. Si avvicinava molto e per arrivare al reddito pieno ci arrivavi dopo 8-10 anni. Oggi l'età si sposta molto in avanti, i giovani guadagnano molto meno, come dice lo studio siamo intorno al 70% di quello che è 70-80% di quello che era il reddito medio per fascia d'età, e per avere poi dopo invece la pienezza del reddito ci si sposta molto in avanti, ci si sposta nella fascia 35-55 anni e oltre anche, quindi la punta di redditività avviene addirittura dopo i 55 anni.
1: Questo
3: vuol
1: avviene
3: dire
1: più
3: che
1: per l'avvocatura e il commercialisti, perché per esempio magari
3: avviene un po' per tutte le professioni, è proprio tipico per tutte le professioni e tutte le attività professionali, vale meno ovviamente per l'area sanitaria perché certo. Lì abbiamo un problema di accordi, ma anche lì i giovani, a parte che mancano un po' come dappertutto, lo vediamo il ricambio dei medici di medicina generale, tutte le problematiche che abbiamo connesse alla sostituzione dei medici, ma anche lì c'è l'eterno problema, uno della componente giovanile, due della componente maschi-femmine, perché c'è anche questo aspetto, la redditività cambia anche tra reddito degli uomini e reddito delle donne, che hanno ancora un reddito,
1: infatti è vero, anche del 20%
3: del 20% in meno, e soprattutto c'è un altro aspetto che così danneggia quello che è l'aspetto femminile, perché poi arrivano le giovani hanno un reddito un po' più elevato dei maschi all'inizio di quella che è la professione, perché hanno più preparazione, sono più determinate, molto più nella fascia 24-35 hanno un reddito più elevato rispetto a quelli che sono i loro colleghi maschi. Però cosa succede poi dopo? Poi dopo si arriva a mettere su famiglia. È il momento in cui si mette su
1: rinunce,
3: famiglia,
1: certo.
3: Arrivano le esatto, e a chi tocca fare le rinunce normalmente.
1: Aspetti, mi faccia pensare
3: comunque,
1: a chi tocca,
3: o quantomeno nella nostra logica, purtroppo finora è sempre toccato
1: sì,
3: alla componente
1: donne,
3: femminile.
1: Certo.
3: E quindi, pur essendo le giovani, più donne, più nella componente giovanile, nella fascia giovanile, più donne che maschi, ma c'è anche il problema che arrivate a una certa età, con gli impegni, i figli, la famiglia, i genitori, tutti quelli che sono le altre adempimenti, le donne guadagnano meno in proporzione, anche il 20-25% addirittura di meno.
1: Allora,
3: soprattutto tra l'altro nella fascia di maggior crescita, per
1: sì.
3: Assurdo le donne sono quelle che guadagnano meno.
1: Ecco, adesso ci fermiamo un attimo, dottor Natali, le chiedo la cortesia di restare in collegamento perché
3: prego.
1: Vorremmo completare questo argomento con lei. Facciamo una pausa musicale, a dopo. d'opera del nostro dottor De Tomasi.
0: Facciamo una pausa di un altro genere, architettonica. Allora, questo è un brano di Max Gazzè che arriva da un album pubblicato nel 2010 che mi sembra abbia un titolo, insomma, che si ha tema con quanto stiamo dicendo.
1: Cioè?
0: Si chiama Quindi? Punto interrogativo. Max Gazzè, A cuore scalzo.
1: Namo.

0: suo bel basso in primissimo piano a tirare tutta la canzone. Lui, ricordiamolo, grande bassista Max Gazzè. Questa era una canzone del 2010, A cuore scalzo, lui appunto Max Gazzè.
1: Continuiamo a parlare col dottor Marco Natali a proposito di professioni, invecchiamento e ricambio generazionale che è in forte rallentamento. Dicevamo intanto della remunerazione, no? Della minore remunerazione per una donna, almeno nella prima fascia d'età nella quale si approccia al mondo del lavoro, quindi la fascia, diceva, dei 25, 34, 35 anni. Poi subentra il desiderio assolutamente legittimo, o la necessità, o capita di mettere su famiglia, e le cose cambiano. Con questo ci siamo lasciati.
2: Esatto. Tra l'altro c'è una logica di fondo, che è: le donne passano dal 33%, guardavo i dati del 2014, al 37% della componente complessiva del mondo professionale, quindi c'è un incremento non solo del numero, ma anche proprio della percentuale di componente rispetto alla massa dei liberi professionisti. Però il reddito, il rapporto reddito femminile rispetto al reddito maschile fatto 100 passa dal 61% del 2010 al 54% del 2024.
1: Cioè non copre neanche l'inflazione, assolutamente al di sotto.
2: Invece di crescere, no, messo 100, metta che il reddito è aumentato, certo, nel tempo per tutti, però se era 100 nel 2010 e 100 nel 2024, in qualsiasi sia la cifra, le donne prendevano il 61, oggi la redditività femminile, il reddito si è ridotto perché prendono il 54% nel 2024, quindi si è compressa moltissimo la redditività del comparto,
1: certo,
2: femminile,
1: certo.
2: Insomma,
1: quindi, professor Natali, diciamo che ci sono delle professioni che dottor Natali, le chiedo scusa,
2: mi ha aumentato di grado, non vorrei che
1: l'ho promossa,
0: sì, l'abbiamo promossa.
1: L'ho promossa
2: sul campo.
1: Allora dottore, le chiedevo, chiaramente ci sono delle professioni tipo l'architetto, il commercialista, l'avvocato, che necessita di un posto, di uno studio, che non sempre è possibile mettere su perché ci sono dei costi elevatissimi, e le giovani generazioni che si approcciano a questo mondo, al loro mondo, alla loro, diciamo, specializzazione, fanno veramente grande fatica, addirittura non riescono, e quindi si devono magari associare o rimanere dipendenti di un'altra professione, tipo l'architetto, il commercialista, l'avvocato, che necessita di un posto, di uno studio, che non sempre è possibile mettere su perché ci sono dei costi elevatissimi, e le giovani generazioni che si approcciano a questo mondo, alla loro, diciamo, specializzazione, fanno veramente grande fatica, addirittura non riescono, e quindi si devono magari associare o rimanere dipendenti di un altro studio. Come si può, tra virgolette,

0: della flat tax, no? della tassazione forfettaria per i giovani, ma questo fa sì che fino a 85.000 euro uno paga il 5% o il 15%, molto meno delle aliquote IRPEF. Quindi cosa fa? Fa sì che tutti restano soggetti individuali e quindi non sono mai portati a mettersi insieme per l'applicazione di questa norma fiscale, e quindi per il vantaggio fiscale non incentiviamo i giovani a mettersi insieme. Dovremmo incentivare i giovani a dire: sai che bello, fa anche se fai una società ma siete giovani, meno di 35 anni, la tassazione ve la facciamo in una certa maniera, vi aiutiamo sugli investimenti. Cioè non ci vorrebbero, secondo me, grandi ma il vincolo di dire ti paghi col forfettario solo se sei individuale, poi ci sono dei vincoli strutturali, il fatto che non si possono fare società multidisciplinari, mettere il commercialista con l'avvocato, con l'architetto, con l'ingegnere.
1: Come invece succede per i poliambulatori.
0: Esatto, come invece può succedere per le professioni sanitarie, ma noi proprio metterli in società insieme, faresti un qualcosa che dai anche un servizio migliore ai cittadini. Perché? Perché uno entra nello studio del, a me capita, non dico quotidianamente ma assolutamente frequentemente, che entra il cliente che ha un problema, il problema con la banca e quindi servirebbe il consulente finanziario, ha il problema quindi della provvista, ha il problema dell'immobile che c'è sopra il mutuo e quindi bisognerebbe fare le valutazioni dell'immobile, valutare tutti gli aspetti tecnici, quindi servirebbe il geometra piuttosto che l'ingegnere o l'architetto, hai bisogno dell'avvocato per le clausole contrattuali, il commercialista per fare le valutazioni.
1: Quindi uno studio polifunzionale non è consentito al momento, cioè non,
0: in questo
1: non è
0: momento
1: praticabile.
0: No, le normative non si può gestire la professione in multidisciplinare, anche questa è una delle cose che si potrebbe fare, ma soprattutto secondo me è l'incentivo fiscale, il fatto di potersi mettere insieme disincentivato dalla normativa sul forfettario, perché la tassazione chiaramente è molto molto conveniente dal punto di vista di chi è con l'attività forfettaria, quindi se non si cambiano questo tipo di impostazioni e poi il forfettario non deve avere investimenti più di un certo tipo, non li può fare. E oggi con l'intelligenza artificiale, le necessità di investimenti in strutture, in software, chi è la professione che è esente nei sanitari, in cui l'investimento è assolutamente in tecnologia e intelligenza artificiale sono notevolissimi.
1: Ecco, quanto peggiorerà la situazione con l'intelligenza artificiale in termini di sostituzione di professione?
0: Io credo, sarà perché io esercito la professione da tanto tempo, ma sono convinto che non sarà negativo, nel senso che potrà colpire quelle attività professionali a bassa redditività e che sono fatte senza specializzazione. Quello che fa sì che il rapporto del professionista sia particolare è il fatto che noi godiamo della fiducia, no? Come andiamo da quel medico, certo, perché ci aspettiamo la cura di quel medico, lo stesso vale per quanto riguarda il commercialista piuttosto che l'avvocato, quindi c'è questo rapporto fiduciario che è alla base di tutto. Chiaro che l'intelligenza artificiale consentirà a qualcuno di andare sul mercato e cercarsi,
1: cioè,
0: con la sua intelligenza
1: artificiale. Ma si creerà un divario, secondo lei, tra chi potrà utilizzarla?
0: Assolutamente sì, fra chi potrà, questo è il problema, tra chi potrà utilizzarla e chi no. Ma il fatto che i clienti si buttino sull'intelligenza artificiale per avere le risposte, che le imprese si buttino, qui c'è un problema, che abbiamo tante piccole imprese che soffrono e quindi allo sparire di tante piccole imprese sparisce una parte del mercato, e quindi vedremo chi resterà sul mercato, perché la consulenza con le piccole imprese che non ci sono più sarà un problema. L'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale dà delle risposte tecniche, ma non sempre, certo, per la gestione delle aziende vanno bene le risposte tecniche. Faccio un esempio sciocco: impresa familiare, marito e moglie, impresa familiare SNC, marito e moglie, o società marito e moglie, devo fare il passaggio ai tre figli. Non è mica detto che sia giusto che tutti e tre i figli abbiano le quote e suddivise in maniera uguale, perché probabilmente uno è più portato a fare l'imprenditore, a gestire l'azienda, ai figli, con gli altri figli si vanno. Ma se chiede all'intelligenza artificiale, le dice la risposta legale, puoi dare.
1: Parlarne per ore di questo argomento, perché poi abbiamo tra l'altro molti ascoltatori che pongono domande che io purtroppo non posso girarle per questioni di tempo, perché sono costretta intanto a ringraziarla per essere stato con noi e averci dato questo quadro non proprio esaltante, diciamo, del futuro delle professioni, però purtroppo questi sono i dati e di questo abbiamo parlato. Quindi grazie al dottor Marco Natali.
0: Grazie ancora a voi.
1: Ricordo, presidente nazionale della Conf Professioni.
2: Bene, ancora grazie, dottore.
1: Dottore, detto dottore.
2: 17:54:20, ci avviciniamo al momento del GR1 delle 18, arriva un gruppo che sono molto americano al punto di utilizzare strumenti come il banjo o il mandolino, ma in realtà arrivano dalla

London, quindi dalla Londra più grande, la Londra che avvolge Londra, possiamo definirla così, si chiamano Mumford & Sons, in attività dal 2007, la canzone è quella che descrive una piazza, Tompkins Square Park.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Chiese e Sagrato, Grimiti a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. In diretta l'inviato Simone Zazzera.
3: L'applauso che dovreste riuscire a sentire è quello che ha accolto il feretro di Lorena Isceri, che poco fa ha lasciato la chiesa qui e ha squinzato. Decine, anzi centinaia di palloncini sono stati liberati in cielo in quel momento, alcuni bianchi come la purezza, altri rossi come il colore che tanti hanno voluto appuntarsi sulle magliette con alcuni fiocchetti, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne, chi lotta contro i femminicidi. Ma il momento forse più toccante di tutta questa cerimonia che si sta per concludere è quando poco fa il padre di Lorena, Franco Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta di fiori rossi e ha preso la foto della 45enne e ha mimato il segno di dare dei baci, come se fosse stata proprio la figlia, a ringraziare i tanti che hanno voluto essere qui dentro la chiesa Maria Regina di Squinzato, dove il parroco Giovanni Visconti ha voluto chiarire soprattutto ai più giovani cosa sia realmente l'amore. Sentiamolo.
4: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il controllo, tra l'amore e la gelosia, tra l'amore e la pretesa, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: La cugina Francesca ha ricordato Lorena parlando di una donna realizzata che nella relazione con l'uomo che l'ha uccisa cercava soltanto amore. Le cose tra loro sono precipitate in modo che non potevamo immaginare, ha detto. E per ora da Squinzato è tutto, linea allo studio.
2: Gli esteri, un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping potrebbe tenersi a novembre a Pechino a margine del forum Asia-Pacifico. Lo riferisce il Cremlino dopo la telefonata di ieri tra i presidenti russo e americano. Mosca auspica anche una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti. Il ministro russo degli esteri Lavrov respinge la richiesta di cessate il fuoco avanzata da Giorgia Meloni e dal presidente finlandese Stubb. Servirebbe solo, sostiene, a fare guadagnare tempo a Kiev. Oltre 2.000 voli cancellati e disagi ancora oggi nel Regno Unito dopo il guasto che ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo. Esclusa l'ipotesi di un cyberattacco, secondo fonti europee citate dal Corriere della Sera, all'origine del blocco potrebbe esserci un piano di volo militare letto male dal sistema informatico. Ed è polemica sulla società che gestisce il traffico aereo britannico, accusata di inefficienze e infrastrutture tecnologiche obsolete. La Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla richiesta di Acciaierie d'Italia e Ilva di sospendere il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, previsto entro il 28 ottobre. La decisione è attesa tra qualche giorno. Intanto Piazza Affari chiude in calo dello 0,58% in linea con le altre borse europee, appesantite dai timori sull'inflazione dopo il balzo del petrolio oltre i $100 al barile. Maltempo, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, tra le zone più colpite la provincia di Brescia.
5: È uscito anche il sole, ma rimane la preoccupazione di nuovi temporali tra Brescia e Cremona dopo la tromba d'aria che ha colpito soprattutto la zona tra Robecco e Manerbio. Ripristinata la linea ferroviaria Cremona-Brescia interrotta dalla caduta di alberi, finite le code sulla A21 per un camion ribaltato dal vento. A Cigole, abbattuta la croce della chiesa parrocchiale, danneggiati numerosi tetti e scoperchiate 4 aziende. Scene simili anche in altri comuni della bassa bresciana.
6: A un quarto alle 6 c'era tuoni e fulmini da tutte le parti nella zona verso Robecco e all'improvviso in 2 minuti è arrivato il cataclisma.
7: Vento spaventoso, ho cominciato qualche chicco di grandine però ho smesso subito.
8: Di là c'era il fotovoltaico, si è infilato sotto, ha ribaltato tutto il tetto di là.
5: Nel cremonese la situazione è peggiore a Castelverde, dove alcune case sono state scoperchiate, e Soresina. A Cremona raccomandate ai cittadini la massima prudenza, rimangono chiusi i parchi. Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
2: Una perturbazione attraverserà domani l'Italia portando tempo instabile soprattutto al nord e sulle regioni centrali. Acquazzoni e temporali con possibili grandinate localizzate sono previsti in particolare al nord-est, in Lombardia e Liguria. Situazione diversa al sud dove prevarranno sole e cieli poco nuvolosi con temperature fino a 35 gradi in Puglia. Maestrale moderato sulla Sardegna. E chiudiamo sul tennis, il grande tennis che sbarca a Reggio Calabria. La città ospiterà dal 9 al 13 dicembre le Next Gen Finals, il torneo riservato ai migliori giovani under 21 del circuito mondiale. L'annuncio ufficiale è arrivato a New York dalla Federazione Italiana, dall'ATP e dalla Regione Calabria. E ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
0: L'Italia in diretta.

0: sotto sopra, capito? Ti piace tutto sotto sopra? 18, 8 e 48? Mi piace l'8.
1: Ma che caffè hai bevuto?
0: Niente. Ah, ho pensato ad alcune cose che mi hanno ritirato sul morale.
1: E sai che si è materializzato invece
0: allora,
1: in
0: no,
1: studio.
0: Ma semplicemente questo. No, dicevo, ecco. Ti piace? E mi rivolgo a Lucrezia Scardini e a colui che è arrivato adesso.
1: Si è materializzato, Moreno Mantini.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio.
0: Mi piace comunque agitare Coca-Cola come suggerisce Tommaso Paradiso.
2: Beh, oddio, insomma, mica tanto, perché è pericoloso. L'effetto non è piacevolissimo. Allora, se è tutto pronto,
1: c'è.
2: Io prima di introdurre il...
1: Io non dico niente.
2: No, di introdurre il personaggio del mondo dello spettacolo che oggi sarà con noi e che omaggeremo per una carriera meravigliosa, voglio farvi ascoltare queste note, eccole qua. Sicuramente i nostalgici, insomma, le ricorderanno. È la sigla del Segno del Comando. Siamo nel 1971.
1: Non ero nata io.
2: Ecco, nemmeno io. Uno dei più famosi sceneggiatori televisivi della Rai. Pensate, è considerato un vero e proprio capolavoro del giallo gotico e del mistero. La regia era di Daniele Danza e il protagonista maschile, l'immenso Ugo Pagliai. Buon pomeriggio, maestro, ben trovato.
3: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Buonasera, buonasera.
2: Che bello,
1: che onore,
2: che onore.
3: Buonasera.
2: Che onore. Ci fa veramente un regalo meraviglioso. Lei è uno dei volti simbolo dei grandi sceneggiati firmati anche dalla nostra azienda, dalla Rai, ancor prima dei radiodrammi che proprio su queste frequenze venivano trasmessi e avevano un pubblico pazzesco. Che ricordo ha di quel periodo?
3: Magnifico, un ricordo magnifico, perché era un successo straordinario, non solamente come racconto, ma anche come interpretazioni, come musiche. Non dimentichiamo che era din don, din don, cento campane,
1: altro che meme,
3: no? Sì.
2: Che meraviglia.
3: Ecco, vabbè, ecco.
1: Cinema, teatro, televisione, doppiaggio, ma il grande amore resta il teatro, immagino, maestro Pagliai.
3: Beh sì, indubbiamente ho dedicato tutta la mia storia, la mia vita al teatro, naturalmente non trascurando la televisione e non trascurando altre forme di teatro.
0: C'è stato un momento preciso nella sua vita, facendo questo salto indietro nel tempo, in cui ha davvero capito che la recitazione non sarebbe stata soltanto una grande passione, ma la strada principale della sua vita?
3: Sì, l'ho sempre pensato, perché era una cosa che volevo fare, facevo da piccolo, da bambino, anche durante la guerra e compagnia bella, e mi sbizzarrivo sulle macerie, a zompare di qua e di là, dicendo vabbè, così, comunque era un bel modo per capire la bassezza e l'altezza dell'uomo.
2: Immagino. Maestro, senta, è una domanda che non posso farle, perché non possiamo non citare la sua straordinaria compagna di vita, che è stata Paola Gassman. Voi avete avuto un legame pazzesco sia nella vita che sul palcoscenico. Qual è stato il segreto del vostro successo per questa unione sia lavorativa che affettiva?
3: È difficile dirlo. Io posso dire solamente che come ci siamo, ci eravamo conosciuti, però c'è stata una sera in cui Paola aveva un cucchiaino che in mano,
2: sì.
3: E a un certo punto è venuta da me e io mangiavo il gelato,
1: sì.
3: Adesso non mi ricordo bene,
1: che ci faceva Paola con questo cucchiaino?
2: L'ha conquistata così, vero?
3: Ecco,
2: mi ricordo un aneddoto in Piazza Navona.
3: Lei era lì, naturalmente, cioè noi ci eravamo sempre visti lì a Piazza Navona, tutti gli attori, così. Quindi
1: alla Nanni Moretti è venuta,
3: gelato,
1: le ha portato via un po' di gelato col cucchiaino.
3: Una cucchiaiata di cucchiaiata per lei, c'era, fantastica. E poi il maturato, è diventato qualcosa di più importante, anche se lo ritengo sempre una cosa importante, mangiare il gelato per
1: sciogliersi,
3: per comunicare la propria vita, la propria volontà e tutto.
2: Certo. Senta, maestro, c'è un consiglio che si sentirebbe di dare ai giovani che vogliono intraprendere la carriera e la professione dell'attore e avvicinarsi soprattutto al teatro, al palcoscenico?
3: È molto, molto difficile dare dei consigli. Il fatto sta che ecco, il teatro è vita. Quindi se uno ha...
1: E anche tanta fatica, maestro, vero? E anche tanta fatica il teatro.
3: Sì, certo, è fatica indubbiamente, perché poi dipende dal teatro inverso, dal teatro sceneggiati e compagnia bella. Quindi è sempre un modo per comunicare la propria esistenza anche attraverso parole o significati che uno può in quel preciso momento offrire.
2: Maestro, guardi, veramente lei ci ha fatto un regalo meraviglioso,
1: enorme.
2: Anche perché la sua voce e il suo talento sono patrimonio nazionale della nostra cultura.
1: Io direi dell'umanità.
2: Esatto.
1: Io direi dell'umanità.
2: Grazie,
1: maestro,
2: per
1: grazie.
2: Essere stato con noi e a Ugo Pagliai, davvero, grazie mille, maestro.
3: Grazie a voi tutti.
0: Buona
1: serata. Buona
2: arrivederci, grazie.
0: Grazie ancora a Ugo Pagliai qui alla
2: che meraviglia,
1: grande, che meraviglia.
0: È comunque uno ha fatto la storia del cinema, del teatro, cioè, e
2: del doppiaggio è davvero mostro sacro del palcoscenico italiano, assolutamente.
0: Un mostro sacro della chitarra è Eric Clapton. Noi passiamo da mostri sacri a mostri sacri, noi non ci risparmiamo nulla. Questa è una canzone che non ha scritto lui, ma che ha sentito cantare da un altro gruppo, ma non ha resistito. E dice: questa la devo far mia, questa la devo trasformare in qualcosa di assolutamente mio. E la canzone originale fu interpretata da un gruppo abbastanza non conosciuto, non volevo dire sconosciuto, della musica inglese, e si chiamava Wynand Judd. 1996 lui la prende e la rifà così 2 anni dopo, si chiama Change the World.
1: Hai capito quante ne sa?
2: Mamma mia!

0: Questa si chiama Change the World e pensa che questa canzone è stata presa ad esempio da uno che se ne intende di testi, di canzoni, Bernie Taupin, che ha lavorato tantissimo con Elton John, dicendo qui abbiamo la dimostrazione di come quello che importa in una canzone sia poi la musica, non il testo, perché il testo è insignificante, non dice niente.
1: Però lì si sono accapponati i capelli, devo dire che invece la musica è bellissima.
0: Questo, quello che conta è l'arrangiamento e la musica, e vince ovviamente la classe di Eric Clapton con questo andamento classico ma con vari accenti geni bluegrass. A proposito di musica,
1: oh santo Dio,
0: allora qualcuno mi ha segnalato, Davide Campione per primo, che è apparso sui social un video importante girato con una Vespa che attraversa un quartiere di Roma famoso in tutto il mondo, visto la presenza di turisti che lo invade in maniera assoluta.
1: Cioè, ha evocato vacanze
0: Trastevere,
1: romane.
0: A Trastevere, si vede. C'è un video che annuncia una cosa che sta per arrivare. È l'arrivo degli Oasis l'anno prossimo, per cui in questa maniera gli Oasis hanno confermato il fatto che suoneranno a Roma. Io non ho ancora capito, e lo capiremo solo vivendo, o all'Olimpico o al Circo Massimo, perché in un primo momento parlavano del Circo Massimo, ultimamente sono apparse delle voci sull'Olimpico, staremo a vedere quello che sarà. Intanto noi ce li andiamo a sentire, perché attraverso loro e il loro classico Supersonic, che c'ha un giro di chitarra incredibile, arriviamo all'Onda Verde e ai TGR regionali. Va bene per te?
1: Così? Ma sì, dai, facciamo questa cosa meravigliosa.
0: Vuoi lanciare tu gli Oasis?
1: Supersonic? Allora, adesso andiamo con Supersonic degli Oasis.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A10 tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, dove si segnala un incidente. In A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole, verso Gravellona Toce si registrano invece code di 1 chilometro a causa di un altro incidente. Incidente anche in A4 in Veneto tra Soave e Verona Est in direzione Brescia, dove sono presenti 2 chilometri di coda. E proseguono gli incidenti, andiamo in A1 tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, presenti code di 1 chilometro per un altro sinistro. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Pontedera Est verso Livorno, 4 chilometri di coda per una perdita di carico. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 a Roma tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale Est, segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio!
0: Collaborazione con il CIS.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
8: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: Giornale radio del Lazio.
12: Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic. 7 le persone raggiunte dal provvedimento, tra loro anche il boss Michele Senese. Non ce l'ha fatta Katia Di Nolfi, la donna ustionata sul 70% del corpo per l'esplosione di una palazzina a Cassino. 10 giorni fa era morto il compagno. Una Roma capolista di campionato si affaccia in Champions League dopo 7 anni. Domani il debutto nella nuova edizione fuori casa contro i turchi del Fenerbahce. Buon pomeriggio da Davide Fiorani e benvenuti al giornale Radio del Lazio. L'esecuzione di Fabrizio Piscitelli, freddata ad agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. I boss Michele Senese, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti sono tra i 7 destinatari della misura di custodia cautelare in carcere, accusati di essere i mandanti dell'omicidio.
0: Un'operazione scattata all'alba fa luce dopo 7 anni sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli e individua in Michele Senese uno dei presunti mandanti dell'assassinio di Diabolik avvenuto il 7 agosto del 2019. Sono stati i militari del nucleo operativo dei carabinieri e gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato di Roma a dare un duro colpo al clan Senese, eseguite 7 misure cautelari nei confronti di personaggi di spicco della criminalità romana. Oltre a Senese, un ruolo importante avrebbero avuto anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Sarebbe stato dunque Michele Senese ad ordinare l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Diabolik si sarebbe emancipato dal sodalizio criminale facendo affari in proprio nel traffico della droga e le tariffe che avrebbe versato al clan Senese, 2-3 mila euro al mese per i profitti realizzati, sarebbero state considerate irrisorie rispetto al suo volume di affari e in questo contesto che sarebbe maturata la decisione di eliminarlo. Sara Verta, TGR Lazio.
12: È morta nella notte al centro Grandi Ustionati del Sant'Eugenio di Roma Caterina Katia Dinolfi, l'operatrice sociosanitaria di 40 anni, rimasta gravemente ustionata nell'esplosione del 24 agosto scorso a Cassino. Il crollo aveva distrutto l'appartamento dove viveva con il compagno Carmine Sirica, infermiere di 54 anni, morto 5 giorni dopo per le gravi ustioni. Caterina, originaria di Nocera Inferiore, aveva vinto un concorso all'ASL di Frosinone lo scorso giugno. Sul caso indaga la procura di Cassino, l'ipotesi al è quella di una fuga di gas dalla cucina. Ed è stata sequestrata la palazzina di Via Cola di Rienzo nel quartiere Prati a Roma, dove è crollato il solaio di un negozio. I sigilli per consentire le verifiche sulla stabilità dell'edificio e scongiurare il rischio di ulteriori crolli. Sul caso indaga la procura di Roma, l'ipotesi di reato è per disastro colposo. Al centro degli accertamenti ci sono soprattutto i lavori di ristrutturazione al piano superiore del negozio danneggiato. Lo sport, il calcio, domani la Roma in campo a Istanbul con il Fenerbahce per la prima di Champions League, dove manca da 7 anni. Gasperini ha tutti a disposizione tranne Lorenzo Pellegrini, non convocato, e deve decidere l'11 titolare. In attacco lo possibile tridente Malen di Balasulé. Unica altra novità rispetto a sabato scorso, Molina per Lulli sulla fascia. Ho aspettato la Lazio, voglio ripagare la fiducia. Le prime parole di Diogo Leite, nuovo giocatore della Lazio, difensore portoghese 27enne svincolato la scorsa stagione all'Union Berlino come Duki. Anche Tomas Bobcek, attaccante slovacco del Frosinone, 25 anni, ex Lechia Danzica, si è ufficialmente presentato ai suoi nuovi tifosi, ha detto: questo club ha un grande futuro davanti a sé. Ora per il traffico nella capitale ci colleghiamo con i servizi di Roma Mobilità.
13: Questa sera abbiamo un forte traffico in via della Magliana, in viale dei Colli Portuensi, via Leone XIII, via Gregorio VII, via Aurelia, via Anastasio II e via Cipro, via Emo, via Mattia Battistini e via Torrevecchia. Forte traffico anche in via Trionfale, via del Foritalico, in via Flaminia, via Cassia e via Editor di Quinto, in via Nomentana, su viale del Castro Pretorio, sulla circonvallazione Tiburtina e via Prenestina, su alcuni tratti di via Tuscolana e sul raccordo anulare tra via Nagnina e la via del Mare. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
12: Sono le 18:34 minuti e 38 secondi in questo momento. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Emanuele Rinnaudo. Da Davide Fiorani che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto con i programmi Rai di Radio 1.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
14: Ufficio, cosa smarrite?
15: Ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Lunch is ready! Listo in la mesa! Essen ist fertig! A tablo! È pronto! In tavola!
17: Una tavola ci unisce.
10: Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
17: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
18: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
19: 99, 99, non è possibile.
20: Tesoro, tutto ok?
19: 99, Puma, microtasso.
20: Calmati, ora chiamo qualcuno.
19: 99, Puma.
20: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
19: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
21: L'Italia in diretta.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia Giuli insieme per le 18.40 qui nell'ultima parte della nostra Italia in diretta, nostra vostra, metto la sbarretta visto che qui a Radio 1
1: un po' di possesso con le tue parole,
0: sì, nostra, vabbè, ma nostra è cumulativo, no? Sì, Lucrezia sì. Scardini, Claudio De Tommasi
1: e abbiamo un ospite,
0: noi
1: Massimo Cerofolini per
0: buongiorno.
1: Lo spazio, ciao Massimo, grazie per essere qui, questo è uno spazio tecnologia, lo facciamo proprio con te che sei il nostro esperto in questo campo,
0: il Vate,
1: mettiamo. Il Vate, sì, veramente della tecnologia.
2: Abbiamo su questa vocale.
1: Vabbè, lasciamo perdere. È inviato dal giornale radio, curatore e conduttore di una rubrica in onda su Radio 1, Eta Beta, famosissima, che parla appunto di innovazioni tecnologiche, intelligenza artificiale e impatto del digitale nella vita quotidiana. Lo ricordiamo in onda il sabato alle 10.30 e da lunedì al venerdì ci saranno delle pillole di Eta Beta che andranno in onda alle 11.45. Allora Massimo, esploriamo nuovi mondi. Sei stato recentemente in India per realizzare un podcast di Radio 1 che sarà presto disponibile su Rai Play Sound. Perché proprio l'India?
2: L'India perché secondo me unisce delle caratteristiche che la rendono unica per comprendere veramente a che punto stiamo procedendo con l'intelligenza artificiale, perché è il paese più popoloso del mondo, ha di recente superato la Cina, 1.400.000.000 di persone, e se una tecnologia funziona lì vuol dire che può davvero coinvolgere popolazioni molto significative. È soprattutto un posto dove la età media è molto bassa, intorno ai 30 anni contro i 45 della Cina e mi pare i 56
1: il nostro 900 invece.
2: Il nostro popolo italiano, e soprattutto ha milioni, ogni anno laurea 1.500.000 di informatici che quindi padroneggiano estremamente bene queste tecnologie, e ha dei problemi ovviamente molto gravi a livello sociale e sta applicando questo mondo dei codici, degli algoritmi, proprio per accelerare la soluzione delle tante criticità che il paese soffre.
1: Senti, ma in India ormai si paga tutto con il cellulare, quindi qui c'è una grandissima digitalizzazione, persino se io vado dal fruttivendolo in India posso pagare con il cellulare, ma com'è possibile?
2: Quella è la cosa che più mi ha colpito, perché ovunque vai veramente tu hai il carretto che vende quattro cipolle, ha come tutti quanti, come anche il negozio di lusso, questo tagliando in plastica appeso magari a un spago,
1: no,
2: su cui c'è stampato un QR code, e quello è il modo con cui tutti i commercianti possono ricevere i soldi dalle persone. Semplicemente io acquisto, per esempio ho acquistato un tè chai, semplicemente inquadrando col cellulare questo QR code passavo i soldi al venditore.
1: Fantastico.
2: E questa è una cosa molto interessante, perché è successo che Modi, il premier indiano, aveva introdotto nel 2016 questo sistema che stentava ad affermarsi. Cosa ha fatto? Dalla sera alla mattina ha eliminato tutte le banconote da 500 e 1000 rupie, quindi quasi la totalità delle banconote in circolazione, e quindi ha costretto le persone di fatto a utilizzare
1: i mezzi digitali.
2: Ci sono tutti. C'è gente addirittura, ci sono degli ambulanti, ho visto che hanno tatuato il QR code sul braccio.
0: Sembra un po' Blade Runner, sì, una sì. Roba del genere col tatuaggio. E c'è questa faccenda anche del Aadhaar.
1: Ma che cos'è?
2: Allora, diciamo che
0: è un termine indiano, è sanscrito.
2: Non mi ricordo cosa significhi in termini sanscrito, o non lo so, quello che il significato comunque ha a che fare con l'identifica. È un po' il nostro speed, con caratteristiche completamente diverse, perché noi lo speed lo facciamo con dei codici.
0: Con dei codici numerici.
2: Lì lo fai con l'impronta del dito, l'iride, la foto del viso, quindi c'è la più grande banca dati biometrica del mondo, sta in India, perché oltre 1 miliardo di persone si identificano grazie
0: attraverso
2: a questa Aadhaar.
1: Mi stai terrorizzando, Massimo, lo sai.
0: Sempre più Blade Runner però, Massimo, proprio da un punto di vista visivo, cioè nel senso che a Blade Runner c'erano queste cose che avvicinavano l'occhio, no? Per essere
2: identificati.
0: Minority Report, certo.
2: Allora, qui ho interrogato molte persone, perché ci sono anche dei problemi molto pratici, nel senso che per esempio, che ne so, uno che è un contadino, che ha le
1: impronte
2: consumate, non riesce magari a identificarsi, e in India è un grande problema perché tutti i sussidi, tutte le pratiche, tutta la tua vita civile passa attraverso quel tipo di identificazione, non attraverso il documento di carta, e quindi molti lamentano che questo sistema crea problemi. È pur vero che per una molti mi hanno detto, anche i critici mi hanno detto, che per una popolazione da un miliardo e 400 milioni di persone l'unico modo per garantire anche una trasparenza, evitare truffe, evitare dispersioni, è quello di identificare in modo sicuro le persone attraverso, appunto,
1: con caratteristiche esclusive, perché i dati biometrici sono esclusivamente nostri, certo, nel
0: fino
1: podcast
0: ad ora,
1: fino ad ora poi vedremo. No. Tu sei molto ottimista, noto. Nel podcast, Massimo, raccontiamo, dicevi appunto, dei lavoratori con le impronte consumate dal lavoro, eccetera. Tutte queste cose che hai visto e che hai vissuto lì in India le racconterai nel podcast, che, appunto, ripetiamo, sarà presto disponibile su Rai Play Sound. Noi abbiamo pensato sempre però all'India come un paese di programmatori, ma se adesso il codice lo scrive l'intelligenza artificiale, che fine fanno?
2: E questo è un grande problema, perché molte aziende di tutto l'Occidente, comprese le aziende italiane, negli ultimi 30 anni hanno dato larga parte dei propri fogli Excel, dei propri codici agli indiani, perché, come dicevo prima, hanno una fortissima generazione di programmatori, e quindi diciamo hanno risparmiato. Ora l'intelligenza artificiale, in questa nuova fase delle cosiddette intelligenze artificiali generative, è in grado da sola di scrivere il codice, quindi senza bisogno di intervento umano. Ho esagerato, nel senso che c'è sempre un po' il bisogno,
1: certo.
2: Però diciamo per
1: a qualcosa
2: quelle,
1: serviamo
2: per
1: ancora.
2: Quelle attività di base, che erano spesso quelle fatte in India, ormai le persone tendono a farsele in casa. Cosa succede? Succede che loro si stanno riciclando come da operai del software, che erano stati fino adesso, a orchestratori degli agenti autonomi. Gli agenti autonomi sono questa nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, che oltre a fare quello che fa ChatGPT, che semplicemente risponde, ci dà dei contenuti scritti, audio e video.
0: Più o meno esatto.
1: Più o meno, esatto.
2: Gli agenti, questa nuova frontiera in cui l'intelligenza artificiale, oltre a risponderti, esegue al posto tuo. Cioè tu gli dici: prenotami quella vacanza.
1: Mamma paura, che paura, Massimo.
2: Tra l'altro c'è una notizia oggi.
0: Sì, vabbè, una notizia oggi che, devo dire,
2: un po' preoccupante,
0: inquietante, diciamo,
2: a proposito
0: proprio
2: che rende questi discorsi particolarmente ostici.
0: Cioè non è un'ipotesi, è un dato di fatto.
1: Aiuto.
0: Potrebbe teoricamente causare la morte di un essere umano nei prossimi 10 anni.
1: Sì,
0: per cui si parla già di droni autonomi, no? Che possano scegliere il proprio obiettivo. Questo ovviamente si è applicato in un certo modo.
1: C'è un killer meccanico.
2: Vediamo la fonte, perché
0: è Terminator. È The Guardian.
2: The Guardian
0: l'ha pubblicato,
2: però diciamo.
1: La fonte qual è?
2: La fonte è un ricercatore di Anthropic. Anthropic è una delle due società in questo momento più
0: grandi,
2: avanti.
0: Certo.
2: Più avanti, di più. Google è sicuramente più grande, però in questo momento la gara ha due concorrenti che si stanno distinguendo. Sono OpenAI, che è quella che ha fatto ChatGPT, creata da Sam Altman, e Anthropic, che è quella che ha fatto Claude, creata da due italo-americani, i fratelli Amodei. E questo Anthropic, che fino ad ora era stata un po' considerata quella più etica nel mondo dell'intelligenza artificiale, aveva nelle sue schiere fino a oggi un ricercatore che si chiama Jacob Cotson, il quale ha detto che negli ultimi 3 anni lui si è dedicato all'addestramento di questi modelli, e quindi conosce bene sia i modelli di Anthropic che quelli di OpenAI, e ha tirato come conclusione si è dimesso, perché ha detto: stiamo esagerando, cioè si sta andando avanti in questa corsa in cui uno cerca di superare l'altro senza preoccuparci delle conseguenze. Questi algoritmi, se non guidati, possono finire fuori controllo.
0: E questo è il grande timore. Talmente presi dalla loro corsa verso un progresso senza fine.
2: Tu considera che ci sono investimenti di decine e decine di miliardi su queste, diciamo, su queste, questa corsa, che peraltro ha dentro anche altri concorrenti in affanno, che sono in questo momento Google con Gemini, Elon Musk con Grok. Oggi, in questo momento, tra 10 minuti, viene presentato il nuovo iPhone a Cupertino, e che anche Apple sta entrando.
1: Io prenoto un viaggio per Marte.
2: Ecco, quindi, come dire, c'è una corsa in cui non c'è.
0: Puoi prenotarlo con l'intelligenza artificiale.
2: Ecco. Mandi gli agenti.
0: Mandi gli agenti.
2: Ma la cosa interessante è che tutta questa corsa di concorrenza, all'interno degli Stati Uniti, poi viene anche estesa nella concorrenza dei modelli cinesi. E quindi questa gara non c'è proprio il tempo di fermarsi a capire
0: cosa si sta facendo, quali sono gli effetti.
2: Si cerca di superarsi, e questi algoritmi in questo momento hanno sempre più la capacità di migliorarsi da soli o peggiorarsi da soli, ecco l'ultimo caso. Ma la cosa interessante è che tutta questa corsa di concorrenza all'interno degli Stati Uniti poi viene anche estesa nella concorrenza dei modelli cinesi. E quindi questa gara non c'è proprio il tempo di fermarsi a capire
0: cosa si sta facendo, quali sono gli effetti.
2: Si cerca di superarsi, e questi algoritmi in questo momento hanno sempre più la capacità di migliorarsi da soli o peggiorarsi da soli, ecco l'ultimo caso che abbiamo parlato il mese scorso di Hugging Face.

0: Teodonomi, non solo sono sfuggiti alle direttive dei loro programmatori, ma si sono organizzati tra loro come veramente degli esseri umani. Si davano le istruzioni, laddove magari uno dei tanti agenti non riusciva a penetrare in una certa porta, lasciava le indicazioni agli altri per dire: guarda, passate di qua e fate quest'altra
1: Un
0: cosa.
1: film di fantascienza,
0: Addirittura
1: guarda.
0: hanno trovato un messaggio di un agente autonomo che diceva: allora, diamoci il codice con la Z, perché ho visto che i programmatori umani stanno
2: Usano.
0: facendo i controlli partendo da là, e quindi noi ci
2: Ci
0: mettiamo
2: mettiamo un po'
0: con
2: di
0: la Z,
2: tempo.
0: così ci
1: Maremma,
0: torniamo.
2: Quando
1: ragazzi.
2: usa il termine agente, Max, mi fa
1: Chicco.
2: venire in mente agente Smith, quello famoso di Matrix, no?
0: Ah, è vero.
2: Era l'agente Smith.
0: Io però vorrei un attimo, cioè,
1: adesso
0: sembrare che veramente facciamo terrorismo. Allora, considerate che anche in questi allarmi c'è molto marketing, perché queste aziende
2: Sì,
0: dicono:
1: certo.
0: l'allarme è planetario, noi
2: Tirano
0: siamo gli
2: comunque
0: unici che
2: l'acqua al suo
0: sì, noi
2: mulino.
0: Siamo gli
1: Possiamo
0: autonomi.
1: arginare questa
0: Siamo
1: cosa.
0: gli unici, quindi tutti fuori, tutti gli altri ci pensiamo noi, quindi diamo sempre il
1: C'è
0: peso
1: marketing,
0: giusto a
1: certo.
0: questi
1: Senti,
0: allarmi.
1: parliamo adesso, leggiamo perché abbiamo pochissimo tempo, tra un po' ci dobbiamo salutare. Massimo, io vorrei approfittare per parlare con te anche dell'applicazione dell'intelligenza artificiale al cinema. Tu sei stato in India, e l'India è praticamente l'alter ego di Hollywood ormai, Bollywood.
2: È molto ricca,
1: più
2: molto
1: ricca, più si produce tantissimo. Ecco, ci parli un po' di come si può fare un intero film senza
0: Allora, proprio gli
1: cinepresa?
0: agenti autonomi non servono solo per fare cattiveria, ma lì a Bollywood vengono, siccome c'è la crisi del cinema anche a Bollywood, ci cioè sono molti meno spettatori nelle sale, cosa fanno? Cercano di produrre a minori costi. Come lo fanno? Con questi agenti autonomi che svolgono la funzione che viene oggi distribuita da tutte le mansioni della troupe, e questi agenti invece sono in grado, con un
1: Mamma
0: semplice
1: mia.
0: software, di creare sceneggiature, di creare organizzazione del lavoro. Tra l'altro, se volete, non so se c'è
1: Sì,
0: tempo,
1: magari
0: c'è
1: sentiamo una
0: un
1: clip.
0: pezzo del podcast in cui intervisto proprio l'ideatore di questo
1: Perfetto.
0: sistema di intelligenza artificiale per creare film a Bollywood.
3: I used to think making content was about speed.
4: Questa scena non ha un set, non ha una troupe e neppure l'attrice né il gatto. Per realizzarla, qui a Bollywood, basta descrivere un mondo con le parole. Poi gli umani possono anche farsi da parte. Al resto pensano loro, rapidi e instancabili, gli agenti artificiali.
5: Ok, adesso gli agenti stanno generando il video. Possiamo andarci a prendere un caffè e tra 5 minuti avranno finito.
4: Sanjay Rodriguez è il cofondatore di Phenomenal AI, startup indiana che a Mumbai ha creato una fabbrica digitale per le immagini di cinema e pubblicità. Una squadra di software capaci di dare vita a personaggi, scenografie, storyboard, musica e intere sequenze video. Il lavoro parte dall'universo narrativo. Il regista dialoga con la macchina e sceglie volti, posture, ambienti, oggetti, stile visivo. Un casting fatto di parole prima che di attori.
5: The process is automated.
6: E gli agenti producono in autonomia varie versioni del progetto. Ma attenzione, automatizzano il flusso di lavoro, non il ragionamento e la creatività. È sempre il regista a dover dire all'algoritmo da che parte andare.
4: Gli agenti trasformano così i materiali di partenza prima in uno storyboard e poi preparano il copione, i movimenti di macchina, la musica e i rumori di scena. Ma nulla è mai definitivo.
6: Puoi entrare in ogni singolo fotogramma, rifinirlo con un comando scritto, riscrivere una battuta o modificare espressioni, luci e suoni. E quando sei completamente soddisfatto, con un semplice clic puoi iniziare a generare il video. E di recente gli India AI Film Awards hanno premiato lavori realizzati esclusivamente con l'intelligenza artificiale, ormai difficili da distinguere dal cinema tradizionale.
0: Questo è il lato positivo della storia, però il vostro modello di fatto sostituisce molte professioni che oggi lavorano alla vecchia maniera.
6: Non la vedo come una sostituzione, ma come un completamento. Il nostro è uno strumento per sperimentare linguaggi nuovi, soluzioni a cui nessuno aveva mai pensato, specie per i giovani registi senza grandi budget e competenze tecniche limitate.
0: Con l'intelligenza artificiale, specie quella agentica, si possono scrivere, doppiare e montare film a costi bassissimi. Bollywood produrrà più sogni. Resta però da capire chi continuerà a essere pagato e chi invece sparirà dai titoli di coda.
1: E Massimo, questo era un estratto del podcast che stai preparando per noi, per Radio 1 Rai. Noi ti ringraziamo per
2: grazie
1: essere stato con noi, il nostro massimo esperto in tecnologia. Salutiamo la squadra perché siamo ormai ai titoli di coda, come si dice in televisione. Grazie a Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Mero.

0: Moreno Amantini, la regia di Francesco Galluzzo, la parte tecnica
1: di Andrea Di Marco.
0: E tu chi sei?
1: Io sono Lucrezia Scardini.
0: E io Claudio De Tommasi.
1: Ci salutiamo. Grazie con ancora. Mike Oldfield, Moonlight Shadow 1983, arriva subito dopo il GR1 e noi ci risentiamo domani.
0: Domani, grazie, buonasera.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: L'addio a Lorena uccisa dall'ex compagno, folla, commozione, palloncini in cielo a Squinzano, in Salento il parroco, l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Scontro Trump-Merz, il presidente americano si congratula con l'AfD per la vittoria in Sassonia, il cancelliere tedesco annulla la telefonata con la Casa Bianca. Omicidio diabolico a Roma, svolta nell'inchiesta, 7 arresti. Il boss Michele Senesi avrebbe autorizzato l'agguato per riaffermare il controllo del clan e punire Fabrizio Piscitelli. Temporali, grandine e trombe d'aria, il maltempo flagella il nord. Allerta arancione in 3 regioni, domani la perturbazione si sposta verso il centro, ancora estate al sud. Mostra di Venezia, quarta sfida italiana per il Leone d'Oro. E il giorno del fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musella. Calcio Champions League, stasera l'esordio del Napoli contro l'Arsenal. FIGC, l'elezione di Malagò alla presidenza diventa un caso. Buonasera da Sonio Ranges, applausi e palloncini bianchi e rossi a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dall'ex compagno. L'inviato.
3: Al termine delle esequie, Franco, il padre di Lorena Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta dai fiori rossi e, prendendo la foto della figlia sorridente, ha mimato dei baci, come se fosse lei a ringraziare i tanti che hanno gremito la chiesa e il sagrato, dove all'uscita del feretro centinaia di palloncini bianchi e rossi hanno colorato il cielo. La madre Antonietta non ha mollato per un attimo il peluche della figlia, uccisa dall'uomo che aveva lasciato, una relazione dalla quale cercava soltanto amore, ha detto la cugina Francesca. Le cose tra loro sono precipitate in un modo che nessuno di noi poteva immaginare.
4: Il rapporto è iniziato a deteriorarsi, ma nessuno di noi, persino lo psichiatra, come facciamo a sapere fino a che punto una persona può spingersi?
3: Nella sua omelia il parroco Don Vanni Bisconti ha voluto chiarire cosa sia realmente l'amore.
5: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani.
5: Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non è un oggetto che possiamo possedere.
3: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
2: Dall'estero, il cancelliere tedesco Merz ha cancellato una telefonata con Trump dopo il posto con cui il presidente statunitense ha festeggiato il successo dell'AfD in Sassonia. Nuovo fronte anche con il Canada. Washington annuncia divieti all'importazione e nuovi dazi. E nella notte riflettori su Dallas, dove Trump parlerà alla convention straordinaria repubblicana in vista delle elezioni di medio termine. Il corrispondente.
6: Un po' convention, un po' ciambella di salvataggio. A Dallas, in Texas, si apre oggi un appuntamento fuori dall'ordinario per i repubblicani, fortemente voluto da Trump. Il presidente, che ha sempre minimizzato l'impatto delle elezioni di metà mandato a novembre, quelle per il rinnovo della Camera e di una parte del Senato, adesso invece scende in campo. I sondaggi vedono il suo partito penalizzato, un po' dalla consueta voglia di cambiamento degli elettori, ma anche dai prezzi al rialzo, specie della benzina, e da una guerra in Iran mai così impopolare. Sul palco dell'evento texano di oggi e domani si alterneranno esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini comuni. Obiettivo è dimostrare che le politiche della Casa Bianca, specie su immigrazione ed economia, hanno aiutato l'americano medio. La scelta del Texas non è casuale, è stato tradizionalmente repubblicano, stavolta secondo i sondaggi rischia di dare qualche dispiacere ai conservatori. Attesa per il primo discorso di Trump stasera, suonerà la carica, chiederà al pubblico di immaginare ci sia il suo nome sulla scheda elettorale, mentre sui social continua a terremotare anche la politica internazionale e il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Sono 12 i morti in Ucraina nelle ultime 24 ore in seguito agli attacchi di Mosca, mentre 4 persone hanno perso la vita a Novorossiysk in Russia dopo i raid delle forze di Kiev. Ancora movimenti sul fronte diplomatico. La corrispondente.
4: I contatti con Washington continuano a garantirlo. Il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge: hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: In Israele, mentre infuriano le polemiche sul 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu si è recato al confine siriano e ha ribadito che non verrà mai tollerata la costituzione di uno stato terrorista confinante con Israele.
0: Sul Monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. Ieri l'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano. Ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è forse la misura più forte. 30 giorni di tempo per terminare tutte le attività. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La dignità dell'essere umano al centro della catechesi del Papa all'udienza generale di questa mattina, richiamando la Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sui rapporti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, il Pontefice ha auspicato il rispetto di ogni persona. Ascoltiamo.
7: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio.
2: Continua il caos nei cieli britannici dopo il guasto al sistema di controllo del traffico aereo. Oltre 2000 i voli cancellati, con disagi ancora negli aeroporti. Escluso il cyberattacco, tra le ipotesi c'è un piano di volo militare che avrebbe generato un errore nel sistema informatico, secondo fonti europee citate dal Corriere della Sera. Intanto cresce la polemica sull'obsolescenza delle infrastrutture tecnologiche che gestiscono il traffico aereo britannico. Intervenendo in una trasmissione televisiva, Giorgia Meloni ha parlato dell'intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad avere approvato una legge organica su questo tema.
8: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
2: Al centro del confronto tra i partiti i temi economici, ma in aula al Senato è arrivato il testo della nuova legge elettorale che divide gli schieramenti.
9: Niente ballottaggio e premio al 42%. Dopo oltre due ore di riunione, la maggioranza conferma l'impianto della legge elettorale. Ancora da sciogliere il nodo anticespugli, i piccoli partiti. Rimane, ricorda Fratelli d'Italia, l'obiettivo di garantire stabilità. Punti condivisi con gli alleati, impegnati anche nelle richieste per la manovra. E mentre nella Lega Matteo Salvini vede i governatori del Nord, dopo i malumori interni, Forza Italia con Raffaele Nevi manda un messaggio proprio a Via Bellerio.
10: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese.
9: Le cose da fare sarebbero tante, elencano le opposizioni: salari, caro energia, carburanti alle stelle. L'ultima richiesta unitaria dei progressisti è sospendere i commerci con le colonie israeliane in Cisgiordania. Ma la maggioranza lamenta il campo largo, pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
11: Una legge che è incostituzionale per ben 14 articoli, anche perché è un premierato mascherato.
9: Il PD contesta anche la calendarizzazione per fine mese alla Camera, una forzatura, denunciano, che mortifica la democrazia. Lucio Bondi, GR1.
2: Slitta la settimana prossima il voto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera sul disegno di legge antisemitismo. Obiettivo: far approdare il testo in aula il 2 ottobre. La tempistica, ha spiegato il relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, non ha motivazioni politiche. Lavoriamo per approvare il testo arrivato dal Senato. Critiche le opposizioni, che non si tiene davanti a Montecitorio, definiscono il provvedimento una legge bavaglio contro le critiche a Israele e Netanyahu. Caro carburanti, il petrolio ha toccato i $100 al barile, il valore più alto da luglio scorso. L'ondata di rincari si trasferisce inevitabilmente sui costi dei carburanti. Anche oggi benzina e diesel sono segnalati in aumento. Domani scade lo sconto sul diesel. Il vice premier Salvini, dopo aver parlato con il ministro Giorgetti, dichiara: penso che verrà prorogato con le accise mobili fino a quasi la fine del mese. Rai Radio 1 alle 19:11, torniamo alla cronaca con la svolta nell'indagine sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio noto come Diabolic, ucciso a Roma nel 2019. Arrestati i presunti mandanti. Dietro il delitto ci sarebbe il clan dei Senese. La commissione antimafia chiede le carte alla Procura di Roma.
12: 765 le pagine dell'ordinanza in cui il giudice per le indagini preliminari descrive i profili dei 7 arrestati da polizia e carabinieri per l'assassinio il 7 agosto del 2019 di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Sarebbero i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, freddato con un colpo alla nuca nel parco degli acquedotti a Roma. Il mandante apicale sarebbe Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. Una complessa organizzazione del delitto, secondo gli inquirenti, eseguita in pieno giorno, qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso, finalizzata ad agevolare l'egemonia sul territorio del clan Senese nel traffico di droga, egemonia dalla quale Diabolic si era affrancato, rendendosi quindi autonomo nel traffico di stupefacenti, attirando su di sé l'ira dei Senese. L'omicidio di Piscitelli quindi fu, secondo gli inquirenti, un'azione punitiva concordata con diversi esponenti della malavita romana che gestivano il mercato della droga. Elena Paba, GR1.
2: Processo Baiardo. Giovanni Brusca, sentito come testimone, parla delle stragi di Cosa Nostra dal 1992-93.
13: Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci, torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede: revisione di leggi e processi. Ed è allora che Totò Riina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
14: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
13: Se non ci avesse dato una mano lui, conclude, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni su mio padre teoremi inverosimili e ridicoli, il commento della figlia dell'ex premier Barbara. Firenze, Andrea Marotta, GR1.
2: E interviene anche il legale della famiglia Berlusconi. L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca è già stata accertata in altre precedenti sentenze, sottolinea il legale commentando la testimonianza del collaboratore di giustizia in tribunale a Firenze. Ora il maltempo, a nord piogge intense, grandinate e trombe d'aria. Il cambio atmosferico toccherà domani anche le regioni centrali e poi il sud.
15: Un fronte d'aria instabile di origine atlantica ha raggiunto l'Italia, portando uno stop al caldo intenso e l'arrivo di piogge e temporali. Per ora il calo termico, in alcune aree fino a 12 gradi, riguarda soprattutto il nord e solo in parte il centro, con fenomeni anche particolarmente intensi come nel Trevigiano, dove una tromba d'aria ha scoperchiato una piscina mettendo i nuotatori in fuga. E per domani allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le previsioni col colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
16: Gli eventi più intensi tra il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi si estenderanno anche alla Toscana e alle Alte Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
15: Condizioni generali di maltempo che sembrano però presagire un cambio di scenario definitivo.
16: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
15: Mauro Zanda, GR1.
2: Per la Milano Fashion Week, in calendario dal 22 settembre, si annuncia un'edizione record con più di 200 eventi e oltre 140.000 visitatori previsti.
17: Tu la conosci? Io la conosco,
18: sono Andy Sachs.
19: Conta anche l'effetto traino del Diavolo Veste Prada 2, girato a Milano durante la Fashion Week dell'ottobre scorso, sull'aumento dei turisti che visitano la città. Ulteriore conferma che il binomio Milano-Moda, oltre a rappresentare una realtà economica fondamentale, è un catalizzatore dell'immaginario collettivo a livello internazionale. Su questi presupposti si annuncia una Fashion Week dai grandi numeri. 61 sfilate, si comincia con Prada e si chiude con Armani, in un calendario con oltre 200 appuntamenti, a partire da Vogue World, evento che ogni anno si svolge in una metropoli della moda e per questa edizione avrà come scenario la Galleria Vittorio Emanuele, luogo simbolo di Milano. Sfileranno le collezioni della prossima primavera-estate, in una Milano che si fa vetrina per le creazioni dei grandi brand e laboratorio per quelle dei giovani talenti che avranno un loro spazio, il Fashion Hub, a Palazzo Morando, liberamente accessibile al pubblico. Donatella Gori, GR1.
2: Venezia, la mostra del cinema, proda il quarto film italiano in concorso. È Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, dal romanzo di Antonio Franchini, protagonisti Lino Musella e Vanessa Scalera.
20: Perché è fisso, è debole. Ha bisogno degli altri perché non ce la fa a fare le cose da sola.
21: Vanessa Scalera è quella madre ingombrante, violenta, dalla quale non si riesce a scappare, che interpreta ne Il fuoco che ti porti dentro, con il quale arriva nel concorso della Mostra del Cinema di Venezia Edoardo De Angelis.
22: Io in questo momento della mia vita, della mia carriera, io dovevo sperimentare il baratro. E quello che ho trovato è stata una forma di cinema per me liberatorio. Ho tolto tutto quello che in realtà non mi serviva e sono rimasto loro, i personaggi, se fa male è amore.
21: Quel figlio, voce narrante nel romanzo autobiografico di Antonio Franchini, è Lino Musella.
23: Senza saperlo, il giorno prima del set, ho conosciuto Antonio Franchini. Ho messo a fuoco, esattamente poche ore prima del primo giorno di set, una dimensione umana, no?
21: In concorso stasera anche A Bon Petit Soldat, del francese Brisé, che affronta con Alvar Horvaker le pressioni del nostro sistema economico sull'individuo, e su totalitarismo e scienza riflette anche Dau, film del russo dissidente Ilya Krzyzanowski. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E la musica, oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora per Amatur, la tournée nei palazzetti di Cesare Cremolini in programma a dicembre.
24: Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz.
1: leggeva William Blake.
2: Tutto esaurito per le date di Bologna e l'ultima di Milano, aggiunti due nuovi concerti a Bologna il 2 e 4 dicembre e uno a Milano il 19. Dopo i grandi spazi live, Cremonini il 20 ottobre sarà a Londra per la presentazione del suo ultimo album Amateur in uno storico teatro della capitale britannica, un ritorno alla città in cui il nuovo album è nato.
1: Che cos'è la felicità?
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Giovanni Leporale, Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
25: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
25: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
25: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
25: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
26: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
27: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
28: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno €549 in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno €999, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno €1.499, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno €1.999 ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
29: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
30: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
31: GR1 Sport.
32: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Prima giornata di Champions League dopo la sconfitta dell'Inter a Madrid, stasera l'esordio del Napoli in casa contro l'Arsenal, finalista dell'ultima edizione. Fischio d'inizio alle 21 con diretta qui su Rai Radio 1. Sentiamo il nostro inviato.
33: Riconquistata la Premier dopo 22 anni, la Champions è sfilata via solo ai rigori contro il Paris Saint-Germain. L'Arsenal è ripartito veloce, la vittoria in Community Shield 3-0 sul Manchester City, i tre successi in tre partite in campionato, gli ultimi due contro rivali forti, Chelsea e Aston Villa a Birmingham. Equilibrio, difesa granitica, solo un gol subito finora. Ruoli intercambiabili come le alternative, Havertz davanti, Odegaard, nome ispiratore. Calafiori ormai è un giocatore irrinunciabile per Arteta, per la sua capacità di spingere e di spostarsi anche in mezzo, la forza di Rice a centrocampo, gli scatti di Saka. In panchina restano tra gli altri Merino e Bruno Guimaraes. Arsenal favorito è chiaro a tutti, lo ha ricordato anche Allegri, che rivede la Champions dopo 4 anni, due volte con la Juventus è andato in finale, i Gunners giovani contro il Napoli dei trentenni e dei troppi infortunati, l'ultimo Anghissà. Il genio però non ha età e la speranza. De Bruyne, 35 anni, con il Manchester City, ha segnato 8 gol all'Arsenal. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
32: E sono già in campo le due partite delle 18:45, Barcellona Feyenoord 2-0, Stoccarda Viking 3-1. Siamo al 37esimo del primo tempo su entrambi i campi. Domani le altre due italiane alle 18:45, Fenerbahce Roma, così alla vigilia l'allenatore giallorosso Gasperini.
0: È la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori e allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno. Noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro.
32: E poi sempre domani sera l'esordio in Champions League del Como alle 21, la gara con il Lipsia, così Fabregas.
4: Il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che due minuti prima di io fare la riunione con i giocatori, ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
32: E intanto in Italia restano interrogativi sull'elezione di Malagò, presidente della FIGC.
7: Non sono preoccupato, ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia. La storia per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è il mancato tesseramento necessario al momento della sua elezione del 22 giugno scorso. Un vizio di forma che ha spinto il procuratore generale dello sport Ugo Taucher a respingere la richiesta di archiviazione. Un'irregolarità che potrebbe annullare tutto e rigettare il calcio italiano nel caos, come se ce ne fosse bisogno in questo particolare momento. Ora la palla passerà al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che chiede tempo e pazienza per esaminare attentamente il caso.
8: Non è un diritto del presidente del CONI, è un dovere, quindi con molta attenzione. Questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Dovete essere certi di una cosa, che il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
7: Alessio Maldini, GR1.
32: Tennis, quarti di finale agli US Open, in serata il russo Khachanov contro il belga Bloks. Intanto è ufficiale, le Next Gen Finals tornano in Italia. L'edizione 2026 del torneo di fine stagione riservato ai migliori giovani si terrà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
30: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
15: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
16: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
15: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
19: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in Sicilia in A18 dove il tratto tra Fiume Freddo e Giarre è chiuso in direzione Catania a causa di un incidente che vede coinvolti mezzi pesanti. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia, in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano si registrano 3 km di coda per un incidente che coinvolge un'auto in prima corsia. Ci spostiamo in Friuli in A23 tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio dove il traffico era rallentato per lavori. In A28 Portogruaro-Sacile, all'altezza dello svincolo di Portogruaro, si segnala un incidente che interessa entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, presenti 2 km di coda a causa di un incidente. E chiudiamo infine sul tratto urbano della A24 a Roma, tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est, un incidente tra un'auto e una moto provoca rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
1: In collaborazione con il CIS.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Doc!
18: Cos'è successo qui?
6: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
18: Stava per essere venduta una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
6: Andrei più di un collega.
20: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
6: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
21: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
22: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
23: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
24: Il premier mette a punto in queste ore.
25: The president did what he always would.
26: The Afghan government says they're not surprised.
27: Zapping.
28: Le 19.31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Allora, come sempre in apertura, diamo uno sguardo ai temi che tratteremo in questa puntata e agli ospiti che staranno con noi. Apriremo con Riccardo Molinari della Lega, capogruppo della Lega a Montecitorio. Molti temi da trattare con lui, sia quelli relativi al dibattito interno al suo partito che si sta molto animando anche in vista non soltanto della prospettiva elettorale ma anche dell'appuntamento di Pontida, e come sapete è sempre molto cruciale per i leghisti. E parleremo però anche delle dissonanze, delle divergenze, degli scontri anche che ci sono in questo momento all'interno della maggioranza su tante cose, dalla valutazione sul voto per Alternative for Deutschland in Sassonia-Anhalt alle preferenze per esempio nella legge elettorale che si sta discutendo al Senato, che dovrà poi tornare alla Camera. Parleremo di questo e di altro con Riccardo Molinari. Per quanto riguarda poi l'AfD e quello che sta succedendo in Germania con l'indebolimento evidente del governo guidato dal cancelliere Merz, quello che anche si sta ripercuotendo, diciamo, nelle conseguenze, nelle valutazioni che si fanno in Europa, avremo con noi Anna Paola Concia, è stata una parlamentare del Partito Democratico, coordina Didacta Italia, vive in Germania da 12 anni. E di lei, con lei parleremo appunto di questa strana creatura che ha vinto le elezioni per la prima volta, potendo puntare al governo di un intero Stato tedesco. Sarà con noi poi Mark Galeotti, uno storico britannico, un professore onorario all'University College di Londra, direttore della società di ricerca Mayak Intelligence, è uno dei più quotati, prestigiosi studiosi della Russia sia pre-sovietica che post-sovietica. Ha scritto un bellissimo libro, Forgiati dalla guerra, una storia militare della Russia dalle origini a oggi, che aiuta molto a capire l'atteggiamento della Russia e dei russi e soprattutto in questa fase davanti alla guerra contro l'Ucraina. Con lui parleremo degli sviluppi, quello che Putin vuole, può fare per andare avanti nella sua guerra, o per porvi fine, o per minacciare l'Europa e la NATO. Insomma, cercheremo di capire qual è il punto di vista di Mark Galeotti. Poi torneremo a parlare di Ilva, che sembra sempre essere sul punto di esalare l'ultimo respiro, poi in qualche modo si riprende, se ne ritorna a parlare. Qualche giorno fa aveva fatto scandalo la notizia di 2500 licenziamenti dalle aziende dell'indotto. Il governo è riuscito a frenare questa decisione discutendo con le aziende, frenandole per qualche giorno. La sorte di Ilva però non è che sia salva solo per questo, ci sono ancora molti ostacoli alla sua sopravvivenza e qualche ipotesi, diciamo, di salvataggio che però ancora non si delinea in maniera comprensibile. Ne parleremo con Marco Bentivogli, esperto di politiche industriali e dell'innovazione, è stato anche segretario generale della FIMCISL. Sarà poi con noi Rosario Cerra, che è fondatore e presidente del Centro di Economia Digitale. Con lui faremo una riflessione a partire dalla questione dei data center, che però poi si allargherà anche ad una escursione più ampia di come cercare di trovare spazio all'interno dei populismi per trovare soluzioni che non siano quelli che vengono cercate, diciamo, sui versanti estremi delle scelte che i paesi devono fare. E la vicenda dei data center, che come sapete trova il dissenso molto forte, per esempio in America, sia dai repubblicani che tra i democratici, è una cartina di tornasole interessante da esaminare. Lo faremo con Rosario Cerra. Chiuderemo con Roberto Ricci, presidente di Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, perché sono arrivati i dati invece del sistema di valutazione PISA, quello fatto dall'OCSE, che fa vedere un declino globale della preparazione degli studenti, soprattutto in matematica, nella lettura e in molte altre materie che vengono ritenute, diciamo, importanti per valutare la capacità degli studenti, non tanto, diciamo, di ricordare delle nozioni, ma quanto di saper risolvere dei problemi pratici, appunto su scienze, matematica, lettura. Ne parleremo con Roberto Ricci. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
0: La legge elettorale cambia ancora in aula alla Camera dal 28 settembre. Niente ballottaggio, soglia al 42%, opposizioni, ennesima forzatura sui tempi, vogliono mortificare il confronto. Lega, vertice con i governatori del nord, ora manifesto programmatico, Pontida fondamentale per il rilancio. Salvini è andato tutto bene, il capogruppo Romeo spero in un rinnovamento. Benzina e gasolio ancora rincari verso una nuova proroga al taglio delle accise per il solo diesel, petrolio oltre 101 dollari, gas ai massimi da 3 anni. Merz annulla la telefonata con Trump dopo l'esultazione del tycoon per la vittoria di AfD, la chiesa tedesca non c'è posto per ideologia di estrema destra, a Dallas la convention repubblicana. A Squinzano in Puglia, funerali di Lorena uccisa dall'ex, il parroco. L'amore e libertà, non possesso, il dolore dei genitori, drappi rossi in paese, gli amici, resterai sempre qui, dove sei amata. Il debutto del Como in Champions League, domani sera contro l'Ipsia, l'emozione dei supporter, il regalo del presidente Suarso ai tifosi più anziani sopra i 70 anni, posti in tribuna dello staff.
28: 19:37 minuti, buonasera, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms WhatsApp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, buonasera onorevole, bentornato a Zapping.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
28: Allora, i primi due titoli del TG3 sono esattamente i temi che vorrei cominciare a trattare con lei questa sera. Da un lato, insomma, le difficoltà, i dissidi, le tensioni sulla riforma della legge elettorale in questo momento in discussione al Senato, che vedono, mi pare, delle tensioni piuttosto evidenti con il suo partito e Forza Italia da un lato e Fratelli d'Italia dall'altro. La seconda notizia riguarda il dibattito interno alla Lega. Forse cominciamo da questo, onorevole Molinari. Tutto bene all'interno del suo partito?
3: Beh, oggi c'è stato questo incontro tra il segretario Salvini e i governatori, anche con Luca Zaia, insomma, che non è più governatore, ma insomma è presidente del Consiglio regionale del Veneto. E il comunicato che è uscito, come avete dato lettura anche nel telegiornale prima, nel radiogiornale prima, parla di un'unità di intenti, della voglia di preparare una piattaforma programmatica da presentare a Pontida, di capire come rilanciare al meglio la comunicazione e le iniziative del partito. Quindi, insomma, in vista del raduno di Pontida mi sembra che stia andando verso il sereno.
28: E ho letto che durante questo incontro, che si è tenuto quasi parallelamente ad un altro appuntamento invece pubblico che si teneva dietro lo Stadio Olimpico a Roma, c'è stato un incontro a casa di Salvini, appunto, con i governatori Zaia, da cui sembrerebbe che in cambio, almeno così raccontano i giornali, in cambio di una pacificazione che porti il partito, diciamo, unito e coeso all'appuntamento di Pontida, Salvini avrebbe fatto, come dire, buon viso a cattivo gioco all'idea di creare una sorta di associazione nordista, cosa che appunto i governatori, molti esponenti del Partito del Nord, volevano in qualche modo fare. Quindi non due leghe, come da un po' di tempo anche si parlava, ma comunque un'associazione nordista all'interno della Lega. È così che si farà?
3: Ma guardi, io questo non lo so, perché come ha detto lei è uscito da, l'ha visto su qualche retroscena, io ero appunto all'altro evento, insomma, quello vicino allo Stadio Olimpico, in cui si è parlato delle iniziative della Lega per la prossima legge di bilancio, delle prossime iniziative politiche da portare avanti in Parlamento. È quello che è uscito, insomma, e quelli che sono i resoconti ufficiali dall'incontro dei governatori è, ripeto, un'unità di intenti, e io non credo poi che ci sia un rischio Pontida, questo vorrei smentirlo, perché Pontida è un luogo sacro per i militanti della Lega, soprattutto per quei militanti della Lega storica, della Lega del Nord, che hanno a cuore proprio i temi del Nord, del sindacato di territorio e dell'identità. E quindi io non credo che Pontida, a differenza di quello che ho letto in queste settimane sui giornali, poteva essere un terreno di scontro. Pontida sarà una grande festa, come giusto che sia, da cui la Lega lancerà i suoi messaggi. Poi sull'organizzazione interna, credo che gli incontri come quello di oggi servano a discutere per come presentarsi al meglio come partito, come rinforzare, che è quello che poi abbiamo sempre fatto, nel senso che la Lega ha sempre discusso nelle sedi interne, nei direttivi federali, nelle riunioni riservate, e l'importante è all'esterno dare un'idea di unità ed è marciare compatti verso gli obiettivi.
28: Diciamo che all'esterno l'idea di unità in questi giorni non si vede, ci sono, i giornali dicono che Salvini vorrebbe cambiare il capogruppo al Senato Romeo e magari metterci Borghi, e alcuni dicono che anche lei sarebbe trascinato in questo cambio di capogruppi che potrebbe innescarsi di qui a poco. Insomma, vedo per esempio, non so, che fedelissimi di Salvini, come vengono definiti, un deputato come Eugenio Zoffilli definisce degli irresponsabili Romeo e Fontana. Quindi ecco, l'unità della Lega all'esterno in questo momento non si vede, se mi permette.
3: Guardi, io tutte queste notizie di cambi, di rivoluzioni interne, eccetera, onestamente non le ho. Certamente, come l'ho detto prima, è importante che si discuta all'interno e non all'esterno. E quindi è buono che oggi si siano trovati i governatori e abbiano parlato col segretario. Io sono dell'idea che i problemi ci siano, delle tematiche vadano affrontate.
28: I problemi ci sono, perché la Lega sta al 5-6%, potrebbe arrivare al 5-6%, quindi c'è chi è molto preoccupato di questo calo dei consensi in vista
3: delle elezioni. Quando c'è un calo di voti, evidentemente qualche problema c'è, ma ripeto, in questi anni se ne è sempre discusso nelle sedi opportune. Io penso che non sia, io come, insomma, credo la stragrande maggioranza dei militanti che ho incontrato anche in queste settimane dopo, diciamo, questo agosto movimentato, posso dirvi che il sentimento comune è quello che i problemi vengano risolti all'interno e non si dia questa immagine all'esterno. Quindi i primi a essere infastiditi di questa situazione sono i militanti. Penso dovremmo fare meno polemiche pubbliche e cercare appunto di confrontarci al nostro interno, trovare le soluzioni e andare avanti compatti.
28: Ma c'è un problema nord dentro la Lega? C'è un qualcosa di insoddisfatto che andrebbe rivisto, che andrebbe ripensato? Come mai da molto tempo si dice che i governatori non sono contenti della leadership di Salvini, che bisogna ripensare gli equilibri all'interno del partito? Questa cosa ormai è un dibattito consolidato, non è un pettegolezzo dei giornali, mi pare.
3: Beh, però con tutto rispetto, io non ho mai letto dichiarazioni dei governatori Zaia, di Federica, di Fugatti in quella direzione. Ho letto alcune dichiarazioni del presidente Fontana insieme come Massimiliano Romeo, che stanno presentando questo libro, stanno parlando, facendo delle proposte per il rinnovamento, ma io tutti gli altri governatori non li ho mai visti uscire e dire le cose che sta dicendo lei. Poi che ci sia una questione del Nord, certo che c'è. La questione del Nord esiste perché la, diciamo, la natura fondativa della Lega è la sua forza più grande, però bisogna forse essere capaci di spiegare una cosa, che qualcuno può essere deluso perché magari si aspettava che la Lega al governo riuscisse a ottenere di più, ma il fatto che siamo di fatto a un passo dall'approvazione delle intese sull'autonomia differenziata è un risultato che si ottiene soltanto perché c'è la Lega al governo. Cioè, se non ci fosse la Lega al governo, la questione settentrionale non esisterebbe, e quindi credo che forse dovremmo anche nella nostra comunicazione dare più peso al grande lavoro che la Lega sta facendo per quello che riguarda il Nord, quelli che sono i temi del Nord. Oggi eravamo a questa convention, come dicevo prima, qui a Roma, dove abbiamo presentato la nostra proposta di legge per le zone economiche speciali da estendere anche al Nord, e queste proposte le fa la Lega, non è che le fa qualcun altro. E certo, poi non sempre si riesce a ottenere tutto quello che si vuole, ma se non c'è la Lega non c'è la questione settentrionale in politica. Io penso che noi dobbiamo dare questo messaggio, e come partito la nostra comunicazione probabilmente parlarne di più e fare più presente agli elettori le tante cose che noi già facciamo su questi temi e che nessun altro fa.
28: Lei parlava dell'autonomia, però è anche vero che il cosiddetto federalismo differenziato è stato in gran parte, è vero, è stata approvata la legge Calderoli, ma quella legge è stata molto depotenziata dalla famosa sentenza della Corte Costituzionale del 94, che ne ha ridimensionato le aspirazioni, tant'è che le cose sono ancora ferme, si aspetta la definizione dei livelli base di prestazione. Insomma, non è che questa legislatura porta a casa il federalismo, mi sembra che c'è ancora molto da fare.
3: Beh, io le posso, dipende come si gira la storia, perché io le posso anche dire che la riforma del titolo V è stata approvata nel 2001, siamo nel 2026 e l'autonomia sulle prime quattro materie, perché come giustamente dice lei, su altre materie bisogna aspettare la definizione dei LEP, ma sulle prime quattro materie abbiamo approvato, dato il via libera alla Camera quest'estate, al Senato anche quest'estate, ora le regioni stanno approvando l'intesa definitiva e si arriverà nei prossimi mesi al voto finale a Montecitorio e al Senato. Quindi ottenere già quello per qualcuno può essere poco. Ma ripeto, se dal 2001 nessuno aveva mai fatto neanche questo, è evidente, evidentemente è perché nessun altro aveva interesse a portare avanti questo discorso se non la Lega. Quindi dipende sempre come si girano le cose. Qualcuno può dire non è abbastanza. Io le posso dire, senza la Lega, senza la battaglia che abbiamo fatto sulla legge Calderoli, senza la determinazione dei nostri governatori, dei nostri amministratori e dei nostri parlamentari, non avremmo neanche questa prima apertura che apre la breccia sull'autonomia, da cui si potrà costruire poi in futuro per le prossime materie. Ma già avere la sanità, la protezione civile, le professioni di interesse regionale, la previdenza complementare, insomma, è meglio che niente. E senza la Lega questo risultato non l'avremmo certamente ottenuto, come sul federalismo fiscale. Quest'estate sono stati approvati decreti attuativi del governo sul federalismo fiscale, che fanno passare il principio che una parte del gettito fiscale generato sui territori resti sui territori e non ci sia più solo il trasferimento da Roma. È comunque un primo passo verso la direzione per cui la Lega si è sempre battuta.
28: Arriviamo a parlare un po' di questioni invece che riguardano tutto il centrodestra e soprattutto la difficoltà che si stanno incontrando per portare a casa la riforma elettorale. Qui vorrei fare una piccola introduzione, cioè la questione del generale Vannacci e del suo partito, Futuro Nazionale. Io non ho ancora sentito nessun leghista di peso, forse mi sbaglio, ammettere l'errore che si è fatto con Vannacci. Sceglierlo, difenderlo, farlo candidare capolista alle europee, farlo vice segretario, non ascoltare tutti quelli che prevedevano un suo imminente distacco, continuare a fargli anche, manovrare le elezioni in Toscana. Ecco, tutta una serie di errori che però quando si parla con esponenti della Lega preferiscono girarsi dall'altra parte e dire sì, siamo delusi. Ma essere delusi è una cosa, ammettere un errore politico forse è un'altra.
3: Guardi, io, a dire il vero, sono uno dei pochi che l'ha sempre detto apertamente che era contrario alla candidatura di Vannacci e era contrario a farlo entrare nella Lega e che aveva sotto gli occhi in maniera molto chiara cosa Vannacci stava facendo, cioè costituendo con la sua associazione un partito nel partito. E io su queste sono cose che ho sempre detto e peraltro le ho sempre anche esposte in quelle famose sedi opportune di cui parlavamo prima, quindi nei consigli federali. Poi sa, col senno di poi è sempre facile. Io non voglio dire che il segretario ha fatto un errore, segretario, pensava di poter istituzionalizzare Vannacci nel percorso della Lega, partendo da alcune idee di Vannacci che evidentemente sono condivise anche da noi, dalla nostra base. Penso al contrasto di immigrazione clandestina, penso delle politiche di sicurezza più forti, penso insomma alla difesa di un certo tipo e modello di identità. E cioè, certo, ci sono altre esternazioni di Vannacci che da subito io trovavo intollerabili. Penso alla fascinazione per la decima mas, penso ai riferimenti al fascismo. Poi adesso col loro programma elettorale che è uscito, dove si parla di abolire l'aborto o del patriarcato mediterraneo, direi che è tutto molto chiaro, no? Qual è il disegno politico di Vannacci che non può essere il nostro. Detto questo, il segretario ha cercato di coinvolgerlo ed è stato tradito da Vannacci, perché Vannacci aveva promesso eterna fedeltà alla Lega, è venuto a Pontida, appunto un luogo sacro, a dire che sarebbe rimasto sempre nella Lega, è stato anche nominato vice segretario e poi in realtà ha portato avanti un suo disegno personale. Quindi è evidente che sia stato un errore imbarcarlo. Detto questo, non è che si mette in croce il segretario perché ha provato a coinvolgere questa figura.
28: E di Vannacci si parla molto proprio in relazione alla riforma della legge elettorale, perché molti accusano, diciamo, le forze di maggioranza, soprattutto Fratelli d'Italia, viene accusata di cambiare continuamente idea su come appunto aggiustare la prossima legge elettorale secondo come vanno i sondaggi di Vannacci. Più Vannacci cresce e più si cercano, diciamo, soluzioni di architettura elettorale che possono in qualche modo neutralizzare questa crescita e quindi, ecco, un giorno si parla del ballottaggio, un altro giorno si parla delle preferenze, un altro giorno si parla di alzare la soglia, insomma una legge a geometria variabile a secondo quello che i sondaggi dicono che farà Vannacci. È così che sta andando.
3: Lo scopo della legge elettorale condiviso dal centrodestra era quello di fare una legge elettorale che garantisse una vittoria certa, nel senso che evitasse le pastoie di governi tecnici o di governi di grande coalizione, che desse agli italiani la possibilità la sera del voto di sapere qual è la maggioranza e qual è l'opposizione, e quindi prevedere un premio di maggioranza per la coalizione che vince. Poi è vero, alla Camera c'è stata l'aggiunta all'ultimo momento da parte di Fratelli d'Italia delle preferenze, c'è poi stato quell'incidente d'aula, motivo proprio quell'emendamento rivisto è stato presentato anche al Senato, di grande coalizione, che desse agli italiani la possibilità la sera del voto di sapere qual è la maggioranza e qual è l'opposizione, e quindi prevedere un premio di maggioranza per la coalizione che vince. Poi è vero, alla Camera c'è stata l'aggiunta all'ultimo momento da parte di Fratelli d'Italia delle preferenze, c'è poi stato quell'incidente d'aula, motivo proprio quell'emendamento rivisto è stato presentato anche al Senato, approvato in Commissione al Senato. Diciamo che

0: centrodestra, la soglia di sbarramento al 42%, quindi è la stessa della proposta iniziale fatta alla Camera. Certo, quando si è parlato del ballottaggio noi ci siamo detti contrari, ma sia per un, da un punto di vista per un problema di costituzionalità, perché il ballottaggio può esistere quando si scelgono due candidati, due persone. Il ballottaggio sulle coalizioni o sulla composizione del Parlamento ci sembra complicato, e poi perché riteniamo che si debba votare in un turno unico, quindi sul ballottaggio Salvini e la Lega hanno espresso tutte le loro perplessità. Ma il testo, diciamo, della riforma elettorale di cui si discute al Senato è figlio comunque di un accordo che c'è stato quest'estate.
1: Beh, un accordo fino a un certo punto, perché oggi leggo che Fratelli d'Italia fa sapere di essere interessata al voto di un emendamento presentato dall'opposizione, dal Partito Democratico, che reintroduce le preferenze libere, cioè per tutti, sia per il listino bloccato, sia per il capolista dell'altra lista, diciamo, della lista principale. Quindi su questo mi pare che si sia riaperto un grande caos, perché il suo partito, Fratelli e Forza Italia, questo si sono molto arrabbiati, mi pare. E dico arrabbiati per usare un eufemismo.
0: Questo non è oggetto dell'accordo di cui le parlavo prima, cioè l'accordo che si è trovato dopo l'incidente alla Camera era quell'emendamento votato in commissione che prevede i capolista bloccati con l'alternanza di genere poi nelle preferenze a crocette, e il listino, diciamo, di maggioranza, col vincolo che chi è nel listino di maggioranza, quindi il premio di maggioranza eventuale, debba essere anche candidato capolista su un collegio proporzionale. Se oggi si ridiscutono le carte, è ovvio che non siamo d'accordo, ma perché non è l'oggetto dell'accordo che abbiamo che hanno sottoscritto i leader, che ha portato al testo che è arrivato al Senato.
1: Quindi probabilmente,
0: diciamo, in questo caso è Fratelli d'Italia che sta cambiando le carte, sì. Non siamo noi.
1: No, ma infatti questo ho detto, Fratelli d'Italia sta cambiando le carte, e mi pare che il suo partito e Forza Italia siano in questo momento stiano accarezzando l'idea di rimandare tutto, diciamo, dopo la manovra, non so se ho letto bene, cioè di rinviare.
0: Questo lo stanno discutendo al Senato, non credo che si andrà dopo la manovra, però penso che su questo alla fine prevarrà la linea che è stata concordata tra le segreterie del partito. Diversamente vorrebbe dire aver violato l'accordo sulla legge elettorale, con quello che può conseguirne.
1: Grazie onorevole Molinari, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Buon lavoro, un saluto a tutti.
1: Grazie ancora, abbiamo salutato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto ad Anna Paola Concia, ex parlamentare del Partito Democratico, lo sapete, coordina Didacta Italia, vive in Germania ormai da 12 anni, la conosce molto bene. Anna Paola, buonasera, bentornata a Zapping.
2: Buonasera Luquenzi, grazie dell'invito.
1: Allora, volevo che tu ci aiutassi con la tua esperienza, diciamo anche con il tuo sguardo non ideologico, a capire che cosa succede in Germania, soprattutto che cosa è successo nella Sassonia-Anhalt, dove al di là delle aspettative dei sondaggi, l'Alternative für Deutschland ha ottenuto un risultato molto molto importante, al punto da permetterle quasi di arrivare a governare quello Stato. Quali sono le origini di questo successo?
2: Ma intanto bisogna dire che non era la cronaca di una morte annunciata, come si per citare un libro, cioè non è che non si sapesse.
1: No, non è stata una sorpresa la vittoria, forse è stata la sorpresa la dimensione.
2: La dimensione è stata tra l'altro già erano mesi che AfD veniva data in Sachsen-Anhalt sopra il 40%, quindi solo un cretino poteva dire può far bacco. Sopra il 40% AfD ci sta da un sacco di mesi, i sondaggi tedeschi corrispondono alla realtà, questa volta sono stati addirittura smentiti al rialzo, non al ribasso, cioè AfD ha preso più del 40%, 41%, e ha preso il 43,8%, quasi il 44%. Quindi diciamo che per noi in Germania, per tutte le persone dotate di intelletto, questo risultato era annunciato e che nasce da lontano.
1: E come se lo sono guadagnato questo risultato, secondo te?
2: Intanto se lo sono guadagnato perché questi è dal 2013 che battono, sono populisti, sono un voto antisistema,

0: anti immigrati, ai limiti della Costituzione, insomma un voto anche molto eversivo, ma anche un voto di protesta, caro Loquenzi, perché non è che in Italia possiamo pensare, cioè non pensate che in Germania sono diventati tutti nazisti, no, cioè, non è così. Naturalmente un voto estrema destra, anche neonazi, come li chiamiamo noi, esiste, è sempre esistito in Germania, non è che certo. Purtroppo non è scomparso. Ma chi ha votato AfD è un variegato mondo, intanto un mondo, intanto 170.000 voti di persone che non andavano a votare.
1: Quindi ha pescato molto nell'astensione.
0: Ha pescato molto, quindi un voto di protesta, no? Poi il voto operaio, perché lì chiudono le fabbriche. Poi i cittadini dell'ex Germania dell'Est, che purtroppo dimenticano che orrore era la DDR e rimpiangono lo Stato che si occupava totalmente di loro. E poi ci sono, e poi appunto un voto di appunto di
1: quindi,
0: operaio.
1: Da questa cosa che hai detto un po' mi incuriosisce, perché da un lato sembra sì. Attribuiamo all'AfD il rimpianto del comunismo che li trattava come dei figli sotto controllo, che gli dava tutto, privandoli però della libertà, ma insomma li prendeva dalla culla alla tomba, dalla culla alla tomba e li faceva vivere in un mondo controllato, in qualche modo sicuro. Dall'altro gli attribuiamo anche una nostalgia del nazismo, che dovrebbe essere una cosa completamente diversa. Quindi,
0: oddio, le dittature un po' si assomigliano, diciamo.
1: Però anche perché ho sentito la Weidel dire che secondo lei Hitler era comunista, quindi c'è tutto un cortocircuito dentro questa roba.
0: Assolutamente, tra cui appunto in tutte le categorie che le ho citato c'è anche una fetta di neonazisti, naturalmente, che come dice sempre mia moglie, che è tedesca, dice: ma guarda che un 20% dei neonazisti in Germania, come un po' in Italia, ci sono sempre stati. Il problema è che oggi hanno un partito di riferimento, un partito che sta nel Parlamento, nel Bundestag, e adesso ha vinto le elezioni. Questa è la inquietudine.
1: Perché poi a me sorprende anche una cosa, le analisi... Sì. Che anche tu fai sulla vittoria diciamo sul successo di AfD nella Germania Est, certo. Sono abbastanza comprensibili e condivisibili. Mi meraviglia però anche il successo che stanno avendo a livello federale, cioè anche nella Germania Ovest stanno tendenzialmente sopra il 20%.
0: E
1: che tipo di consenso è quello della Germania Ovest allora?
0: Ma guardi, quello di cui si dovrebbero fare un ricco esame di coscienza è i governi che si sono succeduti, e in particolare, visto che l'esplosione di AfD è legata, insomma, a questi ultimi anni, il governo Scholz, il governo quindi Verdi, SPD, Verdi e Liberali, e adesso il governo Merkel. E si dovrebbero fare un esame di coscienza: che cos'è che ha fatto schizzare AfD a farlo diventare il primo partito? Perché non è che anche, come dice lei giustamente, nella parte ovest della Germania, perché non è più un partito solamente
1: di nostalgici del mondo sovietico,
0: del mondo sovietico, e quindi questo bisognerebbe interrogarsi, non fare gli arroganti come continua a fare Merz e anche in questi giorni. Bisognerebbe chiedersi che cosa sta succedendo. È sicuramente, oltre a tutte le categorie, c'è un voto di protesta contro, molto legato alla CDU e molto legato all'SPD, ai grandi vecchi Volkspartei, i partiti del popolo, che oggi non sono più partiti del popolo. Per esempio la grosse coalizione oggi ha soltanto il nome grosse coalizione, ma i numeri non
1: sono molto più piccoli, certo.
0: Certo. Allora,
1: però molto è stato amplificato dalla guerra in Ucraina, no? Mi pare, perché lì si è rotto il presepe tedesco, quindi
0: il gas russo, la fine del gas russo. Considerate che la Germania, l'economia tedesca è un'economia energivora, non si è riusciti a sostituire questo gas russo, e noi in Germania paghiamo l'energia molto più che l'Italia, eh? Attenzione. E quindi è chiaro che sulle famiglie, sul ceto medio, questo incide moltissimo. Ah, e poi, carissimi ascoltatori, c'è stato il Green Deal ideologico e l'automotive tedesca è entrata in crisi profonda. Volkswagen minaccia centinaia di migliaia di chiusura di centinaia di migliaia di licenziamenti, e un paese che ha vissuto, diciamo, tantissimo sull'automotive, oggi grazie a un Green Deal, non perché non vada bene, ma un Green Deal ideologico che ha ammazzato le gambe all'automotive. È
1: diciamo che molte aziende dell'automotive hanno fatto anche errori di previsione. Io ricordo quando Volkswagen delocalizzava e faceva le imprese in Cina per risparmiare i suoi costi di lavoro.
0: Adesso la Cina ci ha abbandonato perché le macchine se le fa, in Germania si vendono le macchine cinesi. Certo. Attenzione.
1: Quindi l'idea di andarle a fare in Germania per le industrie tedesche si è rivelata non un grande investimento.
0: Non un'idea. Quindi è un paese in grande difficoltà. Poi metteteci pure un altro elemento che io critico da molti anni: la Germania e i tedeschi sono rigidi, ma io lo dico con grande affetto, glielo dico. Il problema è che la Germania ha delle infrastrutture fatiscenti, deve investire in infrastrutture, però hanno sempre paura del debito, hanno sempre paura di fare debito. E però questo paese ormai di fare gli gnagnè e di fare le belle fighe, in Europa, di essere i numeri uno, anche se hanno un debito basso loro,
1: quindi potrebbero permettersi di fare un po' di investimento.
0: Non possono più permettere, devono spendere soldi, devono investire, devono aiutare il ceto medio, devono aiutarci, che io pago l'energia lì, pago le bollette lì, devono aiutare il ceto medio a far abbassare le bollette. È chiaro che tutta questa roba qua incide nella...
1: Paolo, un'ultima domanda prima di lasciarti, perché sennò poi non ne ho tempo. Ho letto che c'è 1000 giuristi tedeschi, 1000 professori, esperti, hanno fatto un appello per dire al Bundestag: investite la Corte Costituzionale tedesca e fate in modo che la Corte, e chiedete alla Corte di valutare se non è il caso di chiudere, di espellere AfD, perché va contro la Costituzione. È una mossa che ha senso, secondo te?
0: Ma guardi, io la domanda che le fa è molto, la cosa è molto dibattuta. Io vi faccio una riflessione, ci rifletto da giorni su questa cosa. Faccio una riflessione: ma è mai possibile che noi, democrazie liberali, come è una democrazia tedesca, non riusciamo a proteggerci, no? A proteggerci le nostre democrazie da cose eversive, che sono ai limiti dell'eversività che fa AfD, cioè l'unico strumento è quello di cancellarle, questi partiti, perché io ho paura, come lei ben sa, e poi c'è stato Weimar, dell'effetto opposto. A me mi fa paura l'effetto opposto di una messa al bando di AfD in questo momento,
1: perché li si martirizza e gli si dà ancora più visibilità e più
0: seguito. Quindi io
1: seguito.
0: Mi chiedo: possibile che non possiamo trovare degli strumenti per dire, cara AfD, questo non va bene, questo non va bene, noi non ti cacciamo dalla Costituzione o dal Bundestag, però tu devi rinunciare a questo, non si può fare questo? Io me lo chiedo, perché mi spaventa questa fragilità delle nostre democrazie, capito?
1: Grazie Anna Paola Concia, grazie per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Sono le 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita? Ieri.
5: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Sonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20 e 7 minuti, prima di andare avanti vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
10: Escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, petroliere distrutte, navi militari nel mirino, Teheran proclama zona esclusiva a Hormuz. 7 ottobre, Netanyahu, nessuna telefonata degli Emirati, querele giornalisti, scontro con Londra su sanzioni, TG1 tra i coloni in Cisgiordania. Caro carburanti, verso la proroga del taglio delle accise, legge elettorale tramonta il ballottaggio, resta premio di maggioranza al 42%. In migliaia per l'ultimo abbraccio a Lorena, il parroco, l'amore non è possesso, lo strazio dei genitori, applausi e drappi rossi contro la violenza. Svolta nell'omicidio di Maria Kindamo, donna simbolo della lotta all'andrangheta, 8 nuovi indagati, tra loro anche parenti del marito. Fumo passivo, oltre 1,5 milioni di vittime nel mondo in un solo anno, l'allarme dei medici, stessi danni dei fumatori. Nubi fragi e trombe d'aria forti, temporali al nord, di nuovo colpita Cremona, temperature giù di 10 gradi, ma il tempo domani anche al centro. US Open, dopo Musetti e Djokovic, malore anche per Alcaraz, stremato da una battaglia di 4 ore e mezza contro Shelton a notte fonda, lo spagnolo si arrende ed esce ai quarti, polemiche per gli orari delle partite e i ritmi sempre più serrati.
1: Le 20 e 9 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, io sono molto lieto di dare il benvenuto a Mark Galeotti, uno storico britannico, professore onorario all'University College di Londra. Tra l'altro troverete in italiano, uscito da poco, il suo ultimo libro, che è Forgiati dalla guerra, una storia militare della Russia dalle origini ad oggi, che fa capire molto bene qual è diciamo l'atteggiamento di questo paese e soprattutto della sua popolazione nei confronti della guerra, e chiarisce molte questioni di cui parleremo. Innanzitutto, professor Galeotti, buonasera e benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
11: It's my very great pleasure.
12: È un grandissimo piacere, grazie.
1: Volevo partire da una domanda, da un'osservazione. Anche nell'ultima occasione in cui i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono stati per ore a parlare con Putin, il presidente russo è tornato a dire due cose rispetto ai suoi obiettivi e alle sue intenzioni. Lui continua a dire che la guerra non finisce se non si risolvono le ragioni profonde di questa guerra, e continua a dire che vuole ottenere la denazificazione dell'Ucraina. Ecco, questa cosa Le ragioni profonde e la denazificazione sono due cose che io ancora non sono riuscito a capire bene. Lei ha capito di che cosa si tratta?
11: Per molti versi tutta la questione è proprio cercare di renderlo difficile da capire, perché in questo modo Putin ha l'opportunità di ridefinirle quando lo vuole fare. La sua idea delle cause profonde, delle ragioni profonde riguarda su il fatto che l'Ucraina vuole riavere la sua sovranità. È un paese sovrano adesso, ma lui vuole fare in modo che la Russia abbia in qualche ruolo nel definire il futuro dell'Ucraina. E la denazificazione è la stessa cosa. È un modo di dire che lui vuole avere un qualche tipo di parola, di voce sul sistema politico che emergerà in Ucraina.
1: Ma quando Putin parla di nazisti, quando accusa qualcuno di essere nazista, quando appunto parla di denazificazione, è un concetto puramente teorico o ha qualche base? Che cosa vuol dire nazista per Putin?
11: Per molti versi significa semplicemente qualcuno che si oppone alla Russia. Sì, c'è naturalmente un elemento di ideologia di estrema destra in alcuni elementi del governo ucraino e nell'esercito ucraino. D'altra parte, dire che questo paese, il cui presidente è ebreo, e dire che si tratta di un paese nazista è ridicolo. Fino a che punto Putin pensi che sia solo propaganda? È difficile da dire. Lui utilizza il nazismo solo come una scorciatoia pratica. Ci sono persone russofobe e quindi sono corrotti moralmente e vanno al di fuori di una società vera e propria.
1: C'è un altro elemento che torna spesso nelle discussioni sul futuro, sul motivo della guerra. Proprio oggi il ministro degli esteri Lavrov, davanti a due giornalisti che lo intervistavano, ha detto in maniera molto candida: la Russia ha bisogno di uno stato cuscinetto, lasciateci avere uno stato cuscinetto e lasciate che questo stato sia l'Ucraina. Che cosa racchiude questa dichiarazione secondo lei?
11: Lavrov cerca di dire che serve un territorio neutrale tra la Russia e la NATO. Ovviamente la Russia già confina con la NATO, però questa idea che sta presentando Lavrov, cercare di far sembrare ragionevole che l'Ucraina debba essere mantenuta neutrale per mantenere la Russia e la NATO separati, adesso le probabilità che l'Ucraina entri nella NATO sono molto deboli, ma la Russia che cosa sta cercando di fare? Sta cercando di stabilire le proprie condizioni. La classica tattica negoziale della Russia: si comincia con posizioni molto molto estreme e poi piano piano cominci a scendere con le condizioni. È quello che sta cercando di fare Lavrov. Una Ucraina neutrale, dice, che è un inevitabile risultato di qualsiasi negoziato.
1: Però questa posizione di Lavrov ha attecchito molto, ha preso piede molto anche in Europa, in Occidente. Sono tantissimi gli studiosi, giornalisti, politici che dicono: beh, la Russia ha le sue ragioni, la NATO la circonda, la NATO si è allargata a dismisura dopo la guerra fredda, ha circondato e minaccia la Russia, bussa alle porte del Cremlino. Quindi questa lettura fa sì che molti osservatori diano ragione alla Russia, perché la Russia avrebbe i suoi buoni motivi per volersi difendere da una NATO aggressiva e minacciosa. Lei cosa pensa di questo?
11: Questo si basa su un malinteso della NATO. Sì, la NATO si è estesa verso la Russia, ma perché lo ha fatto? Perché il paese in questione voleva essere protetto, i paesi volevano essere protetti dalla NATO e con un ombrello di sicurezza. I russi sì, hanno degli autentici problemi da sollevare sulla futura architettura di sicurezza dell'Europa. E quindi ci sarà una discussione in questo senso in futuro, ma presentarlo come semplicemente come una povera piccola Russia vittima dell'espansione della NATO è una lettura completamente sbagliata della realtà.
1: È stato molto interessante leggere il suo libro perché ha risposto a molte anche delle mie domande, cioè come mi sono spesso chiesto come è possibile che i russi abbiano accettato di pagare il prezzo di questa guerra, sia mandando moltissimi soldati al macello, alla morte, sia dovendo ridurre il loro tenore di vita, rinunciando a molte cose, senza che questo abbia prodotto una protesta contro il regime, contro Putin. Da dove proviene la pazienza, la resilienza, la capacità dei russi di sacrificarsi in nome di una conquista militare, in nome di una guerra? Lo può raccontare ai nostri ascoltatori?
11: Dobbiamo essere chiari, gran parte dei russi non è che appoggino molto questa guerra, però devono essere dette due cose. Prima di tutto, quelli che lottano, che combattono, sono soprattutto volontari, che, ai quali vengono offerti delle quantità di denaro molto importanti. E ci sono altri russi che pensano, sono stati loro a sceglierlo. E quindi stanno giocando alla lotteria, una lotteria molto sanguinosa. Se sopravvivono avranno una vita molto migliore di prima, anche se moriranno le loro famiglie staranno molto meglio. E in questo senso sono stati loro a scegliere. La seconda cosa da dire è che non dobbiamo dimenticare che questo è diventato uno stato di polizia. Protestare significa garantirsi la detenzione, magari essere picchiati, possono succedere brutte cose a te e alla tua famiglia se protesti. Molti russi non sono soddisfatti della situazione, però mantengono la testa bassa con la speranza che prima o poi, il prima possibile, la guerra finisca.
1: È interessante però le cose che lei dice nel libro, cioè come la Russia, pur non avendo grandi risorse, pur avendo confini enormi e difficilmente difendibili, ha sempre usato il suo popolo, vogliamo anche dire il coraggio, la resilienza, lo spirito di sacrificio del suo popolo per sfidare potenze molto più grandi. Forse anche in questa guerra è un po' così.
12: It is.
11: Sì. La guerra riguarda più che altro la volontà. Noi possiamo guardare alla dimensione dell'economia russa e di tutte le altre industrie. Ci sono russi che vogliono combattere, o vogliono essere mandati al fronte. E finché ci saranno loro, la guerra continuerà. Per Putin è la sua convinzione che la volontà più grande della Russia sia la sua maggiore arma ed sarà quello a farlo vincere. Noi possiamo essere in disaccordo, vedremo come finirà, però questo è quello che Putin pensa e lui continua a essere convinto ancora di questo. Lui vince questa guerra e vincerà questa guerra, ne è convinto.
1: L'ultima domanda che volevo farle è questa. Sono molti anche in Italia, in Europa, a credere che la Russia rappresenti una minaccia per i nostri paesi, per i paesi NATO, per l'Europa, e che il dispiegamento di grandi mezzi e minacce ibride, attentati, incendi, sabotaggi, siano qualcosa che è destinata a crescere. Altri invece dicono che non è così, che l'Europa, che la Russia non ha nessuna intenzione né di attaccare né di danneggiare l'Europa. Qual è il suo punto di vista su questo?
11: Ironicamente io sono d'accordo con entrambi. Lui si sente insicuro, Putin, si sente sotto minaccia. I suoi attacchi ibridi sono un modo per mantenerci distratti e divisi, ma non significa dire, a mio avviso, che lui abbia un'intenzione di attaccare la NATO. La NATO è l'alleanza militare più potente al mondo, indipendentemente dai problemi attuali che abbiamo con Trump. Il punto di vista di Putin è che lui ci teme e vuole mantenerci fuori equilibrio. Purtroppo nei prossimi 1, 2 o 3 anni ci saranno più attacchi ibridi, ma non è un preparativo sicuramente per una guerra maggiore catastrofica.
1: Professor Galeotti, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, buonasera e buon lavoro.
12: Thank you very much.
11: Grazie mille a voi.
1: E ovviamente anche grazie a Marco De Mico, che ha garantito l'interpretariato. Grazie ancora. Sono le 20:20, andiamo avanti con la nostra puntata. Parliamo di Ilva, ne parliamo spesso qui a Zapping, sempre diciamo con previsioni funeste, e queste previsioni funeste diciamo diventano di volta in volta più forse disperate. E c'è un'ultima fase a cui stiamo assistendo. La notizia di qualche giorno fa che le aziende dell'indotto fossero pronte a licenziare 2.500 operai. Poi il governo è intervenuto con promesse, con tentativi, l'idea di un tavolo permanente che in parte ha soddisfatto, in parte no. Comunque è uno dei tanti capitoli del lungo declino della principale acciaieria italiana e europea. Ne parliamo con Marco Bentivogli, esperto di politica industriale e dell'innovazione. Buonasera Bentivogli, bentornato a Zapping.
13: Buonasera, grazie per il vostro invito.
1: Allora, a che punto siamo con Ilva? C'è stato un vertice al governo, si dice molto movimentato, i sindacati si sono lamentati, il governo ha messo in campo l'idea di un tavolo permanente per affrontare con tutte le parti in causa questo momento di crisi. Le aziende dell'indotto sembra abbiano accettato l'idea di sospendere per qualche giorno i 2.500 licenziamenti, parlavamo prima di emendamenti alla legge elettorale e quindi mi sono confuso, e c'è anche l'idea, il sottosegretario Mantovano ha detto che il governo potrebbe anche a un certo punto valutare diciamo una partecipazione nella futura Ilva. Possiamo mettere ordine in tutto questo?
13: Allora, sì, in realtà il fatto nuovo, ci sono due fatti nuovi rispetto alle puntate precedenti. Il primo è l'arrivo di 1700 lettere che preannunciano i licenziamenti nell'indotto, che riguarda particolarmente cioè le ditte d'appalto che sono numerose in un impianto siderurgico così grande. E l'altro aspetto riguarda la richiesta di sospensiva che ha fatto l'azienda nei confronti della Corte d'Appello per quello che riguarda la chiusura dell'area a caldo, e che presumibilmente entro il 16 settembre si pronuncerà, ovvero sul rigetto o meno rispetto al provvedimento che aveva preso a luglio. Questa è la situazione nuova. In campo ci sono ipotesi di vendita o di partecipazione. Per ricordarle, quella di Flax, che insieme a Danieli, che sostanzialmente è un po' appesa alla richiesta di denaro pubblico per poi mostrare un piano industriale, quella di Jindal, che è l'unica che prevede un'area a caldo, ridimensionata.
1: Sempre che sia possibile mantenerla accesa, perché appunto dobbiamo aspettare il giudizio della magistratura.
13: Però nella proposta di acquisto comunque si apre il perimetro anche all'area a caldo. E poi quella appunto dei 15 siderurgici italiani guidati da Federacciai, che vuole esclusivamente l'area a freddo. E il problema di Ilva è che si passa da uno slogan all'altro, da una richiesta di tempo all'altro. In realtà il tempo è scaduto da molti anni. Tutti gli slogan, facciamo l'acciaio green, parliamo di decarbonizzazione, facciamo una legge speciale come nella Terra dei Fuochi, oppure una zona di accelerazione tra quelle previste dall'Unione Europea, sono tutti slogan che senza sostanza rimangono slogan. Il tavolo l'anno scorso a luglio, i primi di agosto, anzi nel 2025, si era interrotto con un accordo che diceva sostanzialmente ci vediamo a settembre. Quest'anno a luglio si era detto tavolo tecnico tutto il mese di agosto. Anche questa istanza è durata pochi minuti, perché il tavolo all'inizio di agosto ha registrato la volontà di andare in ferie tutti quanti. Adesso il governo prende tempo su quella che sarà la quota di partecipazione pubblica. È chiaro che tutto questo è confusione, e bisogna ricordare che, come io dico sempre, l'acciaio non dorme mai, mentre noi facciamo queste cose, il mondo, il mercato dell'acciaio si riorganizza, rilocalizza le sue produzioni.
1: Quindi poi è difficile, diciamo, rincorrerlo se anche si decidesse di riattivare, di riaprire, di vendere, insomma diventa tutto più difficile.
13: Assolutamente, si parte sempre con posizioni più arretrate. Il problema è che se, ripeto, continuiamo a registrare solo volontà di pronunciare slogan come quello della decarbonizzazione, si dice chiudiamo l'area a caldo e facciamo i forni elettrici che prevedono la decarbonizzazione, lì sono slogan di incompetenti. Anche i forni elettrici, nell'ipotesi di utilizzo del DRI, cioè questo preridotto, questa spugna sostanzialmente di metallo, ha bisogno di tantissima quantità di gas, cosa che non abbiamo a un prezzo competitivo e soprattutto che è tutto tranne che decarbonizzare un impianto.
1: Nella Quindi si gioca un po' sulle parole in questi casi.
13: Sì, sì, tutti dicono ma l'importante è che l'acciaio sia buono e pulito, non vuol dire molto, anche gli altoforni, quelli che si hanno in campo, con le tecnologie presenti possono essere assolutamente riconfigurati perché emettano molte meno, si hanno abbattute le sostanze cancerogene come avviene in Nord Europa, come avviene nel resto del mondo. Qui invece siamo attorno, qual è il grande problema? Il grande problema è che la politica qualche anno fa si è accorta che occuparsi di Ilva non porta consenso e per cui ne sta lontana, non se ne occupa mai e quando se ne occupa fa qualche dichiarazione.
1: Non porta consenso né se ci si schiera per la chiusura né se ci si schiera per il rilancio. Si perde sempre qualche pezzo di consenso. Insomma.
13: Esattamente, perché la politica è fatta di persone, non di alto livello, purtroppo anche il mondo sindacale che pensano di avere sempre applausi.
1: Forse anche le amministrazioni locali non hanno aiutato.
13: Ma in testa le amministrazioni locali e pensano che non sia mai necessario scegliere e scegliere scontenta sempre qualcuno. Mai le vertenze industriali sono sempre originate da problemi complessi e per cui da soluzioni non semplici che vanno anche spiegate, va costruito il consenso attorno alle scelte che si fanno. Ecco, noi meriteremo una politica adulta come in Nord Europa, che su queste cose la sostenibilità è stata affrontata non come uno slogan per la campagna elettorale ma come un pezzo qualificante della politica industriale.
1: So che nessuno vorrebbe sentirsi fare una domanda di questo genere, ma se lei fosse il ministro dello sviluppo e avesse il potere di decidere, c'è una cosa che farebbe subito per sbloccare la vertenza Ilva, una cosa che ritiene necessaria per anche soltanto per ripartire, per riaprire il cammino, per chiarire le scelte di campo? Che cosa bisognerebbe fare?
13: Ma innanzitutto due cose fondamentali, non solo una. La prima è fare un momento di verità, e cioè che cosa significa aver annientato la produzione di acciaio ciclo integrale, che cosa significa non fare le bonifiche, non ambientalizzare con gli impianti in marcia, ricordiamoci che è sempre più difficile. Seconda cosa, ma che io ho detto da tanto tempo, io sogno che un ministro dello sviluppo economico inizi a andare a parlare in giro per il mondo con gli investitori, non questi aerei che fa con Confindustria in giro, ma andare a trovare i grandi produttori di acciaio e spiegargli che è disposto a offrire delle garanzie a fronte di investimenti, andare in Corea, andare in Giappone, andare nei paesi in cui la sostenibilità dell'acciaio lo hanno affrontato non con gli slogan ma con i piani di riqualificazione industriale.
1: E magari offrire delle garanzie che non vengano ritirate all'improvviso per qualche motivo politico come è successo in passato.
13: Ma certo. Sembra ormai noioso dirlo, ma siamo in questa condizione perché una forza politica che si era vantata dell'accordo del settembre 2018, l'anno dopo ha perso metà del suo elettorato alle elezioni europee e ha ritirato tutti gli impegni presi con ArcelorMittal. Questo la dice lunga. Da lì abbiamo spiegato agli investitori di stare il più lontano possibile dall'Italia e il risultato è anche questo. Abbiamo investitori di dubbia solidità finanziaria e con piani industriali che sono molto discutibile. Anche quello che sembra più solido di Jindal, in realtà poi la parte dell'area a caldo prevalente sarà nell'Oman. E tutto pensato un anno fa, in realtà oggi sappiamo che l'area dell'Oman, dell'Arabia Saudita, non è più un'area così sicura per l'approvvigionamento di metalli e materie prime. E per cui su queste cose serve una politica di maggiore livello. Ecco, sfide importanti necessitano di gruppi dirigenti importanti.
1: Grazie, grazie come sempre a Marco Bentivogli, ospite a Zapping. Grazie. Buonasera e buon lavoro, grazie ancora. E parliamo in fondo ancora di, insomma, ancora di tecnologie, ancora di sviluppo digitale, parliamo anche di, insomma, come la politica spesso fa errori nello schierarsi, nello scegliere. E per parlarne prendiamo come spunto la questione dei data center, che è diventata una questione molto divisiva, che attraversa le fazioni politiche. Basti ricordare che negli Stati Uniti, dove la questione dei data center è molto sentita, la contrarietà a questi enormi impianti di calcolo che richiedono grandi energia per funzionare, grandi quantità d'acqua, grande consumo di suolo, sono ostacolate e trovano la contrarietà tanto dei democratici quanto dei repubblicani. In Italia l'esperienza è diversa, ma da questo vorrei partire con Rosario Cerra, fondatore e presidente del Centro di Economia Digitale, il CED. Buonasera Cerra, bentornato a Zapping.
14: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
1: Avevo letto un suo articolo in cui ho trovato molto interessante diciamo la chiave di lettura, no? Di come i populismi, il populismo in Italia ma anche altrove ha prima affrontato la questione della globalizzazione, su cui forse aveva anche delle ragioni, poi sì, si è trovata ad affrontare il tema dell'immigrazione, anche lì diciamo si è consolidato, ha trovato forza, ha trovato consenso. Lei prevede che la prossima azione in cui si rischia di trovare soluzioni, approcci populisti, è quello della tecnologia. Possiamo riflettere meglio su questo, partendo proprio dalla questione dei data center?
14: Sì, diciamo che abbiamo due esperienze alle spalle molto ben definite, che è quella che ha appena citato, quindi globalizzazione e immigrazione. Teniamo conto che il populismo è sempre il frutto di una mancata capacità di mediazione e di spiegazione verso la popolazione. E questo l'abbiamo fatto, come diceva, con la globalizzazione, con molti errori, con tante aziende chiuse e quant'altro. L'abbiamo fatto in parte con l'immigrazione, con un'apertura che è sempre stata molto critica. Come dire, ogni domenica che ci sono delle elezioni vediamo i risultati di questa mancata gestione. E quello che ci possiamo evitare è di fare l'errore con l'innovazione tecnologica.
1: Teniamo conto, la transizione digitale che dovrebbe guidarla, insomma.
14: Certo, con quella lì. Teniamo conto che oggi qualsiasi sondaggio viene fatto sui lavoratori, nel 2020 circa il 50% esprime un timore sulla propria sostituibilità e comunque un grande timore sulla propria capacità di reggere questo impatto dell'innovazione tecnologica. Quindi noi oggi siamo nelle condizioni di poter spiegare quello che serve e di poter gestire le varie innovazioni tecnologiche, oppure fare come abbiamo fatto con le altre due, vedere cosa succede e sappiamo già come va a finire, insomma. Quindi l'esempio dei data center ne è un chiaro e lampante meccanismo. Come diceva lei, sia i democratici che i repubblicani in quote quasi simili, il 55% degli amministratori locali repubblicani e il 45% di quelli democratici americani sono contrari all'insediamento dei data center nei propri territori.
1: Tant'è che Trump è intervenuto a gamba tesa nel dibattito, no? Ha detto l'unica soluzione per cui le comunità attraverso tutti gli Stati Uniti potrebbero non volere i data center è se vogliono diventare poveri e retrogradi. Quindi in questo sì, Trump ha detto la sua, no? Però non so se diciamo l'approccio
14: è l'esatto contrario, contrario di quello che ho appena detto, che come dimostra anche la capacità di negoziazione in questo momento
1: se volete essere poveri e arretrati, ostacolate i data center, che non è un modo per convincere, mi pare.
14: No, non è un modo di convincere, è una realtà di fatto, ma non è il modo con cui si spiega ai territori il valore aggiunto che si sta portando sui territori, perché la verità è che noi portiamo valore aggiunto sui territori attraverso i data center, anche perché l'innovazione tecnologica, come tutte le innovazioni, è un'innovazione che non puoi fermare, è un'innovazione che procede.
1: Ecco, portiamo valore aggiunto, ma allora spieghiamo a quale condizioni, perché la percezione di molti invece è che si consuma suolo, si consuma energia, si toglie acqua dalle falde, c'è un rumore insopportabile nei dintorni. Quali sono le condizioni per cui un data center possa funzionare e portare valore aggiunto?
14: Ma le condizioni sono molto, molto precise, insomma. Diciamo che noi abbiamo un'esperienza in Italia che potrebbe fare scuola a livello mondiale, che è quello che è stato fatto a Predeia, sostanzialmente un data center che è stato fatto all'interno di una cava e che sta a 100 metri immerso in questa cava, è autonomo, ha una capacità di gestione delle acque che è a circuito chiuso e ha tutti questi asset. Ma al netto di questa cosa qui, quello che è interessante è che tutto il processo è stato condiviso sul territorio. E che sostanzialmente è stato definito chi possiede questo data center, tra l'altro il 49% è dell'Università di Trento, il resto è di quattro aziende del territorio, chi decide come viene fatto questo data center, con quale energia viene sviluppato e che cosa resta al territorio, che è una cosa importante e che ovviamente in un approccio della serie, se non volete morire dovete accettare, non viene spiegato in maniera abbastanza chiara. Allora, prendiamo il metodo, questo metodo qui va applicato sui vari territori, perché già oggi in Italia è partita un po' di resistenza ai data center, è abbastanza normale e devo dire è anche giustificata, nel senso che se non esiste un piano strategico che spieghi dove vanno questi data center, con quale attività vengono svolti, quale impatto hanno sul territorio, dove soprattutto l'energia che sviluppa questi data center può essere presa e non sottratta al territorio, è evidente che la popolazione in un qualche modo si allarmi, no? Quindi
1: anche perché, come dicevamo prima, sia da destra che da sinistra si trovano temi per schierarsi contro, magari la sinistra per la difesa del lavoro, come lei diceva, anche mentre la destra magari per l'integrità del territorio o altre questioni di questo genere.
14: Sì, infatti il tema non è tanto l'opposizione della popolazione a questo, perché la popolazione vuole giustamente, ripeto, giustamente conoscere l'impatto e in qualche modo condividere i benefit di questo impatto. Il tema è chi utilizza poi politicamente, strumentalmente questa mancata capacità di presidio per creare il populismo. E quindi su questa cosa dell'innovazione dobbiamo stare molto attenti, perché l'innovazione è una cosa molto delicata, è legata alla nostra capacità poi di avere un'economia di mercato che funziona, e l'economia di mercato che funziona è legato alla nostra libertà, cioè noi se non siamo in grado di pagarci il welfare e tutto il resto, in un qualche modo risentiamo poi della nostra capacità di governare i diritti che abbiamo acquisito fino ad oggi, e questo deve essere molto chiaro.
1: Un'altra cosa interessante che lei diceva nel suo articolo è che appunto chi ha paura di perdere il lavoro, in realtà questa paura la convoglia anche su una soluzione, cioè insegnatemi, preparatemi a cambiare lavoro, ad adeguarmi alle nuove forme di lavoro. Quindi questo anche forse potrebbe essere qualcosa che si può, diciamo, comunicare e fare meglio di quanto si è fatto fino adesso tra apocalittici e integrati.
14: Sì, anche perché insomma non c'è l'apocalisse, non c'è neanche l'Eden, esiste il lavoro, esiste la preparazione, esiste la tempistica. Io ho coniato una frase che secondo me è abbastanza chiara: un euro per l'innovazione e per la macchina è un euro per la formazione, per le persone. Cioè non possiamo pensare di investire tutto in macchine, dobbiamo investire in macchine e dobbiamo investire in persone, e dobbiamo fare in modo che il ritorno di questi investimenti non vada tutto in una direzione, ma resti anche in periferia, nel centro e quant'altro. Cioè, in realtà dovremmo avere un approccio europeo all'innovazione, cioè non la visione un po' americana, molto centralizzata, molto da superstar, ma cercare di avere un approccio molto più orizzontale e molto più di diffusione del valore a livello territoriale.
1: Lei usava una metafora che mi aveva convinto anche dal punto di vista politico, cioè lei dice che quando una macchina è molto complessa, sia la globalizzazione, sia diciamo l'immigrazione o adesso la tecnologia, su queste cose c'è sempre qualcuno che frena e qualcuno che accelera, quasi mai qualcuno che guida, cioè che ha le mani sul volante, no? E questa idea di, insomma, di guidare i fenomeni è un'idea che forse anche in Italia è un po' venuta a mancare.
14: È venuto a mancare perché guidare è la cosa più difficile. Muovere il volante presuppone vedere la strada.
1: Sapere dove andare, sì.
14: Bravo, sapere dove andare, mentre accelerare e frenare, come dire, si può anche stare bassi e basta muovere queste due cose. Vedere dove andare è una capacità rara, purtroppo, e però le mani sul volante sono il tema, cioè dobbiamo portare tutti su questa macchina e andare nella direzione giusta. Questa è poi la leadership che ci serve come europei.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Rosario Cerra, presidente del Centro Economia Digitale. Buonasera, buon lavoro.
14: Grazie, a presto.
1: 20:41 minuti, titoli di Renews 24 e poi ultimo appuntamento della puntata con Roberto Ricci, presidente di Invalsi.
15: Mentre prosegue il conflitto in Ucraina, si fa strada l'ipotesi di un incontro a tre Putin, Trump, Xi Jinping. Potrebbe avvenire a novembre a Shenzhen, in Cina. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane. Teheran risponde, colpita una base USA in Giordania e una decina di navi. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti anche i rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss, Michele Senese. Bruce Springsteen pubblica online gratuitamente parte del suo ultimo tour in cui ha denunciato l'operato della polizia anti-immigrati di Trump.
1: Le 20:43 minuti, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping. E io do subito il benvenuto al nostro ultimo ospite di questa sera, Roberto Ricci, presidente di Invalsi, che è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Presidente, buonasera, benvenuto a Zapping.
16: Grazie, buonasera.
1: Allora, il tema di cui vorrei parlare con lei, Presidente, quello di cui si parla molto sui giornali, oggi sui social, è il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025, che, diciamo, in prima battuta, almeno quello che a me sembra, è un rapporto che denuncia un declino globale e molto evidente delle capacità, diciamo, degli studenti, dei quindicenni, perché di questo si tratta, soprattutto nelle materie della matematica, della capacità di lettura, di comprensione del testo e delle scienze. Un declino generalizzato che in qualche modo contraddice l'idea che i bassi livelli precedenti fossero dovuti soltanto dal Covid, perché le cose sono ancora peggiorate, o mi sbaglio?
16: Non si sbaglia, e oltretutto i segni di questo, diciamo, di questo calo degli esiti nelle competenze principali era già precedente al Covid, e quindi sicuramente il Covid ha, come dire, aggravato il problema, però il problema viene da più lontano. Ecco, poi ci sono delle grandi differenze tra un paese e l'altro, però in generale possiamo dire questo, sì.
1: Che in generale, appunto, c'è questo declino molto marcato. Le cause, vedo che c'è un grande disaccordo sulle cause. Molti puntano il dito sui social, sull'utilizzo dei device, insomma, dei telefonini, per capirci. Altri dicono che i dati sono falsati in molti paesi occidentali dalla presenza di immigrati, che automaticamente abbassano, diciamo, gli standard di educazione. Lei che idea si è fatto?
16: Ecco, allora rispondiamo subito a questo primo aspetto. La ricerca ovviamente è molto articolata e dà conto di la presenza di popolazioni immigrate o meno, quindi il problema sostanzialmente non è nel termometro. Ecco, questo va detto molto chiaramente. Le cause sono tante, è anche bene che ci sia una discussione perché nessuno ha una risposta definitiva. Probabilmente dobbiamo parlare di concause. Sicuramente c'è il grande tema che è l'esposizione, anche massiccia in alcuni casi, ai social, agli strumenti tecnologici, a un calo dell'attenzione e della concentrazione, non lo vediamo sugli studenti, ma in realtà è vero anche per gli adulti, certamente non favorisce l'apprendimento, o perlomeno lo ostacola in un qualche modo. Poi ovviamente c'è anche tutto un tema di riflessione metodologica, banalmente detto come insegniamo, a una generazione che è profondamente cambiata e quindi, come posso dire, è una sorta di caleidoscopio nel quale dobbiamo vedere tante dimensioni. Sicuramente il tema del digitale e dei social ha un peso, non a caso il direttore generale di OCSE ha sollevato in modo importante questo tema.
1: È vero che c'è un gap di preparazione tra i cittadini che vivono in un determinato paese e gli immigrati, però ho visto anche nelle tabelle che poi questo gap si riduce molto tra immigrati di prima generazione e immigrati di seconda generazione, cioè quelli che sono nati nel paese, hanno fatto la scuola qui e magari parlano già italiano, in questo caso comunque la lingua di quel paese in casa, quindi mi pare l'evidenza che poi gli immigrati di seconda immigrazione in qualche modo siano bravi a recuperare il deficit iniziale.
16: È così e soprattutto dobbiamo dire brava la nostra scuola a supportare questo processo, nel senso che in Italia e anche in altri paesi gli immigrati di seconda generazione, cioè nati qui da genitori stranieri o comunque che hanno fatto tutto il percorso qui, hanno risultati decisamente migliori. Quindi vuol dire che la scuola riesce in buona parte a compensare lo svantaggio. Ovviamente è un percorso lungo, però di questo va dato atto alla scuola, così come alla scuola italiana va dato certamente atto che in questo quadro così problematico il nostro sistema scolastico tiene.
1: Ecco, questo è un elemento appunto che volevo chiedere, una valutazione sui risultati italiani. Ho visto che l'Italia migliora molto sulla scienza, sulla conoscenza delle materie scientifiche, però diciamo risalendo da un punto molto basso, quindi diciamo non impennata, ma quanto diciamo un recupero. E poi poi sulla matematica e la lettura effettivamente facciamo meglio di molti paesi, diciamo, con cui possiamo confrontarci, ma anche perché questi paesi fanno molto male.
16: Allora, partiamo dalle scienze, sicuramente dal 2018 in avanti, in particolare dal 22, i risultati italiani sono in decisa crescita, quindi la strada imboccata è quella giusta. È vero che per gli anni passati gli esiti di scienza non erano stati esaltanti, però va dato atto alla nostra scuola, al sistema scolastico nel suo complesso, che la direzione è quella corretta ed incoraggiante. E per quanto riguarda le altre due competenze, è vero che gli altri paesi sono molto arretrati e quindi noi, rimanendo fermi, automaticamente abbiamo un guadagno da questo fatto. Difatti, secondo me, quello che è da sottolineare non è tanto il posizionamento relativo, quanto il fatto che in un contesto dove tutti i paesi occidentali dell'Europa, dell'America, diverso sarebbe il discorso dell'Asia, calano, il nostro sistema scolastico riesce a tenere. Questo secondo me è il vero messaggio che va dato anche per dare riscontro ai nostri insegnanti, alle nostre scuole, di un lavoro che ha dato degli esiti.
1: Certo, ma allarghiamo solo per un momento il nostro sguardo, cioè cerchiamo di capire e di spiegare perché questi dati sono importanti e vanno studiati e vanno considerati. Perché, adesso lasciamo da parte un momento l'Italia, perché il declino generale in queste competenze ci deve preoccupare?
16: Ci deve preoccupare tantissimo, non solo ci preoccupare, perché è ormai dimostrato e acclarato che le cosiddette competenze di base, saper leggere in modo critico e approfondito, il pensiero matematico, sono le pietre angolari, i pilastri sui quali poggia il pensiero critico, lo diceva anche l'ospite precedente, e la capacità di ragionare con il proprio con la propria testa e quindi anche muoversi consapevolmente nel mondo, per esempio, dei social, del digitale, dell'intelligenza artificiale. Quindi è dimostrato ormai in modo piuttosto evidente che queste sono i mattoni con i quali costruiamo i nuovi edifici di cui abbiamo bisogno per il futuro.
1: Anche perché i 15 anni che stiamo valutando adesso saranno quelli che poi dovranno farlo il futuro,
16: esattamente.
1: Diventeranno classe dirigente, dovranno governare i paesi e se hanno conoscenze di base così scarse, il destino complessivo...
16: Esatto, e come possiamo pensare che una persona, un cittadino, un ragazzo, una ragazza possa farsi sviluppare un pensiero autonomo e critico se non è in grado di comprendere profondamente un testo? Ecco, questa è la sfida che noi abbiamo davanti, quindi per questo io mi piace ricordare sempre che la scuola, oltre che essere un compito dell'insegnante, della politica, eccetera, è un compito dell'intera società. E quindi serve un patto educativo sostenuto anche dai genitori, perché dobbiamo dircelo, le famiglie devono supportare la scuola.
1: Ci fermiamo qui, grazie Presidente, grazie Roberto Ricci, Presidente Invalsi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
16: Grazie a voi, arrivederci. Mi piace ricordare sempre che la scuola, oltre che essere un compito dell'insegnante, della politica, eccetera, è un compito dell'intera società. E quindi serve un patto educativo sostenuto anche dai genitori, perché dobbiamo dircelo, le famiglie devono supportare la scuola.
1: Ci fermiamo qui, grazie Presidente, grazie Roberto Ricci, Presidente Invalsi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
16: Grazie a voi, arrivederci.
1: 20:51 minuti, finisce qui questa

0: tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Federico Foroni. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con la Champions League, Napoli Arsenal. Zapping torna venerdì 11 dal Salone dell'Auto di Torino, quindi fatevi trovare puntuali per quell'appuntamento, perché parleremo molto di auto, di automotive, con tutto quello che comporta, diciamo, anche per il nostro destino industriale. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
11: Ascoltare significa vivere. C'è un aspetto del nostro corpo che lo ricorda simbolicamente. Il nostro orecchio rimane sempre aperto. Se voglio chiudere gli occhi, posso farlo. Altrettanto se voglio chiudere la bocca, ma non posso chiudere gli orecchi, a meno di non metterci due dita dentro o due tappi di cera. L'orecchio rimane sempre aperto per ricordarci che la nostra esistenza deve rimanere aperta, ospitale, accogliente. Se questo è un aspetto significativo e bello di quella che è, come la definisce Papa Leone nella sua recente enciclica, una magnifica humanitas, nasconde però anche un rischio o un'insidia sui quali vigilare. Un orecchio sempre aperto può trasformare il nostro ascolto in una realtà abitudinaria che viviamo senza attenzione, in modo superficiale o addirittura passivo. Subiamo le parole anziché ascoltarle. Oppure attraverso un orecchio sempre aperto può entrare di tutto, mentre è necessario un discernimento che ci permetta di distinguere tra ciò che vale la pena ascoltare perché ci fa vivere o ciò che invece ci distrae, ci disperde o risulta inutile e dannoso. Ci sono anche modi diversi di ascoltare. C'è ad esempio l'ascolto rigido, militaresco, che si presta ad un comando imperioso. Oppure un ascolto ideologico, che riconduce ogni parola alla propria precomprensione. O ancora un ascolto unilaterale, perché una sola è la parola che vogliamo sentire. Fate attenzione a come ascoltate, ammonisce Gesù nei Vangeli. Non ogni ascolto è fecondo, non ogni ascolto è degno della persona umana e della sua magnifica realtà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo.

0: vivo più.
1: Evidentemente non è un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Zona Cesarini.
7: 20:58, buonasera, ben ritrovati da Francesco Albanese per una serata dedicata alla Champions League. Tra poco a Napoli inizierà Napoli-Arsenal e noi ve la proporremo in diretta, una giornata di Champions League che ha già avuto il suo prologo con le partite di metà pomeriggio. Il Barcellona ha battuto 5-1 il Feyenoord, lo Stoccarda ha battuto sempre in casa il Viking per 3-1 insieme a Napoli-Arsenal. Scendono in campo in questi minuti anche Liverpool-Atletico Madrid, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava, Sporting Lisbona contro il Galatasaray. In postazione, pronti per raccontarci la sfida del Maradona, esordio della formazione azzurra in questa Champions League 2026-2027, sono pronti Daniele Fortuna e Piero Vitiello, ai quali cedo la linea per il racconto di Napoli-Arsenal.
6: Tutta la Champions League minuto per minuto.
8: Dallo stadio Diego Armando Maradona, la serata del debutto per il Napoli e per l'Arsenal, campione d'Inghilterra, vice campione d'Europa, capitani già al centro del campo, così come le squadre si preparano. Il momento è delicato per il Napoli di Massimiliano Allegri, che ha perso le ultime due sfide di campionato contro il Como e contro l'Inter. Dall'altra parte invece è ripartito fortissimo l'Arsenal, campione d'Inghilterra, vittoria in Community Shield netta per 3-0 sul Manchester City e poi le prime tre vittorie in campionato in tre partite a punteggio pieno. La squadra di Arteta, buonasera dal Maradona, la radio cronaca di Napoli-Arsenal di Daniele Fortuna e di Piero Vitiello con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e di Danilo Datri. Le formazioni rapidamente, perché tra poco si comincia con il Napoli che giocherà con Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Marin e Olivera in difesa.
9: Per le vittime della strage in Nepal.
8: Minuto di silenzio per le vittime del disastro in Nepal. Allora lo osserviamo anche noi e poi proseguiremo con la lettura delle formazioni. Gli applausi del Maradona, in maglia azzurra, numeri bianchi, il numeri bianchi e pantaloncini bianchi il Napoli, dall'altra parte completo classico, maglia classica nei colori, nello stile per l'Arsenal, per i Gunners, la maglia rossa con le maniche bianche, calcio d'inizio proprio fidato alla squadra di Arteta, che attaccherà verso la curva B nel primo tempo. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Marino, Olivera per il Napoli, poi a centrocampo Gilmour, Lobotka, De Bruyne, davanti Alisson, Santos, Højlund e Politano. Si comincia l'Arsenal con Raya in porta, poi White, Konsa, Gabriel, Incapié, Rice e Merino, Saka, Odegaard, Eze, l'unica punta sorpresa, Gyökeres, titolare lui e non Havertz, ma magari vedremo il tedesco nel corso della partita. Intanto scambiano i giocatori dell'Arsenal, pallone viene conteso, rubato poi da Gilmour, lo scatto di De Bruyne, pallone però troppo lungo, ha già recuperato il pallone Gabriel per l'Arsenal, che ricomincia. Qualche sorpresa di formazione, buonasera Piero. Vitiello con quattro cambi dell'Arsenal, ma comunque Arteta veramente tantissima scelta. Calafiori, uno dei migliori in questa via di campionato, comincia in panchina, e si è detto così come Havertz, c'è lo svedese Gyökeres davanti per il Napoli, scelte quasi obbligate, però la novità, insomma, è una novità di tipo diverso, di un giocatore che ci si aspettava almeno in panchina, Lang, e invece guarderà la partita dalla tribuna.
10: Buonasera Daniele Fortuna, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, perché alle già parecchie assenze del Napoli, quelle di Buongiorno, Mariannucci e Giovane, tutti infortunati, tutti e tre fuori dalla lista Champions, infortunato anche McTominay, infortunato anche Anghissà, si è aggiunta la scelta di non convocare Lang. La spiegazione l'ha data il DS del Napoli Manna nel prepartita, dicendo: si è comportato in maniera non adeguata, si è già scusato, ma stasera la partita la vedrà dalla tribuna. Da domani, amici come prima, si tornerà ad allenare come tutti gli altri compagni. Dunque una scelta in meno per Massimiliano Allegri dalla panchina, panchina già poco affollata per la verità a causa delle varie assenze di cui abbiamo parlato, e dunque anche pochi cambi in attacco oltre che a centrocampo. A centrocampo uno solo, Vergara, in attacco invece Lucca e David Neres, che fino a stamattina era in dubbio.
8: Eh sì, recuperato proprio all'ultimo momento, chissà poi se è abile e pronto a giocare il brasiliano, mentre l'Arsenal recupera il pallone, lo gioca all'indietro. Secondo minuto, 0-0, viene incontro a Merino, che parte dall'inizio. Insomma, Arteta si può permettere di tenere in panchina anche uno dei protagonisti della vittoria della Mondiale della Spagna. Lancio lungo in verticale con Meret in completo scuro, che raccoglie il pallone, può far ripartire il Napoli con i due centrocampisti che vanno lì vicino al pallone. Rachmani per Gilmour, subito piuttosto intraprendente, va a giocare questo pallone, poi lo tiene ancora all'indietro sempre per Rachmani, dall'altra parte prova ad aprirsi Marini e viene servito adesso lo spagnolo ex Villarreal, ancora Alisson, il pallone che viene giocato all'indietro, ritmo non elevatissimo in questi minuti iniziali, perché poi fa molto caldo, un'altra serata calda, fosa, umida. Ha recuperato il pallone soltanto per un attimo l'Arsenal, poi è il Napoli a strapparlo dai piedi dei giocatori della squadra londinese. Va De Bruyne, poi largo c'è Politano, evidentemente imprescindibile anche per Allegri. Politano va via, tiene il pallone sulla linea laterale, poi lo gioca all'indietro per Di Lorenzo, sempre da quella parte, sempre a destra, poi all'indietro Rachmani in orizzontale per Marin, tiene il pallone il Napoli, lancio, cambio di gioco per Politano di prima, bene qui ancora De Bruyne, cross e blocca il portiere dell'Arsenal Raya, però con le idee giuste e senza errori tecnici, così come chiedeva Allegri.
10: Esattamente, è buona questa trama di gioco sviluppata partita.
7: Cerchiamo di perfezionare il collegamento con Napoli, ricordo che è in corso il quinto minuto di gioco allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Arsenal, debutto casalingo della Champions League 26-27 per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che oggi inizia con forse l'avversario tra i più difficili, vale a dire i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Torniamo al Maradona dalla coppia Fortuna-Vitiello.
8: Ci siamo, rimessa laterale per l'Arsenal che porta i palloni in attacco a destra, poi lo gioca all'indietro lì da Rice, ancora per Merino in mezzo, tocca il pallone, lo porta con il sinistro, l'apertura dall'altra parte, sulla sinistra c'è Gabriel, salgono anche i difensori centrali, poi Merino a cercare il lancio questa volta sulla destra per Saka, riesce a respingere la difesa del Napoli, ma poi ancora una volta è Odegaard a toccare questo pallone, ispiratore, il capitano dell'Arsenal con il pallone che viene giocato in mezzo, arriva la conclusione, arriva anche la respinta, la ribattuta da parte della difesa del Napoli, i fischi dei tifosi del Napoli, ancora un cross, Marin che respinge, adesso è subito l'Arsenal che schiaccia il Napoli nella propria area di rigore, Odegaard cerca lo spazio per la conclusione, poi l'ottima uscita da parte di Rachmani che ruba il pallone a Eze, va anche a subire il fallo, calcio di punizione per il Napoli, sesto minuto 0-0, ci saranno anche tanti di questi momenti nella partita per il Napoli, dovrà stare indietro, avere pazienza, soffrire e cercare di strappare palloni all'Arsenal.
10: Eh sì, negli ultimi 20-25 metri c'erano tutti e 20-21 possiamo dire se escludiamo Raya, tutti i giocatori di questa partita, perché l'Arsenal ha portato davvero avanti tutti i suoi effettivi, lo ha fatto anche grazie a una sovrapposizione di White, occhio al binario destro dell'Arsenal perché lì si sono scambiati spesso e volentieri il pallone anche in queste prime fasi di gioco, Odegaard, Declan Rice e adesso addirittura un attraversamento del campo da parte di Bukayo Saka.
8: Va dall'altra parte Eze sulla sinistra, prova a mettere il pallone in mezzo, siamo quasi a 20 metri, il Napoli tutto indietro, dietro al pallone, poi è Incapié e poi Gabriel, ma scambiano con calma e bene i giocatori dell'Arsenal con Konsa e poi si va ancora De Gabriel all'altezza della tre quarti, anche De Bruyne a difendere, sulla sinistra ancora il pallone, il possesso palla, il palleggio da parte dell'Arsenal preciso, magari non veloce, non concede nulla al Napoli, Declan Rice a cercare il lancio in profondità sulla linea laterale per White che riesce anche a crossare direttamente però tra le braccia di Alex Meret, altro buon momento per l'Arsenal mentre siamo arrivati al settimo minuto, sempre 0-0, vanno subito a pressare, a cercare di recuperare il pallone i giocatori dell'Arsenal.
10: Sì, Arsenal che porta un pressing molto molto alto, è una delle caratteristiche della squadra di Mikel Arteta che oltre al possesso palla si fonda anche sulla aggressività, sulla capacità di recuperare il pallone.
8: Gyökeres ancora per l'Arsenal, limite dell'area di rigore, Eze! Conclusione alta ma con deviazione, ci sarà il primo calcio d'angolo della partita.
10: E attenzione ai calci d'angolo con l'Arsenal. È una delle squadre che
8: ha tutti i calci piazzati in, sì, perché anche la rimessa laterale l'Arsenal va a costruire con le rimesse lunghe e insomma c'è uno staff apposito che studia ogni tipo di soluzione e quindi si bisogna prestare giustamente come diceva Piero Richiello molta molta attenzione a situazioni di questo genere, da sinistra va a battere Declan Rice, anche come si sistemano tutti dall'altra parte all'altezza del secondo palo pronti a tagliare senza dare poi troppi punti di riferimento ai difensori del Napoli, Declan Rice con il adesso dalla bandierina di sinistra sul secondo palo, è già un po' in affanno il Napoli che deve concedere un altro calcio d'angolo, il secondo di seguito all'Arsenal, sempre della stessa parte, una deviazione e poi ci sarà calcio d'angolo, qui non c'è possibilità di battuta corta, o anzi forse sì perché Odegaard si avvicina alla bandierina ma semplicemente magari per generare confusione qui nella difesa del Napoli, Odegaard che viene incontro ancora in mezzo però direttamente tra le braccia di Meret che fa ripartire subito il Napoli con Højlund che corre all'altezza della tre quarti, Gilmour si sgancia in mezzo, area di rigore, Alisson, conclusione, forse deviazione anche qui per no, non c'è stata deviazione qui, semplice rimessa dal fondo, comunque buona idea, bisogna cercare di sorprendere l'Arsenal
10: e bisogna anche analizzare quello che è successo dall'altro lato del campo, parlavamo della pericolosità dell'Arsenal, Daniele, sui calci piazzati, loro con Nicolas Jover studiano, hanno diversi modi, è una delle squadre che segna di più in questo fondamentale a livello europeo, a livello mondiale, il Napoli sembra abbia studiato una contromossa perché quando sono stati battuti due calci d'angolo angolo in serie da parte dell'Arsenal. Il Napoli ha portato 4 calciatori sulla linea di centrocampo, come a voler svuotare l'area di rigore, come a voler sorprendere, se vogliamo, l'Arsenal, che in queste situazioni è una squadra maestra, ma evidentemente non si aspettava una risposta di questo tipo. Staremo a vedere se Allegri lo riproporrà.
11: Magari con una velocista come Højlund ha fatto tutto bene il Napoli fino magari al passaggio decisivo. Napoli che recupera il pallone con Olivera, ma qui anche Alisson Santos ad aiutare all'indietro, scambio nei due, un po' rischioso questo scambio al limite dell'area di rigore. In effetti l'Arsenal recupera il pallone, bisogna fare molta attenzione in queste uscite, palla a terra, soprattutto con una squadra come l'Arsenal che va lì e ti pressa e ruba il pallone, come è successo in questo caso.
10: Non è sempre sbagliato però provare a servire per bene il compagno vicino nel Napoli, perché poi l'Arsenal, quando porta tutti e 10 giocatori di movimento nella tre quarti, rischia di farsi trovare scoperto. Un buon contropiede organizzato può far male.
11: Ancora l'Arsenal però che gestisce questo pallone sulla destra con Saka, l'inserimento di Merino, il cross in mezzo ribattuto, ancora lì al limite dell'area di rigore. Qui i giocatori del Napoli devono cercare di arrivare prima di quelli dell'Arsenal. Ci sarà invece rimessa laterale per la squadra di Arteta dalla destra, zona d'attacco, ancora con Merino che tocca il pallone, lo tocca per Odegaard, sempre lì per lo per Declan Rice, in realtà Odegaard che converge in mezzo al campo per il Napoli, tutto all'indietro, Højlund compreso. Qui c'è fallo da parte di Lorenzo su Eze, che si era mosso bene sulla sinistra. Ci sarà calcio di punizione, la posizione non è pericolosa in teoria, non per la battuta diretta verso la porta di Emeret, però per un altro cross, quindi sempre un calcio piazzato. E come vanno a sistemarsi i giocatori dell'Arsenal? Ancora una volta molti vanno sul, diciamo, sulla destra tutti insieme, si allineano con i giocatori del Napoli. È però uno schema diverso rispetto magari a quello che vediamo nel campionato di Serie A, con alcuni giocatori che sono più avanti, altri che restano più indietro. C'è Eze per esempio come riferimento sulla sinistra, ma Odegaard andrà in mezzo per questa battuta. Ancora rischi, il pallone che si impenna, poi e Højlund arriva una conclusione ribattuta con il Napoli che prova a uscire, rovesciata di Politano direttamente però tra i piedi di Gabriel, poi il cross e arriva la conclusione centrale di Saka con Meret che blocca, ma questa può essere la prima occasione della partita a favore dell'Arsenal, 13esimo, 0-0.
10: Sì, abbiamo visto due gesti tecnici molto belli, il primo quello di Gyökeres che con la trivela alla Quaresma ha messo in mezzo questo pallone sul quale si è coordinato benissimo in mezza rovesciata Bukayo Saka, che di sinistro ha fatto battere il pallone a terra, fortuna per Meret che fosse centrale, sicura la parata del portiere del Napoli, unico reduce dal l'ultimo incrocio Arsenal-Napoli qui al Maradona nel 2019.
11: Sì, quella era l'Europa League, con Ancelotti, e poi magari ne parleremo.
10: Emery.
11: C'è la famosa partita con l'Arsenal, sì, del Napoli di Benitez, sì, del 2013, con il Napoli dei 12 punti nel girone, vecchio girone di Champions League, che non riuscì a qualificarsi nonostante quella vittoria per 2-0, gol di Higuain e Callejon per la differenza a reti, insomma, se lo ricordano ancora.
10: C'era il classico vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, che in quel caso era l'Olympique Marsiglia, perse con tutti, terminarono le altre squadre tutte a 12 punti, come ricordavi giustamente tu, Borussia Dortmund e Arsenal passarono per miglior differenza reti. Mai nella storia della Champions è più accaduto che una squadra con 12 punti non passasse i gironi. Sembra diverse epoche fa, visto che adesso c'è un unico grandissimo girone.
11: C'era Arteta in campo in quell'Arsenal, ancora da giocatore, 14esimo, 0-0.
10: Fu espulso in quella partita Arteta, l'allenatore dell'Arsenal.
11: Adesso è il Napoli che gioca questo pallone nel cerchio di centrocampo con Rachmani, poi a venire incontro Lobotka, su di lui però c'è Declan Rice. Lobotka all'indietro, si è visto poco in questa fase iniziale Lobotka, perché il Napoli ha preferito impostare quando è riuscito a farlo con Gilmour. Si tocca il pallone, si gioca all'indietro, c'è Meret, proprio Gilmour adesso che va direttamente a testa alta con il lancio a cercare sulla fascia di Lorenzo, un dribbling su Eze che è rimasto lì con lui, poi si sbaglia il passaggio, arriva De Bruyne, conclusione
8: riesce in qualche modo a respingere Raya, grande difficoltà, in maniera anche un po' goffa, dobbiamo dire. Qui bravissimo De Bruyne, perché il passaggio di Lorenzo non era preciso, era troppo debole, era troppo fiacco. Invece si avventa sul pallone Kevin De Bruyne, conclusione centrale, però mette in grande difficoltà Raya. Poi il pallone è terminato oltre la linea di fondo, si riprenderà con una rimessa per l'Arsenal.
10: Aveva due scelte, poteva anche allargare sulla sinistra per Alisson Santos, che era rimasto smarcato, però è stato bravo anche il difensore dei Gunners a chiudere quella linea di passaggio. A quel punto ha visto lo specchio davanti a sé, ha provato la conclusione in porta e ha trovato la risposta.
8: Buon Napoli adesso, De Bruyne, Højlund, e poi il belga a sbagliare, sbaglia anche l'Arsenal. Politano allora al limite dell'area di rigore, conclusione centrale, blocca Raya.
10: Due parate nel giro di pochi secondi per Raya. È evidente che il Napoli non vuole stare a guardare, approfitta di ogni momento per portarsi dall'altro lato, anche se adesso deve correre all'indietro.
8: Non c'è superiorità numerica però per l'Arsenal, che prova ad attaccare con Odegaard. Tra i fischi del Diego Armando Maradona, Saka ancora per il capitano, si fa vedere Merino. Odegaard ferma il pallone, poi d'improvviso con il sinistro, con l'esterno, lo porta dall'altra parte, c'è Gabriel, c'è ancora il palleggio in orizzontale, raso terra dell'Arsenal ai 25 metri con Declan Rice, ancora sulla destra White, e poi Bukayo Saka con il cross sul secondo palo, si abbassa Di Lorenzo, lascia che il pallone termini fuori. E allora il Napoli senza particolari paure sta controllando e sta creando anche cose buone lì davanti, 0-0.
10: Sì, Napoli ben organizzato in difesa, è chiaro che poi il sacrificio è chiesto un po' a tutti, in primis a Højlund che diventa il primo difendente del Napoli. L'Arsenal però non riesce palla a terra a imbucare per i propri attaccanti, anche perché di fatto di attaccante di ruolo ne ha uno solo di punta centrale, si tratta di Gyökeres, e quindi alla fine prova sempre con questi cross in mezzo sui quali il Napoli sta prendendo le misure. È un tema anche perché il Napoli, soprattutto sui calci piazzati di cui parlavamo prima, dovrà stare molto attento anche in virtù dello scarso tonnellaggio del fatto che ci siano due giocatori in meno come Anguissa e McTominay, che danno spesso una mano sotto quel punto di vista nel gioco aereo. Stasera non ci sono, si gioca col doppio play Gilmour-Lobotka. Sicuramente in termini di centimetri il Napoli perde qualcosa.
8: Stazze centimetri certamente, però adesso l'Arsenal lascia anche giocare il Napoli, non c'è comunque un pressing esasperato sui portatori di palla. Lobotka infatti ha la possibilità di aprire sulla destra, Politano a testa bassa va a cercare il cross, che farda la traiettoria, ma poi Raya controlla tutto, un paio di passi a destra, passi laterali per il portiere spagnolo dell'Arsenal, che fa già ripartire Gyökeres, controlla bene lo svedese qui nel cerchio di centrocampo, ancora Gyökeres, poi con all'esterno Vadaeze, attenzione perché dall'altra parte c'è Saka che è libero, va proprio lì a giocare il pallone l'Arsenal a destra, ma Odegaard aspetta troppo e alla fine il Napoli riesce a recuperare. Saka ancora per Declan Rice, sempre Saka, vertice alto dell'area di rigore, e sulla destra prova a rientrare sul sinistro, poi si ferma, pallone che viene giocato ancora dai 20 metri dall'Arsenal con White sulla destra, ancora Declan Rice, qui il palleggio ragionato da parte dell'Arsenal con Odegaard che porta il pallone, scambia con Merino, ancora Odegaard, si ferma e non c'è pressing nemmeno in questo caso da parte di Højlund. L'Arsenal allora che fa girare il pallone, 1500 tifosi dei Gunners sono qui a Napoli, lato curva a tifare, cominciano a farsi sentire anche loro. Saka a prendere questo pallone mentre l'Arsenal continua ad attaccare a braccia concerte Arteta dalla panchina, Saka sempre lì da quella parte sulla fascia, deve cambiare gioco, deve dare ampiezza però alla sua manovra l'Arsenal, e non lo sta facendo anche per merito del Napoli. Eze tiene questo pallone, poi sbaglia il filtrante, ha recuperato Lorenzo, poi qui c'è il fallo di Eze su De Bruyne che va a protestare con l'arbitro, e lo svedese Nyberg per un cartellino giallo perché stava andando via, è andato direttamente sul giocatore Eze, calcio di punizione ma non ammonizione, dice il direttore di gara.
10: È anche il secondo che Eze fa in questo modo, probabilmente è quello il motivo dei fischi da parte del Napoli. Anche Allegri si è alzato dalla panchina, ha già tolto la giacca tra l'altro l'allenatore del Napoli. Questo è chiaramente un fallo tattico per evitare una ripartenza. A termini di regolamento, d'accordo sulla volontà di lasciar giocare, tutti questi bei discorsi, però qui il giallo era sacrosanto.
11: Si stava andando via in velocità, forse anche in contropiede, il Napoli. 0-0, come siamo arrivati all'ventesimo del primo tempo. Buon Napoli, resiste ma crea anche cose interessanti. Lancio per Højlund, questa è sempre una buona soluzione per sorprendere le difese avversarie, non in questo caso perché comunque l'Arsenal accorcia, recupera, gioca il pallone all'indietro, un retropassaggio per Raya e poi Gabriel a toccare, si ricomincia da Merino, porta in avanti il pallone, poi Declan Rice, doppio regista per l'Arsenal. Loro il pallone lo toccano veramente tante volte, soprattutto Rice, ancora Arsenal, sempre lì sulla destra con White. Saka che resta indietro, viene servito in questo momento il giocatore dell'Arsenal, Rice, ancora quei passaggi lì per far spostare la difesa del Napoli, sempre sulla destra, sempre Rice, poi arriva il filtrante, cross di White, per fortuna del Napoli, direttamente tra le braccia di Alex Meret. Ma insomma, in questo caso qui, a forza di passarsi il pallone, avevano trovato il corridoio giusto per il cross, quelli dell'Arsenal.
10: Aveva fatto tutto bene la squadra londinese, se l'era costruito bene, sempre su quel binario di destra che è quello più battuto in questa serata, chiamando Oliveira e Alisson Santos agli straordinari. Poi però Ben White ha sbagliato la cosa più importante, il cross troppo alto e Sbilenko, non ha avuto difficoltà a Meret.
11: Olindo protesta, ma secondo l'arbitro è stato lui a commettere fallo a centrocampo. Allarga le braccia il giocatore danese, mentre Gabriel a toccare il pallone in mezzo, ha già battuto il calcio di punizione. Rice viene avanti, sempre dalla stessa parte, sempre a destra, come stiamo dicendo, con Piero Vitiello, con Saka, che però qui parte improvvisamente, accelera sul secondo palo, esce la sponda di testa. Meret, miracolo! Su Gyökeres, credo, è andato lui nell'area piccola con il tentativo per il colpo di testa vincente. Meret, perfetto, superlativo, qui ha veramente tolto il pallone dalla porta. Merino in realtà, grande incursore come al solito, come abbiamo visto anche alla Mondiale, decisivo lui con il Portogallo, con il Belgio, dalla panchina. Oggi è titolare, i movimenti però sono sempre gli stessi, è il terzo calcio d'angolo della partita per l'Arsenal, sempre dalla stessa parte, sempre da sinistra, questa volta va tutto corto con il pallone che viene giocato da Rice, vertice alto sulla sinistra, poi Odegaard ferma il pallone, Politano in difesa, pallone in profondità, il Napoli però resta lì e poi non c'è la velocità giusta per questi scambi, però poi alla fine l'Arsenal la porta alla conclusione. White, che si era spostato troppo centrale, qui ha sbagliato la squadra di Arteta. Vediamo se si sviluppa il contropiede del Napoli con De Bruyne davanti, Højlund, Alisson viene servito sulla sinistra, area di rigore, Alisson prova a rientrare, conclusione respinta, peccato, perché forse qui avrebbe dovuto magari alzare la testa, cercare una soluzione diversa, perché l'Arsenal era rientrato e adesso ha recuperato il pallone. 0-0, 23esimo.
10: Grande intensità in questa fase della partita con l'Arsenal, che è andato due volte al tiro, forse la prima grande parata di questa partita da parte di Meret, non faccio riferimento alla seconda, il rasoterra di White,
11: quello è un passaggio,
10: esatto, un passaggio al portiere, quanto al tuffo di testa di Merino. Per la prima volta in quell'occasione il Napoli si è fatto trovare impreparato, perché Di Lorenzo, su un cross che arrivava sempre dalla fascia destra, era a metà strada fra Eze, che effettivamente poi ha fatto l'assist di testa, e dall'altro lato la corrente Merino, bravissimo, maestro nelle incursioni, bravo Eze a vederlo, bravo Merino a colpire al volo di testa, ma Meret ha avuto un riflesso assolutamente decisivo. Dall'altro lato Alisson Santos, scelta sbagliata, però il Napoli ha dato comunque un segnale, rifiuta di difendere soltanto.
11: Sì, sì, e quando può partire va in contropiede non soltanto con i lanci, anche palla a terra, come è successo in questo caso, come sta succedendo ora sulla sinistra con Oliveira, chiama il pallone quasi De Bruyne, non viene servito, si va invece sulla fascia per cercare di innescare la fantasia all'estero di Alisson, che prova un dribbling, non riesce a dribblare Saka, ma comunque mantiene in possesso del pallone il Napoli. Lo gioca questa volta dall'altra parte con Di Lorenzo, largo per Politano con il sinistro all'indietro, si riparte da Rachmani, ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, Rafa Marin, e poi ancora Alisson che scambia con lo spagnolo, ancora all'indietro. Il cambio di gioco è buono e giusto perché Politano è lì da solo, mette subito la palla a terra e va a cercare di crossare, aspetta forse troppo, arriverà comunque una rimessa laterale, buona copertura questa volta sulla sinistra da parte di Incapié, però qui cambio di gioco perfetto, Politano deve forse controllare, andare subito al cross. Napoli però ancora in una situazione di possesso palla con De Bruyne, spalla alla porta nel cerchio di centrocampo, servizio all'indietro per Lobotka, poi Oliveira, Alisson si fa vedere, chiama quasi il pallone, c'è sempre Lobotka che cambia, lo fa male dall'altra parte, cambio di gioco, scelta giusta, però pallone troppo alto per Di Lorenzo, 26esimo, 0-0, di là delle occasioni migliori per l'Arsenal, la partita è in equilibrio.
10: Assolutamente una situazione inedita quella che abbiamo visto negli ultimi due minuti, ossia il Napoli con il possesso palla. L'Arsenal è una squadra di questo tipo che è anche capace di scegliere i momenti, di ragionare e di decidere anche di respirare per alcuni attimi di partita. Ricordiamo la forza dell'Arsenal, che è sicuramente nella qualità dei suoi giocatori d'attacco e anche se non soprattutto in una difesa che subisce raramente gol. Nella partita con l'Aston Villa due turni fa in campionato, 0 tiri concessi, ed è la 50esima volta che succede negli ultimi anni, ossia negli anni in cui è Arteta l'allenatore. È chiaro, è il sintomo di una scelta, di una filosofia di gioco che prevede la qualità ma anche la capacità di coprirsi. Tra l'altro ricordiamolo, a onor del vero, questa sera mancano anche due centrali, due grandi centrali difensivi nell'Arsenal.
11: Sì, come Saliba e Mosquera, ancora Arsenal in attacco. Stavolta commette fallo però la squadra di Arteta, ci sarà calcio di punizione per il Napoli, 4 angoli a 0 per l'Arsenal, ancora una volta però la buona difesa da parte del Napoli, appena un gol concesso in questa stagione in 4 partite dall'Arsenal, il gol concesso nell'ultima sfida di Premier contro il Chelsea, ma poi per il resto consueta l'abitudine di Raya di terminare le partite senza subire gol, anche nella scorsa Champions League successo per 9 volte, poi l'Arsenal è arrivato in fondo e si è fermato soltanto ai rigori, perché sennò sarebbe stata una doppietta indimenticabile per la squadra londinese, che ha ritrovato la vittoria in Premier, la vittoria domestica dopo 22 anni. Va Gilmour adesso a toccare questo pallone, poi a testa alta subito a cercare il movimento di Politano, arriva la chiusura da parte di Gabriel, poi è Merino, spazio qui l'Arsenal, tensione sulla tre quarti, Odegaard, poi il velo sempre di Merino, Eze che cerca lo spazio per il tiro sul primo palo, pallone però largo rispetto alla porta di Meretta, che comunque era lì a difendere il palo. Accelerazione da parte dell'Arsenal, 0-0 al 28esimo.
10: Buona quell'azione di Eze dallo spigolo sinistro dell'area di rigore, ha portato la palla sul destro, poi però è stato costretto ad affrettare un po' la conclusione perché da quel lato Politano aveva portato un buon raddoppio, è arrivato anche l'aiuto da parte di Gilmour, dunque è stato costretto il giocatore dell'Arsenal ad andare un po' di fretta, buon per Meret che non abbia inquadrato la porta.
11: De Bruyne protegge il pallone, poi prova il lancio un po' troppo lungo per Politano, corre, prova a credere nel recupero del pallone stesso, Incapié però è in vantaggio, già girato all'indietro per Raya, poi si riparte da Konsa, dai difensori centrali, c'è Højlund a fare pressing, soprattutto però c'è Rice a giocare sempre il pallone dalla stessa parte, Odegaard ancora lui, e poi Saka uno contro uno con Oliveira, non lo tiene l'uruguaiano, pallone al limite dell'area di rigore, ancora Saka in mezzo e poi va alla conclusione, è passato in mezzo ai giocatori come se fosse un videogioco, la velocità di Bukayo Saka, pallone che termina sul fondo, però insomma sempre paura quando si muove con questa velocità il numero 7 dell'Arsenal.
10: Lui che è un po' il simbolo, no, della gestione Arteta, lui ragazzo del vivaio che si è guadagnato grazie alle ottime prove con l'Arsenal anche la nazionale, già ha una certa esperienza, noi lo ricordiamo per aver sbagliato il rigore nella finale con l'Italia, ma è un calciatore che esprime al massimo il calcio di Arteta, lo ha dimostrato anche in questa occasione.
8: Ancora il Napoli a cercare l'uno contro uno di Alisson, cross in mezzo, non arriva alla deviazione sul primo palo De Bruyne, di poco perché comunque il tempo era giusto per l'anticipo, però quel cross forse era troppo potente, non è colpa di nessuno in questo caso, semplicemente ha chiuso bene l'Arsenal, ma anche questa però era una buona soluzione del Napoli.
10: Assolutamente sì, e che bravo Declan Rice, che è un grandissimo giocatore, non a caso l'acquisto più costoso nella storia dell'Arsenal, 116 milioni di euro, che si è messo tra giocatore e portiere per prendere quello che nel basket è il rimbalzo, no? Perché Ryan non ha trattenuto e il pallone lo ha preso Declan Rice mettendosi davanti a Højlund, se non mi sbaglio, e dunque impedendogli il tap-in.
8: Fa ancora l'Arsenal adesso a giocare il pallone nel cerchio di centrocampo con Konsa, servito da Gabriel, sempre Rice, si va sempre a destra, sempre dalla stessa parte con White, poi Declan Rice, ancora all'indietro, Konsa, si è liberato Gabriel, viene servito ovviamente dai giocatori offensivi del Napoli a vedere incontro, a disturbare i portatori di palla dell'Arsenal, prima lo botta, poi Højlund, poi De Bruyne, a seconda della zona in cui passa il pallone, adesso siamo sulla sinistra con Eze che tocca il pallone in mezzo, poi Gabriel, poi dall'altra parte Odegaard, ma alla fine poi l'Arsenal riesce a liberare qualcuno, qui c'è Saka che può puntare Alisson, poi in mezzo il cross con Gyökeres che non riesce ad arrivare al colpo di testa, ma anche qui un giocatore sempre libero, conclusione Meret, per essere sorpreso su questa conclusione improvvisa fuori area, anzi dal lato corto dell'area di rigore, era stato Incapié a cercare di sorprendere il portiere del Napoli e ci stava quasi riuscendo, ha dovuto fare un balzo per proteggere il proprio palo, per tenere il pallone fuori dalla porta, ancora Arsenal in attacco, sempre la squadra di Arteta, qui recupera il pallone il Napoli, può andare via in contropiede, però subito a recuperare vanno in due, in tre, e se qui non c'è il passaggio giusto bisogna tornare indietro come ha fatto Alisson in questo momento. Insomma, l'atteggiamento dell'Arsenal, soprattutto la capacità di occupare lo spazio quando si perde il pallone in avanti.
10: Per gli amanti della tattica è uno spettacolo vedere questa squadra giocare, perché ha davvero questa capacità di fare questa transizione anche dall'attacco alla difesa in maniera asfissiante, davvero. Alisson Santos si è ritrovato immediatamente quattro giocatori intorno, non ha potuto fare altro che fermarsi e ragionare, vincendo anche la sua voglia, la sua predisposizione, no, a lanciare subito in avanti, non aveva spazio.
8: Ma Højlund adesso per un possibile contropiede del Napoli, area di rigore, spalle alla porta, il danese, il colpo di tacco, De Bruyne, conclusione dall'altra parte, Alisson non arriva, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo, gli applausi scroscianti, no, intervento del primo assistente, dunque posizione di fuorigioco, calcio di punizione dell'Arsenal, ma anche qui un paio di passaggi, quello che deve fare il Napoli e poi deve cercare di arrivare alla conclusione. 33esimo, 0-0,
10: un'azione di Højlund di Contiana memoria, se vogliamo, perché ha fatto in pratica il pivot, no? Ha lasciato l'avversario, il diretto marcatore alle sue spalle, spingendolo all'indietro e mettendosi spalle alla porta, poi ha premiato l'inserimento di De Bruyne, che anche lui ha dovuto affrettare il tiro con una sorta di esterno destro per evitare il ritorno da parte di un altro difensore.
8: Tiene il Napoli, la partita è aperta, il possesso palle è a favore dell'Arsenal, che ha creato un paio di pericoli, soprattutto il colpo di testa di Merino e il balzo, la respinta formidabile di Meret, che è stato bravo anche tre minuti fa sulla conclusione da fuori, dalla fascia di
11: Incapié, anche lì è riuscito a respingere il portiere del Napoli, che adesso raccoglie il pallone pronto a far ripartire i compagni con Rafa Marin, poi Oliveira che fa guadagnare una rimessa laterale lì sulla fascia. Certo, naturalmente non possono spingere i due esterni, molto molto prudenti, molto all'indietro, e Oliveira, ma anche a destra Di Lorenzo,
10: a differenza invece di quelli dell'Arsenal, perché già abbiamo raccontato di Ben White che spesso si è spinto sulla linea di fondo, poi un cross sbagliato, un tiro sbilenco da quest'altro lato. Incapié che agisce un po' come solitamente in quel ruolo agisce Calafiori, no? Qualcuno l'ha definito agente del caos, perché va lì in mezzo all'area, crea superiorità numerica e a volte fa saltare le marcature.
11: Eh sì, Arteta si permette di tenerlo fuori, e qui però bisogna fare anche delle valutazioni rispetto al campionato, agli impegni, e poi probabilmente magari vedremo Riccardo a Calafiori nel secondo tempo. Sempre Saka, sempre sulla destra, con la conclusione alta di Rice con il sinistro, qui con la posizione del corpo non era quella più idonea per calciare un po' all'indietro, però ha trovato lo spazio per tirare, rimessa dal fondo per il Napoli.
10: Alla lunga anche questa può diventare una soluzione per l'Arsenal, mentre c'è Meretti intanto accovacciato a terra e l'arbitro che va da lui per verificare che sia tutto a posto. Dicevamo, la possibilità per l'Arsenal anche di cercare il tiro da fuori ne ha le possibilità, e soprattutto quando poi il Napoli collassa, no, nell'area di rigore, a quel punto suggerisce anche ai Gunners una diversa opzione, visto che poi non sempre e non solo di cross si può vivere.
11: Cosa un po' curiosa è che Meret si è coperto la bocca, no, per proteggere il labiale mentre parlava con i due dello staff medico del Napoli. Insomma, un problema a lingua, un problema muscolare.
10: Sì, perché sta facendo degli esercizi come di stretching, mentre intanto le squadre ne hanno approfittato per fare una sorta di cooling break.
11: Sì, questa pausa che in questo caso non era codificata, anche se comunque fa molto caldo, fa umidità qui a Napoli. Vediamo, però Meret si dovrebbe essere ristabilito. Approfitta Allegri, ne approfitta soprattutto il suo vice Landucci per andare a parlare con i giocatori. Qui Allegri richiama Gilmour, ha toccato tanti palloni all'inizio il numero 6, poi è un po' uscito dall'impostazione della Napoli, che però ha percorso strade diverse, magari cercando più Alisson, cercando le fasce uno contro uno, oppure il contropiede repentino in verticale.
10: Va anche detto che Gilmour e Lobotka, che stanno agendo da doppio play, devono anche abituarsi un po', no? In primis Gilmour, visto che quest'anno in stagione ha giocato 11 minuti, è subentrato nell'ultima partita con l'Inter, dunque sono i primissimi minuti della sua stagione. E poi Allegri chiaramente è a lui e a Lobotka che dice le cose, perché quando il Napoli è chiamato a fare quello che sta facendo di meno in questa partita, ossia impostare il gioco, è chiaro, come in questo caso, che i palloni devono passare dai loro piedi.
11: Subito in pressing, allora lancio lungo di Gilmour per Højlund, cerca lo spazio, sta per perdere il pallone in una situazione molto problematica il Napoli, poi però riesce a recuperare Rafa Marin per il Napoli, che gioca il pallone all'indietro, Di Lorenzo senza correre rischi, poi Meret si è ristabilito, il numero uno, il portiere della Napoli. Rachmani dall'altra parte, ancora per Meret, al retropassaggio continuano a scambiare i due, anche perché i giocatori dell'Arsenal restano a distanza. Magari non è un pressing particolarmente aggressivo, è un pressing di squadra semplicemente, che poi permette alla squadra di Arteta di recuperare il pallone. In questo caso lo tiene bene però il Napoli, grazie a Lobotka che va a scambiare con Alisson, cambio di gioco in mezzo al campo, Di Lorenzo, posizione inusuale, poi prova a inserirsi Politano, però è rimasto a destra, può spingere il Napoli, limite dell'area di rigore, Politano sovrapposizione, conclusione centrale bloccata da Raya. Sovrapposizione di De Bruyne era buona, non l'ha visto Politano.
10: Sì, anche perché Højlund era rimasto attardato, avendo lui a centrocampo avviato questa azione difendendo palla a spalle alla porta, poi Politano dalla sua mattonella non ha punito.
11: Attenzione Odegaard dai 20 metri, cerca lo spazio per il tiro, qui recupera bene però con efficacia il Napoli, Eze ancora in mezzo, sacca conclusione alta. da ottima posizione dal limite dell'area di rigore, posizione molto centrale anche in questo caso, corpo all'indietro, non è stato molto convinto in questa battuta Bukayo Saka con il pallone altissimo sul fondo, 39esimo, ancora 0-0.
10: Era una buona occasione questa per l'Arsenal, che guarda caso si è creata in una delle poche iniziative del Napoli, che aveva provato quel contropiede e poi ha fatto fatica a rientrare. Immediata la risposta dell'Arsenal, che con Eze ha messo un pallone in orizzontale per la corrente Saka, male il tiro, male la coordinazione e dunque palla alta.
11: L'ennesimo pallone portato in avanti da Declan Rice che aspetta White, poi liberato Odegaard, molto pericoloso, un dribbling su Gilmore, poi un altro, poi prova ad andare via, va sulla sinistra, qui però tiene il Napoli, deve farlo con sofferenza, con ostinazione, il pallone in mezzo nell'area di rigore, Saka inseguito da Oliveira che però arriva prima e non commette fallo. Alisson può andare via in contropiede, uno contro tutti, uno contro tre, però si avvicina anche che Olli, un grande scatto e anche una spinta su Gabriel. Alisson però testa bassa e così l'Arsenal la può recuperare. Alisson va a cercare lo spazio per il cross e non lo trova, anche perché Konsa chiude su di lui e poi una spinta, si dicono qualche cosa, riceve i complimenti da parte di Raya, va via dall'altra parte l'Arsenal, Saka ancora lui che qui può andare via in velocità, Marino lo tiene, poi in mezzo Gyökeres, è buono l'intervento da terra di Rachmani. Ecco, Gyökeres forse l'unico giocatore insufficiente in questo ottimo primo tempo dell'Arsenal.
10: Sì, non ha giocato molti palloni a parte quella trivella che raccontavamo all'inizio per poi la sforbiciata di Eze, per il resto si è visto davvero poco. Ora squadre un po' più lunghe, il Napoli in particolare, che ha pagato quello sforzo nell'accompagnare Alisson Santos, che a propria volta probabilmente ha fatto la scelta sbagliata nel non servire Højlund quando in pratica si era creato un 2 contro 2, perché anche l'Arsenal ha fatto fatica a rientrare in quell'occasione. Poi si è chiusa bene la squadra di Arteta, Alisson era esausto e ha perso palla, e poi il Napoli che si era prodigato per accompagnare l'ala sinistra brasiliana ha fatto a propria volta fatica a rientrare, uno contro uno da parte di Eze, da parte di Saka. Rafa Marin ha fatto come poteva e poi è stato aiutato.
11: Si vede finalmente davanti Oliveira, che ha la possibilità di crossare, almeno vorrebbe farlo, poi viene chiuso all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, la partenza dell'Arsenal in contropiede, Odegaard con maestria innesca Eze che prova ad andare via, Gilmour cade nel tentativo di recuperare, commette fallo, ecco, cartellino giallo per Gilmour perché Eze era andato via bene, ha cercato in tutti i modi di frenarlo, ci sarà un calcio di punizione dai 20 metri adesso per l'Arsenal, prima ammonizione della serata per Billy Gilmour al 42esimo sulla punteggio di Napoli 0 Arsenal 0.
10: Gilmour che ha provato ad aggrapparsi, no, ad Eze, e va anche detto che Eze era riuscito comunque a superarlo, solo che poi nel tocco successivo si è allungato il pallone, è andato a sbattere contro Rafa Marin, intervento pulito quello del difensore spagnolo, però l'arbitro è ritornato indietro dicendo no no, qui c'è fallo di Gilmour, ammonizione sacrosanta in questo caso.
11: La battuta da dietro, non dai 20 metri, sì, il dato è interessante, quello che viene segnalato adesso anche dal maxi schermo del Diego Armando Maradona, cioè il possesso palla alla pari 50-50, forse non l'avremmo nemmeno detto. Seguiamo questo calcio di punizione dell'Arsenal con Eze, largo, raso terra, poi per Odegaard, scambiano, Eze ancora a sinistra, gioca il pallone in mezzo, c'è Rice, c'è Saka che viene incontro, poi il cross di Odegaard con i pugni, Meret ad allontanare, ma sui piedi di Saka ha la possibilità di rientrare col sinistro, gioca il pallone invece in mezzo, poi ancora Odegaard alla distanza, conclusione, Gilmour respinge, sempre Arsenal in questo finale di tempo al 43esimo alla Maradona, 0-0 tra il Napoli e la squadra di Arteta. Scende adesso Declan Rice a testa alta, cross con il pallone che si impenna e con il fallo in attacco commesso da un giocatore dell'Arsenal. Forse da Merino resta a terra un difensore del Napoli. Ci sarà calcio di punizione per la squadra di Allegri.
10: È sempre particolare, no, vedere anche la varietà di gioco che fa l'Arsenal, perché in questo momento, in quest'ultima azione, a un certo punto Declan Rice e Odegaard, dunque due centrocampisti, erano gli ultimi, perché l'area era già stata affollata da tutti i difensori, tutti e quattro i difensori, Incapié da un lato, White dall'altro, e anche Gabriel e Consta si erano portati in area di rigore e non venivamo da sviluppi di calcio piazzato. Dunque davvero una varietà incredibile quella di Arteta. Questo Arsenal sa cambiare pelle in diversi momenti della partita.
11: Sì, sono poi intercambiabili i difensori, sì, fino a un certo punto, però si inseriscono continuamente. Adesso è Gabriel da difensore puro con un rilancio, Odegaard attacca l'Arsenal, poi c'è Saka, era di rigore, conclusione alta, errore da parte di Bukayo Saka, questa era l'occasione migliore, lo sa benissimo anche lui, solo davanti a Meret, forse fuori equilibrio, però uno contro uno, pallone soltanto da spingere in gol, si salva qui il Napoli 0-0, 20 secondi dal 45esimo.
10: Che giocatore incredibile Daniele che è Odegaard, gioca una quantità di palloni enorme, ne sbaglia pochissimi, in questo caso un'imbucata perfetta coi giri contati per Saka, che era stato bravo ad inserirsi tra il centrale difensivo del Napoli, nello specifico Rafa Marin, e il terzino sinistro Oliveira. Poi però davanti a Meret ha alzato troppo la mira, buona anche l'uscita di Meret che l'ha obbligato forse a cercare quella soluzione, è già il secondo errore di mira da parte di Bukayo Saka, che ci ha abituati diversamente.
11: Due minuti di recupero, 30 secondi nel primo, che finiscano in fretta, questo sembra voler dire Allegri dalla panchina ha richiamato Alisson, qui bisogna difendere lo 0-0, poi si vedrà quello che succede nel secondo tempo, ma questo è un ottimo momento per l'Arsenal, che continua a scendere nell'area di rigore, ancora con Conse in questo caso, come si diceva, con i difensori che tagliano, che si sovrappongono, che si inseriscono. Qui arriva un altro calcio d'angolo, questa volta si batterà dal destra, quando il primo dei due minuti di recupero sta per scadere, è il quinto calcio d'angolo per l'Arsenal, almeno un angolo invece per il Napoli. Va Saka lì dalla bandierina, però attenzione,
10: stavolta
11: anche
10: sono tutti in area i giocatori del Napoli, perché probabilmente perché mancano 40 secondi.
11: Ah sì, qui bisogna proteggere l'area di rigore, bisogna conservare, custodire questo risultato. Saka sul secondo palo, anche qui una sorta di schema, poi in mezzo la sponda, arriva la conclusione Meret, grande sponda sul secondo palo di Conza, poi arriva una conclusione a raso terra, non impossibile diciamo da bloccare, come è successo a Meret, non corre, non va a cercare il contropiede in questo caso il Napoli, anche perché il secondo minuto sta per scadere, preferisce tenere il pallone Meret, qui però bisogna andare a un rilancio se si vuole cercare di costruire in una parvenza di azione d'attacco. Finisce qui il primo tempo, invece tra gli applausi il pubblico è soddisfatto, perché il Napoli chiude sullo 0-0, non solo, però il Napoli ha giocato non alla pari ma quasi, la partita è stata in equilibrio con i vice campioni d'Europa fortissimi dell'Arsenal, 0-0 dunque al Maradona, Roma GR1, e poi di nuovo qui dal Maradona con il secondo tempo di Napoli-Arsenal di Champions League.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: GR1.
14: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le notizie dall'estero: in apertura di giornale, l'aereo di Volodymyr Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone non identificato mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. A rivelarlo il premier norvegese, che oggi ha incontrato il presidente ucraino. Una visita segnata dalle notizie dal fronte: nella notte e mattinata nuovi raid russi hanno provocato almeno 5 morti tra Mykolaiv, Sumy e Kiev. Da Zelensky un nuovo appello agli alleati per fermare l'escalation. Dall'Ucraina all'Iran, Donald Trump torna sulle due guerre. Poco prima di partire per la convention repubblicana di Dallas, parlando con i giornalisti, è tornato sulla telefonata con Putin. È stata un'ottima conversazione, ha detto vuole un accordo, ma lui e Zelensky si odiano. Sull'Iran prevede invece la fine del conflitto subito dopo le elezioni di midterm di novembre e assicura che allora crollerà anche il prezzo del petrolio. Poi ha aggiunto, parlerò con Israele e i paesi che hanno deciso di sanzionare i coloni in Cisgiordania. In Italia con la cronaca, a Squinzano, nel Salento, centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dall'ex compagno. In chiesa, accanto alla famiglia, rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci. Dalla vicenda di Lorena, nell'omelia del parroco Don Vanni Visconti, il richiamo a riconoscere e contrastare la violenza nelle relazioni.
13: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
14: Ancora cronaca, ha ucciso per riaffermare il potere del clan, svolta nelle indagini sull'omicidio a Roma di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic.
15: Un'operazione scattata all'alba fa luce dopo 7 anni sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli e individua in Michele Senese uno dei presunti mandanti dell'assassinio di Diabolic avvenuto il 7 agosto del 2019. Eseguite 7 misure cautelari nei confronti di personaggi di spicco della criminalità romana. Oltre a Senese, un ruolo importante avrebbero avuto anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con Fabrizio Piscitelli e individua in Michele Senese uno dei presunti mandanti dell'assassinio di Diabolic avvenuto il 7 agosto del 2019. Eseguite 7 misure cautelari nei confronti di personaggi di spicco della criminalità romana. Oltre a Senese, un ruolo importante avrebbero avuto anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra.

0: emancipato dal sodalizio criminale facendo affari in proprio nel traffico della droga, e le tariffe che avrebbe versato al clan senese, 2-3 mila euro al mese per i profitti realizzati, sarebbero state considerate irrisorie rispetto al suo volume di affari. E in questo contesto che sarebbe maturata la decisione di eliminarlo. Sara Verta, GR1.
1: Un uomo è stato ucciso a coltellate dal figlio nella notte a Marano Vicentino durante una lite in casa.
2: Un appartamento al primo piano di una palazzina. I sigilli dei carabinieri che alle 2 del mattino hanno portato in caserma un ragazzo di 15 anni. L'accusa a suo carico di aver ucciso a coltellate il padre, un 60enne. Il perché ancora da chiarire, probabilmente al culmine di una lite. Marano Vicentino si è svegliata nel peggiore dei modi, un parricidio che ha scosso tutti. La vittima, di origini marocchine, era in Italia dal 2019, ben integrato. Un passato da sceneggiatore, lavorava in un'azienda edile di Montecchio Maggiore. Separato dalla moglie, lo scorso anno l'uomo aveva portato i figli qui, la minore di 14 anni e il maggiore. Un amico di famiglia che li conosceva bene racconta di difficoltà.
3: Me lo contava che aveva dei problemi con i social, era sempre sul telefono, aveva chiesto anche aiuto alla scuola media di Marano per eseguire un percorso psicologico, ma si vede che non è andato a buon fine.
2: A dare l'allarme pare essere stata proprio la ragazzina, che ora il comune sta cercando di aiutare. Matteo Mokorovicic, GR1.
1: Danni e disagi per il maltempo, con la perturbazione che ha già raggiunto le regioni centrali. In Liguria è esondato in più punti il torrente Lavagna, nel Trevigiano una tromba d'aria ha divelto la copertura di una piscina. Alberi caduti in Toscana, nubi fragi in provincia di Pesaro, problemi anche sulla ferrovia tra Cremona e Brescia. E domani ancora piogge temporali, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche, rovesci e forti raffiche di vento anche su Umbria e Lazio, al sud resiste il caldo. Casa, l'Unione Europea lancia nuove norme comunitarie contro l'aumento degli affitti turistici e non, insorgono però i proprietari.
4: L'obiettivo è costruire un quadro europeo sulle locazioni turistiche nelle città dove comprare o affittare casa è diventato proibitivo. Presentata oggi dalla Commissione Europea la bozza dell'atto sull'edilizia a prezzi accessibili, una risposta alla crisi abitativa, ha commentato la presidente von der Leyen. La proposta non riguarda la prima casa del locatore, ma consente alle autorità locali di introdurre limitazioni mirate nelle aree a più alto stress abitativo. Per definire queste aree, la riforma comunitaria appoggia però su un parametro matematico rigido. Gli enti locali dovranno guardare innanzitutto al rapporto tra il prezzo medio delle abitazioni e il reddito disponibile pro capite. La soglia di riferimento è 8. In Italia i proprietari di case alzano le barricate. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
5: La proposta di regolamento europeo sulla casa è inaccettabile in quanto gravemente lesiva sia del diritto di proprietà sia della libertà contrattuale. Pretende infatti di limitare la acquisto e lo stesso utilizzo degli immobili non destinati ad abitazione principale, oltre che l'attività di locazione breve.
4: Gelsomina Testa, GR1.
1: E chiudiamo con la musica. Gli Oasis verso il ritorno in Italia 18 anni dopo l'ultima volta, e l'indizio arriva da Roma sulle note di Wonderwall. Sui social della band è comparsa una clip con un motorino tra i vicoli e i San Pietrini di Trastevere, dopo video analoghi dedicati ad altre città europee. Nessuna conferma ancora dal Campidoglio, ma il programma provvisorio di Oasis Live 27 indica due concerti allo Stadio Olimpico il 24 e 25 luglio del prossimo anno. Sono le 21:55 minuti, la linea torna al calcio e al secondo tempo dell'incontro di Champions League Napoli-Arsenal.
6: Napoli-Arsenal, primo tempo.
7: E dunque tra poco risentiremo Daniele Fortuna e Piero Vitiello per il secondo tempo di Napoli-Arsenal. La prima frazione di gioco, lo ricordo, si è conclusa sul punteggio di 0-0. Sono Francesco Albanese, questa è Zona Cesarini, zonacesarini@rai.it per le vostre mail. In regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi, in quello che è il prosieguo della prima giornata della cosiddetta fase campionato della Champions League. Ieri il debutto di un'altra italiana, l'Inter, che ha perso sul campo del Real Madrid 2-1. Stasera tocca dunque al Napoli contro i campioni d'Inghilterra e vice campioni d'Europa in carica dell'Arsenal. Domani le altre due italiane che si sono qualificate per la principale competizione europea. Alle 18:45 Roma di scena in Turchia sul campo del Fener.

0: Fenerbahçe è in serata lo storico debutto casalingo in Champions League del Como di fronte ai tedeschi del Lipsia. Non c'è soltanto calcio in questo mercoledì sera, si sta giocando a Berlino l'ottavo di finale del mondiale del basket femminile tra Italia e Australia. Non stanno andando bene le cose per i nostri colori, l'Italia è sotto di 20 punti, 56 a 36 conduce l'Australia, siamo nel terzo quarto quando mancano circa 6 minuti, ottavo di finale, ricordo chi vince affronterà ai quarti la Spagna. Non c'è soltanto Napoli-Arsenal per quanto riguarda il calendario di Champions League, naturalmente questa sera il primo tempo di Liverpool-Atletico Madrid si è concluso sull'1-1, a Marcos Llorente ha risposto Szoboszlai per i padroni di casa, facile fino a questo momento l'impegno del Paris Saint-Germain contro lo Slovan Bratislava, doppietta di Dembélé e poi il sigillo di Ferran Torres, 1-1 invece il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco tra Sporting Lisbona e Galatasaray, turchi in vantaggio grazie ad un autogol di Inacio, il pareggio dello Sporting è firmato da Katamo. Ricordo le altre due partite sempre di Champions League che si sono disputate invece nel preserale: Barcellona-Feyenoord, vittoria facile per la squadra catalana 5-1, e poi vittoria casalinga, anche il Barcellona giocava in casa, vittoria dicevo casalinga dello Stoccarda sui norvegesi del Viking per 3-1, questo è il risultato in favore della squadra tedesca. Torniamo al Maradona per insomma approfondire i temi che ci ha regalato questo primo tempo di Napoli-Arsenal. Un possesso palla, vi siete un po' stupiti in fase di commento, Daniele Fortuna e Piero Vitiello, quasi pari quello tra Napoli-Arsenal, anche se onestamente le migliori occasioni le hanno avute proprio gli inglesi.
1: Sì, sì, le occasioni, beh, su una è stato formidabile il tuffo di Meret sul colpo di testa ravvicinatissimo di Merin.
0: Allora riprendiamo la linea dallo studio, così avremo anche modo di perfezionare il collegamento. Vi stavo dicendo prima dunque degli impegni delle squadre italiane, delle altre due, ieri l'Inter, oggi il Napoli, domani come detto Roma e Como. Partiamo dai giallorossi che al momento conducono con Inter e Lazio la classifica della Serie A a punteggio pieno con 9 punti. La Roma torna in Champions League e domani lo farà sul campo del Fenerbahce, che tra l'altro può vantare tra le sue fila diversi calciatori che proprio hanno militato nel nostro campionato. Ora sentiamo l'allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, alla vigilia di questo importante debutto europeo.
2: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa, è la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti i giocatori e allenatori vogliono partecipare. E quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato. Però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
0: Insomma, avete ascoltato un Giampiero Gasperini con un giusto mix tra umiltà ma anche capacità, consapevolezza nei propri mezzi, nella propria forza. Del resto la Roma l'anno scorso ha dimostrato, soprattutto nella seconda parte del campionato, di aver fatto grandi progressi rispetto all'inizio dell'era Gasperini, culminata per l'appunto con la qualificazione alla Champions League. Quei progressi li sta, e come se li sta, confermando in questo avvio di stagione con 3 vittorie su 3 nelle prime gare di campionato, squillanti le prime due con 2-4-0, poi è arrivata quella soffertissima soltanto nei minuti finali contro l'Atalanta in rimonta, ma anche questo testimonia la versatilità della formazione allenata da Giampiero Gasperini, che sa imporre il proprio gioco, ma quando c'è da soffrire saprà farlo, e domani ne avrà bisogno di questa caratteristica perché si annuncia un clima piuttosto infuocato. sugli spalti e non solo, lì in Turchia. Guardiamo all'altro impegno che attende l'italiana, sempre domani, dicevamo, però non alle 18.45, bensì alle 21, il Como di Fabregas in casa contro il Lipsia per un debutto, un po' abusata questa espressione, ma stavolta possiamo dire che non lo sia, storico davvero, in Champions League per quello che un tempo era il piccolo Como e che invece è diventato col passare degli anni una realtà assoluta del calcio italiano. Ascoltiamo allora il fautore, l'uomo che ha creato le principali fortune della squadra lariana, Cesc Fabregas, queste le sue parole.
3: Il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che due minuti prima di io fare la riunione con i giocatori, ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
0: Insomma, sempre determinato Cesc Fabregas quando c'è da prendere posizione. Andiamo a dare un altro sguardo a quello che sta accadendo a Berlino, Italia contro Australia, ottavi di finale del mondiale femminile di basket. L'Australia conduce per 61-38, davvero difficile dunque l'impresa per la formazione di coach Capobianco quando mancano 3 minuti alla fine del terzo quarto. Ricordiamo quello che è stato il cammino dell'Italia in questi mondiali, era cominciata benissimo l'avventura nel girone con la vittoria contro la Repubblica Ceca, poi la grande prestazione contro gli Stati Uniti, tenuti davvero fin agli ultimi minuti, agli ultimi secondi sul filo di lana, sulla gara in grande equilibrio, poi però l'Italia ha perso, così come invece poi ieri ha perso questa volta in maniera più netta contro la Cina, ed oggi sta arrivando una sconfitta 24, adesso i punti di vantaggio in favore dell'Australia sull'Italia, manca ancora un quarto intero e 2 minuti e mezzo, vedremo cosa accadrà al suono della sirena, ma siamo pronti per tornare al Maradona per sentire il commento, la radiocronaca di Daniele Fortuna e Piero Vitiello per il secondo tempo di Napoli-Arsenal. A voi.
4: Grazie a Francesco Albanese, speriamo che la qualità dei nostri interventi sia adesso migliore. E intanto però grande novità, insomma non piacevole per il Napoli, certamente ci sarà una sostituzione perché Meret evidentemente ha qualche problema, forse un problema muscolare, già si era capito nel corso del primo tempo, e allora è pronto.
5: Abbiamo visto scaldarsi in maniera piuttosto intensa, ce lo ricorda adesso lo speaker del Maradona, che Milinkovic-Savic aveva si era esercitato nelle uscite, nei rilanci, questo tipo di riscaldamento che effettivamente fa chi deve entrare in campo, in particolar modo un ruolo così delicato come quello del portiere. Meretto, lo avevamo aveva avuto qualche problemino il tempo intorno al 36, si era fermato il gioco, si era fermato per consentire proprio a Meret delle cure, sembrava tutto risolto, evidentemente non è così, magari si tratta solo di una scelta precauzionale. Intanto quello che è stato quella che è stata la staffetta l'anno scorso si ripropone adesso, purtroppo per un motivo forzato, con l'infortunio di Meret, Milinkovic-Savic che fa il suo debutto stagionale tra i pali della porta del Napoli.
4: Staffetta obbligata in questo caso, calcio d'inizio della ripresa affidato al Napoli, maglia azzurra nel secondo tempo. Il Napoli attaccherà verso la curva B, la maglia rossa con maniche bianche, numeri dello stesso colore dell'Arsenal. L'unica sostituzione è quella di Milinkovic-Savic in porta del Napoli. L'Arsenal ricomincia così, poi come dicevamo nell'intervallo con Piero Vitiello, le possibilità poi di Arteta sono infinite, direi, come qualità anche dei giocatori in panchina. Il Napoli prova a riprendere all'attacco con Politano, che però non riesce a tenere questo pallone in campo, si riprenderà con una rimessa dal fondo di Raya, impegnatissimo Meret, e lo abbiamo detto sulla conclusione di Incapié anche, ma soprattutto sul colpo di testa, sul tuffo di Merino nell'area piccola con gran respiro spinta, gran balzo di Meret, ma anche dall'altra parte Raya in un paio di occasioni è stato impegnato dalla distanza dal Napoli, che però recupera il pallone con Lobotka sulla destra, lato corto dell'area di rigore, cerca lo spazio per il cross, non lo trova, poi è Marin, arriva la conclusione centrale, qui Marin però ha commesso fallo all'ultimo momento, c'è stata la scivolata da parte di Declan Rice, ci sarà calcio di punizione per l'Arsenal con Raya pronto a mettere, anzi era Gyökeres che era andato a difendere lì davanti all'area di rigore dell'Arsenal, che adesso riporta in avanti il pallone a destra, lo gioca Konsa, poi ora è Declan Rice che si fa vedere sempre a testa alta il numero 41, rigioca sempre per Konsa sulla destra, Rasoterra ancora White, da quella parte sono arrivate le cose più interessanti nel primo tempo per l'Arsenal con i movimenti di Saka, che ha avuto forse l'occasione migliore ma l'ha sprecata, l'ha dilapidata letteralmente sparando il pallone alto a tu per tu con Meret, si va dall'altra parte sulla sinistra con Eze, poi il pallone viene giocato all'indietro da Gabriel, poi Merino con il sinistro, Rasoterra ancora, scambiano il pallone i giocatori dell'Arsenal nella metà campo del Napoli, Eze, i fischi dei tifosi del Napoli mentre prosegue il palleggio dell'Arsenal, abbraccia con Serte, maniche corte, Arteta lì davanti alla panchina dei Gunners, mentre Saka che prova ad andare via, lo segue Primo Rivera, poi anche Lobotka, poi c'è Odegaard che va a giocare, a scambiare ancora con Saka, spalle alla porta, palleggio dell'Arsenal, arriva Gabriel, poi ancora dall'altra parte c'è il movimento prima di Konsa, poi sempre Odegaard, White, il Napoli tutto lì chiuso nella propria area di rigore, si fa vedere Rice, poi ancora Saka, non c'è spazio e qui guadagna la rimessa laterale, Alisson riesce a evitare che il pallone termini in calcio d'angolo, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Arsenal da destra al quarto minuto al Maradona, 0-0 tra Napoli e Arsenal, Odegaard qui lasciato troppo solo, cerca di giocare il pallone all'indietro, Rice la respinta con Gilmour che è riuscito a mandargli il pallone davanti, sempre Arsenal, prima con Odegaard ancora il capitano, poi dall'altra parte Gabriel che chiama il pallone sulla sinistra, viene servito Eze dentro al campo, ancora il pallone giocato all'indietro sempre per Gabriel, lo chiama Odegaard, allarga le braccia il capitano dell'Arsenal che però continua a giocare dalla parte opposta a sinistra, è sempre Odegaard che alla fine viene servito, si può dare il pallone con la spalle alla porta, sempre il Napoli deve stare lì, va in pressing anche Lobotka, poi Odegaard, poi Saka largo sulla destra, prova a puntare Oliveira, poi con il sinistro converge sempre Odegaard a cercare uno spazio che però non c'è perché copre bene gli spazi lì dietro nell'area di rigore il Napoli, si muovono anche i giocatori della difesa della squadra di Allegri, poi sul secondo palo arriva lì pallone alto, e altra occasione sprecata dall'Arsenal che alla fine era arrivato nell'area di rigore del Napoli, è stato
5: Incapié.
4: Incapié, sì.
5: Sì, l'agente del caos di cui sopra. Abbiamo contato, Daniele, una cinquantina di passaggi consecutivi dell'Arsenal che poi alla fine è riuscito a trovare l'imbucata, solito Odegaard che ha alzato questo pallone premiando lo scatto di un compagno di squadra che poi è andato dall'altro lato, e il Napoli piuttosto disorientato la difesa perché intanto erano almeno tre giocatori nell'area piccola, uno di questi era Incapié che è stato bravo ad anticipare tutti gli altri, però a due metri dalla porta ha spedito incredibilmente alto, questa è un'occasione grandissima
4: come quella di Saka nel primo tempo, forse anche di più, davvero il pallone era soltanto da mettere in gol, si salva il Napoli, siamo arrivati al quinto minuto della ripresa sempre 0-0, però è un Arsenal un po' diverso rispetto al primo tempo, con maggiore determinazione, se poi ce ne fosse bisogno, recupera il pallone, adesso fa anche possesso palla e il Napoli resta lì, non riesce ad andare in pressing a recuperare il pallone che viene portato in avanti da Merino, e poi va dall'altro regista Declan Rice, trova il corridoio in verticale per Odegaard, poi White che prova ad andare via, non c'è fallo dice l'arbitro, un trasto regolare con Alisson, non approfitta il Napoli perché l'Arsenal è ancora lì pronto ad attaccare, sempre Odegaard, poi White praticamente senza guardare ancora in mezzo, sbaglia il passaggio il numero 4, il terzino destro dell'Arsenal, ma poi c'è l'anticipo perentorio su Højlund, non riesce più a ripartire il Napoli e l'Arsenal che attacca ancora con il capì largo sulla sinistra, Merino che si fa vedere, poi all'indietro è pronto Gabriel, scambiano invece in capie e Merino, ancora lo spagnolo in mezzo, Declan Rice, è sempre Odegaard che si vuole far dare il pallone, lo tiene giustamente, lo alza, era buona l'idea ma il pallone è troppo lungo, troppo profondo, voleva premiare l'inserimento di Merino, il pallone che termina fuori, settimo minuto, 0-0, il Napoli deve ricominciare a giocare, deve tenere il pallone, deve portarlo in avanti.
5: Non deve avere fretta il Napoli perché è capitato negli ultimi due minuti che ha recuperato palla due volte, la prima Lobotka ha provato subito una verticalizzazione sbagliando, favorendo l'anticipo della difesa, nella seconda occasione invece era stato bravo a farsi servire Højlund nel cerchio di centrocampo giocando come sempre spalle alla porta come sempre gli capita in questa partita, ma anche lì ha provato immediatamente a mettersi con la postura del corpo per servire un compagno in velocità ed è stato beffato, gli hanno sottratto il pallone, il Napoli deve respirare perché davvero è difficile in questo momento recuperare palla, quelle poche volte che lo fa deve trattenerla e deve ragionare.
4: Ne ha buttato via un altro con un lancio lungo di Milinkovic, Savic, Politano però non ha tenuto il pallone in campo, l'Arsenal sempre in attacco e ancora sulla destra con Saka, con il sinistro, con i suoi movimenti anche Alisson, difensore aggiunto, poi sempre Odegaard per Saka, cross in mezzo, buono l'anticipo da parte di Rachmani, all'indietro ancora Saka, Odegaard, elegante dribbling su Alisson che resta con lui, poi conclusione di Saka con il corpo, Lobotka, anche Raya oltre la linea di centrocampo, il portiere a dare sostegno all'azione d'attacco dell'Arsenal, adesso con tutti i suoi giocatori nella metà campo del Napoli con gli inserimenti anche da parte dei difensori, da parte dei terzini, di una mezzala come Merino in questo caso, è Odegaard però che porta il pallone sulla destra, scambia proprio con Merino, poi il pallone che viene giocato all'indietro, Declan Rice ha un tocco adesso l'Arsenal, Odegaard, poi Saka che può andare in uno contro uno dall'altra parte, Eze sulla sinistra, all'indietro Saka si è spostato e poi arriva Rachmani, ma deve spazzare, non può fare altro in questo momento il Napoli, e ancora una volta Rai a toccare, ancora una volta l'Arsenal che ricomincia dal cerchio di centrocampo, è un momento veramente di grande difficoltà per il Napoli al nono minuto, 0-0 alla Maradona, White toccare il pallone per Declan Rice, poi il movimento di White non viene servito ancora una volta Odegaard sul vertice alto, poi sempre senza guardare va a recuperare il pallone Lobotka, non c'è fallo il Napoli, vediamo se riesce a ripartire, subito pressione questa volta fallosa da parte di Rice, calcio di punizione, almeno può respirare il Napoli.
5: Sono 7-8 minuti che il Napoli è schiacciato nella propria area di rigore, non riesce a reagire perché non riesce ad entrare in possesso del pallone, una fittissima ragnatela di passaggi da parte dell'Arsenal, adesso probabilmente Allegri decide di correre ai ripari, vediamo che si è tolto la pettorina Antonio Vergara, in difficoltà De Bruyne, anche se adesso è bravo a recuperare questo pallone, a prendersi il fallo come ha fatto poco fa Alisson Santos, l'Arsenal forse ha fiutato il momento difficile, il Napoli sta provando a spingere, il Napoli deve avere la maturità per abbassare il ritmo in questo momento e fare rendere oro questo pallone che è tra i piedi, in questo caso oro vuol dire non farlo prendere all'Arsenal.
4: Ah, in questo caso sì, bisogna accontentarsi di questo, e ci sarà anche il debutto di Costantino Fafasuli, pronto a entrare, sembrano loro due, Vergara e Fafasuli, grande Alisson, riesce ad aggirare White, poi parte il pallone De Bruyne, dall'altra parte sbaglia il passaggio per Politano che stava arrivando come una furia da destra, e invece questo pallone in mezzo tra Højlund e Politano, poi Højlund commette fallo, calcio di punizione per l'Arsenal, possono applaudire i tifosi del Napoli ma queste occasioni vanno sfruttate certamente meglio. Alisson a terra, attenzione perché il brasiliano ha problemi muscolari evidentemente, si copre il viso. Napoli in 10 mentre l'Arsenal attacca. Alisson in campo, arriva la conclusione per Milinkovic Savic, centrale, blocca questo pallone da mandare immediatamente in fallo laterale, e lo fa in effetti Milinkovic Savic all'undicesimo, 0-0. Vediamo, chissà che adesso Allegri non debba cambiare le sue scelte, perché Alisson non sembra in grado di poter continuare a giocare.
5: Non ci voleva questa per il Napoli, anche perché Alisson aveva fatto la miglior giocata della sua serata poco fa, liberandosi di Incapié, anzi di White. Palla da un lato, lato destro, e scatto sulla sinistra, aveva disorientato il calciatore avversario, dando inizio a quella occasione che sembrava potersi sviluppare meglio per il Napoli. Adesso, se dovesse uscire, se dovesse non farcela anche lui, il problema per il Napoli aumenterebbe. Napoli che, ricordiamo, ha iniziato la partita senza Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay e Anghissà, tutti infortunati. Ha scelto di non portare Lang in panchina per comportamento definito non idoneo dal DS del Napoli. Ha perso Meret, ora ha perso Alisson, perché probabilmente sta uscendo lui insieme a Politano, esatto, poi esce anche Alisson, e dunque con pochi giocatori offensivi in panchina, uno è Lucca, l'altro è David Neres, che ricordiamolo ancora una volta questa mattina ha fatto il provino ma non è nelle migliori condizioni. Adesso l'emergenza che si somma all'emergenza,
4: forse in panchina per fare numero, un problema al ginocchio, ma poi Neres è stato praticamente fuori per tutta la seconda parte della scorsa stagione con problemi diversi. Peccato, perché poi è uscito nel momento migliore del suo campionato. Infortuni, un intervento chirurgico, deve essere ancora recuperato evidentemente il giocatore brasiliano del Napoli. Milinkovic Savic tocca il pallone, lo gioca all'indietro, così di vedere come reagirà a questo tipo di serata Favasuli.
5: Tra l'altro è curioso capire anche dal punto di vista tattico adesso come si schiererà Allegri, perché sono usciti Politano e Alisson Santos, che sono due ale pure d'attacco. È entrato Vergara, che quel ruolo lo può fare, e poi dall'altro lato c'è proprio Favasuli che sta giocando al posto di Politano. Favasuli come l'anno scorso ha giocato nel Catanzaro come terzino.
4: Intanto è Eze che prova a difendere questo pallone, lo recupera l'Arsenal, Favasuli che però va in pressione, trattato bene almeno come voglia, come energia, chissà, forse c'è anche un cambio tattico, perché poi Favasuli va a giocare quasi da quinto.
5: Esatto, con Di Lorenzo che scala verso il centro come se la difesa si mettesse a 5.
4: Ma vedremo come andrà a sistemarsi. Beh sì, questo sembra, sì. Perché Favasuli poi va a retrare, va a cercare di coprire quel lato lì, quel lato del campo a destra.
5: Lì, c'è la linea 5 nel Napoli.
4: Dove c'è, sì, in questo momento è piuttosto evidente. Bravo Favasuli, qui mette il pallone in fallo laterale, 0-0 quando siamo arrivati al 14esimo, però insomma, se l'inizio del secondo tempo è questo, magari dobbiamo anche aspettarci una ripresa, un po' di sofferenza per il Napoli, almeno questo stiamo vedendo. Vediamo però l'Arsenal che gioca il pallone, lo fa all'indietro con grandissima personalità, giocatori veramente a testa alta che sanno come trovarsi, continuano a farlo. Lo scambio sulla destra tra Rice, White e poi al solito Odegaard a venire incontro, a trovare lo spazio, l'apertura dall'altra parte per Gabriel, poi Odegaard che si avvicina, si vuole far dare il pallone un'altra volta da Rice invece, poi a destra sempre Saka, accoppiamento uno contro uno con Oliveira, non c'è il raddoppio, Oliveira però è bravissimo, resta lì e poi scivola, cade, ma alla fine Saka si complica la vita, perde il pallone, può ripartire il Napoli con Lobotka, lo scatto di Højlund viene premiato, invece Vergara che va a crossare direttamente su Raya. Qui diciamo troppa fretta, troppa frenesia nel Napoli che riconquista questo pallone, però anche il contropiede va giocato in una maniera diversa, perché poi l'Arsenal riparte immediatamente quasi a testa bassa. Eze sulla sinistra, Favasoli su di lui, lo tiene, però Eze è più bravo, tiene il pallone, va in mezzo, serve Odegaard, largo in orizzontale, non c'è nessuno. sul corridoio disegnato da Odegaard, con il pallone che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic. 0-0 al sedicesimo.
5: Una prova di grande resistenza del Napoli in questo quarto d'ora iniziale del secondo tempo. Nel primo abbiamo detto, nonostante le grandi occasioni per l'Arsenal, partita in equilibrio. Adesso non possiamo assolutamente dirlo, però va lodata la capacità del Napoli di stringere i denti, questa resilienza, questa volontà, come anche in questo caso con l'anticipo di Oliveira, anche di ripartire.
4: Adesso è buono il lancio però di Oliveira per Højlund, 1-2, deve correre De Bruyne, Højlund, area di rigore, cerca lo spazio per il tiro, poi alla fine la conclusione che viene deviata, c'è stato il ritorno da parte di Gabriel e l'Arsenal ha recuperato ancora una volta il pallone. Sta giocando bene Oliveira, comunque dall'altra parte cerca di concedere il meno possibile e non è facile a Bukayo Saka. Poi qui ha fatto ripartire Højlund, che insomma era veramente solo, alla fine è scivolato a testa bassa. Adesso il danese rientra nella metà campo difensiva del Napoli, mentre Saka questa volta lascia lì Vergara, area di rigore da destra, bravissimo Lobotka con il corpo a rubare il pallone, a recuperarlo per il Napoli, poi a passarlo male in mezzo con Gyökeres e poi Rice, conclusione larga di poco.
5: Stava rischiando di pagare cara quella fuga in avanti Oliveira, che è stato bravissimo, come ha raccontato Daniele Fortuna, a far ripartire l'azione. Poi quando Højlund un po' egoisticamente non ha servito De Bruyne, ha perso palla, è stato proprio Oliveira il primo a portare la pressione, poi però ha lasciato scoperto il fronte difensivo, il fronte sinistro difensivo del Napoli, con Vergara che è scalato giustamente, ma nell'uno contro uno con Bukayo Saka Vergara ha poche chance, e in effetti è stato saltato come un berillo, ha portato un po' di scompiglio Saka, poi il pallone in mezzo è arrivato a rimorchio a chi arrivava da dietro per l'Arsenal, fortuna per il Napoli che ancora una volta i Gunners abbiano mostrato qualche difetto di mira questa sera.
4: Bravissimo Rachmani qui nella protezione del pallone, nell'anticipo su Gyökeres, movimenti anche intorno alla panchina dell'Arsenal. A proposito, l'Arsenal che tiene nella panchina Bruno Guimaraes, acquisto dell'estate dalla Newcastle da 87,5 milioni, forse uno dei giocatori migliori nel mondiale deludente del Brasile di Ancelotti, ha terminato contro la Norvegia. A proposito, corsi e ricorsi anche tra compagni di squadra, mentre Di Lorenzo a giocare il pallone all'indietro, ecco, deve giocare così il Napoli a testa alta con Rachmani, che poi va a servire Rafa Marin, che gioca per Lobotka, largo sulla sinistra c'è Vergara, che poi prova a scambiare con Oliveira, Vergara che finisce a terra, c'è fallo, ma c'è il Napoli che continua a giocare in attacco. Poi se anche De Bruyne sbaglia queste aperture con il pallone direttamente in fallo laterale con Favasuli liberissimo, insomma allora le cose non possono andare bene. Lo 0-0 forse è il risultato migliore. De Bruyne è bene nel primo tempo, adesso sta faticando.
5: Si è calato probabilmente anche dal punto di vista fisico, perché questa scelta, che mentalmente è lucida ma dal punto di vista dell'esecuzione lascia parecchio a desiderare, forse è anche figlia della stanchezza. De Bruyne in carriera ha sbagliato poche aperture come ha fatto in questo caso.
4: Questa volta però l'apertura è giusta, rasoterra sempre per Favasuli, che prova ad andare via, cerca lo spazio, cross, Raya blocca.
5: Che personalità Favasuli, ingresso in campo, è la prima partita per lui, l'esordio assoluto con il Napoli, sta difendendo, sta riproponendosi, qui ha tentato un dribbling, ha conquistato il fondo, ha messo il pallone in mezzo per un debuttante assoluto in Champions League, tra l'altro patch speciale per lui sulla maglia proprio dedicata ai debuttanti in Europa, niente male.
4: I cambi, Guimaraes per Merino, fuori anche Eze per Zolis, un altro dei nuovi arrivi dell'Arsenal, che è già abbastanza impressionato il greco, ex giocatore del Bruges, maglia numero 17, va a sistemarsi lì a sinistra, lì dove ha giocato Eze, senza poi fare moltissimo perché comunque l'Arsenal ha spinto di più a destra. L'Arsenal che adesso ritrova il pallone con Rice a centrocampo all'indietro per Konsa, poi Gabriel dall'altra parte, Bruno Guimarães, tocca il suo primo pallone, poi va a servire Declan Rice, largo in orizzontale, Odegaard ancora una volta al limite dell'area di rigore, sul lato corto dell'area di rigore, bravissimo, ancora Oliveira a rubare il pallone per Vergara, all'indietro sempre per Oliveira, qui non ha bisogno di sbagliare, ecco appunto non ha, c'è nulla di male nel lanciare per Højlund, all'altezza della linea centrale del campo, poi arriva Vergara che chiede un tocco con il braccio di Konsa, l'arbitro invece lo svedese Nyberg fa segno che bisogna proseguire, Oliveira grande anticipo, grande copertura più che altro sul lancio per Saka, vediamo se la Napoli ne approfitta con De Bruyne, ma subito vanno in pressione su di lui, De Bruyne è obbligato a tornare indietro, e qui però fa bene il Napoli perché riparte dai difensori, c'è spazio per Rachmani, c'è spazio anche per Gilmour nel cerchio di centrocampo, viene incontro De Bruyne, viene servito sempre Gilmour, poi largo sulla sinistra Vergara, il Napoli che adesso può gestire il pallone, va bene così dopo questi 20 minuti di passione, poi il lancio in mezzo di Lorenzo però viene anticipato, White ferma il pallone, poi può ripartire con un lancio lungo l'Arsenal con Rafa Marin in anticipo su Gyökeres, pallone sempre verso il limite dell'area dell'Arsenal, qui arriva un po' in ritardo De Bruyne, va a commettere fallo, calcio di punizione per l'Arsenal, 0-0 al 22esimo.
5: Sembra passato il periodo più difficile, quello in cui il Napoli era praticamente in apnea, merito forse anche dei cambi forzato in un caso, visto che Alisson Santos è uscito per far spazio a Vergara, però sia Vergara che Favasulli hanno dato quel dinamismo in più, quella freschezza in più che ha aiutato anche i compagni a scrollarsi di dosso il momento difficile, e il Napoli che era assolutamente in affanno adesso è riuscito un paio di volte a uscire palla al piede, a far e a ricordare all'Arsenal che può essere pericoloso anche dall'altro lato del campo.
4: A 5 adesso, mentre l'Arsenal è in una situazione di possesso palla, sempre con Odegaard, poi Rice in mezzo per nessuno, per Milinkovic, Savic che si permette anche un controllo con il petto prima di mettere il pallone a terra e poi di raccoglierlo sull'arrivo di Odegaard, pensa per un attimo al lancio lungo Milinkovic-Savic e invece va con il passaggio con le mani per Oliveira, poi lo botca all'indietro, qui rischia qualche cosa e il Napoli deve rilanciare Milinkovic-Savic, tutte le possibilità, Højlund, il pallone si impenna nel cerchio di centrocampo, prova a proteggerlo con il corpo, chiuso vanno in due però è Bruno Guimarães e poi Gabriel e naturalmente l'Arsenal recupera il pallone, ancora il brasiliano Guimarães porta il pallone, lo accarezza con il destro da quella parte lì e poi rallenta, converge, si ferma, va a cercare Declan Rice ancora con grande calma, con pazienza l'Arsenal, siamo arrivati al 24esimo della ripresa, sempre 0-0, il Napoli resiste con Vergara che si aggrappa letteralmente alla maglia di Saka che comunque riesce a tenere il pallone, mandarlo all'indietro, ancora Odegaard qui quasi da ala a destra, ecco il numero 8, tocca il pallone con il sinistro, cambio di direzione dall'altra parte, ancora in mezzo e anche cambio di ritmo, di velocità, Bruno Guimarães per Saka, passaggio un po' troppo potente, riesce comunque a controllarlo, poi Odegaard sul secondo palo, il pallone che resta lì, conclusione sballata di Solis, nuovo entrato da sinistra, si è spostato in mezzo a creare ancora di più la superiorità numerica, però i giocatori dell'Arsenal per fortuna del Napoli non riescono a inquadrare la porta questa sera.
5: Qui un'indecisione da parte di Milinkovic-Savic su questo cross alto che non sembrava pericoloso, ha deciso prima di avanzare verso il pallone, poi ha fatto un passo indietro sbilanciando anche il compagno di squadra, nello specifico si trattava di Rachmani che ha perso il tempo del salto consentendo all'attaccante dell'Arsenal alle sue spalle di giocare questo pallone pericoloso arretrato in area, poi ancora una volta un errore in fase di conclusione dell'Arsenal.
4: È un errore anche con i piedi di Meret che ricordiamo ha sostituito di Milinkovic-Savic che ha sostituito Meret tra il primo e il secondo tempo, Odegaard conclusione sulla schiena di Gilmour, sempre l'Arsenal a giocare il pallone, a venire in avanti sempre Odegaard, ancora lui sulla destra per Saka, poi White ancora lì indietro, prima Conza, Guimaraes a venire incontro, anche Gabriel davanti il suo movimento, sempre Guimaraes, White largo, lato corto dell'area di rigore, una finta per mandare a vuoto Vergara, poi sul secondo palo colpo di testa, pallone alto, ultimo a toccare un giocatore dell'Arsenal, forse Incapié, ancora lui che è andato in mezzo, anche lui non ha trovato la porta, l'Arsenal manca un po' di ferocia sotto porta in zona gol, questo dobbiamo dire, forse l'unico difetto che possiamo trovare in questa partita alla squadra di Arteta, che sta per fare un altro cambio.
5: Esatto, perché vediamo che ha indossato adesso la maglia con il numero 29, Kai Havertz, probabilmente sarà tra poco il suo momento, chissà che non decida di giocare con due attaccanti, anche se immagino che sarà Gyökeres a uscire, perché il verbo di Arteta è sempre equilibrio, probabilmente entrerà anche un altro calciatore, Madueke con il numero 20, dunque doppio cambio in vista per l'Arsenal, mentre il Napoli ha conquistato un buon calcio di punizione nella metà campo avversario.
4: Non è che l'imbarazzo della scelta, come si dice, Arteta, bravissimo Favasulli a conquistare un calcio di punizione per il Napoli, che sposta il pallone sulla sinistra con Vergara al 27esimo, 0-0 al Maradona Marin, e poi Rachmani sulla linea centrale del campo, il movimento di Højlund, ma spalle alla porta e molto lontano dall'area di rigore dell'Arsenal, Di Lorenzo all'indietro. Adesso scambiano il pallone i giocatori del Napoli in orizzontale, difensori centrali da Rachmani a Rafa Marin, poi Vergara alza il pallone quasi a memoria per l'inserimento di Oliveira, sbagliato, ma poi Oliveira recupera il pallone e va anche a subire il fallo di Declan Rice, buon momento per il Napoli, possiamo dirlo, mancano le occasioni nel secondo tempo alla squadra di Allegri, però dopo 20 minuti in apnea adesso il Napoli gestisce il pallone e prova a farsi vedere anche davanti, prova a costruire, soprattutto tiene l'Arsenal più lontano dalla propria area di rigore.
5: E parlavamo della freschezza, no, che ha garantito Antonio Vergara anche in quest'ultima occasione, c'è stata una dimostrazione, perché ha sbagliato un passaggio, una verticalizzazione affrettata a memoria come dicevi tu Daniele Fortuna, e poi però è stato bravo a non rimanere sull'errore ma andare immediatamente a recuperare. Declan Rice alle sue spalle non se l'aspettava, gli ha toccato il pallone, si è messo davanti e ha guadagnato un fallo importante anche per far correre un po' il cronometro.
4: Havertz per Gyökeres, un'altra partita deludente per lo svedese a proposito di acquisti multimilionari, non di questa stagione ma di quella precedente, dallo Sporting Lisbona, sì, comunque determinante nella stagione del titolo della Premier, però un mondiale deludente per lui, soltanto un gol segnato con la Svezia nella prima partita nel 5-1 con la Tunisia, continua ad avere parecchie difficoltà, non ho ancora segnato in questa stagione con l'Arsenal, adesso sostituito c'è Havertz che invece già ha segnato e come in Community Shield ma anche in Premier, mentre l'Arsenal porta questo pallone ancora nella metà campo del Napoli, lo gioca sulla destra col nuovo entrato con Madueke, giocatore arrivato lo scorso anno dal Chelsea all'Arsenal, giocatore giovane, perché poi questa è una squadra decisamente con un'età media più bassa rispetto al Napoli, altro argomento di discussione sui trentenni del Napoli, se ne è parlato, questo si riferisce, questo argomento si riferisce anche a tutta la questione degli infortunati. Madueke adesso può puntare Vergara al lato corto dell'area di rigore, un dribbling, poi gioca il pallone all'indietro, passaggi brevi per l'Arsenal con Odegaard che torna indietro, poi in mezzo c'è ancora Rice, sempre Odegaard largo, poi dall'altra parte a chiamare il pallone in questo caso è Gabriel, sempre Declan Rice, e poi Bruno Guimaraes viene incontro, ci va a dare il pallone, imposta lui, tiene bene però il Napoli in mezzo, Odegaard, rete! Gran gol, conclusione potentissima con il sinistro del migliore dell'Arsenal, del migliore in campo con il pallone, prima tocca il palo interno e poi finisce in gol e finisce anche la resistenza del Napoli. L'Arsenal in vantaggio, Napoli 0, Arsenal 1, ha segnato Odegaard.
5: Pallone dentro, un dai e vai scolastico se vogliamo, ma ha giocato benissimo dall'Arsenal in una di quelle azioni che il Napoli era riuscito a disinnescare in diverse occasioni, perché si gioca sempre da quel lato nella maggior parte dei casi, lato sinistro della difesa per il Napoli, dell'attacco per l'Arsenal. Odegaard ha messo questo pallone filtrante, gli è stato restituito, si è portato palla sul sinistro e dal limite dell'area ha fatto partire questo tiro che è andato a baciare il palo. Milinkovic Savic si è allungato, ma lì davvero non si poteva arrivare, perché palla sul palo interno e poi in rete per il vantaggio dell'Arsenal, sicuramente meritato. Peccato per il Napoli, che aveva ben resistito fino a questo momento e forse era nel momento migliore, aveva riequilibrato se vogliamo il gioco.
1: Neres per Højlund e dunque insomma Neres è in grado di giocare, insomma, speriamo che lo faccia al meglio con le energie giuste e poi un altro attaccante a questo punto dentro Lorenzo Lucca.
5: Gli unici due che ha in panchina, se li gioca adesso quando mancano 14 minuti più recupero, chiaramente non la possiamo definire mossa della disperazione, ma è sicuramente una mossa normale per un allenatore che a questo punto deve recuperare il match, e per farlo decide anche un cambio di modulo, visto che fuori un centrocampista come Lobotka e un attaccante come Højlund, dentro due attaccanti, Neres e Højlund, probabilmente Vergara, infatti è così. Adesso dal lato sinistro dell'attacco del Napoli, che viene lasciato a David Neres, si sposta e agirà da mezzala trequartista.
1: Completa i cambi in questo modo Allegri al 32esimo con l'Arsenal che è appena passato in vantaggio con la rete del suo capitano con Martin Odegaard. Milinkovic Savic alza bene un pallone morbido sulla sinistra per Olivera. Vergara si fa vedere praticamente in lungo linea, chiuso immediatamente, pallone recuperato da Declan Rice, poi Guimarães, attenzione però poi le azioni in velocità dell'Arsenal, ma qui non c'è più molto da perdere per il Napoli con l'Arsenal che scambia triangolazione. Il pallone finisce però tra le braccia di Milinkovic Savic, qui potrebbe avere spazio il Napoli, però dovrebbe anche correre, invece Olivera tiene il pallone, lo ferma, serve Gilmore che non sa bene chi servire, anche perché praticamente solo isolato fa la cosa migliore, va all'indietro, va da Olivera, serve poi Rafa Marin, viene incontro anche De Bruyne, dall'altra parte Rachmani, pressing però da parte dei giocatori offensivi dell'Arsenal di Havertz e poi anche di Zolis, dall'altra parte ancora il Napoli a manovrare, a scambiare, Olivera in mezzo, porta l'uruguaiano il pallone con il sinistro, sempre Rachmani lì in mezzo, a che fa Fasuli, va a sistemarsi sulla linea dei tre attaccanti, diciamo così, no? Con il Napoli in una situazione di possesso palla, Lucca in mezzo, Neres a sinistra e Fasuli a destra.
5: Eh sì, evidentemente Allegri gli ha chiesto una spinta sia in fase offensiva che poi di ripiegamento difensivo. Favasulli è un giovane, un classe 2004, l'entusiasmo anche per questo debutto assoluto con la maglia del Napoli e in Champions nello specifico. Il Napoli adesso deve dare tutto quello che ha, energie probabilmente ridotte per chi è in campo già da 79 minuti, qualcosa in più sicuramente lo si aspetta dai subentrati.
1: Eh sì, pensiamo anche a De Bruyne, classe 1991, 35 anni, compiuti a giugno mi pare, calcio di punizione per il Napoli, Olivera all'indietro, Rafa Marin, 34esimo con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, Rachmani e poi Marin, Milinkovic Savic con il piede destro, rilancio per Lucca che lotta, poi il pallone resta lì, Neres non riesce ad arrivare in tempo, ma ancora Napoli in attacco, sempre Lucca, posizione da ala, largo sulla sinistra, cede il pallone all'indietro per Olivera, poi in mezzo Gilmore si ferma e allora l'Arsenal si sistema bene lì all'indietro, cambio di gioco per Favasuri, pallone troppo alto per lui, arriva l'ottimo anticipo di Incapié, ritardo Favasuri, c'è il fallo sul giocatore ecuadoriano dell'Arsenal, calcio di punizione per i Gunners, 35esimo, Napoli 0 Arsenal 1. Napoli nel secondo tempo di fatto non ha mai tirato in porta.
5: No, però adesso qualche segnale con un po' di linguaggio del corpo, anche di stanchezza di alcuni giocatori dell'Arsenal, che ho visto hanno iniziato a fare degli esercizi di stretching, quasi di recupero. Da sottolineare anche la buona prima giocata in questa partita da parte di Luca, un rilancio di Milinkovic-Savic un po' dozzinale se vogliamo. Luca ha lottato, si è posizionato davanti a Gabriel, ha fatto sportellate, ha conquistato un buon pallone, poi l'azione non si è evoluta.
1: Bene il Napoli però, perché comunque continua anche bene a difendersi, ancora 5 in capie, cross un po' sballato con il pallone che taglia tutta l'area di rigore del Napoli, Madueke che dall'altra parte lo gioca all'indietro con il sinistro, rasoterra, poi ancora White in mezzo, Rice dai 25 metri, ancora Napoli dietro al pallone, bravo Vergara qui a lottare, poi è Havers in aiuto, ancora Madueke sulla destra, crossa, no, invece gioca il pallone all'indietro per White, poi Rice, Odegaard ancora vorticoso questo scambio del pallone, stretto, corto da parte dei giocatori dell'Arsenal che poi vanno dall'altra parte a cercare lo spazio per il tiro, conclusione alta con il pallone sopra la traversa, a tirare è stato Guimaraes, ha trovato lui lo spazio per il tiro, ci sarà un altro cambio adesso nell'Arsenal, White che ha spinto tanto nel primo tempo e soprattutto sarà lui a uscire dentro, entra Zubimendi, quindi insomma altro giocatore di spessore, di vaglia per l'Arsenal di Arteta, appunto, nazionale spagnolo. Vergara ce l'anticipo su di lui, il pallone che però esce, rimessa laterale, Olivera all'indietro per Rafa Marin, sempre Olivera sulla sinistra, pressing da parte dell'Arsenal che però comunque non perde mai le distanze, riesce sempre a essere abbastanza corto, meno magari rispetto al primo tempo, ma tutto questo è fisiologico. Vergara sulla sinistra proprio davanti alla panchina dell'Arsenal con Arteta in piedi, c'è Marin, c'è ancora il pressing però dei Gunners, pressing che obbliga Gilmour al retropassaggio per Milinkovic-Savic con i piedi ancora per Gilmour, poi Rachmani si fa vedere anche in mezzo, Favasuli, Gilmour tocca il pallone, ci sono tre giocatori dell'Arsenal davanti a lui, soprattutto quelli del Napoli non riescono a muoversi come dovrebbero,
5: sì,
1: e allora si torna indietro
5: e ci sono 4-5 giocatori dell'Arsenal, adesso 7 addirittura già nella metà campo del Napoli senza avere il possesso palla. Questa squadra è anche atleticamente superiore perché continua a pressare all'83esimo minuto. Qui un po' di spazio per il
1: Napoli. C'è campo per Di Lorenzo, non l'abbiamo praticamente mai visto spingere nel corso di tutta la partita. Oliveira in mezzo e poi De Bruyne largo sulla sinistra, Neres, vediamo se riesce ad andare l'uno contro uno, sia allo spunto, no evidentemente, perché poi va a cercare De Bruyne in mezzo, in orizzontale, poi vanno a raddoppiare sul numero 7 del Napoli che poi gioca il pallone all'indietro troppo lungo, non sta bene.
5: Lì deve giocare l'uno contro uno perché ha Declan Rice di fronte e lui è fresco, Declan Rice ha giocato 84 minuti, tra l'altro non risparmiandosi, un po' di coraggio adesso ci vuole.
1: Però evidentemente le condizioni non permettono a Neres di fare quello che è abituato a fare. Favasuli invece continua a spingere sulla fascia, rimessa laterale da destra per il Napoli che non si arrende, grande generosità per la squadra di Allegri, 39esimo, l'Arsenal però in vantaggio per 1-0 qui alla Maradona con il gol segnato alla mezz'ora della ripresa da Odegaard. Ancora Napoli con Gilmour, poi De Bruyne torna indietro, però il belga Kevin De Bruyne tocca il pallone, passaggio, Rachmani si fa vedere anche lui, attenzione al contropiede perché è sbilanciatissimo il Napoli con Havers che può giocare il pallone in mezzo, Madueke solo, Milinkovic-Savic, poi ancora Madueke, Milinkovic-Savic a terra, conclusione, salva Rachmani, ancora Arsenal e poi grande aiuto la parte di Vergara che intercetta, può far partire il Napoli in contropiede, ma qui forse Luca ha commesso fallo Luca su Conza che è finito a terra.
5: Due decisioni molto contestate dal Maradona, perché l'azione, la doppia azione pericolosissima dell'Arsenal in contropiede è nata da quello che sembrava essere un fallo per, su Gilmour. Poi in questa controripartenza del Napoli Lucca deve aver sbracciato, probabilmente Gabriel ha fatto vedere bene il fallo, l'arbitro è andato deciso ad ammonire il calciatore del Napoli. Peccato, perché qui il Napoli era stato bravo e fortunato nell'evitare il raddoppio ed era riuscito a far ripartire l'azione.
1: È stato bravissimo Vergara nel intercettare, sì, quel pallone lì, più da difensore che da giocatore destro di fantasia Vergara, ma questa è una partita complicatissima per tutti i calciatori del Napoli, che hanno resistito fino alla mezz'ora della ripresa. Adesso stanno provando a riafferrare la sfida, il pareggio almeno, mentre Havertz, questa volta che gioca largo sulla destra, Bruno Guimarães in mezzo, vuole andare in velocità l'Arsenal adesso, ancora con Havertz che tocca il pallone per Odegaard, l'autore del gol che permette all'Arsenal di essere in vantaggio qui al Maradona. Ma due che scambiano il pallone i giocatori dell'Arsenal ai margini dell'area di rigore del Napoli, poi qui si ferma Odegaard e qui mancano anche energie per andare in pressing largo sulla destra l'Arsenal con Declan Rice che poi va a giocare in mezzo da Madueke, chiuso da due, da tre, ma lui comunque riesce a tenere il pallone con il sinistro, lo porta indietro, poi va a servire Bruno Guimarães, Havertz ancora, buon anticipo qui da parte di Neres da difensore, ci sarà però calcio d'angolo per l'Arsenal, il quinto della partita per i Gunners, il primo nel secondo tempo.
5: Forse addirittura pleonastico, no? Sottolineare come l'Arsenal sia una grande squadra che dopo aver fatto l'1-0 sta cercando il 2-0, non ha mai pensato minimamente di chiudersi, di lasciare l'iniziativa al Napoli. Napoli che adesso sul calcio d'angolo ripropone due o tre giocatori lontani.
1: Battuta corta per Madueke che cerca lo spazio per la conclusione. Conclusione che arriva con deviazione di Lucca, è andato ad aiutare anche lui e ci sarà calcio d'angolo, il secondo di fila, questa volta dalla parte opposta, però dalla sinistra, dal lato della tribuna opposta a quella della quale vi stiamo parlando. Declan Rice è lui ad andare a battere il calcio d'angolo con Odegaard che si avvicina, dunque doppia possibilità, questa volta lo scambio è corto, Rice per Odegaard a sinistra, poi in mezzo trova lo spazio e fortunatamente c'è Rachmani, era andato Bruno Guimarães a cercare l'assist, buon contropiede ora per il Napoli, De Bruyne si fa vedere Neres, il pallone che scorre, Raya, esce il portiere dell'Arsenal, comunque protetto da due compagni di squadra, è riuscito a bloccare, altro possibile contropiede, ma qui Havertz è veramente solo, è ancora ottimo il disimpegno di Oliveira, arriva anche Lucca ad aiutare, ruba il pallone ad Odegaard, poi è abbandonato Lucca, alla fine perde il pallone anche lui, è stato commesso fallo sull'ex attaccante dell'Udinese, ci sarà calcio di punizione per il Napoli in una fase anche un po' confusa come è normale che sia nel finale a due minuti dal 90esimo con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, ma qui il Napoli può attaccare, c'è campo per Rachmani, c'era anche l'inserimento in mezzo da mezzala di Lorenzo, non è stato servito, a sinistra il Napoli con Oliveira ancora più largo, Neres qui può cercare l'uno contro uno come si diceva prima con Declan Rice, converge in mezzo De Bruyne, passaggio per nessuno lì nell'area piccola, avrebbe potuto concludere con il sinistro De Bruyne, era molto largo e invece ha cercato
5: l'azione perfetta, purtroppo nessuno aveva tagliato sul secondo palo e De Bruyne aveva la possibilità di calciare, era, sì, è vero, nell'area piccola, nello spigolo sinistro dell'area piccola, posizione un po' defilata, ma aveva lo specchio davanti, era solo, poteva assolutamente, doveva assolutamente calciare, ha pensato che ci fosse un compagno che l'avesse seguito con un taglio in quella che sarebbe stato sicuramente un appoggio a porta vuota, purtroppo quel compagno che potesse appoggiare a porta vuota non c'era.
1: E sarebbe stato un assist sublime, così come è stata meravigliosa tutta l'azione del Napoli, però dobbiamo dirlo, però non si è tradotta in una rete nel pareggio. Rischiato tantissimo qui l'Arsenal. Entriamo nell'ultimo minuto del secondo tempo, poi ci sarà il recupero con l'Arsenal in vantaggio per 1-0 sul Napoli. Oliveira, poi si fa vedere Neres ancora. Oliveira, ma deve partire da lontano il Napoli. Bravo qui Neres, Luca tocca all'indietro, De Bruyne ancora, c'è campo, c'è spazio, c'è Favazzulli che è completamente libero, Gilmour lo serve malissimo perché va direttamente su Incapié. Di fatto un servizio per il terzino sinistro dell'Arsenal, che è stato bravo, certo ha tenuto la posizione, però Favazzulli era largo, aveva campo, aveva spazio. 4 minuti di recupero che cominciano con l'Arsenal in attacco, magari con meno energie, però Odegaard sempre lui a cercare lo spazio per il tiro, e invece porta il pallone giustamente all'indietro, non ha trovato lo spazio, non ha rischiato un tiro che magari sarebbe finito fuori, non avrebbe trovato lo specchio della porta o sarebbe finito sul corpo di uno dei difensori della Napoli. Invece ancora l'Arsenal a controllare con il pallone che viene giocato a destra da Madueke, poi in mezzo ancora Bruno Guimarães, limite dell'area di rigore, a giocare ancora, ma poi è il Napoli a recuperare su Zubimendi, e poi rimessa laterale, arriva anche un cartellino giallo per un giocatore dell'Arsenal, per Odegaard mi pare.
5: Sì, perché in questo tentativo di ripartenza da parte di David Neres lo ha messo a terra con uno sgambetto alto, diciamo, e dunque a termini di regolamento ci sta, lui protesta ma sa lui stesso di aver commesso un fallo che meritava questo tipo di sanzione disciplinare.
1: Nel primo dei 4 minuti di recupero con l'Arsenal in vantaggio per 1-0 sul Napoli, vuole provarci fino alla fine, fino all'ultimo. De Bruyne qui lancio, Neres messo fallo, forse no, ma comunque il pallone si era perso oltre la linea di fondo. Con rabbia calcia il pallone stesso Neres sui tabelloni pubblicitari, qui l'Arsenal ha anche la possibilità di guadagnare qualche secondo. Proteste sì, forse giustificate, però non sarebbe arrivato su quella palla lì Neres.
5: Sì, va anche detto che a volte a far infuriare,
1: forse no, ma comunque il pallone si era perso oltre la linea di fondo. Con rabbia calcia il pallone stesso Neres sui tabelloni pubblicitari, qui l'Arsenal ha anche la possibilità di guadagnare qualche secondo. Proteste sì, forse giustificate, però non sarebbe arrivato su quella palla lì Neres.
5: Sì, va anche detto che a volte a far infuriare il pubblico è un po' il metro arbitrale, no?

0: avanti è un fallo piuttosto fiscale che mal si sposa con il resto del metro adottato tutta la partita.
1: Chimaraes con Incapié che corre, lascia lì Favasuli, bravissimo però Di Lorenzo in scivolata, può ripartire il Napoli, gioca questo pallone ancora con Gilmour, dall'altra parte c'è De Bruyne, sbaglia il passaggio per Neres, anzi sbaglia il passaggio, c'è Declan Rice lì che ha capito tutto, è andato con i tempi giusti, l'anticipo, poi l'Arsenal che può partire con Madueke, Havertz davanti, largo sulla destra, è una situazione di 4 contro 4, anzi 5 contro 4, Odegaard dall'altra parte, conclusione e poi arriva il fuorigioco, c'era stata la rete di Havertz in posizione di fuorigioco, il primo assistente dell'arbitro svedese Nyberg ha alzato subito la bandierina, calcio di punizione per il Napoli che però qui ha rischiato moltissimo in una situazione di contropiede.
0: Con una palla persa ancora malamente da De Bruyne è difficile trovare il peggiore del Napoli nell'ambito di una partita in cui il Napoli ha fatto enorme fatica e in cui è anche difficile puntare il dito contro qualcuno. No, il Napoli si è sacrificato, De Bruyne però questa sera ha fatto davvero poco e ha sbagliato nel momento decisivo, quello in cui il Napoli poteva pensare di rimettersi in piedi.
1: Con tantissime attenuanti anche per Oliveira che adesso non riesce a controllare un pallone che
0: è difficile prendersela laterale. Con Oliveira per il tipo di partita che ha fatto, grande sacrificio, grande attenzione, ottime coperture e poi ci sta a perdere un pallone alla fine.
1: Poi questo è l'Arsenal e alla fine ha avuto le possibilità per segnare anche prima, poi lo ha fatto con il suo giocatore migliore, con insomma, questo genio di Odegaard che è andato lui, si è messo in proprio quando comunque ci facevano state delle difficoltà per l'Arsenal in avanti perché comunque non ha trovato lo specchio della porta. Finisce qui con l'Arsenal che vince per 1-0 al Maradona. L'abbiamo detto, ha deciso Odegaard con la rete alla mezz'ora, le attenuanti sono tante per il Napoli, però questa è la terza sconfitta di fila, anche se questi sono i vice campioni d'Europa, i campioni della Premier e tutto quello che abbiamo detto e ripetuto più volte in questa radiocronaca. Piero Vitiello.
0: Solitamente si dice esce a testa alta, il problema è che il Napoli sta facendo l'abitudine, non era accaduto col Como dove aveva meritato di perdere, con l'Inter invece più recriminazioni che altro. Questa sera il Napoli ha lottato, ci ha creduto, poi però ci si è messa anche la sfortuna, i tanti assenti a cui se ne sono sommati altri due come Meret e Alisson Santos. Bisognerà anche vedere dal punto di vista dell'infermeria il Napoli come si rialzerà da questa partita. Di sicuro dal punto di vista della classifica, delle classifiche, il Napoli non è partito con il piede giusto, decide Martin Odegaard il migliore in campo. Non è un caso che sia stato il più giovane esordiente nella storia del Real Madrid, anche se il meglio lo ha dato e lo sta dando dal 2021 all'Arsenal.
1: E per il Napoli partita delicatissima di campionato con il Bologna ancora qui al Maradona, veramente non avrà altro risultato che la vittoria la squadra di Allegri. Grazie a Piero Vitiello per i suoi interventi, a Vincenzo Mercadante e a Danilo Datri per l'assistenza tecnica. Io ricordo che nella prima giornata del girone di Champions League l'Arsenal ha battuto il Napoli per 1-0, ha deciso il gol di Odegaard alla mezz'ora della ripresa. Linea a Roma, zona Cesarini, Francesco Albanese.
2: Zona Cesarini.
3: 22:56, dunque zona Cesarini. Non è arrivata la prima vittoria in Champions League per le italiane in questo 2026-2027, così come ieri aveva perso l'Inter in casa del Real Madrid, cade anche il Napoli, stavolta davanti al pubblico amico, davanti al pubblico del Maradona. Come avete sentito, a Napoli passa l'Arsenal 1-0, decisiva la rete nel secondo tempo di Odegaard, gara di grande sofferenza per gli azzurri che tra l'altro nel proseguo della stagione dovranno fare i conti anche con due infortuni, poi sarà valutata l'entità di Meret e Alisson Santos dovuti sostituiti per problemi di carattere muscolare, vedremo naturalmente l'entità di questi problemi che li hanno afflitti. Dunque il Napoli parte col piede sbagliato in Europa, così come del resto deve anche rincorrere in campionato, e allora auguriamoci che possa finire meglio domani con le altre

0: altre due italiane impegnate sempre nella massima competizione europea. Stiamo parlando della Roma, che alle 18.45 farà visita in Turchia a Istanbul sul campo del Fenerbahce, e poi la sera più tardi alle ore 21 il debutto europeo casalingo per il Como di Cesc Fabregas in casa, per appunto contro il Lipsia, gare che potrete seguire naturalmente sempre qui su Rai Radio 1 domani con Zona Cesarini in diretta a partire dalle 18.37. Ma vediamo che cosa è accaduto sugli altri campi europei. In questo istante è finita l'ultima gara che ancora si stava giocando, parliamo sempre della Champions League, la vittoria dello Sporting Lisbona casalinga contro i turchi del Galatasaray, un Paris Saint Germain che al Parco dei Principi a valanga sconfigge lo Slovan Bratislava 6-1, il risultato in favore dei campioni europei in carica. Doppietta di Dembélé, tripletta di Ferran Torres, gloria nel finale anche per Fabian Ruiz del Napoli, sconfitto in casa dall'Arsenal, ve lo abbiamo detto. Rimonta vincente in casa del Liverpool sull'Atletico Madrid, era passata in vantaggio la squadra spagnola e poi ha subito il ritorno dei Reds, decisiva la rete nella ripresa di McAllister. Nel primo pomeriggio ancora avevano giocato il Barcellona contro il Feyenoord in casa, vittoria blaugrana per 5-1, Stoccarda che in casa si impone sul Viking per 3-1. Vi dico anche che campionati basket femminile, campionato del mondo, l'Italia ha sfiorato l'impresa, sembrava decisa la sfida contro l'Australia, invece nel finale l'Italia si era anche riportata in parità sul 77 pari, poi hanno vinto le australiane 82-80 e dunque azzurre eliminate al play-in. A me non resta che salutare Ombretta Conti in regia, ringrazio la parte tecnica Alessandro Foroni, Tony Tisi in redazione. Adesso arriva il GR1 da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di una serena serata qui su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. L'aereo di Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo. A rivelarlo è il premier norvegese Støre. Sul fronte diplomatico, Kiev si dice pronta al compromesso e Mosca auspica una ripresa dei colloqui a tre con gli Stati Uniti. Trump, dopo la telefonata con Putin, sostiene che il leader russo voglia un accordo e invita anche Zelensky a fare un'intesa. Nella notte l'intervento del presidente alla convention dei repubblicani a Dallas. La politica: è arrivata in aula al Senato la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte: così la legge rischia di saltare. Fiori, palloncini e peluche. Squinzano si ferma per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un viadotto.
3: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
4: È un dolore molto grande e molto forte. Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
3: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
5: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro.
3: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
6: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: Squinzano, Alberto Francavilla, GR1.
2: Dopo il caldo, piogge e temporali colpiscono il centro-nord con danni e disagi in diverse regioni. A Milano chiusi parchi e cimiteri, nel Trevigiano una tromba d'aria ha danneggiato la copertura di una piscina, mentre in Liguria è esondato il torrente Lavagna. Domani allerta arancione in Veneto, Emilia, Romagna, Marche e Toscana.
7: Raffiche di vento oltre 120 km orari hanno accompagnato un violento temporale che si è abbattuto sulla costa versiliese. Una tromba d'aria che ha lasciato dietro di sé danni a stabilimenti balneari, cantieri nautici e abitazioni private, in particolare a Viareggio. La passeggiata è stata chiusa per motivi di sicurezza. A Forte dei Marmi, grandine come palline da tennis. Tra Carrara, Massa e Montignoso si registrano allagamenti in strada e negli scantinati e blackout elettrici. Spostandosi verso l'interno, il fronte temporalesco sta creando criticità anche nel Fiorentino, con i vigili del fuoco al lavoro per numerosi interventi. Nelle prossime ore attese piogge con accumuli fino a 200 mm, diramata l'allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani. Si moltiplicano in queste ore le ordinanze dei comuni con chiusure di scuole e parchi per motivi di sicurezza. Da Livorno alla Lunigiana e nel Pistoiese attivati anche diversi centri operativi comunali fino alla fine dell'emergenza. Firenze, Federica Sevi, GR1.
2: Presentata a Roma la 25esima edizione del premio Fabrizio De André, dedicato alla musica e alla creatività libera da mode, generi e logiche commerciali.
8: 1000 iscritti, 10 finalisti. Il 18 e il 19 settembre nel parco Villa Bonelli a Roma, con la direzione artistica di Luisa Melis, scopriremo i vincitori del premio De André. Targa Faber alla carriera Paolo Rossi e Renato Zero, come ha annunciato Dorighezzi, presidente della Fondazione De André.
9: Sono felice di poter dare questo premio a Renato Zero, che adoro anche perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, da quando avevamo cominciato a cantare. e penso che sia arrivato proprio il momento di dire tocca a lui, e sarà un momento veramente meraviglioso da vivere quella sera tutti insieme.
8: La targa a quelli che cantano Fabrizio andrà quest'anno alla Medit Orchestra e al cantautore abruzzese Setac, che reinterpreterà Fiume Saint Creek, Una storia sbagliata e Creusa de Ma.
0: Quando ero piccolo avevo questa cassetta di mia madre, quelle sonorità, quel mondo musicale mi affascinava e mi emozionava tantissimo, quindi la cosa incredibile fu quando poi arrivò la bellissima notizia della targa Tenco esattamente 40 anni dopo dalla sua, quindi incredibile coincidenza che mi ha veramente commosso.
8: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sport, calcio, Champions League, Napoli battuto in casa dall'Arsenal per 1-0, rete di Odegaard a un quarto d'ora dalla fine. Domani in campo Roma e Como, basket femminile e mondiali in Germania, azzurre sconfitte di misura 82-80 dall'Australia ed eliminate. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1, prossimo GR1 a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani, maltempo nella notte al nord su Lombardia, Liguria e coste dell'Alto Adriatico e al centro tra Toscana ed Alto Lazio, con temporali anche intensi. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutta attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi e anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ucraina e Iran, Trump sulle due guerre, Putin vuole un accordo, il conflitto nel Golfo terminerà dopo le elezioni di novembre. Stanotte il discorso a Dallas alla convention dei repubblicani. In volo dalla Moldavia per Oslo, l'aereo di Zelensky ha rischiato di essere colpito da un drone, lo rivela il governo norvegese, Kiev minimizza. Legge elettorale, testo in aula al Senato, salta l'ipotesi ballottaggio, ancora aperta la partita sulle preferenze, voto entro la prossima settimana. Intelligenza artificiale, Giorgia Meloni in un videomessaggio, potenzialità e rischi, lavoriamo perché resti al servizio dell'uomo, a far discutere le dimissioni shock di un ricercatore di Anthropic. Palloncini rossi e commozione a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena, uccisa dall'ex compagno. Il parroco nell'omelia ricorda: l'amore non è possesso. Fine del grande caldo, ci siamo, almeno al centro-nord. Temperature in calo e maltempo, danni in più regioni. Allerta arancione in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Cinema Poker Azzurro a Venezia, applausi al Lido per Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, quarto film italiano in concorso, e oggi arriva fuori gara Mario Martone. Calcio Champions League, Napoli sconfitto in casa 1-0 dall'Arsenal, basket mondiali femminili, una grande rimonta non basta, azzurre battute dall'Australia ed eliminate. Buonasera da Francesca Giannini, lo avete sentito dai titoli, in partenza per Dallas per la convention dei repubblicani, primo appuntamento elettorale in vista delle elezioni di midterm. Trump torna sulle guerre in Iran e in Ucraina, ma in serata arriva una notizia shock da Oslo su Zelensky. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Sì, secondo il premier norvegese Støre, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Støre non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incidente, mentre ha ridimensionato la vicenda una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato di un allarme lanciato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e romeno, ha detto la fonte di Kiev parlando con l'agenzia di stampa France Press, e ha definito esagerata l'affermazione che il presidente ucraino abbia corso anche il minimo rischio. Il presidente Zelensky, che era diretto in Norvegia, dove ha partecipato al funerale di re Harald V, non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia. Anche Donald Trump ha parlato di Ucraina con i giornalisti prima di partire alla volta di Dallas per la convention del Partito Repubblicano. Il presidente ha affrontato anche la questione delle sanzioni dei 12 paesi europei alle colonie israeliane in Cisgiordania. Parlerò con loro, parlerò con Israele e scoprirò cosa ne pensano, quali sono le loro considerazioni, ha detto Trump, ma ascoltiamo il corrispondente.
4: Donald Trump è intervenuto sui principali dossier internazionali. Con il presidente russo Putin abbiamo avuto una grande conversazione, dice, vuole fare un accordo, e se Zelensky vorrà fare un accordo sarebbe molto positivo. Intanto il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Quanto al conflitto con l'Iran, Trump poi dice, ci vorrà appena un po' più di tempo rispetto alle elezioni di metà mandato. Un riferimento al voto di inizio novembre, quello per il rinnovo della Camera e di un terzo del Senato, voto che è al cuore della convention repubblicana in Texas di oggi e domani. Eventi simili in genere negli Stati Uniti si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali, ma Trump ne ha fortemente voluto uno adesso. Il suo partito infatti è indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione democratica, fisiologica voglia di cambiamento, certo, ma anche insofferenza per i prezzi al rialzo e per il prolungarsi della guerra in Iran. Sul palco del palazzetto della squadra di basket di Dallas, prima e dopo il presidente, si alternano esponenti dell'amministrazione, candidati, attivisti e semplici cittadini. Obiettivo: dimostrare che le scelte della Casa Bianca sono state nell'interesse dell'americano medio. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Sì, un'ultima notizia arriva dal Golfo Persico e l'agenzia iraniana IRNA, che cita a sua volta fonti ufficiali. Ci sarebbero state delle esplosioni al largo dell'isola di Kejm, di Sirik e Minab in Iran. Probabilmente sono delle operazioni lanciate dalla Marina e dall'aviazione degli Stati Uniti. Per il momento questo è tutto quello che sappiamo, vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni.
2: Grazie a Ceri. Ora in Israele, dove mentre infuriano le polemiche sul 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu si è recato al confine siriano.
0: Sul monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. L'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano, ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è forse la misura più forte, 30 giorni di tempo per terminare tutte le attività. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: La politica: è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera, in caso di modifiche, il 28 settembre.
5: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione, ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del Nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
6: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica ma per tutti.
5: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni, che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
7: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
5: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
2: Slitta alla prossima settimana il voto in commissione alla Camera sul disegno di legge antisemitismo atteso in aula il 2 ottobre. Il testo prevede diversi emendamenti e la tempistica, ha detto il relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, non ha motivazioni politiche. Lavoriamo per approvare il testo arrivato dal Senato. Critiche dalle opposizioni, con AVS 5 Stelle che da un sit-in davanti a Montecitorio parlano di legge bavaglio contro le critiche a Israele e Netanyahu. La maggioranza polemizza per la presenza in piazza delle bandiere di Hamas. Caro carburanti, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. Intervenendo in una trasmissione televisiva, Giorgia Meloni ha parlato dell'intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema.
8: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
2: E il rapporto tra etica e innovazione tecnologica è anche al centro della scelta di un ingegnere di lasciare Anthropic, preoccupato delle prospettive dell'intelligenza artificiale generale e dal rischio di uno sviluppo fuori controllo.
9: Uno scenario degno del peggior film distopico. Sistemi autonomi sempre più evoluti che, senza garanzie sufficienti sul loro controllo, potrebbero portare all'estinzione umana entro il 2030. La denuncia arriva da Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, l'ultimo di una serie di insider delle intelligenze artificiali, dimessosi per ragioni etiche. Non bastasse poi, anche il responsabile della ricerca sull'allineamento ha confermato pubblicamente il rischio, stimandolo intorno al 10%. Una visione apocalittica, non c'è che dire, che però merita un'attenta lettura. futura, magari rovesciando la prospettiva uomo-macchina. Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
10: Chi vuole fare allarmismo parla di intelligenze artificiali autonome che prendono il controllo, ma l'AGI, l'intelligenza artificiale generale, non è ancora una prospettiva. Il rischio reale è affidare processi sempre più complessi a sistemi che non comprendiamo fino in fondo. Non è la macchina a sfuggire all'uomo, è l'uomo che rischia di non riuscire più a capire, dirigere e correggere i processi che esso stesso ha messo in moto.
9: Mauro Zanda, GR1.
2: Pensioni con l'inflazione più alta, gli assegni nel 2027 potrebbero aumentare più di quanto previsto inizialmente dal governo.
11: Potrebbe costare 10 miliardi la rivalutazione delle pensioni nel 2027. A una maggiore inflazione corrisponde infatti un adeguamento degli assegni previdenziali al costo della vita più alto. L'Istat ha fatto sapere che l'inflazione acquisita a settembre è già al 2,9%, sopra il 2,8% previsto dal governo. Per stabilire l'aumento degli assegni bisognerà però attendere il dato relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che sarà diffuso a novembre. La rivalutazione non consiste però nell'applicare la stessa percentuale sull'intero assegno, perciò si stimano aumenti lordi mensili che variano da 29 a 96 euro a seconda dello scaglione di appartenenza. Intanto il dibattito sulla previdenza è più che mai acceso. Si valuta di consentire l'accesso alla pensione con 64 anni di età ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996, una misura che costerebbe 1,5 miliardi e che potrebbe essere finanziata con un contributo delle banche. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tassi BCE verso la decisione di un aumento di 25 punti base a fronte delle possibili ricadute dei rincari dell'energia. Dopo lo stop di luglio, quindi, si arriverebbe al 2,50%. Meno chiaro invece è il percorso dei prossimi mesi. Di certo il prezzo del petrolio, che sfonda la soglia psicologica dei 100 punti base, acuisce i timori di una nuova fiammata dell'inflazione che gli istituti centrali puntano a scongiurare. Rai Radio 1 a 12:00. Siamo alla cronaca. Squinzano, nel Salento, si è fermata per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno. Dal parroco, durante l'omelia, un appello al rispetto e alla libertà dell'altro. Le sue parole nel servizio dell'inviato.
12: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
13: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
12: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
13: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
14: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
13: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci, come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
2: Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Diabolik, l'ultrà della Lazio ucciso in un parco romano nel 2019. L'antimafia chiede gli atti alla procura.
15: Sono 7 i mandanti ora in carcere per l'omicidio di Francesco Piscitelli, noto come Diabolik, freddato mentre era su una panchina nel parco romano degli acquedotti a sparare un finto runner che in primo grado fu condannato all'ergastolo. Raul Esteban Calderon, che nel maggio del 2026 fu assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per insufficienza di prove, l'uomo in carcere per altri reati. Per gli inquirenti il mandante apicale dell'omicidio è Michele Senese, in carcere da 10 anni, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe dato l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. Per gli inquirenti il suo omicidio fu un'azione punitiva concordata con esponenti della malavita romana e albanese che gestivano il mercato della droga. Il delitto avrebbe generato un clima di assoggettamento e omertà. Per il GIP del Tribunale di Roma, utilizzato il metodo mafioso per confermare l'egemonia sul territorio del clan Senese, egemonia però alla quale Diabolik si era affrancato rendendosi autonomo nel traffico di stupefacenti. Ma se cerchi di farti largo nel business della droga, droga senza il consenso finisci morto su una panchina. Queste le parole in una intercettazione ambientale di Vincenzo Senese, figlio del boss Michele. Elena Paba, GR1.
2: Giovanni Brusca torna a parlare in aula della stagione delle stragi mafiose e chiama in causa la politica.
16: Per dargli uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
17: Volevamo incolpare delle stragi del 92-93 la sinistra per favorire Berlusconi, lo rivela il boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, videocollegato col Tribunale di Firenze da una località protetta. Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando dell'esplosivo di Capaci, rievoca la strategia stragista dai gergofili a Firenze nel 93 in poi e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Rina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere, prosegue Brusca, mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, il commento di Barbara Berlusconi per il legale della famiglia, l'inattendibilità di Brusca già certificata da sentenze. Elena Baiocco, GR1.
2: Ci sono 8 nuovi indagati per omicidio aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e la distruzione o l'occultamento di cadavere. Nell'inchiesta per l'uccisione di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Reggio Calabria, scomparsa il 6 maggio 2016 e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Tra gli indagati anche alcuni parenti dell'ex marito, suicidatosi nel 2015. 3 anni di indagini, ma ancora nessuna risposta sulla sorte della piccola Cata. Aveva 5 anni quando nel giugno del 2023 scomparve dall'ex hotel Astor occupato di Firenze. Ora la procura chiede di archiviare l'inchiesta. Nessuna delle piste battute ha infatti portato ad una svolta e gli elementi raccolti non consentono di prevedere una condanna. La decisione passa ora al GIP. Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta del meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
18: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo: grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio, alberi caduti, è successo in Versilia per il forte vento, tetti scoperchiati, nel bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel trevigiano quello di una piscina, rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona, tromba d'aria nel bresciano, interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature, calate bruscamente al nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende, come sta facendo, verso sud. Donatella Gori, GR1.
2: Sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia, Edoardo De Angelis e il cast del Il fuoco che ti porti dentro, 4º film italiano in concorso. L'inviata.
19: Io sto morendo dentro dall'emozione.
20: Vanessa Scalera e l'emozione del concorso per Il fuoco che ti porti dentro, il ruolo nel quale l'attrice si trasforma nella madre violenta e totalizzante di Lino Musella.
21: Io mentre leggevo il libro, ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
20: Con il regista Edoardo De Angelis ed il resto del cast in sala sulla musica della Nigna, che firma una colonna sonora potente come questi personaggi. Applausi anche per Alvar Horvaker in A Bon Petit Soldat, il film francese in concorso di Stéphane Brisé sulle aberrazioni del sistema economico che viviamo e che si è già aggiudicato il premio collaterale Film Impresa. E oggi Tony Servillo diventa un nonno per Scherzetto di Mario Martone e in concorso è Il giorno di NASA, 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv dai registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham, Oscar per No Other Land. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Al British Museum di Londra da oggi l'attesa mostra dell'arazzo di Bayeux, la corrispondente.
1: Una esposizione senza precedenti. Finalmente il British Museum apre le porte al pubblico per l'arazzo di Bayeux. Una teca lunga decine di metri, illuminata nella penombra, contiene il prezioso manufatto dell'arte medievale. Un telo di 70 metri sul quale è ricamata la storia dell'anno 1000, la conquista degli anglosassoni da parte dei normanni e la famosa battaglia di Hastings del 1066. Un'opera d'arte senza precedenti che per la prima volta lascia la Francia e viene prestata al Regno Unito in segno di amicizia e condivisione. Un evento culturale che è stato inaugurato dal re Carlo, la regina Camilla e il presidente francese Macron. In poche ore sono andati esauriti tutti i biglietti per i prossimi mesi. Il British ha anche creato un sito dedicato in cui si racconta come l'arazzo dal nord della Francia attraverso il tunnel della Manica è arrivato a Londra. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Ed ora la musica con il nuovo singolo di John Legend. Si intitola Daylight e anticipa il nuovo album Muse, in arrivo il prossimo 23 ottobre, l'undicesimo lavoro in studio dell'artista americano, definito il moderno Marvin Gaye per lo stile elegante e la voce soul, nasce dalla collaborazione tra John Legend e Pharrell Williams, che ne firma la produzione esecutiva. A mezzanotte 21 si chiude qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, in regia grazie a Gianluca Liberati ed Emanuele Rinaudo. Restate su Radio 1, ora c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi l'augurio di una buona notte.
4: GR1 Sport.
22: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. In Champions League, prima giornata, Napoli battuto 1-0 in casa dall'Arsenal. L'inviato.
23: La sofferenza del Napoli non è stata premiata, hanno vinto i più forti, ma l'Arsenal ha dovuto aspettare la mezz'ora della ripresa per passare con un sinistro potente di Odegaard, il migliore anima e gioco dei Gunners. Il Napoli aveva resistito fino a lì, anche alla mala sorte dei nuovi infortuni. Meret fuori alla fine del primo tempo, sostituito da Milinkovic-Savic, Alisson nella ripresa. Meret era stato fenomenale sul colpo di testa ravvicinato di Merino, attento sulla conclusione di Incapié. Il Napoli ha risposto in contropiede, due spunti di De Bruyne e Højlund. Saka dall'altra parte aveva tirato in curva solo davanti a Meret. L'Arsenal del secondo tempo ha schiacciato il Napoli fino alla gol. Il debutto elettrico di Favasuli è stato incoraggiante, l'occasione per il pareggio è arrivata nel finale, ma De Bruyne invece di tirare ha cercato l'assist per l'attaccante che non c'era. Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
22: Gli altri risultati: Liverpool Atletico Madrid 2-1, vittorie con goleade di Barcellona e PSG, successi anche di Stoccarda e Sporting Lisbona. E in questo giovedì scendono in campo le altre due italiane alle 18.45 Fenerbahce-Roma, così l'allenatore giallorosso Gasperini.
24: È la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori e allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno. Noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro.
22: Alle 21 l'esordio del Como in casa contro il Lipsia. Ascoltiamo mister Fabregas.
25: Prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più, che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Quanto si è alzato il livello e quanto tutti sono molto vicini uno all'altro con la competizione di che è difficile per me, no? Prima era più facile, c'era un 11, 12, 13 giocatori, dopo le altri sapevano più o meno si giocavano o no. Adesso nessuno può sapere si giocano o no domani, perché ripeto, lo stanno facendo molto bene e tutti sono, secondo me, preparato per dare una mano alla squadra.
22: Basket: ai mondiali femminili azzurre sconfitte ed eliminate dall'Australia. Non è bastata una grande rimonta nel quarto parziale, risultato finale Italia 80, Australia 82. Infine il tennis: è ufficiale, le Next Gen Finals tornano in Italia. L'edizione 2026 del torneo di fine stagione riservato ai migliori giovani si terrà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
26: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde.
0: Viaggiare informati.
3: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24 minuti, apriamo in A1 tra Cassino e Caianello in direzione Napoli, dove si registra la chiusura del tratto per un tamponamento tra due camion. Per chi viaggia verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, si può percorrere la statale 630 e poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo, con rientro in autostrada a Caianello. Ripartiamo ora dalla Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, nei pressi di Carugate e Brugherio Nord, in direzione dell'allacciamento con la A1 si segnala un incidente. Torniamo proprio in A1 in Toscana, tra Valdarno e Arezzo, in direzione Roma, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Sulla A25 in Abruzzo, tra l'allacciamento con la A24 e Magliano De Marsi, in direzione Pescara, presente un incidente. Chiudiamo infine in Campania, in A3, tra Ercolano e Torre del Greco, in direzione Salerno, sono segnalate code per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
0: In collaborazione con il CIS.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
7: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Ladies up in here tonight. No fighting.
27: We got the refugees.
10: No fighting.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky, fatto avvenuto quando il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia per partecipare ai funerali di re Harald. Lo ha reso noto il premier norvegese Støre. Secondo Kyiv si è trattato di un allarme quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo e romeno e non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Un incontro potrebbe esserci nelle prossime settimane. Trump ha parlato anche di Iran, affermando che la guerra finirà dopo le elezioni americane di midterm di novembre. Intanto è sempre tensione nello stretto di Hormuz. In serata, esplosioni vicino all'isola di Keshm. L'ONU lancia l'allarme affinché si rispetti la libertà di navigazione. E nella notte Trump parlerà alla convention dei repubblicani a Dallas. La politica, la nuova legge elettorale è arrivata in aula al Senato in prima lettura, potrebbe essere approvata entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capi lista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. Caro carburante, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo nei primi di ottobre, invece è atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e per le imprese. La cronaca, 7 arresti per l'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma nell'agosto del 2019. Come mandante le manette a Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che opera a Roma. Sport, Champions League, al Maradona il Napoli perde 1-0 con l'Arsenal. Oggi Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Il mondiale femminile di basket, nulla da fare per le azzurre che perdono lo spareggio per i quarti con l'Australia per soli 2 punti, 82-80. USA Open nel doppio maschile, l'unica categoria dove sono ancora presenti gli azzurri. Parliamo di tennis. Il team Bavassori-Bolelli affronta alle 3 il duo Skupski-Harrison. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

risultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Poco fa attacco ucraino sul lungomare di Sochi in Russia, almeno 8 feriti. E intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky sfiorato da un drone. Enzo Arcieri.
3: Secondo il premier norvegese Støre, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Støre non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incidente, mentre ha ridimensionato la vicenda una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato di un allarme lanciato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e romeno, ha detto la fonte di Kiev parlando con l'agenzia di stampa France Press, e ha definito esagerata l'affermazione che il presidente ucraino abbia corso anche il minimo rischio. Il presidente Zelensky, che era diretto in Norvegia, dove ha partecipato al funerale di re Harald V, non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia.
2: In tarda serata, esplosioni in Iran sull'isola di Keshem, a Sirik e a Minab. Proprio sul conflitto con Teheran è tornato a parlare Trump. Finirà subito dopo le elezioni di metà mandato di novembre, ha detto, assicurando che allora crollerà anche il prezzo del petrolio. Intanto negli Stati Uniti c'è attesa stanotte per il discorso di Trump alla convention dei repubblicani a Seattle, atteso intorno alle 3 italiane. Nelle Filippine almeno 87 dispersi nell'incendio di un traghetto nella provincia di Palawan. 5 le vittime accertate finora, 42 i sopravvissuti. Le fiamme non sono ancora state domate. In Italia, con la politica, è arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale, con il no al ballottaggio e l'incognita preferenze. Potrebbe essere approvato a Palazzo Madama entro la settimana prossima, mentre tornerebbe alla Camera in caso di modifiche il 28 settembre.
4: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione, ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del Nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
5: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica ma per tutti.
4: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni, che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato, palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
6: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
4: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
2: Caro carburanti, il governo va verso un'altra proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. In centinaia a Squinzano in Puglia per l'ultimo saluto a Lorena, la donna uccisa, lanciata da un cavalcavia dal suo ex, l'inviato.
7: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
8: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
7: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non